0: Poi si sono sciolti nel frattempo e quindi 2 anni dopo lo scioglimento dei Beatles è uscito Fratello Sole, Sorella Luna e Zeffirelli ha dovuto ripiegare, diciamo, su altri
1: Su
0: attori.
1: questi attori e resta il film, diciamo, perfetto anche da un punto di vista di costumi, di
0: Su una
1: ambientazione.
0: cosa è unico, no unico, sono 3 film nella storia del cinema soltanto, che però è molto particolare e forse è un retaggio anche dei Beatles. È il film più musicale su
1: È
0: Francesco. È
1: vero.
0: Francesco Giullari di Dio, Francesco cantautore, perché il Cantico delle Creature, non dimentichiamo che non è una poesia, è una canzone.
1: Certo, è una poesia. Sì, è un
0: No, è una,
1: poema
0: cioè, lui
1: cantato,
0: aveva scritto anche la musica, Francesco stesso, aveva scritto
1: certamente,
0: la musica.
1: certo.
0: Paradossalmente, invece, i film su San Francesco non hanno canzoni di solito, ce ne
1: È
0: sono
1: vero.
0: pochissimi. Fratello Sole, Sorella Luna è la prima grande eccezione, e non a caso, non ha avuto i Beatles, ma ha avuto Donovan,
1: Sì.
0: ha avuto Claudio
1: La
0: Baglioni, ha
1: voce
0: avuto
1: di
0: Rizzo
1: Claudio,
0: Ottolani, quindi
1: esatto.
0: è un film in cui la musica è veramente protagonista.
1: Allora, sentite, andiamo in un luogo dove San Francesco era solito riunirsi e andare in preghiera. Frate Antonelli, che è un ex attore, ci guida in questo luogo e qui entriamo nell'Umbria, dove tutto parla di San Francesco, tutto, e ogni volta che ci si va sembra sempre la primissima volta. Guardate.
2: Davanti alla bellezza della Conca Ternana e della Valle Reatina, sede di antichi santuari francescani, ora ci troviamo al Sacro Speco di Narni, un luogo caro a Francesco, ricevuto in dono dai monaci benedettini, in cui ha potuto vivere la grazia della preghiera in ritiro e solitudine davanti al Signore. Qui è avvenuto il miracolo dell'acqua cambiata in vino, quando Francesco espresse il suo desiderio ai frati di poter bere un po' di vino, ma non essendoci il vino, gli portarono dell'acqua che fu colta proprio con questo antico secchio, che in verità è un antico elmo militare, e questo segna anche il passaggio di Francesco da una vita segnata dalla guerra a una vita invece segnata dalla pace, dalla trasformazione dell'amore di Cristo. In questo nucleo originale, intorno al chiostro, abbiamo alle mie spalle la cappella di San Silvestro, una cappella dell'anno 1000 edificata dai monaci benedettini e dedicata a Papa Silvestro, dentro la quale Francesco e i compagni amavano pregare. Facendo qualche passo intorno al chiostro, raggiungiamo il refettorio di San Bernardino, un antico refettorio del 1400, dove anche i frati avevano non solo la possibilità di consumare i pasti in comune, ma anche di riunirsi in capitolo per decidere e correggere le cose che nella vita andavano viste insieme. Qui siamo sul luogo dove sorge l'antica chiesetta di San Francesco, chiamata Oratorio, dove con i frati, quando stava male, poteva celebrare la messa e pregare. Alla mia destra c'è questa colonna dell'angelo in cui gli apparve un angelo quando lui espresse il desiderio di ascoltare un po' di musica e la notte ebbe questa esperienza in cui il Signore gli fece ascoltare una melodia dolcissima attraverso un angelo che suonava l'antenato del violino, una viola. Laggiù troviamo la grotta di San Francesco, chiamato Lo Speco, che è un'antica fenditura nella roccia in cui il santo amava addentrarsi per stare in contemplazione, come dentro le piaghe del costato di Cristo, per rimanere unito al Signore nel silenzio di questa solitudine immerso nel ventre della terra.

0: La bellezza di questi luoghi storici dello Speco di Narni ha offerto la possibilità al regista Arnaldo Casali di poter qui registrare delle scene inerenti la vita di San Francesco e dei suoi primi compagni, dedicando al pubblico attuale il messaggio di vita di Francesco, che qui ha vissuto intensi momenti di preghiera e contemplazione fraterna.
1: Eccolo qua, Arnaldo Casali, grazie a Frate Antonelli, ce l'abbiamo qua. Avete girato questo film che vedremo?
2: Abbiamo girato due film in realtà allo Speco, uno è anche su Play 2000.
1: Esatto, ne parliamo tra un attimo.
2: E l'altro è in fase di post-produzione. Nel primo

0: diciamo, abbiamo ricostruito l'eremo di Greccio allo Speco, quindi lo Speco interpreta Greccio.
1: Sì.
0: Il secondo invece racconta proprio gli episodi che parlava Padre Antonello, quindi è ambientato proprio allo Speco. E la cosa bella è che questo santuario è rimasto quasi intatto, quindi abbiamo potuto girare
1: Vero.
0: nei luoghi, nello Speco, appunto dove si infilava Francesco a pregare, nella sua cella, e addirittura il secchio con cui ha
1: Tu hai
0: trasformato
1: detto
0: l'acqua
1: avete
0: in vino.
1: lavorato anche sull'intelligenza artificiale, perché anche questo accade, no? Siamo passati dai costumi tutti alla possibilità col cinema di fare cose
0: Le riprese, diciamo,
1: diverse.
0: sì, gli esterni da lontano, abbiamo potuto ricostruire appunto l'aspetto medievale, anche cancellando, diciamo, anche tutto il convento moderno, e questo sì è una grande risorsa da
1: Ma
0: questo
1: frate
0: punto di
1: Antonello ha
0: vista.
1: recitato?
0: Non l'ha voluto recitare, nonostante sia un ex attore, quindi l'attore che interpreta Frate Pacifico, che era un ex
1: Sì?
0: giullare, gli ho fatto dire le battute che mi ha detto a me Frate Antonello. Ho
1: Ma
0: smesso, ho
1: guardate, il Casale non si
0: smesso.
1: ferma un attimo. Allora, sulla nostra piattaforma Play 2000, non avete ancora scaricato la nostra piattaforma Play 2000? Fatelo subito, perché lì trovate tutto ciò che noi siamo e tutto ciò per il quale noi lavoriamo. Il tuo film, La Stella di Greccio, noi facciamo il presepe perché San Francesco pensa a tutto questo in una notte di Natale, un San Francesco molto, molto particolare. Che cosa parlo a fare? Arnaldo Casali, La Stella di Greccio, guardate.
2: Tu sei San Francesco Assisi, vero?
3: Sono Francesco, ma non santo, i santi sono in
2: Allora ti
3: paradiso.
2: regalo questo bel pesciotto appena pescato.
3: Ah, è un carbonaretto.
2: No, è una trota, ma è buono lo stesso, eh?
3: Va bene, ma se vengo a Piediluco io voglio assaggiare il carbonaretto, è la vostra specialità, vero?
2: Ma no, i carbonaretti si fanno con i salmerini, ma se ne pescano pochi attualmente. E poi non ti far abbindolare perché ti possono offrire la scardola al posto del salmerino come carbonaretto. E non è la stessa cosa.
3: E con questo boccalone che ci facciamo?
2: Beh, lo fai con i piselli e lo mangi insieme ai tuoi confratelli.
3: Ah, hai sentito? Ha detto che sei buono con i piselli. Ma vuoi finire proprio in un piatto a far compagnia ai piselli?
4: Se si potesse evitare, sinceramente.
3: Ma ti pare che sei grande e grosso e ti devi far fregare così? Ma non si fa pescare il carbonaretto, che è nero, piccoletto. E tu invece, pesce boccalone, grande, grosso e frescone.
4: Che umiliazione!
3: Io ti ci ributto in acqua, ma solo ad un patto, che non ti fai pescare più, d'accordo?
4: Farò il possibile, dottore.
3: Allora vai, pesce boccalone, e che Dio ti benedica.
1: Allora, usare, Arnaldo, come dire, l'ironia, no? Perché noi giustamente lo vediamo così, ma
0: Questo è successo veramente?
1: c'era l'ironia, c'era lo
0: Non è
1: scherzo,
0: inventato.
1: e sarà rimasto male quello che si è visto ributtare il pesce appena pescato in acqua, no?
0: Ma è quello che ha fatto Francesco, e gli ha detto proprio questa cosa al pesce, gli ha detto: io ti ributto in acqua a patto che non ti fai
1: Ma tu
0: pescare
1: non
0: più.
1: farti
0: Tra
1: pescare
0: l'altro
1: mai
0: la
1: più.
0: voce del pesce è di un grande comico che è Francesco Salvi,
1: Oh, caro!
0: che è il protagonista del nuovo film, La leggenda dei tre compagni.
1: Dei tre compagni.
0: Mentre qui abbiamo Frate Alessandro, che conoscete molto bene, insomma,
1: Certo.
0: frate tenore, al suo debutto come attore.
1: Allora, Francesco Salvi sarà Francesco?
0: Sarà
1: È
0: Francesco, un
1: Francesco in
0: Francesco più
1: questo?
0: anziano e malato,
1: Più
0: mentre
1: anziano.
0: Alessandro interpreta un Francesco giovane. Tra l'altro, il discorso anche dell'umorismo
1: Sì.
0: sta nelle fonti, non tutti lo conoscono, è un aspetto piuttosto inedito ed è il motivo
1: Ed
0: per
1: è
0: cui. Ed è
1: bellissimo.
0: bellissimo, io ci ho fatto due film per questo, perché non abbiamo mai visto un Francesco che fa ridere, e nelle fonti c'è. È un aspetto un po' censurato, un po'
1: Perché
0: nascosto.
1: secondo te viene nascosto o è stato nascosto nel corso del
0: È perché
1: tempo?
0: la Chiesa ha avuto un rapporto abbastanza complicato con il riso, no? Ce lo dice anche Umberto Eco nel Nome della Rosa. Si associa sempre il riso quasi al peccato, invece Francesco dice proprio: è un peccato essere tristi. Il cristiano deve essere gioioso, deve ridere. E
1: Allora,
0: quindi non si è mai conosciuto. Io ci ho fatto la tesi di laurea su questo tema, considera.
1: devo dire, Arnaldo Casali fa molte cose e ce le mostra tutte con l'entusiasmo di chi. Vivendo di cinema, di cultura e non solo, ovviamente, però cerca e quindi va a trovare anche quelle pagine che non pensavamo potessero esistere, no? Allora, Bevagna, a tutti i non umbri, noi diciamo andiamo in Umbria, perché voglio dire, andando in Umbria si scopre ad ogni angolo la bellezza della vita. Francesco ha segnato davvero ogni punto,
0: Ogni punto dell'Umbria.
1: ogni punto
0: E a
1: dell'Umbria.
0: Bevagna c'è l'unica festa filologica, loro sono veramente filologici, a proposito, al dispetto degli americani,
1: Ovvero?
0: E loro fanno una festa medievale in cui ti ricostruiscono veramente il Medioevo, non fanno le rievocazioni così, con i vestiti colorati, loro addirittura

0: Addirittura anche gli inchiostri che usano per le miniature seguono rigorosamente le ricette
1: La
0: medievali.
1: primavera medievale, omaggio a San Francesco, andiamo tutti a Bevagna, avanti, è tutto un cinema, ma un cinema vero, andiamo.
2: Siamo a Bevagna e precisamente nella piazza principale della città. Come vedete, è una piazza piena di vita ed è una piazza molto amata da tanti registi perché chi vuole fare un film sul Medioevo, in realtà Bevagna trova un palcoscenico naturale, cioè un set naturale. Quindi anche molti dei film girati sulla figura, la storia di Francesco di Assisi sono stati girati proprio a Bevagna e la piazza è sicuramente protagonista di molti di questi film. Adesso entriamo nella chiesa di San Silvestro. È una chiesa molto interessante e molto ben conservata, no? Nonostante i restauri di tanti secoli, la chiesa ha mantenuto la sua veste originaria, per questo che è la chiesa prescelta, diciamo, per tante scene. È una chiesa romanica, lo vediamo dal presbiterio rialzato e anche dalla potenza del materiale. Vedete che qui a parlare sono proprio le pietre. E altra cosa da prendere in considerazione, chissà se l'hanno fatto anche i registi, che Francesco questa chiesa l'ha vista sicuramente, perché questa chiesa e quella di fronte, che sono delle chiese gemelle, San Silvestro e San Michele Arcangelo, sono chiese che sono state costruite proprio negli anni in cui Francesco vive e in cui Francesco passa a Bevagna attestato proprio dalle fonti, per cui sono, diciamo, i luoghi principali che vengono utilizzati per girare scene. Il rapporto con Francesco è un rapporto importante per la città.
1: E allora, e dopo lo Steco di Narnia andiamo a Bevagna e poi ovviamente andiamo ad Assisi, dove è conservato il dono che il sultano fa a Francesco d'Assisi, che ha, come dire, la faccia di andare fin lì, di parlare, di rischiare la propria vita. E quello è un episodio che nel cinema
0: È stato
1: viene,
0: abbastanza assente per molti
1: esatto,
0: decenni, è stato
1: troviamo scarsamente
0: recuperato
1: citato.
0: perché è un episodio scomodo anche quello, perché poi appunto i guerrafondai dicevano che lui era andato lì a predicare la crociata. In realtà Francesco va veramente in missione di pace,
1: Uomo di
0: tanto che
1: pace.
0: lui, oltre a dei doni, porta indietro addirittura una preghiera. I 99 nomi di Allah
1: Sì.
0: diventano le lodi di Dio Altissimo, di cui abbiamo addirittura l'autografo di Francesco, quindi una delle preghiere. E addirittura sulla regola che il Papa non gli approva, quindi la regola non bollata, lui fa scrivere che i frati che vanno in Terra Santa non devono litigare con i musulmani e non devono predicare contro la volontà della popolazione.
1: Era Francesco d'Assisi e quando in quella notte in Piazza San Pietro eravamo presenti, eravamo davanti alla TV, noi sentiamo dire che quel Papa avesse scelto il nome Francesco. Scoppia un boato doppio, se così si può dire, perché l'idea che il Papa avesse scelto il nome Francesco, un nome che ha onorato fino all'ultimo giorno della sua vita, ci ha fatto sentire più al sicuro.
0: Sì, e forse ha destabilizzato tanta gente, proprio come faceva Francesco d'Assisi. Lui ha
1: Sì.
0: veramente portato l'utopia di Francesco a San Pietro e anche l'umorismo, questa è una cosa. L'umorismo di Papa Francesco è esattamente speculare a quello di Francesco d'Assisi. Questa cosa colpisce perché lui ha veramente capito e ha voluto trasmettere la
1: Sì.
0: personalità e il messaggio di Francesco.
1: Concordo in pieno, è citato in questo corposo libro. Il film documentario Papa Francesco, uomo di parola di Wim Wenders, anche questo è andato in onda su TV 2000, e il messaggio di Francesco d'Assisi, il messaggio portato avanti da Papa Francesco, quel messaggio che è di pace e di attenzione al più povero, di attenzione all'ambiente in cui viviamo, è difficile da seguire. Sembra facile, facile, sembra bello, bello, poi quando lo devi applicare è tanto complicato.
0: come esattamente il cristianesimo, no? Voler prendere il Vangelo alla lettera, che è quello che ha fatto Francesco Assisi e ha voluto fare Francesco, è scandaloso prendere il Vangelo alla lettera. Ma questo perché? Perché il cristianesimo è una religione che non ti fa mai stare a posto con la coscienza.
1: No,
0: Tu devi
1: per
0: inseguire
1: fortuna.
0: un'utopia, non basta che obbedisci a dei precetti, devi inseguire un'utopia e quindi devi sempre crescere, devi sempre essere in cammino.
1: In cammino, in cammino.

0: detto qui da noi vale due volte tanto. Le edizioni San Paolo hanno avuto questa ottima idea, stampare questo, editare questo libro di Arnaldo Casali, perché Francesco al cinema, prefazione di Liliana Cavani, è tutto da leggere per trovare tanto. Senti, ma i primi tre film, allora, San Francesco di Liliana Cavani con Mickey Rourke, poi il secondo?
1: I tre della Cavani?
0: No, no, no, no,
1: I
0: del tuo
1: miei?
0: cuore.
1: Ah, nel mio cuore c'è, cioè, il secondo Francesco di Liliana Cavani, ci sta quello che sta per uscire, La
0: Sì.
1: leggenda dei tre compagni, e poi è difficile, molto difficile, però sicuramente sono come tutta la mia generazione, molto legata anche a Fratello Sole e Sorella Luna,
0: È tutto da
1: indubitabilmente.
0: leggere,
1: E Francesco
0: signori. È
1: Giulari di Dio, scusa,
0: Francesco Giulare
1: è
0: di Dio, se
1: fondamentale.
0: no ci dimentichiamo di un film così importante. E un bacio che arriva fino ad Assisi, ovunque nel mondo sia la parola di San Francesco. Io ringrazio Arnaldo Casali perché è stata una
1: Grazie,
0: piacevolissima chiacchierata. Ci fermiamo per la pubblicità, vero? Sì, ci fermiamo solo un attimo, a tra poco. E con che storia? A tra poco.
2: in prima visione TV.
3: Sei qui per riportarmi con te.
4: Prenditi cura di te.
5: Mi serve una donna, una domestica.
3: Ho visto il vostro annuncio al negozio.
6: Sono Maud.
5: Camminate in modo strano. Siete zoppa?
3: Non tutte le persone accettano chi è diverso.
7: No, no, no, no, non va bene.
8: Hai dipinto tu quella gallina la felice?
6: Sì, hai visto. Parlano anche di te.
3: Ho già tutto ciò che si possa desiderare.
6: Sì.
2: Tratto da una storia vera, Modi, una vita a colori. Venerdì in prima serata.
9: Il TG parte fra 3, 2, 1.

0: In questo momento molte di voi saranno nonne già con nipotino nato, oppure ci sono delle figliole che sono in attesa di partorire un bambino, ed è sempre un momento meraviglioso, un momento di grande gioia e la vita cambia decisamente in meglio. Chiediamo la vostra attenzione, perché la stessa situazione che state vivendo o che possiamo vedere andando nel reparto maternità di un ospedale, insomma, porta in Africa subsahariana ogni giorno alla morte di 500 donne per complicazioni legate al parto. 500. Provate a mettere in fila 500 donne. Parliamo di Amref e siamo felicissimi di essere qui a parlarne di questa, di tutto ciò che Amref rappresenta da oltre 60 anni lavorando al fianco delle comunità africane. Vi presento Irene Carfi, responsabile del servizio sostenitore di Amref, e Casey Formisano, testimonial di Amref, attrice, cantante. Sul fatto che sia giovane non ci sono
1: dubbi. Così tanto.
0: Non ci sono dubbi. Allora, facciamo questo numero, segnatelo, fatelo. 800-128-664. Perdonate l'attacco un po' duro che ho fatto, ma è per entrare meglio nei panni e all'interno di questa situazione. Prima di aprire con il nostro racconto, ci è arrivata una cartolina che è una sorpresa meravigliosa, perché Amref parla sempre di lui e lui di Amref. Guardate chi ci ha scritto.
2: Questo è un messaggio espressamente per Paoletta. Senti, so che state parlando là dentro di salute, di mamme, di bambini, di mortalità infantile, tutte queste cose qua, che io, siccome sto in Africa in questo momento, ve lo posso garantire che le cose non vanno tanto bene. Perché ci sono questi problemi? Perché spesso manca personale qualificato, spesso mancano i farmaci, spesso manca un sacco di roba. Allora servirebbe sostenere quelle associazioni che supportano questa cosa qua, no? Che cercano di risolvere i problemi in questo senso. Mo, le associazioni, ce ne stanno tante, è chiaro che io vi do, no, raccomando

0: Ambref, ma voi capite che questa è partigianeria, però ognuno fa un po' come gli pare.
1: Maggiore Covatta, del nostro e del mio cuore, grazie, grazie per questo messaggio. Ognuno fa come gli pare, 800-128-664, 800-128-664. Se quei bambini in arrivo, quelle mamme che stanno per partorire, sono anche le vostre, io so a chi parlo, so a quale pubblico io mi stia rivolgendo, so che voi rispondete sempre positivamente. Allora, grazie a Giobbe Covatta, Irene Carfì. Allora, quali impegni portate a termine, avete già portato a termine in questo tempo? Perché voi non vi fermate mai, 366 giorni l'anno.
2: Grazie Paola, grazie dello spazio.
1: Grazie a voi.
2: Amref è la principale associazione sanitaria senza fini di lucro che opera in Africa subsahariana dal 1957, quindi stiamo per festeggiare 70 anni. Porta avanti instancabilmente da tanti anni progetti per portare cure e salute alle comunità più isolate dell'Africa subsahariana e quando si parla di salute sappiamo che giovani donne in gravidanza, mamme e loro neonati sono quelli ad averne più bisogno. Oggi è ancora più urgente, mi accodo all'urgenza con cui hai attaccato in questo spazio perché i tagli dell'Agenzia per la cooperazione americana agli aiuti internazionali ha provocato veramente un'interruzione drammatica a tantissimi progetti, dall'oggi al domani, perché è stata un'interruzione brusca. Dietro quei progetti ci sono tante mamme, tante donne in attesa di aiuti ed è importante attivare un sostegno con Amref perché tramite i nostri sostenitori privati noi possiamo far fronte a questa emergenza, un'emergenza mai vista nella storia di Amref, da quando c'è Amref, e non far mancare il supporto a chi lo sta aspettando.
1: Allora, i vostri 5 euro, perché sono 5 euro al mese, quelli che vengono richiesti per salvare una mamma e il suo bambino, vengono portati all'interno del salvadanaio sicuro di Amref, posso definirlo così, no? Cioè, chiamando questo numero
2: Assolutamente.
1: 800-128-664, immaginate di avere davanti un salvadanaio e di mettere i vostri 5 euro in questo salvadanaio che sicuramente porterà alla realizzazione di questi progetti che vogliono dire vita.
2: Assolutamente, un numero intanto da chiamare in assoluta tranquillità, un numero gratuito a cui rispondono i nostri operatori per rispondere a ogni dubbio, a ogni curiosità, con cui si può attivare un sostegno regolare. Io lavoro in Amref da tanti anni e mi occupo proprio del rapporto con i nostri donatori regolari. In qualsiasi momento c'è la possibilità di verificare anche con il nostro ufficio, insomma, tutto quello che riguarda il proprio sostegno regolare e i nostri operatori sanno anche raccontare cosa noi realizziamo con quei 5 euro al mese che sono progetti di assistenza a donne in gravidanza e ai neonati nel periodo più fragile in cui purtroppo spesso lottano per la sopravvivenza.
1: E questa era una sottolineatura importante, dovevamo farlo, lo sapete, però è giusto, siccome sono i vostri 5 euro al mese, è giusto sapere dove tutto questo vada non a finire, ma a incominciare progetti. E poi, Case Formisano, eccola qua, quando si abbatte il chilometro zero e si va a vedere di persona, che sensazione si riporta?
3: È una sensazione bella, bella intensa. Uno, perché io sono cresciuta in Africa, quindi la prima parte della mia vita l'ho fatta lì, non ero mai tornata. E, sono tornata con Amref, ho avuto questo immenso privilegio perché non tutti hanno la possibilità di
1: Certo.
3: andare a vedere, no, dove vanno a finire questi soldi, dove cominciano questi progetti. Quindi ho avuto proprio una possibilità. Allora, non ti nego, come tutte le cose, sono andata in maniera molto scettica, appunto perché non si sa mai, no, a cosa ci va
1: Certo,
3: incontro, e
1: hai
3: sono
1: ragione.
3: rimasta completamente sbalordita dalle possibilità che si creano. In particolare, appunto, ci sono le immagini della clinica materno-infantile che abbiamo visto, e qui ho visto veramente degli esseri umani fare delle cose che io non pensavo fossero possibili. Qui riescono a tenere traccia delle donne incinte, dei loro figli, delle possibili infezioni che potrebbero avere, delle malattie che poi, ovviamente, vivendo tutti insieme, si possono trasmettere dai bambini agli adulti. Hanno proprio dei registri con i nomi delle mamme incinte, dei bambini, dove abitano, con i loro numeri, come raggiungerli. Ed è una cosa che io non avevo mai visto prima. Ho fatto l'infermiera, poi, quindi per me era impensabile sapere di ogni paziente dove.

0: vivesse, quanti figli avesse, invece loro lo sanno, perché lì fare comunità ti permette di crescere.
1: Allora, Casey ha detto una cosa importantissima. Quello che noi non immaginiamo possa accadere, lì accade, perché è l'unica maniera di monitorare, non ne deve restare neanche uno indietro. Questo è il senso. E con i vostri 5 euro ad Amref, tutto questo diventa possibile, come questa storia della mamma e suo bambino.

0: in Africa, così, e aiutateci. Guardate.
1: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi, senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale che non è lì. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
2: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy. But I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
1: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
0: Non domani, ora. Io ho tra le mani questo carillon.
3: È lo stesso.
0: Perché avete scelto un carillon?
3: Allora, il carillon che nel video teneva in mano l'ostetrica Maureen è simbolo della serenità e della cura che vogliamo assicurare a ogni neonato. È uno dei primi oggetti che si mette nella stanza di un neonato. E rappresenta proprio quell'amore, quello spirito di protezione che vogliamo garantire ai nostri bambini. La musica di questo carillon è suonata nel momento in cui dei neonati, invece di poter godere di quella serenità, devono lottare per la sopravvivenza. Ma è una musica che ritorna alla melodia originale nel momento in cui, con l'aiuto dei nostri sostenitori, professionisti come Maureen, come l'ostetrica che avete visto, può riattivare questo carillon assistendo una mamma durante il parto.
0: E il carillon per la vita di Nia com'è adesso?
3: Siamo felici di potervi raccontare che Nia sta bene. Nia, fuggita dalla guerra in Sud Sudan, ha potuto... Questo è il suo bambino, Bol, e l'ostetrica, Maureen, che avete visto prima nel video. Io ho visto, non dimenticherò gli occhi dei colleghi che hanno incontrato Nia il giorno prima e il giorno dopo aver ricevuto le cure al centro sanitario di AMREF in uno dei campi rifugiati più grandi al mondo, il Rhino Camp ai confini con l'Uganda. Il suo volto era cambiato perché quello del giorno prima era quello di una donna che era fuggita in piena notte da sola con due figli incinta di 5 mesi. E quello del giorno dopo era quello di una ragazza che era stata accolta e curata.
0: Accolta e curata, e pensate che per far tornare il sorriso sul volto di Nia, voi ci avete messo del vostro. E potete mettere del vostro, case, perché altre Nia trovino il modo di riprendere la propria vita. Cioè, essere madre è un diritto.
4: Sì, no, assolutamente. E poi secondo me quello che facciamo sempre fatica a trasmettere è che la donazione è un aiuto concreto nel momento in cui Maureen, che è l'ostetrica, sì, rappresenta un gruppo di persone che man mano cresce e riesce a costruire. Quindi ne parlavamo anche prima del fatto che quando arrivano gli aiuti non sono aiuti che servono per un periodo di tempo definito, permettono di costruire una solida base con la quale poi la comunità riesce a crescere, a cambiare e a sostenersi da sola. E quindi, che è il motivo per cui anche mi piace tanto AMREF, che AMREF permette alla comunità di finalmente di liberarsi dalla dipendenza dell'aiuto esterno, no?
0: Oh, bravissima. Questo che stai dicendo è un altro elemento importantissimo. Aiutare perché quell'aiuto diventi vita lì. Perché si ha il diritto di rimanere o di vivere bene a casa propria. Poi il mondo è grande, si può viaggiare quanto si vuole, ma si ha il diritto di nascere nella terra dove sono nati i tuoi avi, senza morire di parto e senza morire dopo che il bambino è nato, perché al bambino sono venute malattie talmente gravi. Cioè, insomma, È tutto quello che noi possiamo cambiare.

0: Non lo cambiare,
1: Beh,
0: se
1: sì.
0: ci mettiamo d'impegno.
1: Sì, no, assolutamente sì, quello che dice è fondamentale, poter scegliere di restare, che per esempio nel mio percorso di vita io ho sempre voluto spostarmi, no? Mi sono sempre spostata perché vedevo delle opportunità fuori. Invece nel mio viaggio con Amref ho incontrato tante persone che invece vogliono restare, cioè tante ragazze che vogliono formarsi, che vogliono imparare, che vogliono ritornare addirittura nel loro villaggio per insegnare alla propria comunità, ed è una cosa che, alla quale io veramente non avevo mai pensato. Ci insegnano sempre ad andare fuori a trovare qualcos'altro, quando invece magari puoi costruirlo da te, per quello te lo
0: Brava,
1: aiuto.
0: brava, brava. Perché questo è quello che noi possiamo fare, che voi potete fare, che noi, che noi, tutti quanti insieme, pure io con noi e voi, noi possiamo fare 5 euro al mese. Giobbe, ora lo dico bene, Covatta, l'avete sentito. Formidabile, eccezionale, lui è Amref proprio, no? Da sempre, qualsiasi testimonial si incontra con l'energia che Giobbe Covatta mette in questo racconto, 800-128-664, perché 10 persone che donano 5 euro al mese fanno già, no? Fanno la
1: Assolutamente.
0: differenza.
1: Fanno la differenza, non esiste donazione che sia troppo piccola perché sono la somma delle piccole donazioni che ci permette veramente di cambiare il destino di tante persone. La storia di Nia è soltanto una di 3 milioni di
0: Certo.
1: storie drammatiche che non sempre hanno un lieto fine, però non sono storie già scritte. Un sostegno regolare, anche di pochi centesimi al giorno, vi assicuro che può fare la differenza perché è quello che da anni, da decenni permette ad Amref di riscrivere il finale di tante storie e lo possiamo fare soprattutto grazie a donatori come le persone che ci stanno guardando in
0: Dal
1: questo istante.
0: 1950,
1: 57, è nata a Nairobi dove è nata Kazze.
0: sì, innata Nairobi dove è nata la nostra casa Formisano, Irene Carpì. Allora, Carpì, se state per sistemare o avete anche appena sistemato il fiocco azzurro e il fiocco rosa fuori dal vostro condominio, oppure non c'entra niente, non siete nonni, non avete figli che debbano partorire, figlie, ma siete passati sotto un portone dove c'è un fiocco azzurro, un fiocco rosa, fate una cortesia. Fate questo numero, 800-128-664, per fare un regalo anche a quel bambino che è nato in una terra diversa, dove ha avuto più opportunità. È il regalo degli esseri umani. Essere umani significa aiutare e sostenere Amref. Grazie a tutti.

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi, una bolla di aria torrida tiene in scacco l'Europa occidentale, dai Paesi Bassi fino all'Italia, la Spagna, la Francia, ci sono già 11 morti connessi a questa anomala ondata di calore. Sappiamo che domani probabilmente 4 città saranno in Italia da bollino rosso e fa una certa impressione perché insomma siamo ancora molto lontani anche dall'inizio dell'estate astronomica il 21 giugno. Allora, in questa prima parte del nostro programma vogliamo cercare di capire quanto durerà questa situazione, come possiamo attrezzarci per far fronte a questo gran caldo, tutelando soprattutto, come insomma ci sta particolarmente a cuore, i più fragili. Allora io do un bentornato al nostro medico di famiglia di riferimento, alla dottoressa Pina Onotri, che ci fornirà oggi preziosi consigli.
1: Buongiorno.
0: Bentornata dottoressa.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei e saluto il climatologo, il professor Massimiliano Fazzini. Professor Fazzini, bentornato.
2: Grazie dell'invito, è sempre un piacere enorme.
0: E anche per noi lo stesso. Professore, che cosa sta succedendo? Perché abbiamo l'impressione che un maggio così caldo, anche e soprattutto nel nostro paese, insomma, non l'abbiamo mai vissuto. Dove si stanno riscontrando le temperature meno tollerabili?
2: Ma innanzitutto mi venga permesso di fare una precisazione. Ricordiamo che non più di 10 giorni fa sia sulle Alpi sia sull'Appennino nevicava a quote intorno ai 1300-1500 metri. È l'estremizzazione climatica che purtroppo è sempre più presente e fa sì che notiamo con maggiore evidenze questi improvvisi repentini aumenti delle temperature. Certo è che stamani, quando siamo partiti, io sono a seguito il Giro d'Italia, e questa mattina a Cassano d'Adda, vicino Bergamo, c'erano 36 gradi alle 10, che è un valore assolutamente eccezionale. Ecco. Per fortuna, oso dire due cose, siamo al bordo più orientale di questa bolla di aria bollente proveniente dall'Africa, che come stiamo vedendo dalle cronache sta interessando prevalentemente Francia, Spagna e Regno Unito. La seconda evidenza ancora più importante è che da domani pomeriggio...
0: Ecco, adesso poi ne parliamo, perché professore, lei ha fatto riferimento all'Europa, no? Abbiamo visto così tante immagini che arrivano dalla Gran Bretagna, soffrono gli atleti, anche Roland Garros in Francia, ci sono i francesi, Météo France, che insomma in genere si tiene lontano dalle iperboli, ha parlato di caldo inedito, eccezionale, storico, ma esattamente che cosa ha determinato così presto quest'ondata di caldo?
2: Ma è una dinamica che stiamo osservando da sempre, da quando abbiamo la possibilità di monitorare bene, ma negli ultimi 15 anni questa frequenza di rimonte, cioè di spostamenti verso l'alto dell'anticiclone africano fin verso latitudini dell'alte latitudini intorno al 60° parallelo, sono più frequenti. È vero che sempre dal punto di vista della climatologia l'ultima decade di maggio ha sempre evidenziato improvvise e perentorie ondate di calore, ma difficilmente si è arrivati a temperature superiori ai 30 gradi nella Mitteleuropa e nell'Europa occidentale. Sì. Da noi si è arrivati a 34 gradi, ad esempio, 2 anni fa, e oggi siamo arrivati a 36 gradi. Mm. Quindi è un'evidenza che l'estremizzazione del clima derivante appunto da questi improvvisi avvicendamenti di basse pressioni di origine artica e alte pressioni di origine africana è sempre più frequente e questo probabilmente è collegato al cambiamento climatico che oramai è evidente e è molto molto deciso.
0: Ecco. E insomma adesso dobbiamo capire anche quali strategie di adattamento adottare, nel frattempo anche quali strategie nella quotidianità, perché è una situazione difficilmente tollerabile, dicevamo dottoressa Onotri. Che cosa possiamo fare in termini di abbigliamento, ma anche di alimentazione, di idratazione? Ci dia un po' di consigli.
1: Beh, sì. Sicuramente le persone anziane, le persone con pluripatologie e i bambini devono adattare degli atteggiamenti prudenziali, non uscire nelle ore di maggior caldo, cercare di bere molto, cercare di mangiare cibi leggeri, frutta e verdura, soprattutto per i pazienti cardiopatici, oncologici che hanno terapie importanti. Quando fa tanto caldo queste terapie vanno sicuramente rimodulate. Evitare di uscire nelle ore più calde per evitare colpi colpi di calore, stare in ambienti refrigerati. Sono tutte precauzioni da
0: seguire. Senta, dottoressa Notri, vogliamo anche ricordare, perché tutti cerchiamo refrigerio magari nelle zone che sono più verdi, nei parchi, nei giardini, che però è bene, soprattutto poi per i più fragili e per le persone più avanti con l'età, tenersi lontani da queste aree nelle ore più calde, perché poi c'è anche il rischio rappresentato dalla quantità di ozono.
1: Sì, sicuramente nelle ore centrali della giornata evitare di uscire, se si vuole uscire andare anche nelle zone verdi, magari la mattina sul presto, il pomeriggio o sul tardi. Diciamo che siamo pure in un periodo in cui le scuole sono ancora aperte, quindi per gli studenti sia della materna che delle scuole elementari questo periodo è un pochino complicato, quindi attenzione soprattutto pure ai bambini che siano adeguatamente idratati.
0: Senta, dottoressa, prima accennato alle persone che seguono delle terapie specifiche e che insomma, è bene che le aggiornino o comunque le verifichino con i medici di riferimento. Un breve, piccolo, sintetico vademecum, chi maggiormente ha bisogno
1: sì,
0: di fare questo aggiornamento?
1: Sicuramente mi riferisco in primis ai cardiopatici che assumono farmaci per il cuore oppure farmaci per la pressione. Quando c'è caldo la pressione tende a diminuire e quindi anche la terapia antipertensiva va rimodulata. Il caldo potrebbe dare fastidio anche a persone che soffrono di malattie respiratorie croniche, quindi in questo caso invece di diminuire la terapia probabilmente in qualche caso andrà aumentata. E poi massima attenzione per malati oncologici che fanno chemioterapie oppure radioterapie, insomma ripararsi nelle ore più calde e mantenere una giusta ed adeguata idratazione.
0: Grazie dottoressa, io approfitto anche della sua presenza per lanciare un appello che so che il nostro pubblico è capace di raccogliere. Gettate un occhio ai vostri vicini, magari quelli che abitano nel vostro stesso condominio o nei dintorni, che sono più fragili vistosamente, evidentemente più fragili o semplicemente più avanti con l'età, e so che dottoressa anche per voi medici questa attenzione diciamo di rete comunitaria è fondamentale.
1: Sì, nel Lazio per esempio siamo organizzate con una rete di sorveglianza medica che sono le ondate di calore, quindi la regione manda giornalmente comunicazioni sui bollettini, se sono gialli sono rossi, e in base a quello facendo una medicina preventiva si cerca di contattare, quantomeno sentire un po' persone che sappiamo essere più a rischio, perché l'obiettivo è sempre quello, evitare l'ospedalizzazione. Poi per noi medici di famiglia che conosciamo bene la maggior parte delle persone, soprattutto quelle che hanno patologie croniche, quindi sono spesso nel nostro studio, insomma cerchiamo di fare di tutto per prevenire le complicanze dovute a un caldo anomalo.
0: Grazie dottoressa. Allora professor Fazzini, io prima l'ho interrotta perché un po' ci piace tenere alta la suspense, ma anche perché insomma è la notizia che tutti vogliamo avere. Che succede nei prossimi giorni? Quando possiamo riprendere a respirare un po' di più? Io sto sperando nella giornata di domani, almeno nella serata, nel tardo pomeriggio.
2: Diciamo che speri bene, perché da domani iniziamo ad avere delle infiltrazioni di aria più fresca da nord-ovest, quindi dall'Oceano Atlantico settentrionale, e qui però c'è subito un rovescio della medaglia, perché con questo calore che seppur repentino si è accumulato nei bassi strati, domani l'atmosfera sarà molto instabile e quindi specialmente a nord avremo un rischio molto elevato di temporali violenti, di grandinate, di colpi di vento, come più tipico di luglio, di agosto, e quest'anno purtroppo ce lo troviamo alla fine di maggio. Dopodiché il tempo tornerà ad essere piuttosto stabile, un po' su tutta l'Italia, con qualche annuvolamento, qualche temporale nel pomeriggio sugli Appennini, sulle Alpi, ma con un clima molto gradevole, torneremo esattamente nelle temperature medie del periodo, quindi 25-26 gradi in
0: già
2: pianura, 20 gradi una
0: professor
2: cosa di
0: Professor Fazzini,
2: mille.
0: Già respiriamo con più facilità. Posso, posso chiederle se insomma, questa ondata anomala è, abbiamo detto, è segno evidente del cambiamento climatico in corso, ma se può essere interpretata come un preludio ad un'estate che si preannuncia torrida, o se insomma siamo di nuovo qui a dirci che queste lunghe previsioni non possiamo farle?
2: L'hai detto benissimo, l'abbiamo detto tante volte, tu sei bravissima nell'apprendere. Non si può assolutamente dire nulla, ripeto, dal punto di vista climatologico è un'ondata di caldo che sta nella statistica del periodo, ma non con questa intensità. Ricordiamo anche, ripeto, che fino a 10 giorni fa tutti si parlava di una primavera a tratti estremamente fredda. Quindi quello che purtroppo, ripeto sempre, ci dobbiamo abituare a questi sbalzi, sia di temperatura, sia di umidità, sia di tempo atmosferico, che condizionano un poco anche la nostra salute, perché come detto sono gli estremi che poi peggiorano la situazione. Quanto alle previsioni stagionali, cominciamo ad averne, dovrebbe essere un'estate, dovrebbe con 100 condizionali, lo dico sempre, un'estate molto simile a quella passata, quindi estremamente calda, ma non con gli eccessi che hanno caratterizzato le estati 2023-2024, quindi un'estate mediterranea, a tratti subtropicale perché dominata dall'anticiclone africana, ma potrebbe anche essere più temporalesca rispetto alla passata stagione, soprattutto alle 2 e alle 3 passate stagioni.
0: È
2: Quindi
0: così,
2: diciamo la via di
0: professore.
2: mezzo tra le estati classiche del Mediterraneo e le roventissime estate degli ultimi
0: È così,
2: 2 anni.
0: professor Fazzini, ci ha parzialmente rassicurato. Io la ringrazio, così come ringrazio la dottoressa Onotri di
2: Grazie a
0: questa vostra
2: voi.
0: presenza. Grazie.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci nella prima parte del nostro programma. Noi adesso andiamo in pubblicità, poi voltiamo decisamente pagina, perché partiremo da una domanda molto semplice. Quando è che da una schedina, da un gratta e vinci occasionale, si diventa dipendenti dal cosiddetto azzardo patologico? Attenzione, perché siamo in presenza di una vera e propria dipendenza che riguarda tutte le fasce sociali, tutte le fasce d'età. A tra pochissimo.
3: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
4: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
5: Effettivamente piace.
3: No. Alla fine non è difficile, no? Con la zapata, va?
5: La telecamera va bene qua.
3: Ecco, idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Buongiorno!
8: Ecco Napoleone, vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
9: Siamo nel cuore di Cascia.
10: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
11: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
12: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
13: Vi faccio una bella fotografia.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
0: Eccoci, rientrati in studio. Siamo noi per parlare di ludopatia, di una patologia silenziosa, anche perché è fin troppo sottovalutata ancora, che corre sempre più veloce attraverso internet, dunque gli strumenti dello smartphone, il gioco, e vedremo che insomma il termine gioco è vistosamente inadeguato, digitale, le scommesse, dietro l'illusione di una vita, di una vincita facile a portata di mano, si nascondono debiti, solitudine, disagio emotivo, depressione. Sempre maggiore perdita di controllo. E oggi noi cercheremo di approfondire le cause di questa dipendenza, di capire quale strada può essere percorsa, che cosa può essere messo in campo per contrastare l'azzardo patologico. Faremo questa riflessione con esperti e operatori che ogni giorno affrontano questo fenomeno. E allora io do subito il benvenuto, do loro il benvenuto alla dottoressa, un bentornato di fatto, Raffaella Franza, psicologa, psicoterapeuta del CEPID, il Centro Psichiatrico Integrato di Ricerca, Prevenzione e Cura delle Dipendenze del Policlinico Gemelli di Roma. Bentornata, dottoressa
14: Grazie,
0: Franza.
14: grazie.
0: E accanto a lei Caterina Boca, coordinatrice dei progetti strategici di Caritas Italiana. Tra poco parleremo di un'iniziativa speciale che si chiama La Tenda del Buon Gioco, e qui il termine è perfettamente adeguato. Se vi domandate cosa c'entra Caritas, c'entra parecchio, perché insomma, sono aumentati i numeri delle persone che ricorrono agli sportelli Caritas perché travolte dai debiti provocati dall'azzardo patologico. Benvenuta Caterina
14: Grazie, grazie a voi.
0: Boca. Dottoressa Franza, non diamo mai nulla per scontato e quindi partiamo proprio dall'ABC per capire quando il ricorso alle schedine, ai gratta e vinci, le scommesse sportive, da magari passatempo assolutamente occasionale, si trasformano in una dipendenza vera e propria patologica. Cioè cosa determina quella perdita di controllo che segna di fatto il punto di non ritorno?
7: Sì, allora si passa in maniera progressiva da un uso, diciamo, ludico del gioco a un problema di ludopatia o di gioco d'azzardo. Sostanzialmente cosa accade? Accade che la persona non può più scegliere di fermarsi, cioè diventa il pensiero predominante che scandisce la giornata, quindi non posso più decidere quando fermarmi, adesso basta. Quindi, appunto, a proposito di indebitamento, vado in una situazione di indebitamento e nonostante le conseguenze negative sul piano sociale, personale, lavorativo, familiare, continuo nel gioco, pensando, illudendomi anche di poter rincorrere le vincite, cioè di poter recuperare quello che ho perso. E quindi a quel punto, quando non è più una scelta ma è qualcosa che va al di là della mia volontà e diventa la mia motivazione principale della giornata, a quel punto possiamo parlare di un livello di problematicità importante già.
0: Che ha proprio un influsso sul cervello di cui tra poco parleremo e delle conseguenze molto evidenti, perché è una patologia che distrugge famiglie innanzitutto e patrimoni, e lo sapete molto bene voi di Caritas, Caterina, e quindi vorrei subito chiederle quanto è aumentato il numero di persone che si rivolgono a voi a causa di debiti contratti attraverso l'azzardo patologico.
14: Ma i numeri sono sempre più alti. Tra poche settimane usciamo con il nostro nuovo rapporto povertà, attraverso il quale restituiamo una fotografia purtroppo sempre più reale, sempre più drammatica e preoccupante sul numero di persone che si rivolgono ai servizi di ascolto di Caritas e sempre più spesso per chiedere un aiuto in termini economici. Molto spesso basta una spesa medica improvvisa, qualsiasi altro elemento anche di fragilità, a portare la persona in una condizione di fatica e quindi a chiedere un aiuto, un sostegno. Tante volte dietro quella richiesta di pagamento della bolletta, dietro quella fatica di arrivare a fine mese, c'è anche l'azzardo, c'è, come diceva lei, il gratta e vinci, tutte quelle attività non controllabili ma che producono questa dipendenza forte.
0: Grazie. Dottoressa Franza, lei ha fatto riferimento con la nostra redazione ad una regolazione emotiva disfunzionale. Quali fattori, quali emozioni che quindi incidono sul cervello, meccanismi di gratificazioni, spingono la persona a questa compulsione, continuare a giocare anche quando la rovina è evidente?
7: L'inizio del gioco è un inizio normale, in cui uno sostanzialmente gioca, fa una scommessa, gioca un gratta e vinci, piuttosto che giocare al Superenalotto, e da lì poi la persona sperimenta un sollievo rispetto a uno stato emotivo pregresso, cioè rispetto a una depressione non riconosciuta, piuttosto che ad ansia, sensazione di vuoto. Spesso nella pratica clinica, quando lavoro con i pazienti, mi rendo conto che il momento dell'esordio della patologia è avvenuto in un momento in cui la persona ha avuto una perdita importante, per esempio un lutto importante di una persona.
0: Quindi è una fragilità che si innesta su
7: una vulnerabilità
0: sulla
7: quale, diciamo, il gioco trova uno spazio per insediarsi.
0: Ecco, prima ci diceva Caterina che ci sono tante persone la cui situazione familiare e finanziaria salta completamente a fronte di una spesa imprevista, in genere legata alla salute, spese mediche. Vi capita di rendervi conto che persone che vengono da voi in forte difficoltà e voi comprendete che dietro c'è un azzardo patologico, percepiscano l'azzardo come una sorta, o lo abbiano fin lì percepito, di via d'uscita da una situazione economica fallimentare, cioè continuano a provarci perché attendono il miracolo?
14: Sì, assolutamente sì. L'azzardo talvolta è sia il mezzo attraverso il quale io penso di uscire da una crisi economica in cui sono capitato, sia molto spesso purtroppo lo strumento attraverso il quale io cado in una crisi economica fortissima, e in questa illusione, no, che attraverso il gioco, attraverso le scommesse io possa cambiare la mia vita, è tutto lì poi che sta la grande trappola dell'azzardo. Molto spesso rincorriamo, le persone rincorrono anche figure, personaggi, l'ambizione anche di poter vestirsi in un certo modo, questo eccesso anche, questa rincorsa al consumo e ad apparire quello che non si è, molto spesso sono l'anticamera anche quelli del tentativo di migliorare la mia condizione, e quindi l'azzardo, ahimè, diventa uno strumento pensando di poterlo fare attraverso quello, ecco.
0: Stiamo comprendendo quanto è complessa la questione, e quindi articolato e variegato deve essere l'approccio di prevenzione, di cura, le vie con cui contrastare questo fenomeno. Avere degli apparecchi, delle slot machine in una bar, in una tabaccheria, spesso è molto conveniente, assicura un facile guadagno. Ci sono degli esercenti che innanzitutto non vogliono questi apparecchi, ma se li trovano nel loro esercizio commerciale, e si danno da fare per eliminarli, e tra poco vi proporremo una illuminante testimonianza. A tra pochissimo.
15: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
6: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
16: La luce valgo è una deformità progressiva,
17: lentamente in questa posizione.
18: Stiamo mandando diversi suoni.
19: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
20: Ti rilassi completamente.
21: Cadono 100 capelli al giorno.
22: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
23: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
6: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: Eccoci, siamo rientrati in studio, siamo noi, e dicevamo che per gli esercenti, gestori di tabaccherie, di bar, le slot machine, i gratta e vinci sono anche una fonte sicura di guadagno, e ci sono tuttavia degli esercenti che hanno saputo dire no in considerazione dello sconquasso che provoca il fenomeno di cui noi oggi stiamo parlando. Voglio presentarvi la nostra ospite.

0: Che è collegata con noi e che ringrazio della sua presenza, che è Azzurra Cerri, titolare di un bar che si chiama Why Not e che si trova a Viareggio. Azzurra, benvenuta. Buongiorno
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: a lei. Allora, Azzurra, lei ha iniziato a gestire un bar inizialmente con un socio. In questo bar, mi pare di comprendere, c'erano già degli apparecchi, delle slot machine che all'inizio erano parsi, insomma, apparecchi che assicuravano un guadagno abbastanza facile. È così?
1: Sì, è così, è così. Io ho rilevato l'attività, inizialmente sono entrata in società con questo ragazzo, le slot machine c'erano già. Quando poi ho rilevato l'attività, l'anno dopo, insomma, tutta l'attività, ho deciso di coglierle, pensando che fosse una cosa semplice, come ho già
0: Ecco, ma
1: ripetuto, per me era.
0: io la fermo qui perché vorrei
1: Ah, sì, ah,
0: capire bene, vorrei comprendere bene
1: sì.
0: e far capire al nostro
1: Ok.
0: pubblico come è accaduto che lei ha percepito che forse era meglio toglierle quelle macchine, che cosa ha visto, cosa ha sperimentato, che esperienze i clienti del suo bar.
1: Clienti, vedevo la maggior parte dei clienti che ci si rovinavano, come si può dire, che spendevano molte donne pensionate che magari spendevano la pensione sperando, perdendo tutti i soldi, sperando poi magari di recuperarli. Quindi assistevo anche a scene che mi mettevano molta tristezza, dicevo, non mi ci rispecchiavo in quell'attività. In più ho avuto anche dei problemi con dei clienti che perdendo una somma ingente, mi hanno minacciato di chiamare i carabinieri, ho avuto un po' di problemi, ho avuto altri problemi, diciamo, sono stata accusata di giocare io la notte con i loro cioè, cose assurde,
0: Sì,
1: proprio
0: quindi lei ha
1: disidani, per
0: deciso, a un
1: non
0: certo
1: parlare di
0: punto
1: furti.
0: ha deciso
1: Sì,
0: di toglierle. Non è
1: deciso.
0: stato un percorso facile, intanto iniziava a dirci ci sono voluti
1: No.
0: parecchi anni. Come hanno
1: Sì,
0: reagito i clienti
1: sì.
0: che abitualmente giocavano e come ha reagito la società che quelle macchine ve l'aveva data in gestione?
1: Allora, i clienti, diciamo anche i clienti che giocavano abitualmente, hanno apprezzato il mio gesto. Probabilmente magari saranno andati a giocare da altre parti, non lo so, comunque non li ho persi completamente come clienti. La società l'ha presa molto male, sono stata insultata, comunque ci ho impiegato 2 anni per togliere le macchinette. In questi 2 anni non ho reso la vita facile a quelli che mi avevano messo le macchinette, all'azienda. E alla società delle macchinette, in quanto io le ho sabotate ripetute volte, le ho minacciati, le ho, insomma, anche a loro ho fatto passare anni, diciamo, brutti. E poi allo scadere del secondo anno mi hanno detto che mi hanno un po' insultata, mi hanno detto che non ero una brava
0: Però c'è
1: persona, ma hanno
0: riuscita,
1: detto che se
0: lei le
1: l'avevo rotti
0: macchine
1: rischiavo
0: poi
1: tutto
0: è
1: quello
0: riuscita a
1: fatto.
0: toglierle, ha rinunciato ad un guadagno che era insomma un guadagno quasi automatico ogni mese, piuttosto ingente, al posto di quegli apparecchi, oggi ci sono scaffali con dei libri, dunque le chiedo se
1: Sì, ora
0: semmai,
1: purtroppo non sono al bar, quindi
0: non li vediamo ma li possiamo immaginare, io lo
1: mi
0: voglio dire al nostro
1: spiace.
0: pubblico, e spesso sono libri portati o letti da persone che un tempo giocavano nelle slot machine,
1: Sì,
0: io voglio
1: soprattutto.
0: chiederle lei se si è mai pentita di questo e che cosa ritiene oggi di aver
1: Mai.
0: guadagnato.
1: Mai. Io ho guadagnato la serenità mia, dei miei clienti, sia dei clienti che giocavano, che anche di quelli che non giocavano, che comunque dovevano subire queste, diciamo, vedere queste scene, queste cose che accadevano al bar. Quindi sicuramente più serenità. Più serenità e sì, soprattutto quella.
0: Grazie, grazie,
1: Adesso il bar che
0: io
1: sognavo.
0: ringrazio Azzurra Cerri per quello che ha fatto, è un lungo percorso, una decisione importante per tutti i suoi risvolti sociali, quindi grazie davvero da tutti noi. Dottoressa Franza, pensiamo al profilo del giocatore, abbiamo detto molti sono giovani, anche perché giocano online con facilità, ma non solo perché sono tutte le fasce d'età, tutte le fasce sociali. Quando si manifestano dei campanelli d'allarme, la famiglia o gli amici, i pari, se sono ragazzi, lo comprendono. Come si fa? E quella persona già in qualche modo si sta rovinando economicamente o anche socialmente, a scuola. Come si fa a convincerla, se continua a negare a se stessa la dipendenza, ad intraprendere un percorso?

0: Beh, innanzitutto bisogna identificare, diciamo, dei segnali di allerta, di allarme, soprattutto nei ragazzi, nelle fasce giovanili, negli adolescenti, nei minorenni. E ci sono una serie di cose da osservare, che la famiglia in particolar modo deve osservare, cioè sostanzialmente se c'è un calo scolastico del rendimento scolastico, se il ragazzo non vuole fare più sport, se al nostro passaggio il ragazzo cambia la schermata. Poi consiglio sempre ai familiari di controllare i beni, diciamo, gli ori, i gioielli generalmente, perché sono le prime cose che vengono prese dalla persona che gioca d'azzardo, quelli gli oggetti di valore in casa.
1: I conti, quindi, insomma, magari condivisi.
0: Sì, i conti condivisi, di stare molto attenti agli aspetti economici che sono il primo allarme. Poi chiaramente i ragazzi che giocano sono più nervosi, hanno oscillazioni dell'umore. Hanno una grave disabilità nel sonno, cioè hanno dei problemi seri nell'area del sonno, quindi viene invertita
1: Quindi ci
0: il
1: sono dei
0: ritmo sonno,
1: segnali.
0: viene invertito il ritmo sonno-veglia, per cui la notte stanno svegli sotto il letto a giocare. E il loro pensiero è prevalentemente preso dallo smartphone, perché purtroppo il casinò è nello smartphone, cioè i ragazzi
1: È
0: giocano
1: diventato quello il
0: prevalentemente con lo
1: luogo.
0: smartphone, quindi ci sono dei segnali. Dopodiché bisogna essere accoglienti, fermi. E
1: Cercare di instradare la persona verso quel percorso. Poi ci vengo, siamo in chiusura, però vorrei sentire anche Caterina e poi magari torno su quello che possiamo mettere in campo. Ma a proposito anche di prevenzione, no? Voi avete avuto l'idea di mettere, di fare riferimento ad una rete importante nell'anno del Giubileo 2025, Vince chi smette, in qualche modo parallelo il progetto nazionale La tenda del buon gioco, Vince chi smette è una sorta di campagna che attraverso vari strumenti provoca una presa di coscienza collettiva, critica nei confronti dell'azzardo. È molto interessante la tenda del buon gioco anche
2: Sì,
1: perché tra poco si allestiranno un po'
2: esatto.
1: dappertutto, in tutte le piazze d'Italia. Di che si tratta? Quali messaggi trasmetterete?
2: Noi speriamo di incontrare tante persone sotto queste tende tra qualche giorno e il 31 in particolare.
1: 31
2: Tantissime città,
1: maggio.
2: il 31 maggio, tante città italiane, apriremo le nostre tende e l'abbiamo chiamata la tenda del buon gioco proprio per dire che l'azzardo non è un gioco, il gioco è altro, il gioco è relazione, è stare insieme, è sorridere, è chiacchierare, è convivialità, l'azzardo, l'abbiamo detto, è solitudine, è fatica, è tensione, è disperazione molto spesso. Ecco, le nostre Caritas scenderanno in piazza e attraverso anche tante altre persone, le reti anche dell'associazionismo di quei territori, intanto racconteranno che cos'è veramente il gioco e ne faranno tanti molto, molto divertenti. Qualcuno ci ha raccontato che faranno questo grande gioco dell'oca sulla piazza e si vince se si torna indietro, non se si raggiunge l'obiettivo. Così come anche trasformare, non so, le carte da poker e invece ci si fa la piramide, insomma, proprio ribaltare il concetto anche di azzardo, raccontare quali sono i rischi che si nascondono dietro l'azzardo e magari se si individuano persone che si sentono dentro questa trappola, aiutarli indirizzandoli verso i servizi perché possano uscirne.
1: Magnifico. Ecco, dentro questa trappola, l'approccio qual è? Cioè, come si interviene? Abbiamo proprio un minuto sulla ludopatia. Immagino che sia un approccio multidisciplinare che chiama in causa anche diverse figure. Con quali percentuali di successo e una media di quali tempi? Lo so che è una domanda, insomma, a cui non si può dare proprio una risposta
0: Beh,
1: definitiva.
0: io parlo per il centro per il quale lavoro. Noi abbiamo una buona percentuale di recupero, ci possono essere nel corso del trattamento delle ricadute, ma comunque si può riprendere il trattamento. La ricaduta è parte del trattamento a volte e quindi si può lavorare sulla ricaduta e andare
1: Chi
0: avanti nel
1: lavora? Ci sono
0: percorso.
1: psicologi,
0: Io sono
1: psichiatri?
0: uno psicoterapeuta, io lavoro con gli psichiatri, con gli infermieri, ci vuole un'equipe multidisciplinare altamente specializzata. Le terapie psichiatriche sono altamente specializzate e i professionisti che lavorano in questo settore devono avere una buona formazione. Cioè perché è un fenomeno, come lei diceva, molto complesso anche da un punto di vista clinico, dove è importante individuare proprio delle piccole sfaccettature.
1: Grazie, grazie davvero
0: Grazie
1: per quello che
0: a lei.
1: avete condiviso con noi, per quello che fate, diciamo, nella vostra attività e vita quotidiana. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Noi siamo qui in questo studio dal lunedì al venerdì intorno alle 15:15.
3: Buonasera e bentrovati. Oggi è in cammino, parliamo di carisma francescano e dei luoghi francescani. I conventi possono raccontare quelle mura, che cos'è San Francesco, che cosa ha lasciato la Chiesa? Dopo la sigla.

0: Possiamo fare esperienza di San Francesco d'Assisi in varie forme. Alcune le abbiamo incontrate durante questo anno, anche qui a In Cammino, ma immergersi in un luogo come un convento può cambiare la nostra prospettiva sulla storia e la vita di San Francesco. Come può ispirare la nostra fede un pellegrinaggio del genere, andare in un convento aperto? Parliamo di questa sera con Padre Raffaele Di Muro, ben trovato Padre.
1: Buonasera, ciao Enrico.
0: Francescano, conventuale, preside della Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura Seraficum e poi collegato da Stintino, diamo il benvenuto a Padre Fabrizio Congiu, cappuccino, ben trovato Padre Fabrizio.
2: Bentrovati a voi e a tutti i telespettatori.
0: Grazie per essere qui con noi, vicario provinciale di Sardegna e Corsica, fino a luglio rettore del Santuario di Nostra Signora delle Grazie di Iglesias e vicepresidente della Fondazione Cammino Francescano in Sardegna. Allora, la persona giusta per raccontare l'iniziativa che è al centro un po' della nostra trasmissione questa sera, conventi aperti, quando i luoghi raccontano il carisma francescano. Come vi è nata questa idea? Perché da lì, dalle vostre parti avete messo in rete una serie di conventi per provare a raccontare Francesco anche attraverso le mura che vivono i francescani.
2: Esattamente, il progetto della Fondazione Cammino Francescano in Sardegna è quella di mettere insieme i luoghi francescani attraverso una rete sentieristica. Per cui i nostri obiettivi diventano due: la promozione dei luoghi francescani in Sardegna, che sono stati scelti dai frati francescani della Sardegna, circa 17, e il cammino, cioè la rete sentieristica, che per adesso abbiamo collegato, soltanto 4 luoghi per 125 chilometri, ma stiamo lavorando per collegare anche gli altri. Ecco perché mi trovo qua a Stintino, in Sardegna.
0: Quindi Stintino sarà, diciamo così, sulle tracce, sui cammini che portano a visitare e a scoprire dei luoghi che magari spesso sono chiusi, spesso, Padre Fabrizio, si conoscono poco, però perché aprirli? Perché metterli a disposizione dei turisti barra pellegrini barra fedeli?
2: Quando abbiamo ideato il progetto del cammino abbiamo pensato, ma forse abbiamo scoperto l'acqua calda, che i luoghi francescani in Sardegna erano un potenziale, oltre che di spiritualità, anche di cultura, di economia, di società, di storia dell'arte, tantissimi fattori, strumenti che possono essere messi in rete tra di loro e offrire a tutti i camminatori e in generale ai turisti un potenziale, da tutti questi punti di vista che ho citato prima, veramente importante.
0: Bellissimo, bellissima questa cosa, poi insomma ci torniamo adesso. Padre Raffaele Di Muro, che luogo è il convento per un francescano?
1: Il convento è tutt'uno con la vocazione, ecco. Possiamo dire così, cioè non è una casa qualsiasi, è il luogo della vita, il luogo della preghiera, il luogo della fraternità, il luogo dell'incontro, il luogo dell'apostolato. E la vita del francescano avviene nel convento, non solo evidentemente, ma anche oltre. Chiaro, i francescani sono itineranti, certamente, e quindi quello che sto dicendo è vero di ogni convento. Quindi è il luogo della vita, dicevo, tutt'uno con la vocazione. È un luogo che parla con le sue stesse mura, con le sue stesse strutture, è un luogo legato a una storia, quindi il convento viene da convenire, quindi i frati che convengono, che convergono verso il luogo dell'incontro, il luogo della, non solo della preghiera, ma anche della fraternità, della comunità, della comunione.
0: Il convento è il luogo dell'accoglienza, no? Penso alle foresterie, è il luogo dove si va a qualche modo a respirare un'altra aria nei momenti magari di riposo, dove magari si deve far pace con se stessi, si deve capire cosa fare da grande. Non c'è vocazione senza un luogo come un convento.
1: È vero, è vero. È il luogo, quel convenire, sai, non riguarda solo i frati,
0: certo.
1: Ma il convento è stato concepito fin dall'inizio come un convenire di tutti, in realtà. Frati, ma anche delle persone che vogliono vivere un'esperienza di vita spirituale profonda, le foresterie, i luoghi dediti all'accoglienza, sono, come dicevi tu, dei luoghi di scoperta vocazionale,

0: dei luoghi in cui ognuno può ritrovare il silenzio, il raccoglimento, una vita interiore profonda per scoprire Dio nella propria vita, nel proprio cuore, nella propria storia. E quindi il convento è un luogo di spiritualità altissima e per il frate, ma anche per tutti coloro che lo frequentano. E quindi benvengano queste iniziative, come quella dei frati di Sardegna e Corsica, che hanno, secondo me, avuto l'illuminazione di dare la possibilità alla gente di avere un'esperienza di intensa e forte spiritualità.
1: Benissimo. Padre Fabrizio, che storia ha il francescanesimo in Sardegna?
2: Allora, è una storia molto bella, lo dico certamente come persona di parte, perché i frati arrivarono in Sardegna già quando San Francesco era vivo, intorno al 1220 circa, e per cui siamo fortemente convinti che San Francesco ha partecipato alla decisione di inviare i frati in Sardegna, che molto probabilmente passarono attraverso la Corsica, e quindi le due isole. Forse chiamate anche isole sorelle del Mediterraneo. E in questi 8 secoli i frati sono ininterrottamente presenti appunto dal secondo ventennio del XIII secolo. È una storia che ha impregnato la storia della Sardegna, la storia della Chiesa della Sardegna, e di questo siamo indegnamente custodi tuttora perché appunto siamo ancora presenti. E cerchiamo di portare ancora questo messaggio francescano a tutte le persone che incontriamo ogni giorno, non solo alle porte dei nostri conventi, ma anche in giro per le città, per i paesi, come me in questo momento che sono al centro di un paese.
1: Scorso 26 aprile avete appunto aperto i conventi, ma com'è possibile scoprire San Francesco attraverso la visita o un'esperienza in convento? Padre Fabrizio.
2: È possibile, ripeto, come dicevo prima, perché i frati sono ancora presenti nel territorio, ma anche perché queste mura, che ormai sono secolari, alcune di 8 secoli, alcune di 6, alcune di 5 e altre molto più recenti, diciamo così, emanano una energia e una spiritualità molto forte che collega direttamente a San Francesco. Quando le persone ancora oggi incontrano un saio, incontrano in qualche modo, a modo loro, San Francesco.
1: Raffaele, quindi c'è un'architettura francescana che ci porta dentro un messaggio, uno stile di vita.
0: Proprio così, i conventi erano costruiti con dei criteri ben precisi, conventi, le chiese evidentemente, però. Il luogo che doveva essere un luogo della preghiera, quindi le mura, le strutture predisposte per favorire questo, ma anche i conventi sono in genere anche quelli dove c'erano magari dei chiostri, quelli più grandi, come dire, convergono tutti verso un punto, verso il centro, perché i frati si possono incontrare, possano vivere i loro momenti di scambio, di incontro. Quindi, come dire, c'è questo mix di strutture che favorivano una vita, erano fatte in un certo modo anche per favorire, per esempio,
1: Cadenzavano anche la vita, no,
0: cadenzavano
1: della
0: i ritmi,
1: giornata.
0: per esempio i conventi normalmente avevano un pozzo, no?
1: Certo.
0: Come mai? Perché i frati andavano a trovare quel luogo vicino all'acqua, certo per approvvigionarsi, ma perché il pozzo poi aveva tutta una simbologia teologica dell'acqua viva, quindi ogni particolare aveva un riferimento spirituale molto importante, ma anche pratico di una vita che doveva essere concreta, ma anche profonda interiormente.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo in Sardegna e andiamo anche a vedere attraverso un servizio che abbiamo girato il convento dei frati cappuccini minori di Sanluri, siamo nel medio campidano. Dopo la pubblicità.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci anche quest'anno di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
4: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
5: sperare nella pace.

0: Battere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
2: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
3: La marmellata è solo a base di agrumi.
4: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
5: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
6: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
1: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
7: In studio stiamo raccontando l'iniziativa dei frati cappuccini, dei francescani, diciamo così, della Sardegna rispetto ai conventi aperti, quando un luogo, anche solo un luogo, che poi abbiamo capito che non è solo un luogo, riesce a raccontare il carisma francescano. E allora con padre Fabrizio Congiu, collegato da Stintino, e con padre Raffaele Di Muro qua in studio con noi, ci spostiamo, andiamo a San Luri, nel Medio Campidano, per conoscere il convento dei frati cappuccini minori. Vediamo.
8: Ci troviamo qui al convento dei frati cappuccini minori di San Luri per spendere una giornata insieme intitolata Conventi aperti in Sardegna, è organizzata dalla Fondazione Cammino Francescano in Sardegna. Il convento dove ci troviamo oggi è il convento, come vedete, dei frati cappuccini minori. È stato costruito a partire dal 1608-609. Inizialmente aveva un impianto rettangolare ad un'unica navata, erano pochi i frati che vi abitavano e quindi era ridotta la dimensione rispetto a quella attuale. Ma man mano nel tempo, la dimensione è cresciuta anche al crescere del numero delle vocazioni e dei frati che venivano ospitati e anche grazie alle donazioni fatte dai fedeli che hanno contribuito a creare altre navate, altri altari che hanno portato sino alla impianto che troviamo oggi. Ci sono due chiostri, uno più antico, quindi, che fa parte dell'iniziale costruzione, e uno più moderno. All'interno degli spazi del convento dei frati cappuccini minori di San Luri, con la chiesa dedicata a San Francesco d'Assisi, si trova anche il museo dei frati cappuccini di San Luri. Possiamo vedere una zona iniziale di arte sacra con dipinti, paramenti e oggetti vari utilizzati durante le messe, nonché una parte archeologica successiva con reperti che sono stati trovati prevalentemente nelle campagne intorno a San Luri e donati a padre Eliseo, che era il frate che si è impegnato a costituire questo museo negli anni 90. C'è anche una parte etnografica nel piano sottostante dove si vedono strumenti dei vari mestieri che svolgevano i frati rispettando la regola ora et labora.
9: Io sto attraversando un periodo molto vicino al Signore e quindi ho cercato di coinvolgere la famiglia e anche gli amici per vivere insieme questa giornata. Abbiamo fatto tanti chilometri perché volevamo fare i pellegrini e arrivare lontano dal nostro posto per vivere un'altra esperienza qui.
10: A me sentire i frati che parlano, l'entusiasmo, no? Questo modello di vita che è completamente diverso da quello che ci viene proposto nel mondo, ovviamente lascia un po', pone delle domande, degli interrogativi, no?
11: Oggi sono molto contento di passare questa giornata con mamma e papà.
8: Una giornata dedicata al francescanesimo per stimolare il mondo del francescanesimo e anche i laici a ritrovarsi, a prendersi per mano e a continuare a camminare insieme percorrendo questa bella storia che è la nostra vita donata dal nostro Signore.
7: E allora torniamo subito in Sardegna da padre Fabrizio per capire anche chi sono state le persone che hanno voluto visitare. Alcune le abbiamo incontrate in questo servizio. Quali sono state magari i feedback che ti sono arrivati, no? Rispetto a

0: Luoghi che magari erano sconosciuti fino a poco tempo prima, che magari erano lì della stessa comunità, però non si era mai così entrati in quel convento.
1: Allora, l'utenza, diciamo così, di conventi aperti è molto eterogenea. Possiamo trovare persone che già conoscono il mondo dei frati e del francescanesimo in generale e che approfittano di questo evento per poter conoscere ancora di più magari un convento che non avevano mai visitato rispetto a quelli che già conoscevano. Però ci sono tra coloro che si iscrivono a queste iniziative anche tantissime persone che invece non hanno a che fare normalmente né con la Chiesa in generale, tantomeno con il mondo francescano, e che però sono interessati. Credo che in generale il filo conduttore sia proprio la figura di San Francesco, perché il nome e la figura di San Francesco, come sappiamo anche a livello mondiale, attira tantissime persone, come vediamo che succede ad Assisi, anche persone che sono lontane da un discorso di fede, lontane da un discorso religioso specifico, ma che comunque sono attratte da questa figura che porta un messaggio di pace, un messaggio di fraternità, in generale di amore, e quindi
0: Interessante.
1: poi da qui instaura un dialogo con tutti noi.
0: Negli 800 anni della morte di San Francesco, quest'anno, questa grande festa, anche di riscoperta per Raffaele del carisma, è un momento di grazia questo, perché magari tutti conosciamo, per nome San Francesco, il poverello di Assisi, ma poi di fatto questo è un tempo utile per andare nel profondo, no? Del suo messaggio, di un uomo che è riuscito a cambiare la Chiesa.
2: Proprio così, perché quest'anno ricordiamo l'ottavo centenario della morte, sono state esposte ad Assisi le reliquie, i resti mortali di Francesco, e la morte, o il transito, che dir si voglia, indica una vita che si compie, indica un percorso terreno che si compie e quindi invita a ripercorrere quella vita. E devo dire che c'è un'esplosione in quest'anno di manifestazioni, pubblicazioni, momenti spirituali. E davvero c'è un clima in cui c'è tanto entusiasmo e soprattutto il desiderio di conoscere Francesco, perché io credo che tutti stanno scoprendo questa dinamica, questa realtà. Cioè, Francesco non lo si può conoscere da un particolare. Sì, è il poverello, ma non è solo povertà. E non è soltanto un aspetto, ma credo che Francesco oggi lo stiamo riscoprendo in tutta la sua bellezza, in tutta la sua ricchezza e in tutte le angolazioni. Questo è il
0: Certo.
2: fascino che il santo oggi ci trasmette.
0: Un'ultima domanda a Padre Fabrizio, abbiamo un minuto, ti chiedo sintesi. Queste esperienze nei conventi, che peraltro sono tutti molto antichi, di fatto vanno a raccontare anche il territorio intorno. Cioè, se il convento è così come lo vediamo oggi, è perché una comunità ha vissuto quel territorio e quindi anche testimonianza diretta del passato, di quel paese, di quella città intorno al quale appunto è cresciuto il convento.
1: Assolutamente, uno degli obiettivi di conventi aperti in Sardegna è proprio quello di raccontare anche il territorio, perché una delle peculiarità del francescanesimo, ma direi in generale del cristianesimo, è quello di incarnarsi in un territorio, in una società, in una cultura popolare che possa veramente respirare questo messaggio di cui parlavamo prima, un messaggio di pace, di fraternità, di amore, oltre che di povertà. Ma anche un indotto per il territorio.
0: Vi ringrazio per questa testimonianza. Un altro aspetto in questo ottocentenario che ci piaceva sottolineare è quello appunto dei conventi, dove vivono i francescani, qual è il carisma che arriva proprio da quelle mura. Grazie a padre Fabrizio Congiu, grazie a padre Raffaele Di Muro. Noi torniamo domani
1: Grazie a
0: sera,
1: voi.
0: un altro appuntamento di In Cammino, saremo sempre qui a partire dalle 19:30. Buona serata e grazie.
3: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. ti stai divertendo, perché a te friggere piace.
4: Effettivamente mi piace.
3: No. Alla fine non è difficile, no? Con la zapatta va.
5: La telecamera va bene,
3: ecco,
5: qua.
3: Idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Il mio nome è Evans Mutugi Mutueri, e mi piace cantare.

0: Nilianza kitambo kwa sababu wakati nilikuwa mdogo sana.
1: Ho cominciato a cantare tanto tempo fa, quando ero ancora molto piccolo. Mi è sempre piaciuto. Quando arrivava il venerdì e il sabato, la gente del mio villaggio portava i tamburi e si ballava e si cantava molto. Poi al più bravo a cantare o a ballare gli venivano dati 5-10 scellini, che il giorno dopo spesso si davano come offerta messa. In quel periodo, anche se ero molto piccolo, ballavo e cantavo molto e spesso vincevo anche 30 scellini, che poi condividevo con mio fratello e mia sorella. Da lì, grazie alla fiducia delle persone, ho capito di avere un talento per il canto. In quel tempo mi vedevo spesso solo con mia zia, perché sono uscito da casa dei miei genitori, che avevo 3 anni. Così, quando mia zia mi veniva a trovare nel villaggio, le chiedevo sempre di poter andare via con lei e piangevo per convincerla. Alla fine siamo venuti insieme a Nairobi.
2: Evans ha 15 anni. Sembra più piccolo della sua età, ma le idee chiare su di sé e sul suo futuro. Lui vuole cantare. Dopo essere stato accolto nella comunità di Koinonia, nella casa Piccolo Fratello dentro lo slum di Kibera, ha potuto studiare e ora ha concluso il secondo anno della scuola secondaria. Continua a vivere con Jack, l'educatore che l'ha accolto dalla strada, e oggi svolge dentro al centro un ruolo di educatore alla pari con gli altri ragazzi e bambini più giovani accolti da Jack.
1: All'età di 13 anni ho chiesto a Jack di poter rivedere i miei genitori e di tornare a casa. Lui ha telefonato ai miei, poi mi ha passato il telefono e mi sono ritrovato a parlare con questa persona, una donna. Solo dopo ho capito che era mia mamma. Le ho chiesto dove si trovava e le ho detto che prima o poi sarei andata a trovarla. Lei mi diceva: io ti aspetto. Qualche tempo dopo è venuta lei da me. Appena l'ho vista ho capito subito che era mia mamma, nonostante non la conoscessi. Anche lei mi ha riconosciuto. Le ho spiegato un po' di cose e lei anche. Così ci siamo rincontrati. Quando siamo tornati insieme a casa mi ha raccontato i suoi ricordi di come mi piaceva ballare e cantare da piccolo. E a quel punto io le ho fatto ascoltare una mia canzone.
2: Anche Bonnie è stato un ragazzo di strada. Come Evans ha iniziato da giovane educatore, poi ha studiato scienza dell'educazione fino ad un master in Italia all'Università Cattolica. Oggi è responsabile di tutti i progetti educativi e di accoglienza della comunità di Koinonia, che accoglie e sostiene complessivamente oltre 300 bambini e ragazzi.
3: Evans è un fratello che sta crescendo bene. Anche lui ha avuto tanta difficoltà per strada. Ha dovuto affrontare situazioni che non doveva, molto difficili, molto pesanti, ma ce l'ha fatta perché c'era una mano in più, ce l'ha fatta perché c'era uno che ascoltava, un orecchio in più, ce l'ha fatta perché c'erano altri due occhi in più. Ce l'ha fatta perché c'era un sorriso in più. 1, 2, 3, 4. Lui ha diverse doti, dato da Dio. L'abbiamo cercato di aiutarlo a sviluppare queste capacità, queste risorse che lui ha. E guarda, oggi è come un fiore, è un fiore. È un fiore che canta.

0: First of all, kwanza ningependa nikiimba ni
1: mi piacerebbe grazie al canto aiutare i miei genitori, farli uscire dalla sofferenza e farli stare insieme ai miei fratelli, dar loro coraggio anche tramite le canzoni che faccio. Ad esempio, una mia canzone che si intitola Guide Them parla di chi è leader.

0: È come il
1: lui da un
0: presidente
1: buon,
0: che aiuta la
1: poi un
0: gente.
1: buon,
0: Bisogna avere
1: individuo
0: comportamenti migliori per essere un esempio per gli
1: fortunato.
0: altri. Per
1: Gesù riconosce a
0: questo ho fatto
1: Gesù.
0: questa canzone, Guide Them.
1: San Dio comanda a me in ba. Guide them.

0: dream yangu ni help street children.
1: Il mio sogno è quello di aiutare i bambini di strada, i bambini che soffrono, quelli che dormono fuori. Vorrei fare un giorno un centro uguale a questo piccolo fratello, così bello, con bravi insegnanti e assicurare che questi bambini siano felici e possano vivere bene.
0: Nakisha pia wanaishi vizuri.
2: Padre Kijito è un missionario comboniano, in Africa oramai da oltre 35 anni. La sua missione è aiutare i bambini ad uscire dalla strada, accoglierli per offrire loro una possibilità di vita diversa. Renato Sesana è originario di Lecco. All'inizio della sua vocazione missionaria, ha deciso di prendere il nome del più giovane martire d'Uganda, San Kijito. Oggi vive fra Kenya, Zambia e Sudan.
3: I bambini di strada sono bambini che per situazioni di povertà della famiglia in genere vivono sulla strada da la maggior parte della loro vita. Magari vanno a visitare le famiglie tanto in tanto, una volta al mese. Molto spesso però più stanno in strada più questo contatto si diluisce. Quindi sono bambini che sono in strada perché la famiglia è povera, perché la famiglia ha avuto dei morti. In genere nei bambini di strada parliamo di morti di AIDS. La maggioranza, direi senz'altro oltre il 50% dei bambini che noi troviamo in strada sono bambini che sono scappati.

mi rivedo in quei nei bambini di strada, mi rivedo nei ragazzi di strada. E quindi per me incontrare un bambino di strada è sempre un'opportunità. Un'opportunità di dare un altro bambino l'opportunità che è stato dato a me. Un'opportunità per dare a un bambino un'alternativa. E non solo, un'opportunità di fare il cammino con quel bambino, fare un cammino insieme a quel bambino, capire qual è la storia di questo bambino. Anche loro sono gli esseri umani, hanno le risorse, dobbiamo aiutarli a scoprire le risorse che loro sono, risorse anche di cui sono nati. E dobbiamo cercare di aiutarli a valorizzare queste risorse, così possono anche avere una vita alternativa.

0: Il nome è in tutta l'Africa, probabilmente in tutte le culture del mondo, ma in Africa con una forza particolare il nome è la persona, è l'identità della persona. Il bambino però in strada la nasconde perché teme di essere identificato poi dalla polizia, quindi viene fermato dalla polizia e usa un altro nome. E gli amici lo chiamano con un altro nomignolo ancora. Quindi un bambino arriva a 7, 8, 10 anni e ha usato 5, 6 nomi diversi. Ritrovare il proprio nome è un momento importante nel bambino quando entra in una fase di riabilitazione, di recupero, e ritrovare il proprio nome è mettersi alla ricerca della propria identità.
1: Oggi mi chiamo Bokada, perché mi sento Bokada, ma ieri non mi chiamavo Bokada, ieri mi chiamavo Bonnie, l'altro ieri mi chiamavo Muluma, dipende come il giorno comincia, è perché questi diversi nomi che ho, ogni nome ha un suo valore, ogni nome ha un suo significato e tramite anche il nome, tramite l'identità, trovo motivo di affrontare diverse problematiche che devo affrontare. Io mi chiamo Boniface Okada, Buluma, Nyakinya, Olukendo, Sly, Mwalimu, Giant. Penso che sono arrivato a 12.

la metodologia sviluppata da Boniface, da Jacques e dagli altri è proprio una metodologia di andare in strada, conoscere i bambini quando sono in strada, conoscere il gruppo quando è in strada, capire le dinamiche interne e capire come queste dinamiche interne possono essere usate per il recupero dei bambini. Per cui quando il gruppo, perché non è mai il bambino isolato, entra nella casa, si lavora su queste dinamiche che già c'erano. Cioè se si è identificato quello che è il leader naturale in strada, non lo si abbatte, ma lo si aiuta a sviluppare al meglio le sue capacità. Si lavora sul buono che c'è, piuttosto che su fare tavola rasa e ripartire. No? Un principio elementare, però difficile da mettere in pratica, soprattutto con persone così, diciamo, sofisticate come sono i bambini di strada.

0: non è giusto che un bambino, che una bambina di 3 anni, di 2 anni, di 5 anni, di 7 anni, che si trova a dover sopravvivere per strada, senza nessun cura, a dover affrontare tutti i pericoli che si trova per strada, e nessuno di noi si fa carico, nessuno di noi si preoccupa di questa cosa.
1: Na mpenzi msikilizaji, unajua leo ni tarehe ngapi? 25 mwezi Novemba mwaka wa 15, na studioni tuko na Father Kizito.
2: In questi giorni Papa Francesco ha visitato l'Africa, è venuto qui a Nairobi, in Kenya, ad incontrare la vita di persone come Evans, come Bonnie e Kizito. Anche la comunità di Koinonia si è organizzata per accompagnare i bambini e i ragazzi accolti all'incontro con Papa Francesco.
3: Guide them, Father, Father mighty, protect them. Guide them, Father, Father mighty, protect them. I am the sinner, you are the sinner. Let us come together, apologize to the Father. Each and every day, jam me up and pray, just for the blessing and mercy to come on my way, so that I may not go astray. Each and every day, no matter whatever people talk against, to jam there to defend your name, Ramese.
4: Pop is like a nick.
5: Il Papa è come un padre per me, un leader, perché lui guida la gente. Vorrei dirgli grazie per il viaggio che sta facendo, per essere venuto fin qui, perché ha dato un buon esempio anche verso altri papi. Ci sono quelli che non viaggiano tanto e non vogliono sapere troppo. Poi ci sono i leader, come questo Papa. Non è facile arrivare in un posto come questo con quello che sta succedendo.
4: Wanatembea mali kule kujuu sana.
0: Finalmente arriva un papa che si sente, la prima cosa, si sente a suo agio parlando di bambini che sono gli ultimi nella società, e non solo, un pastore che è riuscito in qualche modo anche a riportare questo problema nel discorso mondiale. Quindi fare che la società anche si interroga su questa questione, perché i bambini sono il futuro non solo di questo paese, ma sono il futuro del mondo.
6: I bambini sono molto chiari, sanno che vengono da una condizione di povertà, però potrebbe essere discriminatorio insistere troppo su questo, no? Però che capiscano che loro sono al centro del nostro interesse, perché sono al centro dell'interesse della Chiesa, perché il Papa si interessa di loro, perché i poveri sono al centro della nostra attività. Questo è un discorso che evidentemente è diventato facile con Papa Francesco.

0: c'è qualcosa che la strada ha in comune con il Papa.
1: Lui diventa Papa e cambia nome.
0: C'è un perché.
1: C'è un perché.
0: Perché non ha mantenuto il nome, l'altro nome che aveva? Il Papa sta imparando tanto dalla strada, si vede.
1: Non sappiamo, non siamo coscienti di questa cosa qua, ma l'esperienza che si fa per strada si riflettono nella società, nella quotidianità, nei sistemi che ci sono nella società, tutte queste cose. Se vai a scavare bene, troverai che hanno i radici per strada.
2: Noi siamo stati, quasi esattamente un anno fa, siamo stati in un'udienza generale col Papa e siamo stati privilegiati che il Papa è venuto a salutarci, è stato per pochi minuti con noi, quindi abbiamo le fotografie del Papa insieme ai nostri bambini in tutte le case. In tutte le case ci sono di queste foto, in tutte le case ci sono due o tre bambini che sono stati a Roma e hanno la loro fotografia insieme al Papa. E qualcuno dei bambini mi ricordava che quando eravamo in Piazza San Pietro ha detto al Papa: vieni a trovarci. Dico, beh, che non avrà capito probabilmente dalla confusione che c'era, però c'è il senso in qualche modo che è un amico che restituisce una visita.

a rispettarci e a incoraggiarci a vicenda e a raggiungere tutti coloro che si trovano nel bisogno. Le famiglie cristiane hanno questa missione speciale: irradiare l'amore di Dio e riversare l'acqua vivificante del suo Spirito. Questo è particolarmente importante oggi, perché assistiamo alla avanzata dei nuovi deserti creati da una cultura dell'egoismo e dell'indifferenza verso gli altri.

0: Hiyo masi ilikuwa poa sana. Ilikuwa poa sana cause watu wengi.
1: La messa del Papa è stata molto bella ed emozionante.
0: Cosata.
1: Anche se pioveva non è scappato nessuno. Hanno deciso di rimanere tutti lì. Penso che la gente abbia visto questa pioggia come una benedizione. E penso che tutti abbiano imparato tanto oggi e che tutti siano tornati a casa col sorriso.
2: Le cose che lui dice li facciamo ogni giorno, quindi penso che se viene a trovarci prenderà un po' di ugali qua e di là, un po' di ciapati, non so se ha mai assaggiato questa roba qua. Qua si mangia ugali, ciapati, sukuma wiki, fagioli, per strada, nei nostri centri, giocando. Qua si gioca tanto. I bambini rimangono se stessi perché giocano. Perché giocano. Il gioco è un linguaggio più bello che esiste. Il linguaggio dei bambini. E quindi... Francesco, vieni a giocare con noi. It's Link's production.

0: buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
7: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.

C'era una volta Madrid, capitale del Regno di Spagna e un tempo anche capitale di mezzo mondo. Madrid, che ha conservato le sue antiche radici storiche, culturali, ma le ha sapute integrare con i fasti dell'epoca coloniale. Madrid, che negli ultimi anni del secolo scorso stava perdendo abitanti, ma che dal 2000 è tornata a crescere grazie agli immigrati, sempre più numerosi.

0: E c'era una volta Mohamed a Madrid, uno dei tanti extracomunitari che hanno portato l'area metropolitana di Madrid oltre i 6 milioni di abitanti. Mohamed arriva dal Marocco. La sua è una storia drammaticamente comune. Viene qui per cercare lavoro e lo trova. Cameriere in un bar. Lavora e sogna. Sogna di diventare un istruttore. E magari un giorno, chissà, di aprire una palestra tutta sua per mantenere sempre in forma i suoi muscoli e far crescere quelli degli altri. Sognava Mohamed, ma ora non sogna più.
1: L'ultimo lavoro che ho avuto è stato nel 2009. Poi c'era poco da fare, così il mio capo mi ha lasciato a casa. Da allora non ho più trovato un altro lavoro. Sono fermo da 4 anni.

0: 4 mesi.
1: 4 mesi parao, sabe?
0: La disoccupazione è un male diffuso, colpisce tutti. In Spagna è arrivata a sfiorare il 15% della popolazione attiva. Ma per un giovane straniero è ancor più difficile trovare un posto, quando viene espulso dal mondo del lavoro. Mohamed almeno ha trovato un centro che gli ha messo a disposizione strutture e personale qualificato a Puerta del Sol, nel centro di Madrid. Questo centro lo conosco da tempo, da quando ero minorenne. Questo centro è aperto anche ai minori. Io venivo qui e mi hanno aiutato molto a consultare della documentazione, anche per trovare un lavoro. È stato importante per me. Ancora oggi vengo spesso a consultare del materiale. L'Umbre accoglie con calore ed affetto i giovani, soprattutto gli immigrati a rischio di emarginazione sociale. I salesiani hanno fondato l'Umbre nel 2008, in collaborazione con l'Istituto delle Figlie della Carità.
2: Questi ragazzi sono arrivati fino qui, spesso unici della loro famiglia, su carrette del mare o in camion o con altri mezzi. Noi, quando li incontriamo per la strada, offriamo loro il nostro aiuto.
0: Spesso gli immigrati non sanno a chi rivolgersi, non sanno come fare per cercare un lavoro. Per questo è importante andare sulla strada e contattarli nei loro luoghi di ritrovo.
3: Hola, buenas, ¿cómo estamos?
2: Sapete che noi abbiamo borsa di impiego all'Umbra? Non lo sapevate? Allora vi lascio il biglietto da visita e l'indirizzo. Così ci teniamo in contatto.
0: Tu come ti chiami?
2: Io mi chiamo Maria Luisa.
0: Sei la direttrice?
3: Sì, la coordinadora.
2: Sono la coordinatrice del progetto. E lei è Cristina. Si occupa della direzione del centro. Siamo venute per vedere come state sulla strada.
0: Noi stavamo parlando proprio adesso della necessità che abbiamo di trovare un lavoro, fare un corso, per imparare cose nuove. Perché siamo fermi da 9 mesi, non stiamo lavorando. Può essere un'opportunità per trovare qualcosa da fare. A che ora possiamo venire?
2: Dalle 10 alle 12. Prima parla con Cristina, che ti prende i dati, e poi vediamo che cosa possiamo fare per te. Questo è l'indirizzo.
3: Espozimina 16 o Barcelona 5, perché dà le due calle. Vale?
0: È così che Mohamed ha saputo dell'esistenza di l'Umbre, di una luce che poteva illuminare anche la sua vita. Mohamed ha bisogno di trovare lavoro, ma soprattutto ha bisogno di non sentirsi abbandonato, solo di fronte alle disavventure della vita. Solo così potrà tornare a sognare.
4: Il mio sogno è... Adesso come adesso non ci penso. Adesso voglio solo trovare un lavoro. È l'unica cosa importante per me adesso, un lavoro. Poi quando arriverà penserò anche ad altro.

Parla è stato per qualche anno il comune più giovane d'Europa. Siamo nella periferia di Madrid. Dei 107.000 abitanti di Parla, la metà ha meno di 33 anni. Questa città, come la vicina capitale, è cresciuta soprattutto per la maggiore presenza di immigrati. Non solo, anche l'età media dei cittadini si è drasticamente abbassata. La storia di Parla è esemplare e illustra molto bene i processi in atto nella società spagnola. Aumentano gli immigrati e con loro i giovani a rischio che non vengono raggiunti dalle agenzie educative tradizionali, ad esempio dalle scuole e dalle parrocchie. È per questo che all'alba del terzo millennio è nata Pinardi, una federazione di piattaforme educative creata dalla Ispettoria Salesiana di Madrid, che raggruppa i centri salesiani che promuovono nuovi programmi di prevenzione del fallimento scolastico, di inserimento socio-lavorativo e di educazione ai valori. Pinardi ricorda la prima casa che Don Bosco comperò a Torino per accogliere i bambini abbandonati. Oggi come allora, lo scopo è sempre quello indicato dal fondatore dei Salesiani: formare buoni cristiani e onesti cittadini.

0: La prima cosa da fare per poter partecipare alla vita di un paese è impararne la lingua. Ecco perché sono nati molti laboratori di spagnolo, rivolti soprattutto agli immigrati. Il 40% della popolazione del comune di Parla non ha alcun titolo di studio o al massimo ha la licenza elementare. Questi corsi hanno anche lo scopo di promuovere l'integrazione fra le diverse comunità di immigrati. Non a caso le classi sono miste. Uomini e donne di nazionalità diverse, insieme.
1: Qualche volta esco con i compagni del laboratorio e chiedo loro cose che non ho capito, ma parliamo anche di altro.
0: Fra i vari corsi che promuove il Centro di Formazione e Attenzione Socioeducativa, Valora, attivo a Parla, vi sono anche diverse iniziative rivolte ai giovani. I tassi di abbandono e di fallimento scolastico sono molto alti e i ragazzi che stanno a casa spesso rischiano di andare ad ingrossare le fila dei disoccupati. A Parla, inoltre, dove il livello socio-economico della popolazione è piuttosto basso, l'espulsione dalla scuola spesso si traduce in emarginazione dalla vita. Ecco perché i salesiani hanno voluto creare momenti di aggregazione e di studio per i ragazzi e le ragazze anche al di fuori dei normali orari e percorsi scolastici.

0: Anche il centro Las Naves di Alcalá de Henares ha lo scopo di traghettare i giovani fuori dalle difficoltà. Ancora una volta siamo nella periferia di Madrid. Sembra uno scherzo della storia. Sono stati gli arabi a definire roccaforte questo antico comune. Alcalá in arabo significa infatti roccaforte. Oggi qui non ci sono più arabi che combattono contro gli spagnoli, ma immigrati, arabi e non, che chiedono accoglienza. E ancora una volta, la risposta dei salesiani consiste in un'azione educativa capace di elevare il giovane fino a farlo diventare protagonista del suo sviluppo e della sua crescita personale. Imparare a vedere, imparare ad apprendere ed imparare ad attuare. Sono queste le principali linee su cui si sviluppa il processo di apprendimento nell'ambito della piattaforma Pinardi. Tutto ciò nel quadro di una concretezza che è caratteristica dei salesiani. Questi giovani devono prima di tutto imparare un lavoro per potersi affacciare alla vita con serenità.
1: Il nostro è un progetto completo, integrale. Da quando il giovane entra nel nostro centro, cerchiamo di stabilire con lui un dialogo educativo che gli permetta di scoprire le sue qualità, che per le diverse vicende della sua vita magari non sono mai emerse. Poi, quando abbiamo scoperto queste qualità, in collaborazione con i nostri educatori cerchiamo di farle fruttare al massimo.
0: L'azione educativa in favore dei giovani a rischio di emarginazione, immigrati o no, è possibile grazie all'impegno di circa 120 professionisti e 50 volontari, che solo nel 2009 hanno assistito più di 130 giovani.
1: Diciamo che la cosa più importante è la sincerità. Devi essere come sei, con loro. La cosa importante è che tu sia te stesso. Loro vedono se stai mentendo, se non stai mentendo, se stai esagerando oppure no. Essere franco e onesto con loro è l'atteggiamento più efficace. È importante essere sinceri, molto sinceri.
0: Fra le varie attività del centro Las Naves vi è anche un laboratorio di taglio e cucito. Molte ragazze e ragazzi che frequentano questi corsi sono stati invitati ai centri dai servizi sociali. I salesiani lavorano in stretto contatto con gli enti locali, comune e regione, anche al fine di garantire ai servizi pubblici dei luoghi in cui i giovani possano crescere e maturare al di fuori delle strutture di detenzione tradizionale.

Ángel ha 17 anni. Vive a Fuenlabrada, un comune del circondario di Madrid che ha poco meno di 200.000 abitanti. Come molti suoi coetanei, per diversi anni si è accontentato di uscire e ritrovarsi con gli amici. Ma poi quell'interminabile elenco di serate e pomeriggi tutti uguali non lo soddisfaceva più. E così ha deciso di sfruttare un po' del suo tempo libero frequentando un corso di grafica presso il centro giovanile dei Salesiani di Fuenlabrada.

0: Qui sta imparando ad usare programmi che non conosceva, ma soprattutto sta imparando a vivere.
1: Oltre alle attività apprese in laboratorio, qui ho imparato una cosa. Ho imparato a stare con la gente, a comportarmi bene e ad avere fiducia negli altri.
0: Anche a Fuenlabrada, come in tutta la comunità autonoma di Madrid, la presenza di immigrati è molto significativa. È soprattutto a loro, quindi, che si rivolgono i laboratori per l'installazione di impianti elettrici e la formazione ad altre attività che i giovani di tutta Europa praticano sempre meno. E con tutti questi giovani, di nazionalità e culture diverse, il sistema preventivo elaborato ed applicato un secolo e mezzo fa da Don Bosco dimostra ancora oggi la sua straordinaria efficacia e freschezza.
2: Il sistema preventivo di Don Bosco funziona perché i giovani, quando vengono qui, normalmente arrivano da situazioni particolari, spesso di fallimento. E qui, grazie a questo sistema, tornano a sentirsi valorizzati, ascoltati. E così tornano a credere in se stessi e nelle loro possibilità.
0: Accoglienza e presenza. Attenzione alla crescita integrale dei giovani nella formazione sociale e nella promozione di una cultura di solidarietà, di impegno e giustizia per la trasformazione della società. Sono questi gli ambiziosi obiettivi che si sono dati i salesiani con il progetto Pinardi. Anche in questo mondo dominato dalle apparenze, si possono trasmettere dei valori ai giovani, entrando con il giusto passo nel loro mondo.

0: Pan Bendito, periferia di Madrid. Anche qui la quota di immigrati presenti nel quartiere è piuttosto alta. Sono il 21% della popolazione. Pan Bendito è un quartiere a rischio, dove spesso si verificano episodi di violenza. Per questo è necessario uscire dalla parrocchia e dai tradizionali luoghi di ritrovo della comunità cristiana, per andare verso i giovani, verso le persone più a rischio di emarginazione, là dove si trovano, nei quartieri e nelle zone più difficili.
1: Mi piacerebbe che scoprissero che c'è un mondo diverso, possibile, che c'è un mondo pieno di sogni e che anche loro hanno possibilità di andare avanti e di realizzare i loro sogni, perché c'è qualcosa di più delle quattro pareti di questo quartiere.
0: Andare verso i giovani, dunque, ieri come oggi, con idee sempre nuove ma ben radicate nella solida tradizione salesiana, e non solo nei quartieri di periferia.

0: anche nel centro di Madrid, nel Collegio Salesiano di Atocha, oltre alle migliaia di giovani che hanno sempre frequentato i collegi salesiani, vi sono sempre più ragazzi e ragazze che hanno bisogno di una nuova attenzione.
1: En los colegios hemos iniziado un trabajo muy interesante de atender a aquellos alumnos.
2: Nei collegi abbiamo iniziato un lavoro molto interessante per assistere gli alunni che hanno più difficoltà.
1: Hemos organizado aulas para atenderlos específicamente a ellos.
2: Cominciando con gli studenti immigrati, abbiamo organizzato aule per assistere gli alunni con fallimento scolastico, gli assenteisti e anche i giovani segnalati dal Tribunale dei Minori. Abbiamo un programma specifico in favore di tutti questi ragazzi, che si sviluppa in modi diversi, per alcuni al mattino e altri al pomeriggio. Questa attività è stata accolta con particolare favore nel collegio, perché ci sembra che rientri nella missione di noi salesiani e in particolare nel momento attuale.
0: La Federazione Pinardi, dunque, rappresenta una forma di attualizzazione del sistema antico e sempre nuovo, elaborato da Don Bosco, il sistema preventivo.
3: È un sistema che sempre più si pone in cammino e che funziona perfettamente ancora oggi.
2: Lavorando con questi giovani si impara molto. Si impara fondamentalmente

0: che loro, quando qualcuno li avvicina, sono accoglienti, sono disponibili al dialogo. Soprattutto ho imparato a conoscere me stesso. Stare con i ragazzi è un regalo, perché stare con loro consente di imparare. Quando apprendi il valore dell'onestà applicata a te stesso, allora puoi proporla, e solo così lo apprendono anche loro.
1: La puedes aplicar con ellos, ellos aprenden también.
2: È buono.
0: Tu trovi che io sia buono?
2: Sì, è buono. Jota è buono.
0: Io credo che vedere una persona che viene da fuori e che sta in mezzo a loro li porti a domandarsi perché sono qui. Non so se nella mia presenza vedano Don Bosco o che altro, ma di certo si domandano perché sono qui.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come sempre a quest'ora allaccio il mio grembiule, faccio il mio ingresso e saluto il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno,
1: buongiorno
0: chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Ci sono come sempre i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Ciao Beatrice, ciao Fabio e buongiorno a tutti.
3: Buongiorno Beatrice, anche a te Fabio e alle nostre amiche a casa.
0: A casa sarete sicuramente curiosi di sapere qual è la prima ricetta che vi proponiamo oggi. Chiedo subito al nostro chef cosa sta preparando. Fabio?
1: Oggi facciamo degli gnocchi rossi all'italiana.
0: Gnocchi rossi, quindi con le patate rosse?
1: Con le patate rosse, perché è la qualità di patate, ma non è che siano tinti di rosso.
0: Allora vado subito a leggere la lista degli ingredienti, così sveliamo come fare questi gnocchi rossi all'italiana ai nostri amici e alle nostre amiche a casa. Per gli gnocchi occorrono 1 chilo di patate rosse, 250 g di farina 00, un uovo medio, sale. Per la crema di porri, 300 g di porri, 5 filetti di acciughe sott'olio, 25 g di capperi, aglio, timo, olio extravergine d'oliva, sale. Per i capperi fritti, 25 g di capperi cucunci. Per i pomodorini confit, 260 g di pomodorini rossi, timo, sale, zucchero, olio extravergine d'oliva, origano secco, scorza d'arancia, scorza grattugiata di un limone e per completare 200 g di tonno, scorza di limone grattugiata, 100 g di olive taggiasche. Mamma mia, che piatto ricco e fantasioso, chef!
1: Sì, leggendo gli ingredienti, oddio, sarà complicatissimo, invece di una semplicità estrema, è solo una questione di seguire una sequenza.
0: Ecco, tutto basta va. Organizzarsi. Allora esatto. Partiamo e raccontiamo subito che cosa hai fatto.
1: Abbiamo tritato uno spicchio d'aglio, l'abbiamo messo in padella con un pochino di olio che abbiamo fatto scaldare e nella fase in cui si sta scaldando abbiamo messo l'aglio, altrimenti ci si brucierebbe. Poi abbiamo messo il porro, sta cominciando ad andare, aggiungiamo le acciughe.
0: Buonissimi filetti di acciughe che...
1: Sì.
0: Tagliuzzi un po'.
1: Sì, li aiutiamo un pochettino perché dovremmo altrimenti farli disciogliere. Noi vogliamo essere rapidi e far bene. Quindi così non perdiamo tanto tempo perché ci sono moltissime cose. Aggiungiamo dei capperi che allora abbiamo già dissalato.
0: Sì. Ma vedo che gli gnocchi quindi non sono rossi. Pensavo che le patate rosse facessero diventare rossi gli gnocchi.
1: La buccia della patata è rossa.
0: E dentro però.
1: Ed è una patata ottima per gli gnocchi.
0: Vero Luigi?
3: Esatto.
0: Tu che sei un esperto dei nostri ingredienti, la materia prima.
3: È vero, è l'ideale per gli gnocchi, come anche le patate di montagna e anche le patate un po' stantie che sono asciutte. Sono l'ideale per fare gli gnocchi.
0: Quelle un po' vecchie, quindi.
3: Esatto.
0: Perché altrimenti se fosse una patata novella avrebbe troppo
3: acqua. È troppo ricca di acqua e poi lo gnocco quando lo fai cuocere si sfalda.
0: Sì, altrimenti anche devi aggiungere tantissima farina e diventa un po' troppo.
3: Io vedendo gnocchi all'italiana pensavo gnocchi, pomodoro e basilico.
0: Infatti,
3: invece
0: di colore.
3: Ha fatto una ricetta con tutti i sapori del Mediterraneo.
0: Infatti, i colori e sapori del Mediterraneo, veramente anche il tonno. Sono stupita, chef, ma soprattutto vorrei sapere come hai fatto i pomodori confit.
1: Abbiamo messo in una teglia, aperti a metà, su cui abbiamo, sulla parte, diciamo che abbiamo la parte tonda, l'abbiamo messa verso il fondo.
0: Il basso. Quindi il
1: Quindi
0: taglio
1: abbiamo...
0: verso...

0: l'alto.
1: Esatto, il taglio verso l'alto, l'abbiamo condito con un pochino di sale, e zucchero, meglio se di canna, timo, rosmarino e abbiamo grattato sopra origano, rosmarino. Poi le spezie che noi diamo, le erbe, possono cambiare, sempre il famoso quello che diciamo ogni volta. Quello che avete in casa, metteteci, provate, sperimentate.
0: Perché, come diceva Nilatini, de gustibus non disputandum est, quindi il gusto è principe, è sovrano, alla fine bisogna anche accontentare chi abbiamo invitato a pranzo, a cena o anche noi stessi.
1: E non solo, perché non sempre, magari uno si sente frenato, dice ah non ho quell'ingrediente, non ho quello.
0: Bravo.
1: Osate, cucinate lo stesso, verrà diverso, verrà il vostro piatto.
0: Bravo.
1: Con i nostri suggerimenti.
0: Personalizzate con il vostro gusto. Tu personalizzi, Sonia, in cucina?
2: Sì, cerco sempre di variare, ma non per presunzione, perché come diceva lo chef, giustamente uno deve pure correggere una ricetta stabilita a seconda del proprio gusto.
0: Ecco, ma per esempio questi gnocchi li hai fatti rossi, cioè con le patate rosse le usi?
2: Sì, normalmente sì, anche perché noi abbiamo le patate nell'orto,
0: ecco.
2: E per cui abbiamo sia la varietà, quella rossa, sia quella classica,
3: la pasta gialla.
0: La pasta gialla, infatti.
2: E in genere per gli gnocchi usiamo quelli con la buccia rossa, sì.
0: Dimmi, Luigi.
3: No, dico, sono le patate con la polpa bianca che vengono usate generalmente per gli gnocchi. Quelle a pasta gialla vanno meglio per farle al forno.
0: Sì, anche fritte,
3: esatto,
0: giusto,
3: fritte,
0: perché
3: esatto.
0: Tengono meglio la frittura. E dicevamo di questi pomodorini, quindi li hai passati nel forno.
1: Li abbiamo lasciati cuocere per circa 4 ore al forno. 100-120 gradi.
0: Ci vuole così tanto?
1: Così tanto perché...
0: È una sorta di essiccazione quasi.
1: È un metodo di conservazione. La marmellata o confettura.
0: Confettura, certo.
1: Perché il metodo di conservazione è lo stesso.
0: Quindi capito? Zucchero di canna.
1: Esatto, per conservare poi nel tempo.
0: Però se non avessimo lo zucchero di canna vale lo stesso discorso di prima, si può usare quello bianco?
1: Certo, assolutamente sì.
0: Bene, quindi procediamo con questo porro che si è ammorbidito insieme alle acciughe. L'aglio l'hai tolto però, vero?
1: Ma l'aglio l'avevo fatto piccolo, per cui si è perso nella nostra preparazione. A questo punto caliamo i nostri gnocchi.
0: L'acqua bolle in pentola, caliamo
1: l'acqua
0: gli gnocchi che hai preparato ieri.
1: Sì, sono, difatti vedi, sono un pochino più
0: consistenti. Ma invece il porro, Luigi, tu ce l'hai il porro nel tuo orto?
3: Il porro ce l'ho, il porro mi piace tantissimo. Io li uso con le zucchine in tanti modi perché quel gusto dolce diciamo è una variante più interessante rispetto all'uso della cipolla o dell'aglio.
1: Allora, quelli di prima erano capperi, questi sono cucunci.
0: Cucunci, la differenza tra cappero e cucuncio vorrei farla dire a Sonia che è siciliana perché appunto parlando di regioni cappero uguale Sicilia.
2: Eh sì, soprattutto quelli di Salina o quelli di Pantelleria, comunque è un ingrediente principe nella cucina siciliana. Allora il cappero in pratica è il bocciolo. Poi il bocciolo si trasforma in fiore, che tra l'altro è edibile anche il fiore ed è di una bellezza strepitosa. Dal fiore poi nasce il frutto che è il cucuncio, che è in pratica un po' più grande chiaramente rispetto al cappero che normalmente conosciamo tutti, è un po' più saporito. Io personalmente preferisco il bocciolo, nel senso il cappero, quello piccolino, quello tipico di Salina.
0: Io devo dire che con questi cucunci, come le ciliegie, uno tira l'altro, negli aperitivi sono deliziosi, veramente. E quindi tu li friggi?
1: Sì, anche se friggerli è un vezzo perché possono essere lasciati tranquillamente al naturale e sono buonissimi e delicatissimi.
0: Lo so, infatti hai fatto bene a tenerli distanti perché altrimenti mi sa che nel tuo piatto non ne avresti potuti mettere. Bene, e che cosa stai facendo con questi?
1: Adesso stiamo aggiungendo i pomodori che abbiamo tagliuzzato.
0: Sì.
1: Aggiungiamo del tonno.
0: Bene.
1: Delle olive.
0: Mamma mia, che piatto ricco.
1: Come sono delle taggiasche, sono già piccine, non le abbiamo tagliate ulteriormente.
0: Sono buone. E mentre tu continui a mantecare, chef, se non ti dispiace, perché voglio vederlo ben finito dopo, io faccio entrare il nostro ospite di oggi. Lo sai che abbiamo oggi un ospite particolare, un mio collega, un amico anche da tanti anni, un attore che si è fatto accompagnare da suo figlio, attore anche lui giovanissimo.

0: bravissimo. Suo figlio si chiama Adriano e ha 12 anni e il mio amico si chiama Fabrizio Giannini. Fabrizio, Adriano, benvenuti, accomodatevi qui al nostro bancone, benvenuti, prego. Adriano, lo mettiamo al centro. Come stai, Adriano? C'è il nostro chef Fabio Cinelli che ti saluta.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Sta facendo gnocchi all'italiana, buoni. Giusto? Buonissimi, gnocchi rossi all'italiana. Ci sono i nostri assaggiatori.
2: Salve, ciao, benvenuti, buongiorno.
0: E io sono particolarmente emozionata perché ho qui due attori, non uno.
1: Due
0: attori straordinari.
1: Uno straordinario, un altro ci prova un po'.
0: Ma quanti film hai fatto, Adriano?
3: Io ne ho fatti 5, tra cui Il Principe di Roma, Quando, Doppio Set e Dietro la Porta.
0: Mamma mia, poi ci racconterai, eh. Prendo intanto gli ingredienti, cioè l'ingrediente principe, sì. Esatto, però prima voglio sapere una cosa, tu hai cominciato prestissimo, ma anche tu, Fabrizio, hai cominciato presto a fare l'attore?
1: Beh, io presto no, ho cominciato facendo l'animatore.
0: Io ho una foto che ti ritrae. Sì?
1: Cosa, dove?
0: Eccola lì, guarda che fai l'animatore.
1: Eccola,
0: dove eri, in un villaggio sperduto?
1: Allora, no, sì, quella era Folgarida, 1994. E mi ha cambiato la vita. Una mattina mi sono svegliato e dentro il paese c'erano tutte scritte dedicate a me. Ah. Fabrizio, sei buono, belle cose.
0: Ah.
1: Beh, ho capito, devo dire, per un ragazzo a 21 anni.
0: Hai capito che poteva essere una strada. Però in realtà poi sei diventato un attore, hai cominciato così. E io vorrei ricordare a tutti la cosa che abbiamo fatto insieme. La prima cosa che abbiamo fatto insieme, io e te da soli. Tante, ma questa era proprio bella. Vattene amore, un testo diretto e scritto da Antonio Antonelli.
1: Vero.
0: Ecco qui la locandina, guarda, io col frangettone negli occhiali, quasi riconoscibile. Tu sempre uguale.
1: Ma che sempre uguale? Sappi, io ci sono talmente legato a questo spettacolo che la locandina, tra le poche, ce l'ho a casa.
0: Incorniciata,
1: sì.
0: anch'io,
1: sì.
0: Infatti questa l'ho portata io.
1: Veramente?
0: E certo, e la volevo far vedere perché è un ricordo bellissimo, facevamo due... innamorati.
1: Beh, due innamorati, io ero innamorato di lei, lei insomma.
0: Io no, io no, io no.
1: Però alla fine.
0: Adriano era già nato, Sì.
1: Sì, 2014.
0: 2014, sì. Quando l'abbiamo fatto in scena e abbiamo dei bellissimi ricordi delle prove, poi insomma è stato divertente. Allora, non ci dilunghiamo in chiacchiere perché qua dobbiamo andare avanti. Abbiamo delle telline, signore e signori, ma vi diremo che cosa facciamo con queste telline solo tra qualche minuto. Dopo la pubblicità ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola con Fabrizio Giannini, Adriano e tutti noi. A fra poco.
4: La luce valgo è una deformità progressiva.
5: Lentamente in questa posizione.
6: Stiamo mandando diversi suoni.
7: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
8: Ti rilassi completamente.
9: Cadono 100 capelli al giorno.
10: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
11: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
12: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
13: La Chiesa italiana è in cammino, lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
12: In cammino, dal lunedì al venerdì alle 19.30.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola, siamo qui con il mio collega Fabrizio Giannini.
1: Eccoci qua,
0: eccoci
1: pronti?
0: Qua, che si è fatto accompagnare da suo figlio Adriano, che ora è seduto con i nostri assaggiatori Sonia e Luigi. Il nostro chef è pronto quasi ad impiattare i suoi gnocchi rossi all'italiana e noi invece vogliamo svelarvi che cosa è venuto a cucinare per noi Fabrizio con queste telline. Lo vogliamo dire agli amici a casa, Fabrizio?
1: Allora, cucineremo... gli spaghetti alle telline, un piatto molto semplice, però è della tradizione proprio del nostro mare.
0: Ecco, no? Tu sei abituato a farlo in due modi.
1: Sì, ma allora, gli spaghetti con le telline nascono bianchi,
0: sì.
1: Però si possono fare anche con un pochino di pomodoro, sporcati un pochino.
0: Allora, come glieli facciamo fare? Mettiamo ai voti.
1: Allora, io faccio scegliere a voi. Faccio
0: Dai,
1: scegliere a voi.
0: Che dite? Sonia, tu come li vuoi?
14: Bianchi.
0: Bianchi. Luigi?
2: Ma io due pomodorini li metterei.
0: Ecco, Adriano, tu?
3: Con i pomodorini.
0: Con i pomodorini. Chef?
2: Sporcati.
0: Sporcati, allora con i pomodorini, va bene?
1: Allora, devo chiedere scusa agli amici di Torvaianica. Ragazzi, non è colpa mia, io l'ho fatto scegliere. No, perché per loro sono proprio integralisti.
0: Aspetta, Io adesso vado a leggere la lista degli ingredienti. Vai. E poi chiedo scusa io. Vai. Va bene per te?
1: Prego.
0: Ti perdoneranno.
1: Prego.
0: Per fare gli spaghetti con telline occorrono 350 g di spaghetti, 500 g di telline, 500

0: 100 g di pomodorini, prezzemolo, olio extravergine d'oliva, aglio, peperoncino e vino bianco. Allora, amici di Tor Vaianica di Fabrizio Giannini, è colpa mia. E un po' di tutto, metà studio, dai, abbiamo vinto ai voti.
1: Vai.
0: Quindi, che cosa si fa? Siete allora, in linea, ma perché Tor Vaianica? Le vai a fare a Tor Vaianica, le cerchi con Adriano?
1: Sempre. Sempre per noi d'estate a Tor Vaianica, ma anche d'inverno, si fanno le telline. Il mare di Tor Vaianica è ricchissimo di telline.
0: Allora, quindi caliamo gli spaghetti mentre...
1: Sì, assolutamente. La
0: cominciamo
1: prima cosa...
0: a preparare. L'acqua bolle in pentola, caliamo gli spaghetti, abbiamo fatto un 350 grammi, così...
1: Sì.
0: Oltre ai nostri assaggiatori possiamo assaggiare anche noi.
1: Ora, mentre gli spaghetti se ne vanno da soli e poi dopo li aiutiamo.
0: Sì, che cosa
1: allora,
0: ti serve?
1: Mi serve un pochino di olio, ovviamente.
0: Sì.
1: Allora, questo è il segreto degli spaghetti con le telline, perché con le vongole si mette pochissimo olio, giusto chef? Perché la vongola butta fuori l'acqua, mentre la tellina no, non butta acqua, quindi bisogna mettere tanto olio, perché altrimenti vengono secche.
0: E deve essere buono.
1: Ovviamente deve essere buono.
0: Noi abbiamo un buon olio extravergine d'oliva.
1: Ovviamente, ci piace.
0: Dai,
1: vai,
0: mettiamolo
1: allora
0: nella nostra... Intanto io ho una foto che ti ritrae con Adriano piccolo al mare. Perché...
1: Veramente?
0: Eh sì, perché tu quel povero Adriano, sicuramente Adriano ti metti a cercare le telline, papà?
2: Beh, sì. È proprio sempre.
0: Sempre? Però questa, la foto che vedo, aspetta, qui non è Adriano, questo sei tu.
1: Sì, questo sono io. Allora sì, avevo le guance molto pronunciate,
0: sì,
1: per un motivo molto semplice. Mia madre dice che mi faceva mezzo chilo di fettuccine con le polpette e mi lasciava a guardare la televisione come le mangiavo tutte.
0: E quindi eri bello cicciottello,
1: sì,
0: quando eri piccolo.
1: Ero esploso più che
0: Invece altro. Adesso apparirà dietro di te la foto che ti ritrae con Adriano al mare. Che ti somiglia quando eri piccolo, siete proprio due gocce d'acqua.
1: Io dico sempre che gli mancano i baffi, se no si può...
0: Senti, ma tu avevi un po' nel tuo destino questo fatto di stare parecchio tempo in cucina, perché vieni da una famiglia di grandi ristoratori,
1: sì,
0: raccontaci un po'.
1: Sì, allora, a casa mia proprio tutti quanti hanno avuto un ristorante, soprattutto dalla parte di mio padre.
0: Sì.
1: Le sorelle e un fratello di mio padre sono ristoratori.
0: E qui sei invece in questa foto con tuo cugino Fabrizio.
1: Sì, mio cugino Fabrizio, si chiama come me, però è molto più brutto di me, ti voglio molto bene.
0: E lui adesso è
1: il cuoco della Cascina, è il cuoco della Cascina.
0: Perché appunto questo ristorante famosissimo dei tuoi, sì, zii è un ristorante che anche il nostro chef conosce.
1: Beh, la Cascina è un'istituzione a Roma,
3: sì,
1: primo per la sua posizione, perché si trova davanti agli studi di Cinecittà. E proprio per questo motivo è il luogo di frequentazione, ma di tutto il mondo del cinema. Ti dico solo che è stato inaugurato nel 1960 da Marcello Mastroianni e da Sofia Loren.
0: Mamma mia!
1: E dopo di loro ci sono andati tutti! Tutti.
0: E chi c'era prima? Chi l'ha fondato? Chi l'ha aperto?
1: Allora, l'ha fondato zio Bruno, mio zio Bruno.
0: Zio Bruno, che tu conosci, vero?
1: Con i suoi fratelli. E zio, sì, Bruno e i suoi fratelli hanno sposato due sorelle di mio padre, zia Maria e zia Marcella, che sono le cuoche storiche della Cascina.
0: Che ricordi hai di questo zio Bruno, chef?
3: Un'infanzia.
0: Perché, sì,
3: mio padre era un frequentatore, ma noi abitavamo alla Pio Claudio, di fronte,
1: certo,
3: al parco degli acquedotti, e quindi eravamo a un passo da quel locale, era un locale di riferimento. Poi abbiamo, io almeno ho avuto la possibilità di vederlo crescere nel tempo ed è diventata una realtà
0: incredibile.
3: Beh,
0: dove davvero si avvicendavano questi personaggi del jet set internazionale.
1: Internazionale, vabbè, ma tutti, da Sean Connery che era un habitué, a De Niro, Fellini. Fellini mangiava sempre alla Cascina e amava, come dire, Fellini era un abile disegnatore, questo è noto a tutti, e ogni tanto faceva dei disegni, ma c'era un problema per zio Bruno, che gli sporcava i tovaglioli. Un giorno gli ha detto, ormai, mamma mi ha detto, sono stato un altro tovagliolo, e ora mi tocca buttarlo.
0: No!
1: Ecco, che ce l'aveva oggi, quelle cose valevano.
0: Ha buttato i disegni di Fellini.
1: Sì, vabbè, ma all'epoca non ci si pensava, era, come dire, era tutto normale.
0: Ma invece zia Marcella?
1: Allora, zia Marcella, zia Maria e zia Marcella, che erano le cuoche storiche, ultimamente, intorno agli anni 2000, hanno ospitato Gang of
0: Mentre
1: New York.
0: Parli, scusa,
1: sì,
0: potresti
1: le telline,
0: grazie.
1: Le telline, scusate, metto
3: l'acqua.
1: Giù le telline e mi abbassi
0: l'acqua,
1: per favore. Abbassa l'acqua.
0: Qua.
1: Allora, Hanno ospitato tutto il cast di Gang of New York.
0: Gang of New York,
1: quindi
0: certo, Scorsese
1: DiCaprio e Cameron Diaz.

0: bellissima.
1: Che è stata molto carina, alla fine ha regalato degli oggetti a tutti quanti, ma si racconta un momento in cui Cameron Diaz, che doveva stare attenta col mangiare, non parlava una parola di italiano e zia Marcella non parlava una parola di inglese, quindi però si capivano. Ah. E a un certo punto zia Marcella la guarda e gli fa: signori, ma bevete troppo smagrita, voi dovete mangiare i fagioli, dovete mangiare. E pare che Cameron Diaz avesse capito.

0: Tocca far così.
1: Okay. Senti, ma hai portato una foto dei tuoi genitori. Quella. Dietro di te adesso la vedrai, che
0: mi
1: sono
0: piangere.
1: Mamma e papà, che si chiamano?
0: Allora, mamma si chiama Franca e papà si chiamava Luciano.
1: Papà Luciano.
0: Papà di Luciano. La passione per la cucina la devo tutta a lui.
1: Perché tutta. Papà che cucinava a casa?
0: Perché papà non solo cucinava a casa, ma papà, come dire, ha fatto tante cose nella vita e a un certo punto facevo l'animatore in Calabria, lui mi chiama e mi fa, guarda, ho preso un ristorante vicino Siena, a Pienza, Val d'Orcia, una torre dei Medici, cucino là, cucini là papà, come se oggi ho cucinato, e ha cominciato la sua nuova stagione da cuoco, è stato straordinario. Come tutto quello che faceva.
1: Senti, allora, vedi. Quest'altra foto dietro di te, sei tu con papà in...
0: Questo sono io con papà, eccomi là, vedi? Questo sono
1: bellissima.
0: Io con papà.
1: Bellissima. Ma sembri una bimba, posso dire? Ti avevano conciato che... Cos'era il giorno del battesimo?
0: Ero molto bello da bambino, poi con l'età purtroppo...
1: Senza baffi hai veramente dei lineamenti dolci, sembri proprio... Adriano ha questo visetto d'angelo, in realtà sì. È un bel monello, Adriano? È vero che balli anche hip hop?
2: Sì, da 3 anni.
1: Da 3 anni? È bravo? È no. Più bravo come attore o come ballerino?
0: Allora, devo dire, come attore oramai è un professionista, cioè riesce a stare sul set, tu sai meglio di me, che recitare non è solo dire le battute, ma avere la capacità di prendere la luce, di andare a un segno, e lui ha questa capacità. Allora, sto salando le telline.
1: Sì, che avevamo prima spurgato nell'acqua, poi le abbiamo messe direttamente in padella.
0: È molto importante per chi sta a casa, le telline vanno spurgate. Se le prendete al mare, portate a casa dell'acqua di mare.
1: Certo.
0: Dentro una bottiglia, se non ce l'avete, acqua salata, giusto chef? Acqua molto salata e fatele spurgare per un paio d'ore, è importante.
1: La pasta penso che sia pronta, sai Fabrizio?
0: Allora prendiamo la pasta e la andiamo a mettere direttamente
1: in padella.
0: In padella, perché la cosa fondamentale per avere dei buoni spaghetti con le telline è l'acqua di cottura.
1: Certo.
0: L'acqua di cottura... E l'amido dell'acqua ci serve per fare quella che è la cremetta, capito?
1: Senti, tu sei abituato a cucinare per tante persone.
0: Sì, mi piace tantissimo.
1: Ultimamente alla festa di Adriano mi sa che hai fatto qualcosa di eccezionale.
0: Mi sono superato perché ho fatto la carbonara espressa, attenzione, per,
1: che ti serve?
0: 60
1: chiedi a me.
0: Per prendere l'acqua.
1: Per prendere l'acqua un mestolino, eccolo
0: mia nonna,
1: qua.
0: Mia nonna, anche una cucumella.
1: Guarda, mestolino.
0: Eccola la... A Roma si diceva mestolino anche cucumella.
1: Cucumella.
0: Attenzione.
1: Hai portato una foto di una delle tue imprese in cucina, dietro
0: veramente?
1: Di te. Sì, c'è una foto.
0: Ah, quello lì, quella non è un'impresa. Lì...
1: Eccoti qua, che fai con quel polpo?
0: Allora, quel polipo praticamente l'ho dovuto adottare, non me lo hanno fatto comprare, l'ho dovuto adottare, grazie se mi liberi un po', l'ho dovuto adottare ed è, a noi piace molto Adriano e a me fare il polipo in tante mode. Quando troviamo i moscardini piccoli li facciamo alla Luciana, che non è dedicata a mio padre ma è a Santa Lucia, che è un quartiere napoletano, e si fanno un po' col pomodoro, con i capperi, con le olive, ed è una cosa straordinaria. E lì invece l'abbiamo fatto il arrosto.
1: Polpo arrosto.
0: Arrosto.
1: Allora, vedo che tu spadelli...
0: Io sto spadellando e come vedi, guarda, non so se lo vedo la nostra cana spadellando.
1: È bello.
0: Con l'acqua... Devo dire che c'è
1: all'onda,
0: devo
1: certo.
0: Dire che c'ha un suo. Ora però prima di impiattare mi servirebbe una forchetta o un cucchiaio cortesemente.
1: Sì.
0: Avere come aiuto cuoco la fazia è una cosa che
1: bellissimo.
0: Mi dà una soddisfazione.
1: Però io voglio sapere del risotto alla crema di scampi.
0: Allora, tra le tante cose della cascina, che è veramente per me una seconda casa, calcola che adesso mi capita di passare la mattina alle 11 dai miei cugini che stanno ancora tutti là e pranzare con loro.
1: Sì.
0: E quindi per me è proprio casa. Il piatto storico tipico della cascina è il risotto alla crema di scampi. Scusate, io devo assaggiare, in cucina bisogna assaggiare.
1: Bravo. E il risotto alla crema di scampi, chef, che cosa ti fa pensare? È un'invenzione della zia Marcella, lo sapevi tu?
3: No, non lo sapevo e questa cosa è fantastica e mi fa pensare sicuramente a un periodo ben preciso della nostra cucina, che sono i favolosi anni 80.
0: E certo. Allora, non abbiamo messo il peperoncino per un motivo semplice.
1: Eccolo.
0: Perché, siccome siamo genitori, e molto spesso i bambini non li mangiano perché gli dà problemi. Quindi io dico, se non ci sono i bambini, lo mettete anche prima. Se invece ci sono i bambini, E adesso non lo facciamo perché mio figlio poi vuole.

0: mangiare, prendete un peperoncino tritato, se avete quelli freschi è meglio, e sul piatto lo mettete sopra come fosse parmigiano. Capito?
1: Nel frattempo il nostro chef è pronto a impiattare, guarda un po' che cosa si è inventato. Usa delle formine per rendere i piatti più belli. Oggi ha scelto quella quadrata che è una delle sue preferite. Guarda che belli! Una mattonella di gnocchi e guarda i pomodorini confitti. Che finezza,
0: io delle volte me lo mangio un mattone di gnocchi, però è una cosa un po'...
2: tipo blocchetto.
0: Sì.
1: Guarda che meraviglia, i porri verdi, le olive scure, i pomodori rossi e dopo anche le zeste di limone.
2: Chiuderemo il piatto con delle zeffe di limone.
1: Esticate.
2: Perché lo abbiamo utilizzato anche per i nostri pomodorini, quindi richiamiamo quella nota di agrume.
1: E i cucunci non ho capito se sono fritti o no.
2: No,
1: alla fine
2: nella ricetta abbiamo detto fritti perché è una, ti ho detto, è un vezzo.
1: È un vezzo.
2: Però sono buonissimi da mangiarsi in questa maniera.
1: Mamma mia, quelli saranno la prima cosa che addenterò, chef, sappilo.
0: Si vede che è buono e bello.
1: È bello e buono. Sonia, sì. Ti vedo estasiata.
3: No, veramente è proprio un piatto per farsi coccolare, veramente.
1: E anche Adriano lo vedo abbastanza interessato, Adri?
4: Sembra spettacolare.
1: Spettacolare, vero? Questo possiamo chiedere a papà di rifartelo. Ma secondo me è capace.
0: Sì, si può fare, si può fare.
1: Bene, allora, le telline sono pronte per essere assaggiate. Anche gli gnocchi, possiamo dire ai nostri amici a casa che farai un altro piatto.
0: Beh, certo.
1: Che cosa ci prepari adesso?
0: Allora, un piatto che mi è capitato per sbaglio.
1: Sì?
0: Perché sì, per sbaglio. Perché io cucino con quello che c'è nel frigorifero.
1: Cioè, diamo il titolo e dopo lo spieghiamo.
0: Orata in guazzetto.
1: Orata in guazzetto. Leggo subito la lista degli ingredienti e poi ci racconti com'è nato questo piatto. Per fare l'orata al guazzetto occorrono un'orata piccola, 400 g di pomodorini, olive nere denocciolate, 4 zucchine, carote. Perfetto. Allora, in attesa di preparare tutti quanti gli ingredienti, ho una sorpresa per te, ma prima vorrei che tu mi dedicassi qualche verso di Trilussa.
0: Allora, di Trilussa se ne potrebbero recitare tanti, però mi viene la tartaruga.
1: Vai.
0: La vecchia tartaruga un giorno fece il passo più lungo della gamba e cascò giù, con la casa riportata in sotterzù. Un rospo che passò da quelle parti gli disse: «Scema che sei, queste sono scappatelle che te costano la pelle». «Lo so», rispose lei, «ma prima di morire guardo le stelle».
1: Che bella, grande Trilussa, è come la reciti bene, mamma mia. C'è una sorpresa per te, guarda dietro di te chi c'è che ti pensa da casa.
0: Willa!
5: Allora,
1: vai,
5: questo è un piatto molto semplice, estivo. È un aglio e olio rivisitato, io l'ho mangiato per la prima volta a Siracusa, tant'è vero che lo chiamavano i spaghetti alla siracusana. Non è altro che un aglio, olio e peperoncino, però con in più una ricetta, qualche cappero, a parte si tosta del pan grattato, alla fine quando si manteca la pasta si aggiunge il prezzemolo tritato, un pochino di buccia di limone e questo pan grattato tostato. E darà un gusto veramente fresco e estivo. Aglio e olio alla siracusana.
1: Mamma mia! È Stefano Ambrogi,
0: un
1: collega bravissimo, peraltro,
0: sì.
1: Un attore proprio romano, grande conoscitore della cucina, della tradizione culinaria anche.
0: Stefano è un grande amico, quest'anno insieme a lui ed altri attori, ho coinvolto lui ed altri attori in questo mio nuovo progetto che è la Setta dei Romani Estinti, in cui andiamo in giro, si parla di Roma, della storia di Roma, e Stefano, come dire, è una parte importante di spessore, e poi nello spettacolo è proprio lui che si è preso l'onere e l'onore di declamare Trilussa. Quindi è tanta roba.
1: Che meraviglia. Allora noi prepariamo gli ingredienti per questo secondo piatto, vi diamo appuntamento tra qualche minuto dopo la pubblicità, sempre nella cucina di quel che bolle in pentola. A fra poco.
6: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani, e sostenere i sogni dei

0: giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
2: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
3: La marmellata è solo a base di agrumi.
4: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
5: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
6: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
1: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
7: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Oggi giornata speciale, ho un mio collega, amico, un attore bravissimo, Fabrizio Giannini, che è qui a cucinare insieme a noi. Il nostro chef conosceva benissimo la sua famiglia, fondatrice del ristorante La Cascina, grande tradizione di chef in tutta questa famiglia, gli zii, le zie, che hanno inventato addirittura il risotto alla crema di scampi, anni 80. E c'è suo figlio Adriano Giannini, un altro attore che ha accompagnato Fabrizio, è seduto con i nostri assaggiatori, e noi siamo qui a fare la orata in guazzetto. Sì. E tu ci hai detto che è un piatto che è nato per sbaglio.
8: Certo, nasce quei giorni che arrivi a casa, ma sono le 8, diciamo, che faccio? 10 minuti, apri il frigorifero, quel che c'è, c'era un'orata, una carota, un pomodoro e una zucchina, due olivette avanzate, e è venuto fuori questa sciccheria.
7: E dai, cominciamo a prepararla, lo chef ti aiuta, la padella è calda, nel frattempo vedo che, Adriano, ti sei fatto fuori un bel piatto di pasta, due piatti di pasta, cosa hai assaggiato? Tutte e due i nostri primi?
9: Ho assaggiato degli spaghetti con le telline.
7: Che ha fatto papà? Ti sono piaciuti?
9: Molto buoni, ma mancava un po' di sale.
7: Aia!
8: Lo sa perfettamente lui che mi scordo sempre di mettere il sale.
7: E invece gli gnocchi, dimmi un po'.
9: Ci stanno molto bene i capperi. E davano quel tocco in più di personalità al piatto.
7: Accidenti, ma è proprio un critico, bravo, bravo.
8: Bello, così.
7: Ma ti sono piaciuti, perché vedo che li hai finiti tutti?
9: Sono stati molto buoni.
7: Molto buoni. Assaggiatori, voi che mi dite di entrambi i piatti?
10: Ma non si può aggiungere null'altro a quel che ha detto lui, perché ha veramente detto tutto.
11: Sì, ci ha rubato veramente le parole.
7: Le parole di bocca. E fra poco anche gli spaghetti dal piatto, sbrigatevi a mangiarli.
10: Sì.
7: Invece, Fabrizio, tu prima mi accennavi di questa setta dei Romani Estinti. Ci parli un po' di questo progetto?
8: La setta è un progetto che è nato da un anno e ci ha portato tra i più grandi teatri di Roma, al Teatro Parioli, al Teatro Manzoni, al Teatro Roma. Abbiamo fatto sempre tutto esaurito in tutti i teatri dove siamo andati. Ci sono grandi attori, a partire da Stefano Ambrogi, Federica Cifola, Lallo Circosta, Fabrizio Gaetani.
7: E c'è anche
8: sono partiti dai grandi, ma c'è anche Adriano, che fa parte della setta, che per noi Adriano vuol dire che stiamo lasciando qualcosa.
7: Ma infatti c'è una foto qui, mi parli, perché è una cosa molto seria. Dietro
8: sì,
7: di te, che foto è questa?
8: Questa foto è una foto a cui tengo molto. Lui sono Gianluca Zucchi, Emanuele Alfonsi, e la dottoressa è la primaria del reparto di cardiologia dell'Umberto I, e manca qui Roberto Broglio. Con loro abbiamo fondato questa setta, perché noi raccogliamo soldi e poi facciamo beneficenza, ma la facciamo alla romana,
7: cioè?
8: Nel senso che non diamo soldi a nessuno.
7: Ah, ecco.
8: Noi bussiamo coi piedi.
7: Ah.
8: A Roma, quando ti sei invitato a bussare coi piedi, significa che devi avere le mani piene di cose.
7: È vero.
8: E quindi qui abbiamo portato un holter pressorio e altri strumenti che servivano a cardiologia e al pronto soccorso di pediatria.
7: Ho capito.
8: E facciamo sempre questo, raccogliamo soldi e poi compriamo macchinari. Cioè andiamo dalle che te serve? Va bene, quanto costa? E noi ci industriamo per trovare questi soldi.
7: Mentre tu continui a preparare la tua orata, voglio dedicarti una frase.
8: Addirittura.
7: Tu sei venuto oggi per la prima volta nella mia cucina, io ho questo libro di ricette, annoterò anche le tue ricette, ma annoto delle frasi che trovo e mi va di dedicare ai miei ospiti. Per te ho scelto una frase di Fra Angelico che dice: l'oscurità di questo mondo è soltanto un'ombra. Dietro di essa, e comunque alla nostra portata, c'è la pace, perché tu sei un uomo di pace, hai avuto nella tua carriera tanti incontri importanti, anche discussioni, anche noi in scena discutevamo, però hai sempre cercato poi di riportare, di ricomporre i rapporti e le relazioni, perché sei un uomo pacifico.
8: È una cosa che insegno anche a lui, Adriano, che anche quando litighiamo non dobbiamo mai andare a dormire che abbiamo discusso.
7: Bravo.

0: evangelica
1: che...
0: come frase, sai?
1: Sì,
0: non tramonti il sole sulla vostra ira.
1: Perché bisogna poi svegliarsi e andare a dormire in serenità.
0: E hai una frase invece che nella tua vita un po' ti caratterizza, condisce le tue giornate?
1: Riporta a Trilussa.
0: Cioè?
1: Trilussa in una delle sue poesie più famose, che era l'ave, la felicità, dice appunto: la felicità è una piccola cosa.
0: È vero, è proprio una piccola cosa.
1: E per me la felicità è quello che stiamo facendo, cucinare per le persone. Ci sono due cose che proprio mi fanno, mi liberano la testa, che sono cucinare e l'altra è il mio giardino. Le piante, io ho tanti odori, tante piante, i fiori, mi metto là, le zappole, sistemo.
0: E ti rigeneri, un po' come fa anche il nostro Luigi. Nel frattempo io direi di andare a vedere dove è andata Francesca oggi. Francesca Ceci, un'altra nostra collega bravissima, che è in giro sempre alla ricerca di nuove ricette da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Dietro di te, guardala, che la riconosci.
2: Buongiorno a tutti gli amici di quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo a Genzano, Castelli Romani. Sono al ristorante A Casa di Nino e con me c'è lo chef Nino Palmieri. Buongiorno chef.
3: Buongiorno a te, buongiorno a tutti voi.
2: Che meraviglia questo ristorante.
3: Grazie.
2: Costruito a tua immagine e somiglianza,
3: sì.
2: Ora che ti conosco, qui c'è proprio Nino.
3: Rispecchia Nino, sì.
2: Vero?
3: Ci sono io qui dentro, in tutto quello che c'è.
2: Allora, nel nostro programma, lo sanno, io a un certo punto dico: ho bisogno di dolcezza, ce l'abbiamo stamattina?
3: Noi faremo questo, è una mousse al limone, molto molto semplice. Ho già preparato in precedenza questa gelatina per farla addensare,
2: raffreddare,
3: no? È soltanto succo di limone, un pochino di colla di pesce, un pochino d'acqua e un segreto per dare un pochino di colore, un po' di curcuma, di polvere di curcuma. Poi montiamo la panna vegetale,
2: sì.
3: A parte amalgamiamo tutti questi ingredienti, quindi la Philadelphia, lo yogurt al limone, zucchero, succo di limone. Una volta amalgamato tutto, aggiungiamo la panna e viene fuori poi la nostra mousse che ovviamente ho già preparato. Mettiamo dentro al
2: certo, Nino, devi
3: nostro...
2: avere pure dei limoni meravigliosi.
3: Certo, magari non trattati, sicuramente
2: sarebbe l'ideale, chiaramente.
3: È meglio. Eccola qua.
2: Che bello.
3: È già pronto, poi un pochino di buccia di limone sopra, ecco qui.
2: Questo è il limone non trattato,
3: certo.
2: Senti che profumo.
3: E poi ci vuole un tocco piccolissimo di classe, però questo magari se vuoi
2: Spento
3: puoi farlo
2: io?
3: Tu.
2: Posso andare così?
3: Assolutamente sì.
2: Eh?
3: Allora,
2: la mousse al limone di Nino è pronta. Nino, ma dimmi la verità, tu le assaggi le cose che fai?
3: Diciamo di sì.
2: Allora, se ne abbiamo due cucchiaini,
3: certo.
2: Uno per me e uno per te.
3: Eccoli qua.
2: Assaggiamo tutti e due. A questo punto bisognerebbe andare fino in fondo.
3: In fondo fino a prendere la.
2: Ma più o meno ce la facciamo, secondo me.
3: È un sacrificio che si può fare.
2: Vino buonissimo. Senti che limone. Ciao a tutti, buon pranzo.
0: Quanto mi fa ridere? Quanto mi fa ridere? Guarda Francesca, è diventata veramente un'assaggiatrice provetta. Allora, questa orata in guazzetto
1: sta andando.
0: Ancora cuocendo. Hai ancora un sogno nel cassetto, Fabrizio?
1: Il mio sogno da quando ho cominciato a fare, da quando ho trovato, diciamo così, il mestiere dell'attore per sbaglio, è quello di vincere il David di Donatello. Ho avuto la fortuna di fare un film che l'ha vinto, che Se Dio vuole.
0: Se Dio vuole, quello di Edoardo Falcone.
1: Il regista lo conosci
0: film.
1: Bene. Edoardo Falcone, che è il mio migliore amico, a cui voglio un bene dell'anima.
0: Vuoi?
1: No, guarda, me li metto...
0: Interi.
1: Me li mettiamo interi.
0: E poi che
1: ti metto? Quando lo racconto a Adriano, Adriano mi strilla.
0: Perché?
1: Perché dice: papà, tu ti tarpi le ali da solo. Ma quale Davide di Donatello? Tu devi vincere l'Oscar, no Davide di Donatello.
0: Beh,
1: e io
0: bello.
1: Dico, papà...
0: Vuol dire che crede in te,
1: Vuol dire che i bambini, i ragazzi, devono sognare in grande. Io lo insegno ai miei allievi che
0: è
1: bisogna
0: vero,
1: sognare.
0: Perché tu insegni, ma ho anche una foto invece tua.
1: Fatto.
0: Dove sei? Dietro di te, guarda. Dove sei qui?
1: Questa è una cosa di cui mia nonna sarebbe andata molto fiera. Perché quel ragazzo che ha cominciato facendo l'animatore, che si vestiva in maniera strana, è arrivato, questo è lo studio di Passato e Presente per Rai 3, dove ogni tanto mi chiamano a declamare delle cose, a leggere, e qui declamavo Petrarca.
0: Darsi.
1: Ma ti rendi conto?
0: Tu, Romano.

0: Romano de Roma.
1: Romano de Roma che declamavo Petrarca.
0: Dai, e fammi sentire un po' come declami. Scusa, dedicami qualcosa.
1: Era il giorno che al sol si scolorarono per la pietà del suo pastore Irae, quando io fui preso e non me ne guardai, che bei vostri occhi, donna, mi legaro.
0: Wow, ma grazie.
1: Ma te rendi conto, so di Casar Bertone, ma la cosa anche dire.
0: Ma l'hai dedicata a me?
1: Certo.
0: Ah, grazie, molto gentile.
1: Certo. Ma no, allora, tu sai perfettamente che poi quando recitiamo in scena i miei personaggi si innamorano di te.
0: Sempre. Infatti anche in un altro testo che portiamo in scena di Adriano Bennicelli, sì. Eden, finisce sempre così. Che alla fine siamo innamorati, ma è il momento, caro Fabrizio, di dare alle nostre amiche, ai nostri amici a casa, la possibilità di riepilogare tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette proposte oggi. Per preparare gli gnocchi rossi all'italiana abbiamo fatto gli gnocchi con il metodo classico usando però le patate rosse. Poi abbiamo preparato i pomodorini confit mettendo i pomodorini tagliati a metà su una teglia rivestita di carta forno con la parte tagliata rivolta verso l'alto e spolverizzati con sale, zucchero, timo e origano conditi con aglio e scorza di agrumi grattugiata e con un filo d'olio. Quindi li abbiamo infornati a 100 gradi per almeno 3-4 ore. Nel frattempo abbiamo cotto i porri in padella con un goccio d'olio insieme all'aglio, al timo e alle acciughe. Abbiamo aggiunto anche i capperi, abbiamo fatto rosolare e poi cotto a fuoco medio per 10 minuti, aggiungendo un goccio d'acqua se necessario. Quando tutto è stato pronto, abbiamo cotto gli gnocchi in acqua bollente e salata, abbiamo scolato e trasferito nella padella del condimento, in cui abbiamo aggiunto anche il tonno spezzettato grossolanamente e qualche oliva. Abbiamo mantecato gli gnocchi in padella e poi completato il piatto con i capperi cucunci, i pomodorini confit e una grattugiata di scorza di limone. Per preparare gli spaghetti con telline abbiamo messo in padella olio, aglio, peperoncino e un gambo di prezzemolo. Abbiamo aggiunto qualche pomodorino e le telline. Abbiamo cotto gli spaghetti in acqua bollente e salata. Li abbiamo scolati al dente e mantecati in padella con le telline, aiutandoci con poca acqua di cottura per dare cremosità. Per preparare l'orata al guazzetto abbiamo pulito per bene l'orata, poi l'abbiamo messa in una padella capiente con olio, un po' di acqua, uno spicchio d'aglio, cipolla rossa, pomodorini e zucchine tagliate a rondelle. Abbiamo coperto e lasciato cuocere tutto insieme per circa 20 minuti. Ed ecco qui i nostri piatti realizzati per noi dal nostro chef e da Fabrizio Giannini. Abbiamo questi gnocchi rossi all'italiana con questi capperi pericolosamente alla mia portata, questi cucunci che arricchiscono con le zeste di limone, questa mattonella di gnocchi buonissimi. E ci sono buonissimi altrettanto gli spaghetti alle telline con qualche pomodorino, perché hanno fatto contenta me e anche i nostri assaggiatori, soprattutto Luigi, questi begli spaghetti fatti da Fabrizio e da Fabrizio anche realizzata per noi questa orata in guazzetto, variopinta, bellissima, profumatissima, c'è un profumo delizioso. E sembra buona, che dite? Vedo che non avete proprio potuto mangiare della carne, ma... Che cosa state mangiando? Proprio il nostro pesce?
2: Sì.
0: Un pezzetto. Ah, ecco, l'hanno tagliato da sotto.
1: Bravi. Complimenti.
0: Com'è? Diteci.
2: Buona, veramente un gusto. Proprio il mare, oggi veramente quasi tutto a base di mare.
0: Che dici tu, Adriano?
3: Almeno questo il sale l'ha azzeccato.
0: L'ha azzeccato perché...
1: Mi vuole bene.
3: Il pesce si sale da solo.
0: Il pesce si sala da solo. Ma insomma, ma sto papà è più bravo come chef, come cuoco o come maestro di recitazione?
3: È molto difficile, però... Come maestro di recitazione.
0: Sì.
3: Così mi viene in mente, una volta per fare un provino, dovevo avere la sensazione di essere abbandonato. Mi ha messo le tavolette di ghiaccio sotto ai piedi.
0: Ma come? Sì. Spiega un attimo.
1: Allora.
0: Metodo Giannini, non allora, Stanislavski.
1: Il principe di Roma.
0: Sì.
1: Lui interpreta il protagonista da piccolo che sta in un orfanotrofio.
0: Ah.
1: E la donna, che poi scopriremo essere la mamma, non lo va più a trovare. Un frate gli dice: Camilla non viene più. E lui deve correre, andare nel letto, tirare sulla coperta, e da didascalia c'era scritto: fare la faccia da bambino abbandonato. Ora, già è difficile farlo fare a un attore grande, figurati a un attore giovane, piccolo.
0: In erba.
1: Come fai a fargli capire quella espressione? Io ho preso le tavolette, io ho messo sotto la pianta dei piedi, gelata, e quella sensazione... E lui ha trovato la recitazione, ma io gli ho dato un'indicazione. È stato bravo lui a ricordarselo una settimana dopo al provino e poi in scena, e l'ha riacchiappato sempre. Quindi la bravura è la sua. Io
0: e hai vinto il provino e hai partecipato a questo film, sì. Bravissimo. Metodo Giannini, metodo nuovo Giannini. Metodo di recitazione. Maestro, non è finita qui, perché adesso il nostro chef ci stupirà con la sua esperienza, la sua creatività, riutilizzando quello che abbiamo lasciato indietro dalle preparazioni di oggi, con una bella ricetta del riciclo. Sei curioso?
1: Tantissimo.
0: Andiamo a vedere che cosa sta facendo. Ai fornelli il nostro chef ha qualcosa che bolle in pentola. Nella padella hai sciolto?
4: Del burro.
0: E poi cosa vedo lì?
4: Ho conservato la parte più esterna del porro.
0: Ah.
4: E poi utilizzando dei pomodorini, della mollica di pane e del miele, abbiamo creato, e un pochettino di limone appena appena grattugiato, abbiamo creato un dolce.
0: Un dolce al porro?
4: Un ripieno dolce, esatto, con involucro di porro, che è cotto comunque, già il porro di per sé ha un gusto dolciastro.
0: E certo.
4: Cotto nel burro, lo esaltiamo un pochino, abbiamo fatto un dolce misto con un po' di vegetale.
0: Come chiamiamo questo dolce? Sonia, Luigi? È un rotolo farcito?
2: È un finto dolce.
0: Però ci sono un po' di
2: dolce salato.
0: Elementi siciliani, Luigi, c'è la mollica, c'è il limone, c'è una forma particolare.
5: Avanzi dolci.
0: Avanzi dolci, mamma, che è proprio banale. Secondo me Adriano può avere un'idea.
3: Ho un'idea fantastica. Cannoli di porro.
0: Cannoli di porro, vabbè, e con questo cannolo di porro, anche in onore della nostra siciliana Sonia, salutiamo e ringraziamo Fabrizio Giannini, grazie per essere stato con noi oggi.
1: Grazie a te di avermi invitato.
0: Grazie per averci portato Adriano, tesoro, sei adorabile, sono una tua fan. Assaggiatori, con voi e con il nostro chef Fabio Cinelli e con tutti voi amici e amiche a casa, ci vediamo domani, stessa ora. Stessa cucina, quel che bolle in pentola, sempre su TV 2000. A domani, ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Ciao. Ciao a tutti.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente, affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Carissimi, è iniziato oggi il 66° pellegrinaggio militare internazionale, dal titolo Sentinelle della Pace. Sono qui a pregare questa sera con noi l'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, l'Accademia Militare dell'Esercito di Modena, l'Accademia Navale della Marina di Livorno, la Scuola Aeronautica Duet di Firenze, la Scuola Militare Esercito Teulé di Milano, la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, Scuola Ispettori e Sovrintendenti Guardia di Finanza dell'Aquila. Come ogni giovedì,

vogliamo pregare per i ministri ordinati e le rispettive vocazioni al diaconato, presbiterato ed episcopato di giovani e adulti. Chiediamo qui, dove si è detta essere l'Immacolata Concezione, la bella Vergine Maria, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità di accogliere la chiamata al ministero ordinato e nello stesso tempo sostenere i nostri pastori nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Ed ecco una voce dal cielo che disse: tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore

0: Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù dice ai servi: fate quello che vi dirà.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Amen. Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo, trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta

0: benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto e si trasfigurò davanti a loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero della luce, l'Eucarestia. Lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo, questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio e sempre.

che mi ami così come sono, Signore, tu che mi ami così come sono e non come mi sogno, aiutami ad accettare la mia condizione di uomo, di donna limitato, ma chiamato a superarsi. Insegnami, Signore, a vivere con le mie ombre e le mie luci, con le mie dolcezze e le mie collere, i miei sorrisi e le mie lacrime, il mio passato, il mio presente. Fa, o Signore, che mi accolga come Tu mi accogli, che mi ami come Tu mi ami. Liberami dalla perfezione che mi voglio dare. Aprimi alla santità che Tu vuoi accordarmi. Risparmiami i rimorsi di Giuda, che rientra in se stesso per non uscirne più, spaventato e disperato di fronte al proprio peccato. Accordami il pentimento di Pietro, che incontra il silenzio del tuo sguardo, pieno di tenerezza e di pietà. E se devo piangere, non sia su me stesso, ma sul tuo amore offeso. Signore, tu conosci la disperazione che spesso corrode il mio cuore, il disgusto di me stesso, che proietto sempre sugli altri. La tua tenerezza mi faccia esistere ai miei stessi occhi. Vorrei, Signore, spalancare la porta della mia prigione, che io stesso chiudo a chiave. Dammi il coraggio di uscire da me stesso. Dimmi che tutto è possibile per chi crede. Dimmi che possa ancora guarire nella luce del tuo sguardo e della tua parola. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen.

0: Terralba ha come luogo di riferimento per i ragazzi l'oratorio perché in questi anni siamo riusciti a farlo diventare casa.
1: Sentono l'oratorio non come una realtà separata dalla loro vita quotidiana, ma l'oratorio fa pienamente parte delle loro famiglie, delle loro relazioni.
2: Ci troviamo nell'oratorio di Terralba per il progetto Centro Educativo Diffuso, che è rivolto in particolare ai minori di tutta la diocesi. Infatti si svolge su 3 comuni della diocesi: a Terralba, a Sardara e a San Gavino. Il progetto si rivolge soprattutto a coloro che sono a rischio di dispersione scolastica, perché nel nostro territorio abbiamo questo grandissimo problema. Grazie ai fondi dell'8 per mille della Chiesa Cattolica possiamo offrire questi percorsi in maniera totalmente gratuita, quindi le famiglie, soprattutto coloro che fanno difficoltà, e sono tante anche le difficoltà economiche, possono garantire ai loro figli un luogo sano dove possono crescere, dove possono fare i compiti, dove possono socializzare, dove possono talvolta anche fare merenda, che sembra una cosa scontata ma non lo è.
0: L'oratorio è diventato sempre più luogo di aggregazione per i giovani, per i ragazzi, per i bambini, perché offre spazio, offre tempo, offre disponibilità di tanti che si affacciano anche per mettersi al servizio dei giovani, appunto. E allora è importante perché è un'alternativa ad altri luoghi, è un'alternativa ad altre situazioni che i ragazzi potrebbero vivere e le vivono in maniera differente all'interno dell'oratorio, perché vivono come ragazzi della loro età, ma in un contesto che li aiuta a crescere e a migliorarsi.
3: Sì, mi raccomando, storia. Sì.
4: Devo dire che come mamma mi sento sicura e tranquilla, perché qui ci sono non solo persone in gamba e altamente specializzate, ma anche perché c'è un ambiente confortevole, caldo e amichevole. Lavorare in gruppo vuol dire anche imparare ad ascoltare gli altri, e siccome sta diventando grande è giusto che impari anche questa competenza. Damiano è contento, è sempre stato contento, e vederlo sereno per me come mamma è importante.
1: Io cerco di far vivere la stessa esperienza di chiesa che ho vissuto sin da bambino. Sono cresciuto in oratorio e vorrei che i ragazzi facessero lo stesso tipo di esperienza, sentirsi accompagnati, sentire l'oratorio come casa che accoglie, dove si cresce insieme, dove si impara a diventare grandi, si impara a prendersi le proprie responsabilità di uomini e di donne.
5: Eccoci qui, è scattata l'ora solare. Buongiorno, bentrovati. Allora, dalla pellicola muta del 1911 a tutti i film che sono seguiti, parliamo di San Francesco d'Assisi, proprio lui.

0: Negli 800 anni dalla morte c'è stata l'ostensione del corpo di San Francesco, che ad Assisi ha richiamato da tutto il mondo persone fedeli, e c'è il cinema che di San Francesco d'Assisi si è occupato veramente tanto. E allora noi abbiamo pensato, perché non invitare chi ha scritto e ha fatto un'opera veramente speciale in materia? Giornalista, regista, esperto di editoria e comunicazione, direttore dell'Istituto di Studi Teologici e Storico-Sociali di Terni, Arnaldo Casali, eccolo qua. Che ha scritto, Arnaldo, ben arrivato, grazie di essere con noi. Che ha scritto, Edizioni San Paolo, questo bellissimo libro, Francesco al cinema, con prefazione di Liliana Cavani. E credo che questa sia, no, la quadratura perfetta, anzi il cerchio, la O di Giotto, così, sì. rimaniamo ad Assisi. Allora, quando è nata questa tua idea, questa tua passione, questa tua idea eccellente di studiare San Francesco nel cinema?
1: L'idea è nata da quando avevo 18 anni, di fatto, perché a quell'età in cui mi sono appassionato sia di cinema che di Francesco. Ho avuto questi due amori che sono nati in contemporanea.
0: Contemporaneamente.
1: E quindi ho sempre seguito tutti i film su San Francesco. E a un certo punto mi sono chiesto, ma perché nessuno ha mai raccolto in un libro tutti questi film? Quindi poi il motivo per cui l'ho fatto fondamentalmente è che nessuno l'aveva fatto mai.
0: Sì, le idee grandi nascono così, Arnaldo, ti do questa notizia. Cioè uno ha l'idea di fare una cosa che nessun altro aveva fatto. C'è un motivo per cui però su questa copertina, in questa immagine tanto intensa, c'è Mickey Rourke, c'è il Francesco di Liliana Cavani, il primo film che Liliana Cavani dedica a San Francesco. Perché diciamo che quello è stato il film che ti ha così aperto la strada?
1: In realtà è il secondo di Liliana Cavani, ma è il primo, diciamo, che io ho visto e che mi ha un po' segnato da adolescente, perché quando è uscito avevo 14 anni e forse è da lì che mi è iniziato l'amore per Francesco e l'amore per il cinema. Film straordinario.
0: È un film meraviglioso, è un film meraviglioso. Noi oggi vi faremo vedere tanti estratti anche con delle scoperte che abbiamo fatto grazie all'autore di questo libro e di questa ricerca, anche delle scoperte davvero straordinarie. Ma andando con ordine, partiamo dal Francesco di Liliana Cavani, l'anno è il 1989, eccolo qua.
2: Francesco,

0: Cos'è successo? A vedere. Sei caduto. Ti sei fatto male. Ma ti sei sposto. Deus exit. Dio mi ha parlato ancora. Deus mihi dixit. È accaduto proprio così. Dopo giorni e giorni, un sorriso.
1: Che meraviglia questo film. Tutti riuniti intorno a Chiara dopo la morte di Francesco, perché lei diventa il centro di tutto, e interpretare per un attore San Francesco, per un regista, per gli sceneggiatori, scrivere di questo gigante per portarlo al cinema, quanto è difficile?
2: È difficile, questa è una domanda. È una domanda da regista.
1: Sì, è una domanda che faccio.
2: Perché tra l'altro in questa scena abbiamo visto Fabio Bussotti, esatto, che mi ha segnato profondamente, perché il suo Leone mi è entrato nel cuore talmente tanto che poi quando io, quasi 30 anni dopo, ho debuttato come regista con un film, gli ho chiesto di tornare a fare Frate Leone, perché veramente lui
1: vince anche intensissimo.
2: Intensissimo, sì. Come tutti gli attori, devo dire, di quel film. A me hanno segnato profondamente proprio quei volti: Paolo Bonacelli, Fabio Bussotti, Elena Bonham Carter, non solo Mickey Rourke.
1: E Mickey Rourke che insomma, come dire, veniva e poi è tornato anche. Veniva da tutt'altro cinema, insomma, e questo fanno i grandi attori, no? Sanno cambiare pelle, ma certo cambiare pelle per diventare Francesco d'Assisi è, come dire, quasi un'altra storia, no?
2: Beh, Liliana mi ha detto che secondo lei lui non ha interpretato Francesco, lo ha proprio vissuto, che la sua non è un'interpretazione, come dire, accademica, anche se lui viene dall'accademia.

0: fatto studio, è un attore,
1: Certo.
0: insomma, di grande livello, ma ha detto in qualche modo lui si è messo in connessione con Francesco, perché quello che abbiamo visto anche mentre giravamo e ci siamo commossi non era prevedibile, non lo fa semplicemente un bravo attore.
1: Non lo fa semplicemente un bravo attore. Allora, Francesco viene raccontato a seconda, e lo vedremo adesso, e c'è in questo libro, scritto magistralmente, a seconda delle epoche non ci sono dubbi, sicuramente santo, però è un ribelle, è un rivoluzionario, è un'icona, insomma, prende a seconda del regista che lo racconta una piega
0: Sì,
1: quasi diversa.
0: è stato un santo di estrema destra, un santo di estrema sinistra, un
1: Pensa
0: santo
1: tu.
0: molto cattolico, un santo
1: Tirato in
0: molto
1: mezzo anche alla
0: laico.
1: politica, povero San
0: Tutto, ci
1: Francesco.
0: sono dei film, i film muti, del ventennio, per esempio, che vengono considerati film che erano la celebrazione anche di quell'epoca, quasi un anticipo dei Patti Lateranensi. Poi c'è il film della Cavani che viene considerato presa il Santottino, il primo soprattutto,
1: Sì,
0: questo
1: certo.
0: secondo è molto più spirituale, per esempio. Poi c'è Zeffirelli, era il santo hippie.
1: Certo.
0: Insomma, è un santo che ha
1: Francesco
0: vestito
1: Giullare di Dio, di
0: Francesco
1: Rossellini.
0: Giullari di Dio di Rossellini, che è
1: Certo.
0: stata un'altra grande rivoluzione, perché è il primo film che ci presenta un Francesco vestito di stracci e
1: Sì.
0: non vestito col saio francescano, perché fino a quel momento tutti i film di San Francesco lo
1: È
0: adattavano un po' ai
1: vero.
0: frati che poi sono venuti dopo.
1: Certo, diciamo, era tutto intero,
0: Era tutto precisino.
1: sicuramente povero, ma come dice giustamente Arnaldo, tutto precisino. Cambieranno poi le cose. Allora, noi ci fermiamo soltanto per un attimo, perché così guadagniamo un po' più di tempo su tutte le cose che dobbiamo farvi vedere dopo, con una storia. Essere ciò che interpreti può portarti a cambiare vita e per esempio a diventare monaca di clausura? Vi lascio su questo punto di domanda, ci vediamo tra un attimo, allora solo.

0: due, tre, via!
1: E allora di è così, lo troviamo nelle cose piccole, nei piccoli segni.
2: Ciao bambini! Io continuo intanto.
3: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
4: Ciao!
5: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15. In prima visione.
2: Noi non sappiamo nemmeno come si chiama.
3: Che ne dite di Lampo?
1: Esistono cani che cambiano la vita.
4: Che cane grazioso! Sapevo che era un viaggiatore, ma non pensavo che fosse una celebrità.
2: Ha persino il suo hashtag.
1: La storia di un cane straordinario.
5: Vorrei trovare Lampo per mamma e papà.
1: Un cane, una ragazza, un destino.
6: Clicca e fai una donazione. Dobbiamo raccogliere 1 milione di zloty per l'operazione di Susia, così potrà tornare da Lampo.
1: Lampo, il cane viaggiatore. Sabato, in prima serata. La seconda serata di TV 2000 si apre questa sera con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000. E a seguire il documentario Un uomo libero, l'ultima lezione di Don Lorenzo Milani.
7: Sei una donna bella e piena di talento. Hai tutta la vita davanti a te.
8: Ma se sono così bella e piena di talento, allora perché lui mi ha lasciato?
9: E tu che ci fai qui? Pensavo che fossi alla Carnegie Hall.
10: Benvenuta a Instagram.
11: Brindisi.
9: A Roberto.
11: Se lei riuscisse a insegnare ai nostri alunni a suonare bene come ai suoi figli, sarebbe fantastico.
12: Abbiamo un altro posto per il Fidelfest.
11: Quale?
12: La Carnegie Hall.
1: Con Meryl Streep, la musica del cuore. Questa sera, in prima serata.
13: La vita di San Francesco d'Assisi, negli 800 anni dalla sua morte, ad Assisi si guarda sempre giustamente come ombelico del mondo e come punto dove si parla di pace, e la pace chiedeva San Francesco e pace continua a chiedere insistentemente Assisi verso tutto il mondo. E poi c'è Arnaldo Casale, che è un formidabile giornalista, regista e uomo di cinema, ed è qua davanti a me, che ha scritto questo libro con prefazione della sua Liliana Cavani, perché voglio dire, alla fine siete diventati, siete amici, e tanto di cappello per questa amicizia, e tu hai deciso di raccontare il cinema che si è dedicato a San Francesco. È venuto fuori un volume corposo, come si dice in questi casi, edito da San Paolo. Allora, attenzione, il primo film, sembra che stia facendo un quiz, non è così, il primo film dedicato a, preparatissimo, a San Francesco, che anno porta?
14: 1911.
13: Quindi siamo a cinema muto.
14: Il poverello d'Assisi, cinema muto, non siamo neanche a un cinema moderno, nel senso che non è neanche un lungometraggio, ancora non c'erano neanche i lungometraggi, quindi un film di 16 minuti che però in 16 minuti racconta tutta la vita di Francesco.
13: Tutta la vita di Francesco. 50 anni dopo, è il 1961 se non vado errata, è Michael Curtiz che realizza, 61 vuol dire che c'è Giovanni XXIII come Papa, realizza questo film.
14: Francisco Assisi.
13: Che ha una storia un po' particolare. Sì.
14: Innanzitutto è l'unico colossal americano su San Francesco, è una cosa buffa perché appunto il cinema si è occupato tantissimo di Francesco e noi di solito identifichiamo il cinema come qualcosa di hollywoodiano. Tra l'altro qui c'è una postfazione sul libro, la California è tutta una terra francescana, Los Angeles e Santa Maria degli Angeli, San Francisco, Santa Clara, Cupertino.
13: Bravissimo,
14: è una cosa molto...
13: esatto.
14: Eppure paradossalmente a Hollywood è stato fatto un solo film su San Francesco, fatto da questo grande regista di Casablanca, di Robin Hood, quindi abituato ai colossal, che è un po' improbabile perché è stato girato ad Assisi, ma nell'Assisi del 61, quindi c'è una panoramica iniziale con Francesco e poi si vede la Basilica di Santa Chiara e la Basilica di San Francesco, perché diciamo che magari gli americani da questo punto di vista non stavano tanto attenti.
13: Adesso questa cosa, la cattiveria l'ha detta lui! Però effettivamente, però posso comprendere che nel 61, a meno di non trasferirsi a visitare Assisi, potessero forse sembrare, diciamo, delle chiese non esattamente in stile, ma basta, stiamo diventando troppo critici. Di fatto succede questo, il regista di Casablanca, quindi tanto di cappello, gira questo film, possiamo farne vedere una piccola
14: con
13: parte?
14: Con tutti i divi del tempo, insomma, divi del cinema americano.
13: Dolores
14: Hart, che era famosa per essere stata la prima attrice che aveva baciato in scena Elvis Presley.
13: Ah, però.
14: Perché aveva fatto i film, i musicarelli, diciamo, come
13: li chiamavano
14: in Italia, con Elvis Presley, i primi due.
13: Con Elvis
14: ed era diventata molto amica, tra l'altro, di Elvis Presley.
13: Ecco, Dolores Hart aveva baciato Elvis Presley, Guardiamo queste immagini di questo film 1961. Guardate.
15: Il Signore vi guardi e vi benedica e volga la sua faccia verso di voi. Il Signore vi dia misericordia e vi dia pace.

0: Ecco.
1: Non solamente ci hai permesso di spogliare tutti i tuoi ulivi, ma persino aiutato nel lavoro.
0: Così avessi potuto aiutarvi quando restauravate San Damiano, Sant'Angelo e San Pietro. Giorno verrà in cui grazie a voi in Italia non vi saranno più chiese in rovina. Tu stai dimostrando che Dio è veramente al tuo fianco.
1: E tu sei al mio fianco.
0: Adesso come sempre. Verrò ad ascoltarti la Domenica delle Palme.
1: Grazie. E scusami con tuo padre di questo saccheggio.
0: Arrivederci, Francesco.
1: Arrivederci, Chiara.
2: Allora, l'attrice americana, allora, è chiaro, è 1961, giustamente vedevamo la pettinatura, no? E non il capo coperto, quindi tu, giustamente, da esperto, puoi dirci di più.
3: Ma c'è addirittura, siccome è un film che voleva, giustamente, essendo hollywoodiano, ci voleva anche la storia d'amore.
2: Certo.
3: Quindi per la prima volta viene messa in scena anche una storia d'amore di Chiara con un cavaliere e c'è anche l'unico bacio di Santa Chiara nella storia del cinema.
2: Nella storia
3: c'è un momento
2: cinema.
3: Anche di romanticismo e lei che dice a questo cavaliere, dice, ma io so che tu ami Francesco, e lei gli dice proprio come si dice nei film, ma lui lo amo in un altro modo.
2: Lo amo in un altro modo. E in quanto alla robusta quantità di parrucca, cioè scusate, lo dico adesso, ma è facile criticare perché poi chiaramente anche quello era il cinema che era il cinema di quegli anni rispetto a quello che poi verrà. Ma questa attrice, che storia ha successivamente?
3: Durante le riprese di... Lei era cattolica, e
2: sì.
3: Qui sono anche le cronache del tempo raccontano di questa attrice, questa piccola diva che andava tutte le mattine a messa comunque. Durante le riprese, come spesso accade anche oggi, vengono ricevuti dal Papa, che era appunto Giovanni XXIII. Quando vanno in udienza, si presentano al Papa e lei dice, io sono l'attrice che interpreta Santa Chiara. E lui fa, no, tu sei Santa Chiara. No, io sono l'attrice che interpreta Chiara. No, no, tu sei Chiara. Lei ha riflettuto su questa cosa e dopo un paio d'anni è entrata in un monastero di clausura. Ha fondato un teatro all'interno del monastero di clausura, ha prodotto dischi, ha portato Hollywood all'interno del monastero. La figlia di Gary Cooper ha fondato una scuola di recitazione e lei ha tuttora vivente, ha 88-89 anni, fa interviste, fa conferenze. Un documentario sulla sua vita, che si chiama Dio è il più grande Elvis, è stato candidato all'Oscar addirittura e lei continua a fare questa opera in cui mette insieme arte e spiritualità e la cosa interessante è che ci viene sempre raccontato Hollywood come una Babilonia, no?
2: Sì, assolutamente.
3: E lei non ha mai rinnegato il suo periodo hollywoodiano, ha detto che lei ha trovato persone meravigliose, non ha
2: però
3: vissuto la conversione come un rinnegare il passato,
2: una
3: come
2: cancellazione
3: Francesco.
2: Del passato.
3: Esatto,
2: lei
3: come lo stesso Francesco,
2: come
3: che
2: Francesco.
3: Non rinnega il passato,
2: certo.
3: Ma dice voglio divertirmi meglio.
2: Voglio divertirmi meglio. E questo è. Allora vedremo un'altra Chiara, vedremo altri costumi, vedremo altra situazione. Nel capolavoro, uno dei, di Franco Zeffirelli, Fratello Sole, Sorella Luna, e ancora per chi ha visto per la prima volta San Francesco lì, ogni volta pensiamo che siano esattamente loro. Loro, guardiamo.
4: Come posso spiegarmi? Voglio vivere come i passeri del cielo. Voglio respirare la libertà e la purezza che loro respirano. Il resto non mi serve, capite? Non so che farne, fratelli. Ma se lo scopo della vita è ridotto a questo ingranaggio folle che umilia le nostre esistenze, non è per me. Ci deve essere qualcosa di meglio. Cerchiamolo insieme. L'uomo ha uno spirito che è il suo tesoro. Ed è questo che noi dobbiamo recuperare, questo tesoro. Dobbiamo ritrovare la gioia, vivere liberi nei campi, correre sui colli, arrampicarci sugli alberi, tuffarci nei fiumi. Dobbiamo sentire il calore della terra nuda sotto i nostri piedi, senza scarpe, senza possedere nulla, senza umiliare il prossimo costringendolo a servirci. Voglio essere povero. Sì. Sì, un povero.
2: Voglio essere povero. Che capolavoro! Che capolavoro assoluto! Assoluto! E quest'attore reciterà solo in questo film.
3: Farà pochissime cose e poi è andato a lavorare in banca, paradossalmente.
2: Allora, sì, diciamo che ha fatto un salto opposto, nulla contro,
3: un po'
2: per carità.
3: Al contrario di Dolores.
2: Al contrario di Dolores. I protagonisti di questa pellicola avrebbero dovuto essere I favolosi quattro ragazzi di Liverpool. E qua c'è tutto un capitolo dedicato, cioè come i Beatles avrebbero potuto stare dentro questo film? Come?
3: Ma secondo me ci stavano bene. Paul McCartney doveva interpretare Francesco e secondo me aveva anche le physique du rôle.
2: Sì.
3: John Lennon probabilmente sarebbe stato Bernardo di Quintavalle e Ringo Starr e George Harrison altri due compagni. E loro si erano entusiasmati perché comunque avevano anche loro una certa spiritualità. Poi venivano dai viaggi in India, insomma era una dimensione molto forte anche quella spirituale. Poi si sono sciolti nel frattempo e quindi 2 anni dopo lo scioglimento dei Beatles è uscito Fratello Sole, Sorella Luna e Zeffirelli ha dovuto ripiegare, diciamo, su altri attori.
2: Su questi attori e resta il film, diciamo, perfetto anche da un punto di vista di costumi, di ambientazione.
3: Su una cosa è unico, no unico, sono 3 film nella storia del cinema soltanto, che però è molto particolare e forse è un retaggio anche dei Beatles. È il film più musicale su Francesco. È Francesco Giullari di Dio, Francesco cantautore, perché il Cantico delle Creature, non dimentichiamo che non è una poesia, è una canzone.
2: Certo, è un poema cantato.
3: Lui aveva scritto anche la musica, Francesco stesso aveva scritto la musica. Paradossalmente invece i film su San Francesco non hanno canzoni di solito, ce ne sono pochissimi. Fratello Sole, Sorella Luna è la prima grande eccezione e non a caso non ha avuto i Beatles, ma ha avuto Donovan.
2: Sì.
3: Ha avuto Claudio Baglioni, ha avuto Rizzo Ottolani,
2: esatto.
3: Quindi è un film in cui la musica è veramente protagonista.
2: Allora sentite, andiamo in un luogo dove San Francesco era solito riunirsi e andare in preghiera. Frate Antonelli, che è un ex attore, ci guida in questo luogo e qui entriamo nell'Umbria, dove tutto parla di San Francesco, tutto, e ogni volta che ci si va sembra sempre la primissima volta. Guardate.
5: Davanti alla bellezza della Conca Ternana e della Valle Reatina, sede di antichi santuari francescani, ora ci troviamo al Sacro Speco di Narni, un luogo caro a Francesco, ricevuto in dono dai monaci benedettini, in cui ha potuto vivere la grazia della preghiera in ritiro e solitudine davanti al Signore. Qui è avvenuto il miracolo dell'acqua cambiata in vino, quando Francesco espresse il suo desiderio ai frati di poter bere un po' di vino, ma non essendoci il vino, gli portarono dell'acqua che fu colta proprio con questo antico secchio, che in verità è un antico elmo militare, e questo segna anche il passaggio di Francesco da una vita segnata dalla guerra a una vita invece segnata dalla pace, dalla trasformazione dell'amore di Cristo. In questo nucleo originale, intorno al chiostro, abbiamo alle mie spalle la cappella di San Silvestro, una cappella dell'anno 1000 edificata dai monaci benedettini, dedicata a Papa Silvestro, dentro la quale Francesco e i compagni amavano pregare. Facendo qualche passo intorno al chiostro, raggiungiamo il refettorio di San Bernardino, un antico refettorio del 1400, dove anche i frati avevano non solo la possibilità di consumare i pasti in comune, ma anche di riunirsi in capitolo per decidere e correggere le cose che nella vita andavano viste insieme. Qui siamo sul luogo dove sorge l'antica chiesetta di San Francesco, chiamata Oratorio, dove con i frati, quando stava male, poteva celebrare la messa e pregare. Alla mia destra c'è questa colonna dell'angelo in cui gli apparve un angelo quando lui espresse il desiderio di ascoltare un po' di musica, e la notte ebbe questa esperienza in cui il Signore gli fece ascoltare una melodia dolcissima attraverso un angelo che suonava l'antenato del violino, una viola. Laggiù troviamo la grotta di San Francesco, chiamato Lo Speco, che è un'antica fenditura nella roccia in cui il santo amava addentrarsi per stare in contemplazione, come dentro le piaghe del costato di Cristo, per rimanere unito al Signore nel silenzio di questa solitudine, immerso nel ventre della terra.

0: La bellezza di questi luoghi storici dello Speco di Narni ha offerto la possibilità al regista Arnaldo Casali di poter qui registrare delle scene inerenti la vita di San Francesco e dei suoi primi compagni, dedicando al pubblico attuale il messaggio di vita di Francesco, che qui ha vissuto intensi momenti di preghiera e contemplazione fraterna.
1: Eccolo qua, Arnaldo Casali, grazie a Frate Antonelli, ce l'abbiamo qua. Avete girato questo film che vedremo?
2: Abbiamo girato due film in realtà allo Speco, uno è anche su Play 2000.
1: Esatto, ne parliamo tra un attimo.
2: E l'altro è in fase di post-produzione. Nel primo abbiamo ricostruito l'eremo di Greccio allo Speco, quindi lo Speco interpreta Greccio.
1: Sì.
2: Il secondo invece racconta proprio gli episodi che parlava Padre Antonello, quindi è ambientato proprio allo Speco, e la cosa bella è che questo santuario è rimasto quasi intatto, quindi abbiamo potuto girare nei luoghi, nello Speco appunto, dove si infilava Francesco a pregare, nella sua cella, e addirittura il secchio con cui ha trasformato l'acqua
1: in vino. Tu hai detto, avete lavorato anche sull'intelligenza artificiale, perché anche questo accade, no? Siamo passati dai costumi tutti alla possibilità col cinema di fare cose
2: le riprese
1: diverse.
2: Diciamo sì, gli esterni da lontano, abbiamo potuto ricostruire appunto l'aspetto medievale, anche cancellando diciamo anche tutto il convento moderno, e questo sì è una grande risorsa da questo punto
1: di vista. Ma Frate Antonello
2: ha
1: recitato?
2: Non l'ha voluto recitare, nonostante sia un ex attore, quindi l'attore che interpreta Frate Pacifico, che era un ex giullare,
1: sì,
2: gli ho fatto dire le battute che mi ha detto a me Frate Antonello. Ho smesso.
1: Guardate, il Casali non si ferma un attimo. Allora, sulla nostra piattaforma Play 2000, non avete ancora scaricato la nostra piattaforma Play 2000? Fatelo subito, perché lì trovate tutto ciò che noi siamo e tutto ciò per il quale noi lavoriamo. Il tuo film, La Stella di Greccio. Noi facciamo il presepe perché San Francesco pensa a tutto questo in una notte di Natale, un San Francesco molto, molto particolare. Che cosa parlo a fare? Arnaldo Casali, La Stella di Greccio, guardate.

0: tu sei San Francesco Assisi, vero?
1: Sono Francesco, ma non santo, i santi sono in paradiso.
0: Allora ti regalo questo bel pesciotto appena pescato.
1: Ah, è un carbonaretto?
0: No, è una droga, ma è buono lo stesso, eh?
1: Va bene, ma se vengo a Piediluco io voglio assaggiare il carbonaretto, è la vostra specialità, vero?
0: Ma no, i carbonaretti si fanno con i salmerini, ma se ne pescano pochi attualmente. E poi non ti far abbindolare, perché ti possono offrire la scardola a posto del salmerino come carbonaretto. E non è la stessa cosa.
1: E con questo boccalone che ci facciamo?
0: Lo fai con i piselli e lo mangi insieme ai tuoi confratelli.
1: Ah, hai sentito? Ha detto che sei buono con i piselli. Ma vuoi finire proprio in un piatto a far compagnia ai piselli?
2: Se si potesse evitare, sinceramente.
1: Ma ti pare che sei grande e grosso e ti devi far fregare così? Ma non si fa pescare il carbonaretto, che è nero, piccoletto. E tu invece, pesce boccalone, grande, grosso e frescone.
2: Che umiliazione!
1: Io ti ci ributto in acqua. Ma solo ad un patto, che non ti fai pescare più. D'accordo?
2: Farò il possibile, dottore.
1: Allora vai, pesce boccalone, e che Dio ti benedica.
3: Allora, usare, Arnaldo, la, come dire, l'ironia, no? Perché noi giustamente lo vediamo così, ma c'era
4: questo
3: l'ironia.
4: È successo veramente?
3: Non c'era l'ironia, c'era lo scherzo, sarà rimasto male quello che si è visto ributtare il pesce appena pescato in acqua, no?
4: Ma è quello che ha fatto Francesco, e gli ha detto proprio questa cosa al pesce, gli ha detto: io ti ributto in acqua a patto che non ti fai
3: ma
4: pescare
3: tu non
4: più.
3: Farti pescare.
4: Tra l'altro la voce del pesce è di un grande comico che è Francesco Salvi.
3: Oh, caro!
4: Che è il protagonista del nuovo film, La leggenda dei tre
3: dei
4: compagni.
3: Tre compagni,
4: Mentre qui abbiamo frate Alessandro, che conoscete molto bene, certo. Insomma, frate tenore, al suo debutto come attore.
3: Allora, e Francesco Salvi sarà Francesco?
4: Sarà Francesco, un Francesco più anziano e malato, mentre Alessandro interpreta un Francesco giovane. Tra l'altro il discorso anche dell'umorismo sta nelle fonti, non tutti lo conoscono, è un aspetto piuttosto inedito ed è il motivo
3: ed
4: per cui
3: bellissimo.
4: Ed è bellissimo, io ci ho fatto due film per questo, perché non abbiamo mai visto un Francesco che fa ridere e nelle fonti c'è. È un aspetto un po' censurato, un po' nascosto.
3: Perché secondo te viene nascosto o è stato nascosto nel corso del tempo?
4: Perché la Chiesa ha avuto un rapporto abbastanza complicato con il riso, no? Ce lo dice anche Umberto Eco nel Nome della Rosa, si associa sempre il riso quasi al peccato, invece Francesco dice proprio: è un peccato essere tristi, il cristiano deve essere gioioso, deve ridere.
3: Allora,
4: e quindi non si è mai conosciuto. Io ci ho fatto la tesi di laurea su questo tema.
3: Devo dire, Arnaldo Casali fa molte cose e ce le mostra tutte con l'entusiasmo di chi vivendo di cinema, di cultura e non solo, ovviamente, però cerca e quindi va a trovare anche quelle pagine che non pensavamo potessero esistere, no? Allora, Bevagna, a tutti i non umbri, noi diciamo andiamo in Umbria, perché voglio dire, andando in Umbria si scopre ad ogni angolo la bellezza della vita. Francesco ha segnato davvero ogni punto.
4: Ogni punto dell'Umbria.
3: Ogni punto dell'Umbria.
4: E a Bevagna c'è l'unica festa filologica, loro sono veramente filologici, a proposito, al dispetto degli americani.
3: Ovvero?
4: E loro fanno una festa medievale in cui ti ricostruiscono veramente il Medioevo, non fanno le rievocazioni così con i vestiti colorati, loro addirittura anche gli inchiostri che usano per le miniature seguono rigorosamente le ricette medievali.
3: La primavera medievale, omaggio a San Francesco, andiamo tutti a Bevagna, avanti, è tutto un cinema, ma un cinema vero, andiamo.
5: Siamo a Bevagna e precisamente nella piazza principale della città, come vedete è una piazza piena di vita ed è una piazza molto amata da tanti registi, perché chi vuole fare un film sul Medioevo in realtà Bevagna trova un palcoscenico naturale, cioè un set naturale, quindi anche molti dei film girati sulla figura, la storia di Francesco di Assisi sono stati girati proprio a Bevagna e la piazza è sicuramente protagonista di molti di questi film. Adesso entriamo nella chiesa di San Silvestro. È una chiesa molto interessante e molto ben conservata, no? Nonostante i restauri di tanti secoli, la chiesa ha mantenuto la sua veste originaria, per questo che è la chiesa prescelta, diciamo, per tante scene. È una chiesa romanica, lo vediamo dal presbiterio rialzato e anche dalla potenza del materiale. Vedete che qui a parlare sono proprio le pietre. E

0: Altra cosa da prendere in considerazione, chissà se l'hanno fatto anche i registi, che Francesco questa chiesa l'ha vista sicuramente, perché questa chiesa e quella di fronte, che sono delle chiese gemelle, San Silvestro e San Michele Arcangelo, sono chiese che sono state costruite proprio negli anni in cui Francesco vive e in cui Francesco passa a Bevagna attestato proprio dalle fonti, per cui sono, diciamo, i luoghi principali che vengono utilizzati per girare scene. Il rapporto con Francesco è un rapporto importante per la città.
1: E allora, e dopo lo Steco di Narni andiamo a Bevagna e poi ovviamente andiamo ad Assisi, dove è conservato il dono che il sultano fa a Francesco d'Assisi, che ha, come dire, la faccia di andare fin lì, di parlare, di rischiare la propria vita. E quello è un episodio che nel cinema
2: è stato abbastanza assente per molti decenni, è stato recuperato
1: citato.
2: Perché è un episodio scomodo anche quello, perché poi appunto i guerrafondai dicevano che lui era andato lì a predicare la crociata, in realtà Francesco va veramente in missione di pace,
1: tanto che
2: lui, oltre a dei doni, porta indietro addirittura una preghiera, i 99 nomi di Allah diventano le lodi di Dio Altissimo, di cui abbiamo addirittura l'autografo di Francesco, quindi una delle preghiere, e addirittura sulla regola che il Papa non gli approva, quindi la regola non bollata, lui fa scrivere che i frati che vanno in Terra Santa non devono litigare con i musulmani e non devono predicare contro la volontà della popolazione.
1: Era Francesco d'Assisi, e quando in quella notte in Piazza San Pietro eravamo presenti, eravamo davanti alla TV, noi sentiamo dire che quel Papa avesse scelto il nome Francesco, scoppia un boato doppio, se così si può dire, perché l'idea che il Papa avesse scelto il nome Francesco, un nome che ha onorato fino all'ultimo giorno della sua vita, ci ha fatto sentire più al sicuro.
2: Sì, forse ha destabilizzato tanta gente, proprio come faceva Francesco d'Assisi. Lui ha veramente portato l'utopia di Francesco a San Pietro, e anche l'umorismo, questa è una cosa. L'umorismo di Papa Francesco è esattamente speculare a quello di Francesco d'Assisi. Questa cosa colpisce perché lui ha veramente capito e ha voluto trasmettere la personalità e il messaggio di Francesco.
1: Concordo in pieno, è citato in questo corposo libro il film documentario Papa Francesco, uomo di parola, di Wim Wenders, anche questo è andato in onda su TV 2000, e il messaggio di Francesco d'Assisi, il messaggio portato avanti da Papa Francesco, quel messaggio che è di pace e di attenzione al più povero, di attenzione all'ambiente in cui viviamo, è difficile da seguire, sembra facile, sembra bello, poi quando lo devi applicare è tanto complicato.
2: Come esattamente il cristianesimo, no? Voler prendere il Vangelo alla lettera, che è quello che ha fatto Francesco Assisi e ha voluto fare Francesco, è scandaloso prendere il Vangelo alla lettera. Ma questo perché? Perché il cristianesimo è una religione che non ti fa mai stare a posto con la coscienza.
1: No,
2: tu devi inseguire un'utopia, non basta che obbedisci a dei precetti, devi inseguire un'utopia e quindi devi sempre crescere, devi sempre essere in cammino,
1: detto qui da noi vale due volte tanto. Le edizioni San Paolo hanno avuto quest'ottima idea, editare questo libro di Arnaldo Casali, perché Francesco al cinema, prefazione di Liliana Cavani, è tutto da leggere per trovare tanto. Senti, ma i primi tre film, allora, San Francesco di Liliana Cavani con Mickey Rourke, poi il secondo?
2: Il tre della Cavani?
1: No, nel tuo cuore.
2: Ah, nel mio cuore c'è, cioè, il secondo Francesco di Liliana Cavani, ci sta quello che sta per uscire, La leggenda dei tre compagni. E poi è difficile, molto difficile, però sicuramente sono come tutta la mia generazione molto legata anche a Fratello Sole e Sorella Luna, indubitabilmente.
1: È tutto da leggere,
2: signori.
1: Francesco Giullare di Dio, se no ci dimentichiamo di un film così importante. E un bacio che arriva fino ad Assisi, ovunque nel mondo sia la parola di San Francesco. Io ringrazio Arnaldo Casali, perché
2: grazie.
1: Stata una piacevolissima chiacchierata. Ci fermiamo per la pubblicità, vero? Sì, ci fermiamo solo un attimo, a tra poco. E con che storia? A tra poco.

0: Prenditi cura di te.
1: Mi serve una donna, una domestica.
2: Ho visto il vostro annuncio al negozio.
3: Sono Maud.
1: Camminate in modo strano, siete zoppa.
2: Non tutte le persone accettano chi è diverso.
4: No, non va bene.
5: Hai dipinto tu quella gallina alla felice?
3: Sì, hai visto? Parlano anche di te.
2: Ho già tutto ciò che si possa desiderare.
3: Sì.
6: Tratto da una storia vera, Modi, una vita a colori. Domani, in prima serata.
7: Sei una donna bella e piena di talento. Hai tutta la vita davanti a te.
8: Ma se sono così bella e piena di talento, allora perché lui mi ha lasciato?
9: E tu che ci fai qui? Pensavo che fossi alla Carnegie Hall.
10: Ho detto come fine, venuta in stagno.
9: A Roberta.
11: Se lei riuscisse a insegnare ai nostri alunni a suonare bene come ai suoi figli, sarebbe fantastico.
12: Abbiamo un altro posto per il Fiddlefest.
11: Quale?
12: La Carnegie Hall.
6: Con Meryl Streep, la musica del cuore. Questa sera, in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo, sabato alle 17:30.
13: 1, 2, 3, via!
14: E allora di è così, lo troviamo nelle cose piccole, nei piccoli segni.
15: Ciao bambini!
16: Io continuo intanto.
17: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
18: Ciao!
6: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.

0: In questo momento molte di voi saranno nonne già con nipotino nato, oppure ci sono delle figliole che sono in attesa di partorire un bambino, ed è sempre un momento meraviglioso, un momento di grande gioia e la vita cambia decisamente in meglio. Chiediamo la vostra attenzione, perché la stessa situazione che state vivendo o che possiamo vedere andando nel reparto maternità di un ospedale, insomma, porta in Africa subsahariana ogni giorno alla morte di 500 donne per complicazioni legate al parto. 500. Provate a mettere in fila 500 donne. Parliamo di Amref e siamo felicissimi di essere qui a parlarne di questa di tutto ciò che Amref rappresenta da oltre 60 anni lavorando al fianco delle comunità africane. Vi presento Irene Carfi, responsabile del servizio sostenitori di Amref, e Casio Formigiano, testimonial di Amref, attrice, cantante. Sul fatto che sia giovane non ci sono
1: non così tanto,
0: non ci sono dubbi. Allora, facciamo questo numero, segnatelo, fatelo: 800 128 664 800 128 664. Perdonate l'attacco un po' duro che ho fatto, ma è per entrare meglio nei panni e all'interno di questa situazione. Prima di aprire con il nostro racconto, ci è arrivata una cartolina che è una sorpresa meravigliosa, perché Amref parla sempre di lui e lui di Amref. Guardate chi ci ha scritto.
2: Questo è un messaggio espressamente per Paoletta. Senti, so che state parlando là dentro di salute, di mamme, di bambini, di mortalità infantile, tutte queste cose qua, che io, siccome sto in Africa in questo momento, ve lo posso garantire che le cose non vanno tanto bene. Perché ci sono questi problemi? Perché spesso manca personale qualificato, spesso mancano i farmaci, spesso manca un sacco di roba. Allora servirebbe sostenere quelle associazioni che supportano questa cosa qua, no? Che cercano di risolvere i problemi in questo senso. Mo, le associazioni ce ne stanno tante, è chiaro che io vi do, no, raccomando Amref, ma voi capite che questa è partigianeria, però ognuno fa un po' come gli pare.
0: Ma Giobbe Covatta, del nostro e del mio cuore, grazie, grazie per questo messaggio. Ognuno fa come gli pare. 800 128 664, 800 128 664. Se quei bambini in arrivo, quelle mamme che stanno per partorire, sono anche le vostre, io so a chi parlo, so a quale pubblico io mi stia rivolgendo, so che voi rispondete sempre positivamente. Allora, grazie a Giobbe Covatta. Irene Carfi, allora, quali impegni portate a termine, avete già portato a termine in questo tempo? Perché voi non vi fermate mai, 366 giorni l'anno.
3: Grazie Paola, grazie dello spazio.
0: Grazie a voi.
3: Amref è la principale associazione sanitaria senza fini di lucro che opera in Africa subsahariana dal 1957, quindi stiamo per festeggiare 70 anni. Porta avanti instancabilmente da tanti anni progetti per portare cure e salute alle comunità più isolate dell'Africa subsahariana, e quando si parla di salute sappiamo che giovani donne in gravidanza, mamme e loro neonati sono quelli ad averne più bisogno. Oggi è ancora più urgente, mi accodo all'urgenza con cui hai attaccato in questo spazio, perché i tagli dell'Agenzia per la cooperazione americana agli aiuti internazionali ha provocato veramente un'interruzione drammatica a tantissimi progetti dall'oggi al domani, perché è stata un'interruzione brusca. Dietro quei progetti ci sono tante mamme, tante donne in attesa di aiuti, ed è importante attivare un sostegno con Amref, perché tramite i nostri sostenitori privati noi possiamo far fronte a questa emergenza, un'emergenza mai vista nella storia di Amref, da quando c'è Amref, e non far mancare il supporto a chi lo sta aspettando.
0: Allora, i vostri 5 euro, perché sono 5 euro al mese quelli che vengono richiesti per salvare una mamma e il suo bambino, vengono portati all'interno del salvadanaio sicuro di Amref, posso definirlo così, no? Cioè chiamando questo numero 800-128-664, immaginate di avere davanti un salvadanaio e di mettere i vostri 5 euro in questo salvadanaio che sicuramente porterà alla realizzazione di questi progetti che vogliono dire vita.
3: Assolutamente, un numero intanto da chiamare in assoluta tranquillità, il numero gratuito a cui rispondono i nostri operatori per rispondere a ogni dubbio, a ogni curiosità con cui si può attivare un sostegno regolare. Io lavoro in Amref da tanti anni e mi occupo proprio del rapporto con i nostri donatori regolari. In qualsiasi momento c'è la possibilità di verificare anche con il nostro ufficio, insomma, tutto quello che riguarda il proprio sostegno regolare. E i nostri operatori sanno anche raccontare cosa noi realizziamo con quei 5 euro al mese, che sono progetti di assistenza a donne in gravidanza e ai neonati nel periodo più fragile, in cui purtroppo spesso lottano per la sopravvivenza.
0: E questa era una sottolineatura importante, dovevamo farlo, lo sapete, però è giusto, siccome sono i vostri 5 euro al mese, è giusto sapere dove tutto questo vada, non a finire, ma a incominciare progetti. E poi, Case Formisano, eccola qua, quando si abbatte il chilometro zero e si va a vedere di persona, che sensazione si riporta?
1: È una sensazione bella intensa, uno perché io sono cresciuta in Africa, quindi la prima parte della mia vita l'ho fatta lì, non ero mai tornata e sono tornata con Amref, ho avuto questo immenso privilegio perché non tutti hanno la possibilità di andare a vedere, no, dove vanno a finire questi soldi, dove cominciano questi progetti, quindi ho avuto proprio una possibilità. Allora, non ti nego, come tutte le cose sono andata in maniera molto scettica, appunto perché non si sa mai, no, a cosa ci va incontro, e sono rimasta completamente sbalordita dalle possibilità che si creano. In particolare, appunto, ci sono le immagini della clinica materno-infantile che abbiamo visto e qui ho visto veramente degli esseri umani fare delle cose che io non pensavo fossero possibili. Qui riescono a tenere traccia delle donne incinte, dei loro figli, delle possibili infezioni che potrebbero avere, delle malattie che poi ovviamente vivendo tutti insieme si possono trasmettere dai bambini agli adulti. Hanno proprio dei registri con i nomi delle mamme incinte, dei bambini, dove abitano, con i loro numeri, come raggiungerli. Ed è una cosa che io non avevo mai visto prima, ho fatto l'infermiera poi, quindi per me era impensabile sapere di ogni paziente dove vivesse, quanti figli avesse, invece loro lo sanno, perché lì fare comunità ti permette di crescere.
0: Allora, Casey ha detto una cosa importantissima. Quello che noi non immaginiamo possa accadere, lì accade, perché è l'unica maniera di monitorare, non ne deve restare neanche uno indietro. Questo è il senso. E con i vostri 5 euro ad Amref, tutto questo diventa possibile. Come questa storia della mamma, del suo bambino. Pensate sempre alla bellezza di una pancia che avete visto questa mattina andando a fare la spesa, l'avete vista ieri ai giardinetti, e pensate che quella mamma si trovi in Africa. Così. E aiutateci. Guardate.
4: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi, senza ciò che serve per partorire. Dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Mia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché Amref interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
5: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy. But I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
4: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
0: Non domani, Ora, io tra le mani questo carillon.
3: È lo stesso.
0: Perché avete scelto un carillon?
3: Allora, il carillon che nel video teneva in mano l'ostetrica Maureen è simbolo della serenità e della cura che vogliamo assicurare a ogni neonato. È uno dei primi oggetti che si mette nella stanza di un neonato. E rappresenta proprio quell'amore, quello spirito di protezione che vogliamo garantire ai nostri bambini. La musica di questo carillon è stonata nel momento in cui dei neonati, invece di poter godere di quella serenità, devono lottare per la sopravvivenza. Ma è una musica che ritorna alla melodia originale nel momento in cui, con l'aiuto dei nostri sostenitori, professionisti come Maureen, come l'ostetrica che avete visto, può riattivare questo carillon assistendo una mamma durante il parto.
0: E il carillon per la vita di Nia com'è adesso?
3: Siamo felici di potervi raccontare che Nia sta bene. Nia, fuggita dalla guerra in Sud Sudan, ha potuto... Questo è il suo bambino, Bol, e l'ostetrica, Maureen, che avete visto prima nel video. Io ho visto e non dimenticherò gli occhi dei colleghi che hanno incontrato Nia il giorno prima e il giorno dopo aver ricevuto le cure al centro sanitario di Amref in uno dei campi rifugiati più grandi al mondo, Rhino Camp, ai confini con l'Uganda. Il suo volto era cambiato perché quello del giorno prima era quello di una donna che era fuggita in piena notte da sola con due figli incinta di 5 mesi. E quello del giorno dopo era quello di una ragazza che era stata accolta e curata.
0: Accolta e curata, e pensate che per far tornare il sorriso sul volto di Nia, voi ci avete messo del vostro. E potete mettere del vostro, case, perché altre Nia trovino il modo di riprendere la propria vita. Cioè, essere madre è un diritto.
1: Sì, no, assolutamente. E poi secondo me quello che facciamo sempre fatica a trasmettere è che la donazione è un aiuto concreto nel momento in cui Maureen, che è l'ostetrica, sì, rappresenta un gruppo di persone che man mano cresce e riesce a costruire. Quindi ne parlavamo anche prima del fatto che quando arrivano gli aiuti non sono aiuti che servono per un periodo di tempo definito, permettono di costruire una solida base con la quale poi la comunità riesce a crescere, a cambiare e a sostenersi da sola. E quindi che è il motivo per cui anche mi piace tanto Amref, che Amref permette alla comunità di finalmente di liberarsi dalla dipendenza dell'aiuto esterno, no?
0: Oh, bravissima. Questo che stai dicendo è un altro elemento importantissimo. Aiutare perché quell'aiuto diventi vita lì. Perché si ha il diritto di rimanere o di vivere bene a casa propria. Poi il mondo è grande, si può viaggiare quanto si vuole, ma si ha il diritto di nascere nella terra dove sono nati i tuoi avi, senza morire di parto e senza morire dopo che il bambino è nato, perché al bambino sono venute malattie talmente gravi. Cioè, insomma, è tutto quello che noi possiamo cambiare, volendolo cambiare,
1: Se
0: ci mettiamo d'impegno.
1: Sì, no, assolutamente sì, quello che dice è fondamentale, poter scegliere di restare, che per esempio nel mio percorso di vita io ho sempre voluto spostarmi, no? Mi sono sempre spostata perché vedevo delle opportunità fuori. Invece nel mio viaggio con Amref ho incontrato tante persone che invece vogliono restare, cioè tante ragazze che vogliono formarsi, che vogliono imparare, che vogliono ritornare addirittura nel loro villaggio per insegnare alla propria comunità, ed è una cosa alla quale io veramente non avevo mai pensato. Ci insegnano sempre ad andare fuori a trovare qualcos'altro, quando invece magari puoi costruirlo da te, per quello te lo aiuto.
0: Perché questo è quello che noi possiamo fare, che voi potete fare, che noi tutti quanti insieme, pure io con noi e voi, noi possiamo fare 5 euro al mese. Giobbe, ora lo dico bene, Covatta, l'avete sentito, formidabile, eccezionale, lui è Amref proprio, no? Da sempre, qualsiasi testimonial si incontra con l'energia che Giobbe Covatta mette in questo racconto. 800-128-664, perché 10 persone che donano 5 euro al mese fanno già, no?
3: Assolutamente.
0: Fanno la differenza.
3: Fanno la differenza, non esiste donazione che sia troppo piccola, perché sono la somma delle piccole donazioni che ci permette veramente di cambiare il destino di tante persone. La storia di Nia è soltanto una di 3 milioni, certo, di storie drammatiche che non sempre hanno un lieto fine, però non sono storie già scritte. Un sostegno regolare, anche di pochi centesimi al giorno, vi assicuro che può fare la differenza, perché è quello che da anni, da decenni permette ad Amre di riscrivere il finale di tante storie, e lo possiamo fare soprattutto grazie a donatori come le persone che ci stanno guardando in
0: dal
3: questo
0: 1957.
3: È nata a Nairobi, dove è nata Kaze.
0: Sì, esatto. Nata a Nairobi, dove è nata la nostra Kaze Fognisano, Irene Carpì. Allora, Carpì, se state per sistemare o avete anche appena sistemato il fiocco azzurro e il fiocco rosa fuori dal vostro condominio, oppure non c'entra niente, non siete nonni, non avete figli che debbano partorire, figlie, ma siete passati sotto un portone dove c'è un fiocco azzurro, un fiocco rosa, fate una cortesia, fate questo numero, 800-128-664, per fare un regalo anche a quel bambino che è nato in una terra diversa, dove ha avuto più opportunità. È il regalo degli esseri umani. Essere umani significa aiutare e sostenere Amref. Grazie a tutti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e è salito al cielo.

nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che
1: sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: 1, 2, 3, via!
3: E allora di è così, lo troviamo nelle cose piccole, nei piccoli segni.
4: Ciao bambini! Io continuo intanto.
5: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
6: Ciao!
1: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
7: Sei una donna bella e piena di talento. Hai tutta la vita davanti a te.
8: Ma se sono così bella e piena di talento, allora perché lui mi ha lasciato?
9: E tu che ci fai qui? Pensavo che fossi alla Carnegie Hall.
10: Attento come qui, benvenuta a East
11: Harlem.
9: A Roberta.
12: Se lei riuscisse a insegnare ai nostri alunni a suonare bene come ai suoi figli, sarebbe fantastico.
13: Abbiamo un altro posto per il Fiddlefest.
12: Quale? La Carnegie Hall.
1: Con Meryl Streep, la musica del cuore. Questa sera, in prima serata. In prima visione TV.
14: Sei qui per riportarmi con te.
15: Prenditi cura di te.
16: Mi serve una donna, una domestica.
14: Ho visto il vostro annuncio al negozio.
17: Sono Maud.
16: Camminate in modo strano, siete zoppa.
14: Non tutte le persone accettano chi è diverso.
4: No, no, no, no, non va bene.
18: Hai dipinto tu quella gallinella felice?
17: Sì, hai visto? Parlano anche di te.
14: Ho già tutto ciò che si possa desiderare.
17: Sì.
1: Tratto da una storia vera, Modi, una vita a colori. Domani, in prima serata.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia.

0: Oh Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio. Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio.
1: La tua santa montagna altura stupenda è la gioia di tutta la terra. Il monte Sion vera dimora divina è la capitale del grande re.
0: Dio nei suoi palazzi un baluardo si è dimostrato.
1: Ecco, i re si erano alleati, avanzavano insieme e si hanno visto, atterriti presi dal panico, sono fuggiti.
0: Là uno sgomento li ha colti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis.
1: Come avevamo udito, così abbiamo visto, nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio, Dio l'ha fondata per sempre.
0: O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio, come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino all'estremità della terra.
1: Di giustizia è piena la tua destra, gioisca il monte Sion, esultino i villaggi di Giuda a causa dei tuoi giudizi.
0: Circondate Sion, giratele intorno, contate le sue torri, osservate le sue mura, passate in rassegna le sue fortezze per narrare alla generazione futura.
1: Questo è Dio, il nostro Dio, in eterno e per sempre, ed è colui che ci guida in ogni tempo.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio.
2: Ascoltate la parola di Dio dal primo libro dei Re. Appena i sacerdoti furono usciti dal santuario, la nube riempì il tempio del Signore e i sacerdoti non poterono rimanervi per compiere il servizio a causa della nube. Perché la gloria del Signore riempiva il tempio del Signore. Allora Salomone disse: «Il Signore ha deciso di abitare nella nube oscura. Ho voluto costruirti una casa eccelsa, un luogo per la tua dimora in eterno».

0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno a tutti voi qui riuniti in santuario e a tutti coloro che numerosi ci seguono da casa attraverso i mezzi della comunicazione. C'è un'immagine bellissima nella parola che abbiamo ascoltato stamattina, tratta dal primo libro dei Re. La gloria del Signore riempiva il Tempio del Signore. Il Tempio costruito da Salomone si riempie della presenza di Dio. Una nube lo avvolge. I sacerdoti non riescono nemmeno a rimanere nel tempio, tanto che questa presenza è così forte. Quel tempio non è un semplice edificio, diventa un luogo della grazia, diventa una luce nel cuore del popolo. È un tempio che irradia luce perché è abitato da Dio. Penso che questa sia anche l'esperienza di tanti pellegrini e credenti che arrivano qui a Pompei, in questo santuario. Tutti noi facciamo questa esperienza di luce quando entriamo in queste mura. Si entra magari stanchi, affannati per il pellegrinaggio intrapreso. Entriamo a volte preoccupati, con il cuore pieno di domande. Ma poi, piano piano che entriamo in questa basilica e prendiamo confidenza con questo luogo, avviene un miracolo invisibile. Non so se avete mai constatato questa cosa quando entriamo in questo santuario a Pompei. Il nostro cuore si riempie di pace. Riscontriamo dentro di noi una luce interiore. Riscopriamo una forza che ci permette di andare avanti. Perché, fratelli e sorelle, i luoghi abitati da Dio hanno questo potere, rinvigoriscono e illuminano l'anima. Eppure, questa luce che oggi noi sperimentiamo qui a Pompei è nata dal buio. Quando Bartolo Longo arrivò qui nella valle di Pompei, non trovò splendore, trovò miseria, trovò sofferenza. E anche lui era nel buio. Bartolo Longo aveva conosciuto il vuoto, aveva conosciuto la lontananza da Dio, aveva vissuto l'inquietudine del cuore. Eppure, nel suo momento di cambiamento, Maria non gli chiede di essere perfetto, gli chiede di fidarsi. Questo per noi è commovente, sapete perché? Perché Dio va a accendere la luce e accende la luce dove c'è più oscurità. Tutti noi sappiamo Bartolo Longo cosa ha costruito, non ha costruito solo questo santuario con la sua luce interiore, ma ha costituito una vera e propria casa di speranza per gli ultimi, per i poveri, per gli orfani, i figli dei carcerati. La sua fede divenne carità concreta e illuminante. Le pietre splendenti di questa basilica parlano ancora oggi delle sue lacrime, delle sue notti insonni, della sua fiducia nella Madonna. Forse, cari fratelli e sorelle, è proprio questo il significato del Tempio, non un luogo che trattiene la luce, ma un luogo che diffonde la luce, come ha fatto Bartolo Longo e come ha fatto Maria. Maria chi è? Maria è il Tempio ricolmo della luce del Figlio e lei viene a accendere la luce in noi, entra nella nostra vita non quando siamo forti, ma quando siamo fragili. Guardate, Maria è presente a Cana, c'è lei quando manca il vino, sotto la croce c'è lei quando tutto sembra perduto, nel cenacolo c'è lei quando gli apostoli hanno paura. In quei momenti nostri di sconforto, lei viene a dirci le parole del Vangelo che ci ha detto il Figlio: voi siete la luce del mondo. E non dice voi sarete, voi siete. Anche con le nostre fragilità, anche con le nostre contraddizioni, con la nostra incoerenza, noi siamo luce del mondo, ci dice Maria. E a volte ci chiediamo: ma come facciamo ad essere luce del mondo se noi siamo questi, piccoli peccatori? Ecco, fratelli e sorelle, per essere luce basta davvero poco. Basta una mano tesa, basta un perdono, una preghiera detta col cuore. Basta un dolore vissuto senza smarrire la fede. Fratelli e sorelle, forse tutti noi stamattina siamo arrivati qui in questo santuario con qualche oscurità nel cuore, una preoccupazione, una delusione, una paura, una ferita che nessuno conosce. Non vergogniamoci del nostro buio, perché Dio non ha paura delle nostre ombre, le attraversa con la sua luce. Il Tempio di Salomone si riempì della gloria di Dio, questo Tempio di Pompei è pieno della gloria di Dio, ma anche il nostro cuore può riempirsi della presenza del Signore. Allora questa mattina chiediamo questa grazia alla Madonna e al Santo Bartolo Longo, semplice, di poter portare la luce a coloro che incontriamo quando usciremo da questo santuario, non con grandi discorsi, non con cose straordinarie, ma con una vita che profumi di Vangelo e un cuore è acceso dalla speranza. Maria, Vergine del Santo Rosario di Pompei, prendi le nostre ombre e trasformale in luce e insegnaci a diventare per chi incontriamo un piccolo tempio che irradia la luce del tuo Figlio. Amen.
1: Quarto mistero della luce. Gesù è trasfigurato sul monte Tabor. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Venne una nube e li coprì con la sua ombra. E dalla nube uscì una voce che diceva: «Questo è il Figlio mio, l'eletto, ascoltatelo».

0: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che fu trasfigurato sul Tabor, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che fu trasfigurato sul Tabor, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che fu trasfigurato sul Tabor, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che fu trasfigurato sul Tabor, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che fu trasfigurato sul Tabor, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che fu trasfigurato sul Tabor, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che fu trasfigurato sul Tabor, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che fu trasfigurato sul Tabor, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che fu trasfigurato sul Tabor, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che fu trasfigurato sul Tabor, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Vergine del Santo Rosario, Madre del Redentore, Donna della nostra terra, innalzata al di sopra dei cieli, umile serva del Signore, proclamata Regina del mondo, dal profondo delle nostre miserie, noi ricorriamo a Te. Con fiducia di figli guardiamo il Tuo viso dolcissimo, coronata di 12 stelle, Tu ci porti al mistero del Padre, Tu risplendi di Spirito Santo, Tu ci doni il Tuo bimbo divino. Gesù, nostra speranza, unica salvezza del mondo, porgendoci il Tuo rosario, Tu ci inviti a fissare il Suo volto, Tu ci apri il Suo cuore, abisso di gioia e di dolore, di luce e di gloria, mistero del Figlio di Dio, fatto uomo per noi. Ai Tuoi piedi, sulle orme santi, ci sentiamo famiglia di Dio, Madre e modello della Chiesa. Tu sei guida e sostegno sicuro, rendici un cuor solo e un'anima sola, popolo forte in cammino verso la patria del cielo. Ti consegniamo le nostre miserie, le tante strade dell'odio e del sangue, le mille antiche e nuove povertà e soprattutto il nostro peccato. A Te ci affidiamo, Madre di misericordia, ottienici il perdono di Dio, aiutaci a costruire un mondo secondo il Tuo cuore. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci annoda a Dio, catena d'amore che ci fa fratelli, noi non Ti lasceremo mai più. Nelle nostre mani sarai arma di pace e di perdono, stella del nostro cammino, e il bacio con l'ultimo respiro ci immergerà in un'onda di luce, nella visione della Madre amata e del Figlio divino, anelito e gioia del nostro cuore, con il Padre e lo Spirito Santo. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: donna bella e piena di talento. Hai tutta la vita davanti a te.
1: Ma se sono così bella e piena di talento, allora perché lui mi ha lasciato?
2: E tu che ci fai qui? Pensavo che fossi alla Carnegie Hall.
3: Benvenuta a East
1: Harlem.
2: Brindisi. A Roberta.
0: Se lei riuscisse a insegnare ai nostri alunni a suonare bene come ai suoi figli, sarebbe fantastico.
1: Abbiamo un altro posto per il Fiddlefest.
0: Quale?
1: La Carnegie Hall.
4: Con Meryl Streep, la musica del cuore. Questa sera, in prima serata.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
6: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.
9: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
10: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.

0: nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Mia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna.

0: torna a neonatale.
1: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
0: Chiama all'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dal monastero di Santa Rita d'Acacia ci ritroviamo per la preghiera del Santo Rosario. Insieme a voi, uniti nella preghiera, attraverso TV 2000. Lo facciamo chiedendo l'intercessione di Santa Rita, che veneriamo in questo monastero. Primo mistero della luce. Gesù è battezzato nel Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Secondo mistero della luce. Gesù manifesta la sua gloria alle nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci

0: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Quarto mistero della luce. Gesù è trasfigurato sul monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Quinto mistero della luce. Gesù istituisce l'Eucarestia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua esistenza, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù entri nella nostra anima, e ci ricordi che l'amore del divino crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ore 7:32, oggi è giovedì 28 maggio e siamo qui per dare il buongiorno a voi che siete a casa e ci state seguendo, al nostro pubblico in studio. Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie, buongiorno a te.
3: Buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti. Buongiorno Dandino.
4: Buon mattino a voi ragazzi.
3: Dandino, oggi inizieremo la giornata insieme e come ogni giorno con il Vangelo. Quindi Dandino, prego, a te.
5: In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?»

0: E il cieco rispose: Rabbunì, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: Va, la tua fede ti ha salvato. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
1: E Don Dino, abbiamo ascoltato il Vangelo di Marco, grazie, capitolo 10, versetti dal 46 al 52. E allora, Don Dino, iniziamo dalla prima frase che dice: Gesù, abbi pietà di me.
0: Sì, il Vangelo inizia sempre con un viaggio, e anche oggi ci incamminiamo, sarà l'ultimo di Gesù verso Gerusalemme, perché poi si avvierà verso quella che è la passione. E questo ultimo viaggio implica un incontro importante, quello con Bartimeo, un uomo cieco dalla nascita, ma non un uomo disperato, non un uomo che viveva la sua vita e la sua fede alla luce della disperazione, ma la viveva veramente alla luce della speranza. E quel giorno la speranza proprio gli è venuta incontro, è venuta a trovarlo. E veramente quella fede che ha coltivato nel tempo, quella fede che gli è stata trasmessa anche dalla sua famiglia, oggi la raccoglie veramente fruttificata, la raccoglie cresciuta. E quel grido, quando passa Gesù, non è il grido di un disperato, ma il grido di un uomo che finalmente ha avuto quello che attendeva da tempo. L'incontro con Gesù è sempre un incontro che salva, sempre. Quest'uomo oggi non è stato salvato solamente perché ha gridato, ma è stato salvato per la sua fede. Ed è bello perché quella fede che ha costruita oggi la vede concretamente, la vede. Proprio un cieco, sembra quasi un paradosso, ma quella fede che ha costruito lui la vede. E fa questo gesto molto bello, quello di gettare il mantello. Il mantello in quel tempo era una sicurezza, era un qualche cosa che proteggeva. Invece lui si rende conto che da quel momento non ha più bisogno di essere protetto, non ha più bisogno di protezione, non ha più bisogno di cose concrete, perché quell'incontro gli ha cambiato la vita. E la prima la cosa che chiede non è: ti prego fammi vedere, abbi pietà di me. Chiede pietà prima, dopo chiederà quello che è il dono della vista, e sicuramente, come sappiamo bene, il Signore non si fa guardare le mani, e questo dono gli arriva. E naturalmente Bartimeo riprende la sua vita, la sua dignità, riacquistando la vista e riacquistando tutto quello che di bello è un po' la sua vita. Gesù ci cammina a fianco, ci ricorda questo brano, e anche nelle nostre cecità Bartimeo ce lo ricorda. Tante volte ci vediamo, guardiamo con i nostri occhi, ma abbiamo un cuore che non ci permette di andare oltre e di vedere. Bartimeo ci insegna che anche nella cecità più totale si riesce a guardare e a vedere la bellezza della vita, e questa ne è un po' la dimostrazione.
2: Ogni volta Don Dino ci porti degli esempi per capire meglio. Prima però volevo precisare: se ci vedete in un tavolo addobbato come questo, c'è una ragione, mica siamo matti. E fra poco ve la sveleremo, perché oggi è una giornata importantissima e ci vuole uno come Don Dino per condurci all'interno dell'importanza di questa giornata. Prima però, ritornando al Vangelo, come sempre ci porti degli esempi che vengono dall'arte.
0: È bello viaggiare all'interno del Vangelo e attualizzarlo poi in quello che il mondo ci offre, il cinema, la musica. Ho pensato, alla luce di questo Vangelo, di proporvi oggi un film e la stessa colonna sonora, perché penso che calzava a pennello, che è Nuovo Cinema Paradiso. Ad un certo punto all'interno del film il proprietario di questa sala, per un incidente, rimane cieco. Immaginate, uno che lavora all'interno di un cinema rimane cieco, ma i suoi occhi vengono sostituiti da quelli di un bambino che nel tempo comincia a vedere il lavoro di quest'uomo, comincia a vedere tutto quello che di bello crea. C'è una scena molto bella, i film venivano censurati a quel tempo, quindi tutte le parti venivano tagliate, i baci di quei film venivano tagliati. Si conclude il film come quel materiale gettato, quel materiale che doveva essere spazzatura, invece era stato sapientemente conservato, e tutti quei baci vengono montati in un unico grande film che diventa poi l'espressione concreta di quella passione, di quell'amore. Ecco, gli occhi di quel bambino diventano gli occhi di quell'uomo che ormai non vedeva più, ma si fida. È bello fidarsi delle persone e camminare in un mondo in cui c'è tanta sfiducia, in cui c'è tanto pregiudizio, la fiducia, il saper guardare oltre, penso che sia importantissimo. E oggi lo faremo alla luce delle cose semplici.
1: Perché... Lo vogliamo svelare. È giunto il momento, Giacomo, di dire perché non siamo un po' pazzerelli e iniziamo a dire il Vangelo così oggi, perché oggi è la giornata mondiale del gioco. E allora con chi parlarne se non con Don Dino, la persona giusta?
0: Il gioco è una parte fondamentale della vita dei bambini, ma anche degli adulti. Io penso che mai dovremmo smettere di giocare, di divertirci, di fare le cose che ci appassionano, le cose che ci rendono fondamentalmente felici. Il gioco è questo, non è solo una dimensione che riempie un tempo per i bambini, ma deve essere veramente un qualche cosa di strutturale, qualche cosa che struttura.

0: la vita dei bambini. E noi siamo quello che siamo oggi grazie a come abbiamo giocato e a quello che ci hanno dato per giocare.
1: E allora giochiamo, perché io vedo colla e caldo come sempre, allora. Vedo carta, quindi
2: giochiamo, usciamo, ci mettiamo in postazione.
0: Forza. Usciamo da quella, ma usciamo paradossalmente perché il Vangelo è anche saper giocare, noi lo facciamo ogni settimana con Caro Gesù. Il Vangelo è saper giocare con quello che abbiamo. Oggi ho pensato di partire, proprio a noi piace partire dalle cose che abbiamo in casa, cioè dai piccoli strumenti, per crearne altre. Quindi un oggetto che di solito andrebbe buttato, il rotolino della carta, il carta igienica, cartoncina, diventa altro. Allora, attentamente, prendiamo del nastro carta, tanto per decorarlo e renderlo un pochino più carino, e mettiamolo tutto intorno a questo piccolo rotolino, in questo modo, quindi lo avvolgiamo tutto.
2: Non ma lo possiamo svelare cosa stiamo?
0: No, ci vorranno talmente pochi secondi che si svelerà guardando.
1: Intanto che lo fa, io vi propongo una frase che ci arriva da un grande scrittore e drammaturgo che è George Bernard Shaw, che dice: l'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma inizia a invecchiare proprio quando smette di giocare. Che è è probabilmente molto vero, perché dobbiamo sempre mantenere quello stupore, no, Dondino?
0: Ci hanno rubato il palloncino, già.
1: Ma vedi, lo stupore continua allora.
2: Ridateci il palloncino.
1: L'abbiamo
0: ritrovato.
1: Ci stupiamo anche noi.
0: Allora, prendiamo il nostro rotolino.
2: Pensavo, Giacomo, fosse passato da queste parti il colonnello Laurenzi.
1: può darsi.
2: Ho detto, l'ha preso per l'esperimento.
1: Poggiamo i palloncini, fa spesso
2: lo
1: esperimenti.
2: Salutiamo,
0: poggiamo il nostro palloncino in questo modo, in tensione. Sul nostro rotolino, poi prendiamo della carta, facciamo dei piccoli tagli in questo modo e li mettiamo all'interno, quindi così.
1: Voi a casa fateli più lentamente di Dondino, certo, che è abituato a farli, non
2: noi
1: mi tagliate.
2: Lo facciamo
0: avete
2: correre,
0: tutto il
2: Dondino.
0: Tempo per farlo senza problemi. Quindi una volta ottenuto questo, guardate un po', per i bambini possiamo ottenere un simpatico sparagoriandolo per una festa. Un rotolo di carta e un po' bellissimo. Un palloncino rotto, quindi diventano veramente l'espressione concreta di qualche cosa di semplice, ma che diventa però uno stimolo. I bambini hanno bisogno di annoiarsi, sembra un paradosso questa cosa, ma la noia fa partire un processo meraviglioso che è la creatività nei bambini. Paradossalmente, se noi diamo un videogioco ad un bambino e inizia a giocare, lui potrebbe rimanere in quella condizione per 3 ore, 4 ore, 5 ore. Perché? Perché il gioco è sempre nuovo. Nel momento in cui quel gioco finisce, allora lui si annoia. I processi creativi hanno bisogno di annoiarsi. Noi abbiamo bisogno di annoiarci per far partire delle cose nuove e belle.
1: Dondino, però quest'oggi noi vogliamo non far annoiare te per una volta. Quindi seguici pure, andiamo, ci trasferiamo.
2: Vieni con noi,
1: perché
2: Dondino.
1: È una giornata anche colorata, quella del gioco. E così come il tuo tavolo, vogliamo conoscere l'arte del gioco, una sorta di gioco, con Andrea Padovana, a cui diamo il buongiorno.
2: Buongiorno Andrea, benvenuto.
1: Che ci insegna imprenditoria etica, ma anche l'uncinetto, l'antica e moderna arte dell'uncinetto.
3: Esatto, questo è un uncinetto moderno, diciamo, riadattato, proprio collegato anche a ciò che Dondino ha detto poco fa riguardo ai bambini, al dare spazio alla creatività e a cosa può nascere da queste arti manuali che sono etichettate un po' come vecchie, ma in realtà in questo momento, riadattandole, possono darci molto.
2: E tu fai delle cose straordinarie che vi racconteremo, ve le sveleremo pian piano, però come ti avvicini tu all'uncinetto? Come nasce questa passione?
3: Questa passione nasce non troppo tempo fa, in realtà. Sono quasi 2 anni, io arrivo però dal tessile, quindi dall'abbigliamento. Mia madre è una sarta, una modellista, quindi fin da piccolo ho avuto le stoffe a casa, le macchine da cucire, e quindi in me è nato una passione che poi non è sbocciata subito, ma a un certo punto è sbocciata, e l'uncinetto poi è stata la scoperta per portare queste arti, comunque creative, legate al tessile, in giro per l'Italia.
1: Allora, ci interrompiamo qualche istante di pubblicità in cui non vi annoierete, non provando quella noia di cui ci parlava Dondino, perché poi ritorniamo a giocare e capiamo anche qualcosa in più di Andrea Padovan e del suo uncinetto. Fra poco.

0: La seconda serata di TV 2000 si apre questa sera con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000. E a seguire il documentario Un uomo libero, l'ultima lezione di Don Lorenzo Milani.
1: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream. Il loro piccolo grande gelato.
4: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Si crea nella condivisione un nuovo tipo di umanità, l'unico possibile perché questa povera umanità possa sopravvivere a se stessa. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
5: Ma il colesterolo?
6: Dai, la parmigiana è verdura.
7: Con il colesterolo non si scherza.
8: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
9: Basta scuse, prova Danacol.
8: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
10: Questa salsa è deliziosa. E il tuo piatto? Com'è?
11: È davvero buonissimo, mi ha fatto sentire di nuovo in Grecia.
12: Nuance Audio è un dispositivo acustico invisibile completamente integrato nei tuoi occhiali. Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
13: Da Eucerin, innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50, con complesso collagene elastina, per il 30% di elasticità in più. E tiamidol brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà. Per te fino a 15 euro di sconto.
14: Radio Latte Miele. La ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia. E ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
15: Un talento molto lento, voltati.
14: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa. Perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana. In radio e sui social.
16: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.
18: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità.
19: Dal 21 al 31 maggio, anguria a 99 centesimi al chilo.
20: Che favola!
21: Basta un penny!
22: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
23: Ci riconosci subito. Siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il Würstel unico e inconfondibile.

0: L'invito che quest'oggi Andrea Padovan vi offre è quello che è scritto sulla sua maglietta. Facciamo uncinetto insieme e noi siamo qui quest'oggi per capire come è entrato l'uncinetto nella tua vita e come lo porti in giro, perché è diventata per te un modo per insegnarlo alle persone, sì, ma soprattutto per trovarsi insieme. Allora, io ti inviterei intanto a prendere i ferri del mestiere, le armi del mestiere, e se vuoi a realizzare qualcosa. Nel frattempo raccontaci un po' come mai qualcuno che lavorava in pasticceria a un certo punto dà una svolta alla propria vita e cambia tutto quanto.
1: Diciamo che ho avuto un momento dove ho avuto una domanda esistenziale, ok? Quindi la pasticceria comunque è un mondo creativo, però non ero soddisfatto appieno. E questo poi mi ha portato a farmi una domanda, a chiedermi cosa potrei fare. E un po' per caso sono entrato nel mondo del tessile. Non appena ho messo piede

0: in azienda, forse richiamo anche della mamma, è sbocciato in me proprio l'amore per quel settore e quindi da lì sono partito e ho come avuto una svolta e un cambiamento forte nella mia vita.
1: Però Andrea, non è stata la mamma a insegnarti a fare l'uncinetto?
0: No, esatto, anzi adesso lo sto insegnando io alla mamma, ma sono state delle amiche, quindi facevano delle borsette, ho chiesto di venderle per un po' il mio progetto e poi a un certo punto invece la richiesta è diventata di fare dei corsi insieme. Abbiamo iniziato e poi me l'hanno insegnato, quindi è nata così.
1: In quanto proprio tempo hai imparato?
0: Ma diciamo non tantissimo, perché manualmente ero già, come dire,
1: fluido,
0: predisposto, quindi in qualche mese quando mi sono messo seriamente ho imparato.
2: Allora, intanto vogliamo anche salutare la tua mamma, che sappiamo che ci sta seguendo, mamma Paola, giusto?
0: Esatto,
2: mamma un saluto Paola. A mamma Paola. Dopodiché, dalle piccole cose si inizia e si creano le grandi cose, perché un giorno decidi di realizzare un video e vedi che ha una grande risonanza e allora tu ti chiedi, ma perché non proporre a più gente possibile questa cosa?
0: Esattamente, esattamente, è andata proprio così. I laboratori che facevo nella mia zona hanno avuto un riscontro nei social.
2: Zona di Bassano, siamo nel Vicentino.
0: Esatto, siamo nel Vicentino e tante persone mi hanno chiesto di andare nella loro città, aprendosi però anche a molta solitudine. I messaggi erano anche un po' tristi a volte, quindi sono da sola, me l'ha insegnato mia nonna, mia mamma, non ho più nessuno con cui farlo. E a questo bisogno, diciamo, con grande coraggio ho deciso di lanciarmi. L'idea è venuta anche da mia madre, quella del camper, e raccogliere tutte queste richieste e andare a trovarli. Quindi,
2: vai, scusate. Tranquillo, no? Raccontaci.
1: Stiamo
2: proprio
1: vedendo
2: questo,
1: anche la foto proprio di
0: questo
1: camper.
0: Questo è il camper, esatto. Quindi raccolto un po' il coraggio, abbiamo preso questo camper e quando non ci si aspetta molto in questo, anche un po' Dondino lo diceva prima, che a volte c'è un po' di sfiducia verso il prossimo, in realtà ho trovato veramente tantissima accoglienza, tantissimo amore e le persone hanno deciso di accogliermi nelle loro attività, nelle loro stanze, anche di casa a volte, per fare questi laboratori, per unire le persone. Quindi è nato un po' così. Il primo giro in Italia, sono partito da Vicenza, sono andato verso Milano, Torino, poi sono sceso fino in Puglia e poi anche a Roma, quindi è stato un giro molto molto grande, diciamo.
1: E qui vediamo ecco, alcuni lavori che hanno realizzato le persone che partecipano ai laboratori, ma chi è che partecipa?
0: Allora, il pubblico,
1: chi sono le persone?
0: Il pubblico è un po' variegato, però molti giovani, molte ragazze giovani, e riescono anche per quello che propongo, quindi queste borsette attirano molto anche le persone giovani, proprio perché anche la mia missione è quella di avvicinare i giovani, tanto che adesso il progetto si è sviluppato nelle scuole proprio per avere un impatto ancora maggiore con i bambini.
2: La cosa bella è che tutti quanti possono avvicinarsi all'arte dell'uncinetto e oltretutto te privilegi degli strumenti di un certo tipo e del filato grosso per permettere, magari in incontri di due ore, per permettere che tutti quanti possano portarsi a casa qualcosa, vedere realizzato in poco tempo qualcosa dalle loro mani.
0: Esatto, esatto. Adesso i tempi sono un po' veloci, vogliamo un po' tutti subito il risultato, quindi cerco di adattare questo, anche se poi l'insegnamento che do durante la creazione è che ogni creazione ha bisogno del suo tempo e dobbiamo un po' forse rallentare, non avere questo bisogno di avere tutto e subito, diciamo.
1: Andrea, tu cosa stai realizzando questa
0: Io
1: mattina?
0: Sto realizzando un piccolo portachiavi a forma di borsetta, quindi una miniatura
1: di queste qui che vediamo sul
0: esatto,
1: tavolo, una
0: esatto.
1: Mini borsetta.
0: Una mini borsetta, questa è proprio una cosa facile e veloce da fare, che però già dà un'impronta a tutti quelli che sono i punti base e a rompere un po' il ghiaccio, che è la cosa più importante. Quindi farlo di persona con una persona che ti insegna rispetto a un tutorial che aiuta a superare quel momento di difficoltà. Che
1: quindi un punto base potremmo impararlo anche io e Giacomo questa mattina.
0: Anzi, ce lo mettiamo come obiettivo.
1: Ci stai, Giacomo?
2: Ci sto, però ho bisogno di un attimo di tempo prima. Allora vi portiamo intanto a vedere un'altra storia di un altro giovane che ha ripreso in mano un'antica arte per poi portarla, come dire, a nuovo compimento. Si tratta dell'arte degli antichi telai della Calabria e Rocco Vitaliano ci apre proprio il suo atelier per farci conoscere quest'arte e ci conduce lì Simone Nestori. Guardiamo.
3: Ci Ci troviamo a Girifalco, proprio nell'istmo della Calabria. Qui ci troviamo nel mio laboratorio, dove abbiamo ripristinato la tessitura tradizionale calabrese, che veniva utilizzata principalmente per la produzione esclusivamente di tessili per la casa. Quindi la mia innovazione sta nel portare queste lavorazioni, questi disegni tessili, nell'ambito dell'abbigliamento. La mia è un'autoproduzione a 360 gradi, perché partiamo dalla produzione della fibra, quindi abbiamo fatto anche il recupero delle fibre. Ho fatto uno studio attraverso le ultime anziane signore per la produzione della ginestra, perché la ginestra è in fiore. Dopo che sfiorisce, prima di fare le bacche, noi andiamo a raccoglierla e a fare tutti i processi di lavorazione artigianali e manuali, perché non c'è nessun macchinario al momento sul mercato che trasforma la fibra di ginestra dalla pianta al filato. Tutti i telai sono datati 1800, tranne questo qui, che è l'unico che appartiene alla mia famiglia, perché era della sorella della mia bisnonna, della mia prozia, ed è datato fine 700, quindi da quasi 300 anni, se non di più, portiamo avanti questa tradizione tessile nella mia famiglia. È una bellissima e una grandissima soddisfazione per me ancora ad oggi lavorare e tessere nel telaio in cui le mie antenate hanno portato avanti l'economia anche della mia famiglia. Con l'entrata in disuso del corredo per la donna e con l'arrivo delle multinazionali, i telai si sono persi, sono stati abbandonati, e quindi io ho fatto questo lavoro di recupero, sono andato a riscoprirli, a portarli fuori, a dargli una nuova vita. Li abbiamo ristrutturati, li abbiamo recuperati, ho recuperato i motivi tessili dalle ultime anziane signore, perché la tessitura tradizionale calabrese non è scritta, ma veniva tramandata da nonna in nipote, da madre in figlia, da maestra ad allieva, oralmente. E oralmente è stata trasmessa a me dalle ultime anziane signore. Si pensa che il telaio ogni giorno sia tentato 7 volte dal diavolo, quindi su ogni telaio troviamo le immagini sacre dei nostri santi patroni, che in questo caso i Girifalco sono San Rocco e la Madonna del Rosario, che è la nostra compatrona. In contrapposizione sull'altro troviamo il profano. In Calabria crediamo molto al malocchio, per evitare questo vengono messi sull'altro travo principale la ciampa di cavallo, il corno e il nastro rosso. La mia scelta di rimanere sul territorio è una scelta che nasce sin da piccolo, perché io ho un forte amor di patria per la mia terra, quindi ho detto voglio investire nella mia terra, anche perché credo che se tutti noi giovani usciamo fuori, la nostra terra non la portiamo mai nessuno avanti, siamo noi giovani il futuro della nostra terra. E io, insieme al team di ragazzi che mi circonda, mi impegnerò a portare avanti questo obiettivo.
2: Bellissima la storia di Rocco Vitaliano, che ringraziamo insieme a Simone Nestor, e noi nel frattempo stiamo facendo i compiti per casa in studio, perché...
1: Ma sai che mi piace tanto?
2: Ti stai rilassando?
1: Molto.
2: Ti vedo rilassata infatti, grazie. Allora, questo è un po' il segreto del tutto, e forse anche il segreto del fatto che tanta gente... dagli 0 ai 90, no, dagli 0 ai 99 forse eccessivo, ma comunque piccoli, grandi e anche anziani si avvicinano a quest'arte e hanno modo di testare, di vincere la solitudine, anche di vincere, noi non sappiamo mai le persone che abbiamo di fronte, questo ti capita a te quando fai i corsi, ma anche noi quando parliamo in televisione non sappiamo mai le storie di chi sta a casa, eppure sappiamo che magari tante persone vivono momenti difficili, questo capita anche a te. Ti sono arrivati nel tempo messaggi di ringraziamento proprio perché hai saputo intercettarle, fra virgolette, a tua insaputa, proprio in momenti delicati.
0: Certo, certo. Succede molto spesso e le persone poi quando sono insieme ad un tavolo a fare questi laboratori, a un certo punto tirano fuori spesso queste storie. Ricordo due storie in particolare, quella di Simona, questa signora, che dopo averla incontrata nel primo tour a Biella, io non sapevo nulla, era la prima volta che partecipava, non la conoscevo bene. L'ho rivista con un altro tour dopo mesi e mi ha scritto un biglietto, una lettera, dove proprio mi ha detto grazie, perché quella volta ero in un momento molto difficile. Nella vita ci sono dei punti bassi, bassissimi, e a volte punti alti, e in quel momento ero in una fase di punto basso, ma tu mi hai aiutato a switchare e ti ringrazio molto.
1: Immagino quanto sia gratificante per te pensare che quello che fai migliora, aiuta le persone, che poi è questo il tuo obiettivo in fondo.
0: Esatto, questo

0: Il mio obiettivo e per me è benzina proprio per il mio cuore per fare queste grandi avventure che richiedono molta energia. Un'altra storia che porto nel cuore è quella di Giacomo, questo bambino che è stato un po' il bambino che mi ha fatto capire quanto possa impattare nei più piccoli quest'arte, perché un anno fa ho fatto un cinetto con lui e un gruppo e poi dopo qualche giorno mi è arrivato questa immagine qui dove la mamma ha fatto una foto che ha lasciato l'iPad per terra per fare un cinetto. Ho scritto un cinetto 3 iPad 0 e questo è
1: Che
0: stato per
1: bello.
0: me il messaggio, come un segnale che la strada da
1: La
0: percorrere
1: strada
0: era
1: giusta, vai
0: quella.
1: avanti.
0: Esatto,
1: Ma
0: esatto.
1: io devo dire anche complimenti come insegnante. Io non ho, è la prima volta che. Guarda, io e Giacomo abbiamo terminato, quindi vuol dire che
0: Bravissimi.
1: tu ci hai spiegato
0: Possiamo seguirti
1: benissimo.
0: nel
1: Possiamo
0: tuo,
1: seguirti.
0: nei tuoi tour?
2: Potete veramente darmi una mano, questo può essere un braccialettino come faccio con i bambini. Bravissimi.
0: Allora, tu hai
1: Ecco
0: detto
1: qua.
0: Uncinetto 3 e 0 iPad. Noi che il tablet ce l'abbiamo anche per vedere la tua pagina, perché può essere utile anche per voi che insomma, avete un modo di monitorare. Crochet Therapy Tour, andateci sui social e mettiamo anche un bel segui in modo tale che anche noi saremo aggiornati su tutte le tue attività e lo potete vedere naturalmente in questo momento e anche scoprire il progetto Valorosa. Di che si tratta?
2: Esatto, il progetto Valorosa è un po' slegato dall'uncinetto, nasce prima di Crochet Therapy e lì invece usiamo, è molto incentrato anche con Paola, mia mamma, perché usiamo l'arte tessile, quindi creare abiti, eventi come sfilate per dare risvolto sociale. Quindi abbiamo fatto una sfilata, per esempio, con dei ragazzi in dispersione scolastica. E per loro è stato una botta di fiducia per rientrare poi a lavorare, studiare, reintegrarsi nella società e tanti di quei ragazzi a distanza di un anno abbiamo avuto proprio la testimonianza che grazie a quell'esperienza sono poi ritornati a fiorire e a sbocciare, diciamo.
1: Tu, Andrea, sei partito da una passione riscoperta anche recentemente, perché 2 anni non è tanto, però hai intrapreso una strada e, come ci hai raccontato, alcune storie, tanti riscontri ti hanno fatto capire che è la strada giusta. La strada giusta anche nonostante ci siano alcuni pregiudizi, però tu riesci e li superi. Però vogliamo dire, perché ci sono anche dei risvolti a volte più negativi, cioè sono ancora dei tabù nella nostra società.
2: Certo, questo non pensavo fosse ancora così marcato, ma purtroppo c'è ancora. Soprattutto il fatto che l'uncinetto sia qualcosa per femmine e basta. Quindi questa frase l'ho sentita e anche nelle scuole purtroppo ho riscontrato che alcuni genitori evitano di far fare questa esperienza al figlio. Quindi mi sento anche responsabile di far cambiare questo pregiudizio, perché è importante.
0: Allora, sai che cosa? Grazie innanzitutto del messaggio che ci stai dando. Noi continuiamo a fare uncinetto insieme come recita la tua maglia, anzi te lo lasciamo fare a te, ma fra poco vogliamo anche includere Dondino perché secondo me potrebbe darci delle sorprese. Rimani con noi, Andrea.
1: Ma tu l'hai vista l'espressione di Dondino?
0: Io l'ho visto rapito.
3: Guarda, io guardavo Andrea stupito e aggiungo anche una cosa, noi nel nostro Grest ogni anno mettiamo il corso di uncinetto,
0: Oh,
3: quindi...
0: Ale!
3: Cioè, e i bambini sono i più abili, eh? Superano anche le bambine, guarda, sono abilissime a farlo. Allora, noi continuiamo ancora con il gioco, con quello che può essere anche il riciclo creativo. Sicuramente, prima comunione, i nostri bambini hanno ricevuto piccoli regali, piccoli doni. Abbiamo quelle scatole che possiamo riutilizzare per qualche cosa di
1: Le volete
3: interessante.
1: buttare?
3: Ma
1: No, non si butta
0: no!
1: niente.
3: Conserviamo e facciamo diventare la nostra casa una
0: Per
3: discarica.
0: la
1: Ma vogliamo
0: gioia dei vostri genitori e
1: ricordarlo?
0: nonni,
3: Mi
0: forza!
3: dicono sempre i genitori, abbiamo casa invasa dall'immondizia e non ce la fanno buttare, ma noi siamo felici perché quando i bambini danno valore a qualcosa che hanno costruito significa che è
1: E
3: importante.
1: voi dite, è
3: Questa
1: stato
3: è
1: Dondino che
3: la
1: me l'ha
3: cosa più
1: detto.
3: bella.
1: Però ricordiamo, per chi si stesse collegando in questo momento, che oggi è una giornata importantissima perché è la
3: Giornata
1: giornata
3: mondiale
1: mondiale
3: del
1: del gioco.
3: gioco. E siamo contenti e siamo veramente felici di celebrarla proprio alla luce di quello che fa parte della nostra vita. E oggi realizziamo un altro giochino molto molto semplice. Ho preso 2 scatole, quindi bisogna avere un coperchio e il contenitore sotto. Ho messo del cartoncino colorato, poi le andrò semplicemente ad incollare in questo modo, in modo da creare una sorta di tavolo da gioco, per capirci. Metto un po' di colla per fissare il tutto, in questo modo, così, che ho messo naturalmente al contrario. così.
4: È sbagliando che si impara, quindi noi non ci formalizziamo.
1: Perfetto. Io scappo perché c'è colla che vola ovunque quando c'è Don Tino.
3: Quindi bisogna incollare le due parti. Poi prendiamo dei bastoncini, io avevo degli stuzzicadenti, ma andrà bene un cartoncino. L'importante è che sia un piccolo supporto rigido. Ecco, quindi io proprio oggi sulla linea del riciclo proprio totale, quindi non ho buttato nulla e ho cercato di riciclare un po' tutto. Bisogna creare un piccolo supporto qui, ecco, per capirci, in questo modo. Poi prendiamo una molletta per il bucato, quelle di plastica vanno benissimo. Nella parte, vediamo questo movimento, in questa parte andremo ad incollare il fondo di un bicchiere del caffè, per capirci, in questo modo. Mettiamo un po' di colla qui al centro, così, ne prendo dell'altra, per la gioia di Grazia. E la mettiamo più o meno qui, in questo modo, incollando per bene, lasciando fissarla per qualche secondo. Un altro goccio di colla all'altra parte del bicchiere, quindi la base l'abbiamo utilizzata per la pallina, la utilizzeremo, e questa la metteremo qui, è una sorta di canestro, per capirci. Il gioco già si intuisce quale potrebbe essere.
4: Certo.
3: Noi abbiamo una pallina, ma non c'è problema, perché prendiamo un po' di stagnola, eccola qui, e ce la formiamo. L'abilità dove sta? Mettiamo la pallina qui e guardate attentamente che cosa dobbiamo fare.
4: Oh.
3: Ci provo.
4: Quasi,
3: ha superato
4: quasi.
3: Le aspettative. Naturalmente il gioco è... Eccola, ci siamo quasi. Il gioco è cercare
1: Vogliamo prenderci qualche minuto per provare, Giacomo?
4: Io direi di sì.
3: Ci proviamo. Eccolo. E c'è andata.
4: È andata. Allora, andiamo in pubblicità. Intanto continuiamo a giocare e dopo la pubblicità vi raccontiamo di un artista che... piace tantissimo a Don Dino Mazzoli, che è Frida Kahlo.
3: Wow,
4: a tra poco.
3: E viva il colore!

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Donna bella e piena di talento. Hai tutta la vita davanti a te.
3: Ma se sono così bella e piena di talento, allora perché lui mi ha lasciato?
4: E tu che ci fai qui? Pensavo che fossi alla Carnegie Hall.
5: Attento come qui, benvenuta a Instagram.
4: A Roberta.
2: Se lei riuscisse a insegnare ai nostri alunni a suonare bene come ai suoi figli, sarebbe fantastico.
3: Abbiamo un altro posto per il Fiddlefest.
2: Quale?
3: La Carnegie Hall.
6: Con Meryl Streep, la musica del cuore. Questa sera, in prima serata.
7: Se quel giorno non avessi visto quella stella, se non avessi offerto a Silvia quel buonissimo panino al salame, non mi sarei mai perso nei suoi occhi e non me ne sarei innamorato per tutta la vita. Le cose buone vorrei sempre condividerle.
8: Negroni, la tua buona stella.
9: E ora gioca tennis tutte le settimane.
10: E non immagini quanto si arrabbia quando perde.
9: Se mi serve un partner per il doppio ti chiamo.
11: Nuance Audio è un dispositivo acustico invisibile completamente integrato nei tuoi occhiali.
12: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
13: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro, il tiamido è il nostro più efficace ingrediente antimacchia.

0: macchie, regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
1: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

un buon mattino molto colorato quello di quest'oggi insieme a Dondino Mazzoli, insieme a Andrea Padovan. C'è un artista però che è Frida Kahlo, che i colori ha saputo dargli anche agli aspetti più drammatici della vita. Oggi vogliamo parlarvi di lei attraverso un evento che è Frida Kahlo e Revolutionary Life, un'opera immersiva dedicata proprio a una delle icone, possiamo dire, del Novecento. Guardiamo insieme.

0: tutto questo lo potete vedere in scena a Verona al Teatro Ristori dal 30 maggio fino all'11 ottobre, un'opera immersiva firmata da Massimiliano Siccardi insieme a Luca Longobardi e Vittorio Guidotti. Massimiliano e Luca li abbiamo collegati con noi, buongiorno entrambi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Massimiliano, a te il compito di guidarci all'interno della genesi di quest'opera immersiva.
2: È stato un lavoro molto lungo perché la ricerca storica, storiografica e iconografica su Frida è stata molto complessa. Abbiamo lavorato con la famiglia Cavo per avere le più informazioni possibili. Abbiamo realizzato un'opera che raccontasse la sua vita attraverso la sua opera, perché la sua vita e la sua opera erano totalmente interconnesse, la parte musicale e la parte visuale sono totalmente interconnesse. La differenza tra vedere un'opera immersiva e vedere un film su Frida Kahlo è esattamente l'esperienza, la possibilità di muoversi nello spazio, lo spazio tridimensionale completamente avvolgente, il pavimento completamente ricoperto di immagini. Quindi noi mettiamo lo spettatore dentro l'opera e raccontiamo la vita e le esperienze della vita di Frida attraverso le sue immagini.
1: Cosa vorreste che arrivasse al pubblico che viene a vivere questa esperienza, questa immersione?
2: Noi abbiamo sempre un pensiero intorno a questo. La cosa che più ci interessa è l'emozione. Il fatto di vivere insieme a Frida l'esperienza della sua vita. Quindi vi dico soltanto un aneddoto intorno a questo. Quando la pronipote e la nipote di Frida sono andate, questa opera è stata vista per la prima volta a Chicago nel 2022, quando sono andate a vedere alla prima di questa opera, loro alla fine della proiezione, quindi alla fine della nostra opera, piangevano e hanno detto una cosa che ci ha colpito particolarmente. Hanno detto: la prima volta che vediamo un lavoro sull'opera di Frida Kahlo che ci commuove a tal punto perché ci racconta veramente le sue sofferenze e anche le sue gioie, perché Frida ha avuto una vita molto complicata, molto complessa dal punto di vista emotivo e dal punto di vista fisico, però non ha mai lasciato la speranza. E quindi quello che ci interessa di dire è: vivete questa esperienza insieme a lei. Questo ci piace di pensare.
0: Luca, un'artista variegata come e ricca come Frida Kahlo necessita, non solo dal punto di vista visivo, ma anche dal punto di vista uditivo, immagino, dal punto di vista della colonna sonora, di un qualcosa di altrettanto variegato e molteplice.
3: Sì, effettivamente è stata anche da questo punto di vista, una ricerca complessa, perché bisognava rappresentare più di una voce, perché Frida non è soltanto una donna, ma è tutte le donne. E quindi l'idea è stata quella di trovare qualcosa che potesse in qualche modo esprimere il pensiero, i diversi pensieri che c'erano dietro la sua opera, dietro il suo ragionamento. Tutto questo è un'icona pop. Frida, a differenza di altri diciamo, pittori, è una produzione che è diventata universale, ma partendo dal tribale, quindi c'è anche questa fortissimo attaccamento a un immaginifico anche molto, molto legato alla sua terra. E quindi è stata una ricerca che è andata verso brani pop, verso voci femminili, verso voci iconiche, verso testi iconici, verso suoni iconici. E lo spettacolo si divide a una sorta di doppio ritmo. Il primo, in cui c'è questa baraonda di colori e porta a tre quarti della durata dello spettacolo, invece un ritmo molto più riflessivo, come se ci fosse a un certo punto questo momento di un freno per poter rielaborare tutto quello che è stato, questa giostra infinita che è stata la sua vita. Quindi in tutto questo c'è addirittura una splendida versione dell'Ave Maria di Gounod cantata da Mina, in una versione riarrangiata jazz, proprio sul matrimonio di Frida, perché c'è questa spiritualità che trascende, secondo me, ogni forma di rappresentazione laica, pagana, religiosa e qualsiasi cosa messa insieme, e quello è il punto un po' centrale poi della colonna sonora.
1: Grazie Luca. Luca, Massimiliano, restate lì. Vogliamo andare tutti insieme invece a visitare una mostra fotografica che si potrà vedere fino al 27 settembre a Bologna. Il titolo è Frida Kahlo, lo sguardo come identità. Ci accompagna la nostra Serena Cirillo. Andiamo.
4: C'è troviamo a Palazzo Pepoli a Bologna, dove fino al 27 di settembre si svolge la mostra Frida Kahlo, lo sguardo come identità. Questa è una mostra su Frida Kahlo, non di Frida Kahlo, e infatti attraverso 70 fotografie di 10 fotografi internazionali non andiamo a ripercorrere la biografia di Frida Kahlo, ma in realtà ci interroghiamo su Frida Kahlo, che è diventata a tutti gli effetti un'icona culturale. E ci interroghiamo sul perché sia diventata un'icona culturale e se in qualche modo Frida Kahlo abbia partecipato alla costruzione del suo stesso mito. Lo facciamo attraverso documenti fotografici che sono particolarmente unici, sono prestiti internazionali, alcuni vengono dai più importanti musei e collezioni privati del mondo. Ne siamo particolarmente felici perché cerchiamo di restituire al visitatore appunto una dimensione più tridimensionale di questa figura amatissima. Cerchiamo di fare immergere da questa mostra una Frida Kahlo più autentica, a 360 gradi. È vero che Frida, ragionando sul suo mito, è stata presa esempio di femminismo, di resilienza nei confronti della malattia che sicuramente, dell'infermità che l'ha segnata, al tempo stesso era una donna anche profondamente volitiva, combattiva, che ragionava tanto sulla sua immagine. Quindi noi cerchiamo di far vedere le luci e le ombre di Frida Kahlo, e in qualche modo anche la profonda attualità. Stiamo parlando di una donna degli anni 30 e 40 che costruiva la propria immagine, non lo faceva solo attraverso l'autoritratto, lo faceva anche attraverso la fotografia, pur non essendo lei fotografa, sapeva appoggiarsi al lavoro di amici e artisti fotografi.
1: A Bologna fino al 27 settembre. Ritorniamo invece da Massimiliano e Luca. Lo abbiamo detto, la vostra opera immersiva si potrà visitare, vivere, perché è davvero un'esperienza, fin dal 30 maggio fino all'11 ottobre. Allora io vorrei lasciare proprio a voi quest'ultimo minuto, decidete voi chi vuole farlo, proprio per invitare tutti a vivere questa esperienza.
2: Vi voglio raccontare una questione interessante. Questa Frida nasce perché noi l'abbiamo voluta fortemente. La produzione americana ci chiedeva tutta una serie di titoli diversi e noi avevamo voglia, tantissima voglia, di lavorare su quest'artista proprio per la sua natura personale. Quello che noi pensiamo, quello che abbiamo evinto dallo studio dell'opera, ma soprattutto della vita, è che Frida Kahlo in effetti è stata la prima performer. Una performer ante litteram negli anni 30 già faceva quello che adesso fanno le varie performer che fanno tutte le loro opere e usano il loro corpo come azione, come agire artistico. Quindi la cosa molto interessante di questo lavoro è proprio che questa cosa viene fuori: il suo corpo è la sua vita, il suo corpo è la sua arte. Musicalmente questa cosa Luca l'ha tessuta proprio dentro i fili della memoria e quindi dentro i fili della storia di Frida, perché questo potesse diventare, attraverso la musica, attraverso l'immagine, un'opera completa, complessiva, dove tutto ritorna a un concetto. Frida è un artista pop per noi, ma il suo tempo non era un artista pop, il suo tempo era la sua vita.
0: E
2: noi abbiamo fatto una trilogia.
0: Voglio ripeterlo, lo potete vedere a Verona dal 30 di maggio al Teatro Ristori. Luca, Massimiliano, noi vi ringraziamo per essere stati con noi, per averci presentato veramente una chiave diversa per conoscere un artista che fa parte veramente della storia dell'arte e dell'umanità e non solo. Grazie. Frida, tra l'altro, che i più attenti telespettatori e telespettatrici di TV 2000 hanno visto spesso, quando vedono Caro Gesù al sabato alle 10.35, proprio sul grembiule di Don Dino. Anzi, il nostro invito è: seguite Caro Gesù con Don Dino, ma con tantissime persone che ormai avete imparato a conoscere, compreso il pappagallo Tommasino, che lo vedete proprio sopra di noi.
1: Ma Tommasino,
0: chissà se tornerà prima o poi,
1: noi l'abbiamo invitato, Tommasino torna qui da noi a giugno. Allora, poi tu adesso cosa stai facendo?
5: Andiamo avanti ancora, visto che è la giornata mondiale del gioco, ne facciamo un altro, riempiamo la casa di questa creatività che oggi vuole
6: qui
5: un po' raccontarci anche del
6: sì. Semplicissimo.
5: Ripeto, tutto quello che abbiamo fatto oggi lo abbiamo realizzato con cose che avevamo in casa, piccoli materiali. Partiamo dal cartone. Allora, una base rettangolare, poi creiamo la struttura intorno. Dovremmo fare una piccola scatola per capirci. Niente di complicato, eh? Quindi incolliamolo in questo modo, così.
6: Donnino, prima raccontavamo di quanto sia importante la noia per far sviluppare la creatività.
5: Allora,
6: sei stato un bambino che si è annoiato tanto?
5: Allora, no, non mi sono annoiato tanto, nella misura in cui ogni volta che questo campanello d'allarme, che ripeto è fondamentale, arrivava, io lo riempivo con qualche cosa, quindi le scatole, i fili, diventavano altro nella mia vita. Io ho sempre preferito costruirli, i giocattoli, da quando sono piccolo, ma non perché non li avessi, ma per il semplice fatto che costruirli implica dei processi creativi più interessanti, cioè nel senso li realizzi veramente come vuoi tu. Quindi una scatola delle scarpe diventava il garage delle mie macchinine, oppure non so, i fili diventavano la struttura di qualche cosa. Poi io ero abilissimo, poi è deformazione professionale. Mi ero costruito una specie di altare.
0: Certo,
5: un altare.
0: Certo. Cosa vuoi fare quando sei piccolo?
5: Costruisci un altare.
0: Se non costruirti un altare.
5: Quindi mi ero costruito quest'altare in cui avevo incollato una di quelle piccole immagini, quelle piccole madonnine fluorescenti, non so se le ricordate,
6: sì, come no.
5: Un po' vintage adesso. Era diventata un po' un sagrario, quindi nel mese di maggio in modo particolare io obbligavo i miei amici a vivere questo momento di fede, anche grazie a me hanno costruito la loro fede, insomma. Allora, costruiamo questa piccola scatola, adesso che dobbiamo fare? Degli spiedini, quelli che comunemente utilizziamo per la carne. Qui stiamo un pochino attenti perché hanno una punta, li inseriamo più o meno in questo modo. Quindi dobbiamo fare un tavolo di gioco lungo tutta la lunghezza della scatola, quindi in questo modo.
0: Quindi sì. Forse stiamo cominciando
6: forse,
0: a intuire
6: forse.
0: Di che cosa si tratta, che tipo
5: potrebbe,
0: di gioco potrebbe essere.
5: Potrebbe ricordarlo, ma non è proprio quello che pensate.
0: Non
5: voi pensate
0: proprio.
5: Sicuramente un calcio balilla, no?
0: Certamente.
6: E invece no,
0: e invece
6: abbiamo sbagliato.
5: Lo realizzeremo, ma è qualcosa di più che mette in gioco l'abilità. Ecco, vediamo, buttiamolo in questo modo. Quindi inseriamo tutti questi affarini in questo modo e voilà. Adesso che cosa dovremo fare? Fondi del bicchiere, quindi sono trasparenti, non so, li metto a favore della luce in modo tale che li vediamo. Ne ho tagliati diversi e
0: vi assicuriamo che ci sono.
5: Sì, ci sono e li dobbiamo incollare su questa, al centro del nostro stecco, in questo modo, vedete? Così. Ci mettiamo un po' di colla, mettiamone ancora dell'altra, in questo modo.
6: Allora.
5: Quindi tutti gli stecchi devono avere un fondo di bicchiere.
6: Io vedo anche Andrea Padovan mentre fa il suo uncinetto molto incuriosito.
5: Ma io sono, lo guardavo Andrea e sono, mi innamoro delle persone che hanno passione
6: per
5: nel fare le cose. E lì non c'era solo l'abilità o il voler raccontare, c'era veramente la passione. Queste cose io impazzisco. Quando vedo la passione, io penso che ai nostri bambini dovremmo trasmettere proprio questo, la passione per le cose belle, la passione per la creatività e non è

0: vero che le attività manuali hanno il secondo posto rispetto ai digitali e ai nostri giochi elettronici, perché se si propone qualche cosa di bello ai bambini, sicuramente quel qualcosa diventa poi la loro vita.
1: E mentre tu continui a proporlo, voglio ricordare qualcos'altro che hai proposto ai bambini, che quando c'è stato il giubileo hai voluto creare Giubileopoli, una sorta di rivisitazione del classico gioco in chiave però giubilare.
0: È un percorso che i bambini possono fare all'interno delle varie basiliche, con delle domande, con dei questionari, e che diventa un po' l'espressione. Era per il giubileo, ma è un gioco
1: valido
0: che
1: può essere
0: valido tutti gli anni. Allora, come funziona il nostro gioco? Allora, l'abilità, io adesso li ho messi un po' vicino, quindi diventerà difficile. Qual è? Far cadere questa pallina nel contenitore successivo, così. Quindi i nostri bambini, può essere un gioco a tempo, può essere un gioco che possono costruire, dovranno essere abili a far correre la pallina fino ad arrivare al punto all'arrivo. Quindi un gioco
2: Dondino, io però vorrei vederti anche con l'uncinetto.
0: Ti stupirò.
2: Vogliamo andare?
1: Andiamo.
2: Andiamo da Andrea. Andrea, ti abbiamo portato un altro allievo.
3: Oh, bene, bene. Allora.
2: Vediamo.
0: Qui bisogna andare a reminiscenze del passato.
2: Tu hai lavorato uncinetto nella tua vita? Ti è capitato?
0: Avevo iniziato perché io, tutto quello che è creatività per me è meravigliosamente bello. Quindi.
3: Allora, uncinetto.
0: Perfetto.
3: Qui abbiamo il cappio.
0: Perfetto.
3: Bene. L'uncinetto lo teniamo verso l'alto.
0: Ok.
3: E con la mano sinistra vai a caricare, quindi vai ad appoggiare questo filo in questo spazio. E poi questo deve passare oltre. Quindi in questo modo.
0: Ok.
3: Quindi lo ripetiamo.
0: Perfetto. Vi
1: faccio questo. Adesso creerà un altare ad uncinetto, grazie.
2: Sì, è vero.
0: Vediamo.
2: Vedrai la prossima volta cosa ci porterà. Guarda, guarda.
3: Vede che non è la prima volta, però.
2: Si vede,
3: Si vede, si vede.
2: Guarda,
1: bravissimo.
2: Guarda.
1: Qua stiamo parlando di un drago della manualità, bravissimo, che è Don Dino Mattoli, Dindon Art.
0: Mi fermo qua, però,
3: Sì, sì, sì.
0: Non so andare oltre.
2: Allora, direi la cosa molto ancora bella. Più
0: grazie,
2: grande.
0: Grazie veramente di cuore.
3: Ma figuriamoci. Io ho fatto questa nel frattempo, una testa per...
1: Ma che belle,
2: ma che belle.
1: Grazie.
2: Che belle, grazie.
0: Che meraviglia, grazie. Grazie di cuore.
3: Figuriamoci.
1: Don Dino Mazzoli, Andrea Padovan, grazie per essere stati con noi, per aver reso coloratissima questa splendida mattinata. Grazie.
2: 8:26, Giacomo, tempo di dare appuntamento a dopo. Ci rivediamo dopo, parleremo di Maria, guarigione e consolazione, proprio grazie all'intercessione della Vergine Maria. Tutto questo dopo la Santa Messa, vi aspettiamo.
0: Ma che meraviglia che
1: Ma
0: sono.
1: Che belle.
4: In prima visione TV.
5: Sei qui per riportarmi con te.
6: Prenditi cura di te.
7: Mi serve una donna, una domestica.
5: Ho visto il vostro annuncio al negozio.
8: Sono Maud.
7: Camminate in modo strano, siete zoppa.
5: Non tutte le persone accettano chi è diverso.
9: No, non va bene.
10: Hai dipinto tu quella gallina alla felice?
8: Sì, hai visto? Parlano anche di te.
5: Ho già tutto ciò che si possa desiderare.
8: Sì.
4: Tratto da una storia vera, Modi, una vita a colori. Domani. In prima serata.
11: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
12: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
13: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno

Giovedì, al nord pressione in diminuzione. Giornata con cielo più nuvoloso e possibilità di locali precipitazioni a carattere irregolare nel corso del pomeriggio, anche temporalesche. Al centro,

lieve calo della pressione. Giornata che risulterà stabile e soleggiata al mattino. A tratti temporalesca nel pomeriggio sui settori appenninici e zone vicine. Caldo estivo. Al sud, pressione.

Buongiorno dal TG2000, edizione Flash. Si riaccende il conflitto in Iran nonostante la tregua. Nuovo attacco degli Stati Uniti contro un sito militare in risposta a un lancio di droni iraniani contro una base americana. I Pasdaran aprono il fuoco contro quattro imbarcazioni che tentano di attraversare lo stretto di Hormuz, costringendole a tornare indietro. Trump: nessuno controllerà Hormuz, sono acque internazionali. E ieri è stata un'altra giornata di annunci e smentite sulle trattative per porre fine alla guerra. La TV di Stato di Teheran ha fatto filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura dello stretto. La Casa Bianca, una completa invenzione. Anche la tregua in Libano è costellata di continue rappresaglie. Ieri ancora lanci di missili da entrambe le parti, morta sotto un lancio di droni di Hezbollah una soldatessa iraniana. L'IDF colpisce i terroristi nell'area di Tiro. Diventa un caso il no della Lega, l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Bruxelles lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno. Salvini: l'allargamento è un danno economico e sociale, ma il vice premier Tajani ribatte: noi siamo favorevoli, opposizioni all'attacco. La proposta di riforma della legge elettorale approderà in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. Protestano le opposizioni, ennesima forzatura. Accolti i rilievi dell'opposizione e la replica di Fratelli d'Italia. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per l'autorizzazione a procedere della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bistecchiere d'Italia. È detenuto, i due erano soci prima che Del Mastro cedesse le sue quote alla figlia di Caroccia. Il dono della fede, la vita comunitaria, la corresponsabilità e l'adeguatezza delle strutture. Questo l'orizzonte di impegno sinodale della Chiesa italiana nella conferenza stampa che chiude l'Assemblea dei Vescovi. Queste le linee di indirizzo emerse anche a servizio del Paese. Di fronte alla crescente polarizzazione che emerge nella società, il presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi, ribadisce infatti l'impegno a contribuire a essere un noi che rischia di farsi sempre più tenue. E questa mattina Papa Leone incontra i vescovi italiani riuniti in assemblea, parole attese, quelle del pontefice, a conclusione di intensi giorni di preghiera e confronto. L'allarme per il virus Ebola arriva in Italia, il medico è entrato in contatto in Congo con una persona malata in quarantena senza sintomi allo Spallanzani di Roma. L'Uganda intanto chiude le frontiere, atteso oggi a Kinshasa il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Investito e ucciso mentre era in bici, così è morto una ragazzina di 14 anni ad Aprilia. L'auto che l'ha travolta era guidata da una donna di 56 anni che dopo l'incidente ha avuto un malore. Sono in corso le indagini. È stato trovato morto sotto le macerie della villetta nella quale abitava da solo. Vilmo Capretto, 67 anni, è stato ucciso dal crollo della sua casa sbriciolata da un'esplosione. Si indaga sulle cause. Una delle piste è quella dell'incidente domestico. Poco fa un'esplosione anche in un'abitazione di Alessandria ha ferita gravemente una persona. La bolla di calore che sta attraversando l'Europa, oggi per l'Italia è il giorno dei primi bollini rossi per quattro città, temperature alte e umidità fuori misura previste a Bologna, Firenze, Roma e Torino, domani cala il livello di allerta. Si è spento all'età di 91 anni lo storico esponente della DC Giuseppe Gargani, già sottosegretario alla giustizia, poi europarlamentare con Forza Italia. Gargani, espressione del gruppo della DC di Avellino, era presidente dell'associazione degli ex parlamentari. E infine il tennis, il Roland Garros, eliminati al secondo turno Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini, oggi alle 12 torna in campo Sinner. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento con la nostra informazione è per le 12, grazie per averci seguito e a più tardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle, all'inizio di questa Santa Messa affidiamo all'intercessione della Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Pompei le intenzioni di quanti confidano nella nostra preghiera e di coloro che si uniscono a noi spiritualmente attraverso i mezzi di comunicazione sociale, in particolare i sofferenti e gli anziani. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Concedi, o Signore, che il corso degli eventi nel mondo si svolga secondo la Tua volontà di pace e la Chiesa si dedichi con gioiosa fiducia al Tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, come bambini appena nati, desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che buono è il Signore. Avvicinandovi a Lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quale pietre vive siete stati costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai cattivi desideri della carne che fanno guerra all'anima. Tenete una condotta esemplare fra i pagani, perché mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vostre buone opere, diano gloria a Dio nel giorno della sua visita. Parola di Dio. Andiamo al Signore con canti di gioia.
1: Andiamo al Signore con canti di gioia.
2: Acclamate il Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza.
1: Andiamo al Signore con canti di gioia.
2: Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
1: Andiamo al Signore con canti di gioia.
2: Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il Suo nome.
1: Andiamo al Signore con canti di gioia.
2: Buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore.
1: Grazie.

Carissimi fratelli e sorelle, per attualizzare nella nostra vita quotidiana questo brano del Vangelo secondo Marco, possiamo lasciarci guidare da alcune meditazioni di Papa Leone XIV e di Papa Francesco. In particolare Papa Leone, in una sua catechesi, ha spiegato che il personaggio che ci accompagna in questa riflessione ci aiuta a capire che non bisogna mai abbandonare la speranza, anche quando ci sentiamo perduti. Si tratta di Bartimeo, un uomo cieco e mendicante che Gesù incontrò a Gerico. Il luogo è significativo, Gesù sta andando a Gerusalemme, ma inizia il suo viaggio, per così dire, dagli inferi di Gerico, città che sta sotto il livello del mare. Gesù infatti con la sua morte è andato a riprendere quell'Adamo che è caduto in basso e che rappresenta ognuno di noi. A differenza poi del grande movimento di gente che cammina dietro a Gesù, Bartimeo è fermo. L'Evangelista dice che è seduto lungo la strada, dunque ha bisogno di qualcuno che lo rimetta in piedi e lo aiuti a riprendere il cammino. Cosa possiamo fare quando ci troviamo in una situazione che sembra senza via d'uscita? Si chiede Papa Leone e risponde così. Bartimeo ci insegna a fare appello alle risorse che ci portiamo dentro e che fanno parte di noi. Lui è un mendicante, sa chiedere, anzi può gridare. Se desideri veramente qualcosa, esorta Papa Leone, fai di tutto per poterlo raggiungere, anche quando gli altri ti rimproverano, ti umiliano e ti dicono di lasciar perdere. Se lo desideri davvero, continua a gridare. Bartimeo è cieco, ma paradossalmente vede meglio degli altri e riconosce chi è Gesù. Davanti al suo grido, Gesù si ferma e lo fa chiamare, perché non c'è nessun grido che Dio non ascolti, anche quando non siamo consapevoli di rivolgerci a Lui. Sembra strano che davanti a un uomo cieco Gesù non vada subito da Lui, ma se ci pensiamo è il modo per riattivare la vita di Bartimeo. Lo spinge a rialzarsi, si fida della sua possibilità di camminare. Quell'uomo può rimettersi in piedi, può risorgere dalle sue situazioni di morte, ma per fare questo deve compiere un gesto molto significativo, deve buttare via il suo mantello. Per un mendicante il mantello è tutto, è la sicurezza, è la casa, è la difesa che lo protegge. Persino la legge tutelava il mantello del mendicante e imponeva di restituirlo alla sera qualora fosse stato preso in pegno. Eppure molte volte quello che ci blocca sono proprio le nostre apparenti sicurezze, quello che ci siamo messi addosso per difenderci e che invece ci sta impedendo di camminare. Per andare da Gesù e lasciarsi guarire, Bartimeo deve esporsi a Lui in tutta la sua vulnerabilità. Questo è passaggio fondamentale per ogni cammino di guarigione. Ciò che salva Bartimeo e ciascuno di noi, ricorda Papa Leone, è la fede. Gesù ci guarisce perché possiamo diventare liberi. Egli non invita Bartimeo a seguirlo, ma gli dice di andare, di rimettersi in cammino. Marco però conclude il racconto riferendo che Bartimeo prese a seguire Gesù, ha scelto liberamente di seguire colui che è la via. Se per Papa Leone Bartimeo ci esorta ad avere fede, carissimi fratelli e sorelle, e a non perdere la speranza, Papa Francesco lo definiva un grande maestro di preghiera. Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Facciamo oggi noi questa preghiera, esortava Papa Francesco, e chiediamoci, come va la mia preghiera? Ognuno di noi si domandi, come va la mia preghiera? È coraggiosa, ha l'insistenza buona di quella di Bartimeo, sa afferrare il Signore che passa, oppure si accontenta di fargli un salutino formale ogni tanto, quando mi ricordo. Quelle preghiere tiepide che non aiutano per niente. E poi, la mia preghiera è sostanziosa, mette a nudo il mio cuore davanti al Signore, gli porto la storia e i volti della mia vita, oppure è anemica, superficiale, fatta di rituali senza affetto e senza cuore. Quando la fede è viva, la preghiera è accorata, non mendica spiccioli, non si riduce ai bisogni del momento. A Gesù che può tutto, esortava Papa Francesco, va chiesto tutto. Non dimenticatevi di questo, diceva, a Gesù che può tutto, va chiesto tutto, con la mia insistenza davanti a Lui. Egli non vede l'ora di riversare la sua grazia e la sua gioia nei nostri cuori, ma purtroppo siamo noi a mantenere le distanze, forse per timidezza o pigrizia o incredulità. Tanti di noi, quando preghiamo, non crediamo che il Signore può fare il miracolo, diceva Papa Francesco, che a tal proposito ricordava un aneddoto.
Mi viene in mente quella storia che io ho visto di quel papà a cui i medici avevano detto che la sua bambina di 9 anni non passava la notte. Era in ospedale e lui ha preso un bus ed è andato a 70 chilometri al santuario della Madonna. Era chiuso e lui, aggrappato alla cancellata, passò tutta la notte pregando: «Signore, salvala! Signore, dalle la vita!» Pregava la Madonna tutta la notte gridando a Dio, gridando dal cuore. Poi al mattino, quando tornò in ospedale, trovò la moglie che piangeva e lui pensò: «È morta!» E la moglie disse: «Non si capisce, non si capisce, i medici dicono che una cosa strana sembra guarita». Il grido di quell'uomo che chiedeva tutto è stato ascoltato dal Signore che gli aveva dato tutto. Questa non è una storia, questo l'ho visto io nell'altra diocesi, ricordava Papa Francesco, e chiedeva: «Abbiamo questo coraggio nella preghiera? A colui che può darci tutto, chiediamo tutto, come Bartimeo, che è un grande maestro di preghiera». Lui, Bartimeo, ci sia di esempio con la sua fede concreta, insistente e coraggiosa, e la Madonna, Vergine orante, ci insegni a rivolgerci a Dio con tutto il cuore, nella fiducia che Egli ascolta attentamente ogni preghiera. Infine, carissimi fratelli e sorelle, proprio qui a Pompei questa esperienza di rinascita, di fede, di preghiera di Bartimeo è stata vissuta da San Bartolo Longo, fondatore del Santuario delle Opere di Carità, che dopo la conversione divenne apostolo del Rosario, quella preghiera che fu per lui e ancora oggi, sia per ognuno di noi e per milioni di devoti, la catena dolce che ci rannoda a Dio, il vincolo d'amore che ci unisce agli angeli, la torre di salvezza negli assalti dell'inferno, il porto sicuro nel comune naufragio. Amen.

0: Fratelli e sorelle, la nostra voce giunge al Signore che si china sulle nostre miserie. Con la sua potenza risanatrice ridà la vista ai ciechi, la speranza agli afflitti, la pace ai peccatori. Eleviamo a Dio con fede la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, fortificata dalla continua presenza del Signore, non tema le potenze del male, ma annunci fiduciosa a tutti gli uomini il Vangelo di salvezza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il Santo Padre Leone XIV, che è venuto a confermarci nella fede, il Signore esaudisca le sue intenzioni per l'unità della Chiesa e la pace nel mondo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per quanti soffrono nello spirito e nel corpo, perché abbiano la fede di riconoscere in Cristo l'opera salvifica di Dio, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per coloro che l'apparente assenza di Dio lascia nello sconcerto e nell'amarezza, perché la loro fede sia ravvivata dalla nostra testimonianza e dal nostro amore fraterno, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa che vive in questa città di Pompei e per tutti i devoti della Vergine del Rosario, perché facendo memoria dell'inizio dell'opera di San Bartolo Longo ricevano luce e forza dallo Spirito Santo per ravvivare i suoi insegnamenti di fede e di amore, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Dio, che cogli il grido dei poveri, donaci di vederti nella meraviglia del creato, di adorarti nel volto del tuo Figlio e di riconoscerti negli uomini, nostri fratelli, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Oh Dio, da te provengono questi doni e tu li accetti come segno del nostro servizio sacerdotale. Fa che per tua misericordia l'offerta che ascrivi al nostro merito ci ottenga il premio della gioia eterna per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui ha creato tutte le cose, e lo ha mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della Passione stese le braccia sulla croce, morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e la terra della tua gloria.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Bartolongo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza.

0: e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Saziati dal dono di salvezza, invochiamo la tua misericordia, oh Signore. Questo sacramento che ci nutre nel tempo, ci renda partecipi della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Andiamo in pace.

0: Si avvia il termine del mese mariano, ma non termina il dialogo con Maria e noi oggi vogliamo portarlo avanti nel migliore dei modi, grazie.
1: Sì Giacomo, perché lo strumento per eccellenza attraverso cui ci mettiamo in dialogo con Maria è il rosario. Allora noi vogliamo dare il buongiorno ad Aurora, Edoardo, D'Ottavio. Sono due fratelli che fanno una squadra nella realizzazione di questi magnifici rosari che stiamo vedendo oggi nel nostro studio. Diciamo che nascono dalle mani di Aurora e di vostra madre.
2: Nostra madre, esatto.
3: Sì, principalmente. Sì. Diciamo nasce tutto grazie a nostra madre, perché comunque sia lei è sempre stata molto devota alla Madonna, al rosario, quindi vuoi o non vuoi alla fine... Se c'è comunque sia anche una vena artistica, ti metti a realizzare dei rosari. E lei lo fa da circa 15 anni. E inizialmente un po' per passione, un po' per hobby. Magari le sue amiche le commissionavano dei rosari da fare, magari con determinate medaglie di santi, perché erano devote a un santo piuttosto che a un altro. E poi alla fine è uscito fuori comunque qualcosa di molto particolare, di personalizzato. E ha avuto molti complimenti nel corso degli anni. Poi successivamente questa cosa è stata tramandata a noi e abbiamo realizzato appunto Rosari Capitale, la nostra piccola realtà a conduzione familiare, e con l'obiettivo principale ovviamente di trasmettere l'amore per il rosario. Certo. Ovviamente perché...
0: Voi quest'oggi ce lo trasmetterete anche qui in studio, perché io Aurora vedo che davanti hai quelli che immagino siano gli arnesi del mestiere. Che cosa ci farai?
2: Allora, oggi realizziamo un...

0: rosario dedicato al Sacro Cuore di Gesù, visto che giugno è il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù, e ho portato appunto questo rosario che è realizzato con la pietra di Aspro Rosso, diciamo simboleggia proprio il Sacro Cuore di Gesù, la passione e questo. Diciamo, procediamo con la realizzazione.
1: Allora, posso chiederti, quando tu realizzi un rosario, come ci diceva prima Edoardo, poi dopo casomai racconteremo anche delle storie, delle richieste che vi fanno, tu sai che stai realizzando qualcosa di importante per la persona che te l'ha richiesto, cosa provi?
0: Io sono veramente emozionata ogni volta che mi chiedono un rosario e mi raccontano anche la storia dietro a quel rosario, perché hanno scelto quelle determinate perline, quei determinati santi. Quando ci mandano la foto, magari perché noi possiamo realizzare, no, le medaglie personalizzate con le foto, ci mandano appunto queste foto di queste persone care, ci raccontano la loro storia, e per me e per mia madre è un onore veramente poter dare vita a questo loro desiderio, insomma, di creare questo rosario.
2: È esattamente quello che compare anche sul vostro sito. Ogni rosario custodisce una storia. Chissà quale storia ci racconterà il rosario che oggi ci realizzerai, quindi ti lasciamo lavorare, noi ci vediamo fra poco.
0: Okay.
2: E nel frattempo conosciamo insieme un'altra persona che ci farà compagnia quest'oggi, è padre Mauro Oliva. Qui diamo il buongiorno, benvenuto nel nostro studio.
3: Buongiorno.
0: Scusa Giacomo.
2: Direttamente dal santuario di Nostra Signora di Fatima a San Vittorino, qua vicino a Roma, qui, che tutti quanti conoscono, un oblato di Maria Vergine, per raccontarci, anzi fare delle considerazioni in merito alla vicinanza che naturalmente i cristiani sentono per Maria. Come mai? Dove si fonda questa prossimità che poi ci conduce al figlio?
4: Ma nasce dall'esperienza stessa che gli uomini hanno fatto e continuano a fare della presenza di Maria nella loro vita. È data dalla fede, dalla rivelazione, ecco proprio il ruolo che Maria ha avuto nella vita di Gesù, che ha avuto nella vita della Chiesa e quindi anche nella vita di ogni cristiano, di ognuno di noi. La presenza di Maria non è una presenza in più nella vita cristiana, ma è parte proprio del nostro essere cristiani, che significa essere di Cristo, il quale è venuto a noi non solo attraverso di Maria, ma con Maria, e continua a essere presente, ecco, nella sua Chiesa, anche con la presenza della Madre.
1: Maria ha fatto esperienza del dolore più atroce, possiamo dire, è rimasta in piedi sotto quella croce e ha visto morire il figlio innocente. Cosa ci dice quel dolore a noi? Cosa ci insegna?
4: Ma certamente, prima di tutto, sapere stare, sapere rimanere nell'esperienza della sofferenza. E purtroppo molte volte la tentazione di fuggire la sofferenza ad ogni costo, ecco, fa sì che non sappiamo poi entrare nella realtà della vita, che comunque è una vita, quella umana, che deve fare i conti con i limiti e anche con i limiti fisici e quelli che possono essere anche i dolori che vengono dalla sofferenza e dalla malattia o dalla sofferenza della malattia. Sapere rimanere nell'esperienza della sofferenza non significa un fatalismo e quindi una rinuncia alla cura, alla guarigione, ma significa saper capire come c'è una sapienza dietro anche l'esperienza della sofferenza. D'altra parte la Chiesa è nata lì, ai piedi della croce, no? E la Chiesa continua a capire come c'è un mistero grande nell'esperienza della sofferenza, che pur cerchiamo di superare per quanto ci è possibile. Tuttavia, ecco, forse chi soffre riesce a capire molte cose che chi non ha sofferto forse difficilmente comprenderà. L'essenziale, le cose che valgono veramente nella vita dell'uomo, nella vita, ecco, della comunità umana.
2: Abbiamo detto che tu vieni dal santuario di San Vittorino e insieme ai padri oblati di Maria Vergine e alle suore oblate di Maria Vergine di Fatima ogni giorno date accoglienza ai fedeli. Allora noi vogliamo portarvi in quel luogo di grazia e riconciliazione interiore con Serena Celini.
5: Ci troviamo presso il santuario di Nostra Signora di Fatima a San Vittorino.
3: e come vedete alle mie spalle è situato il santuario dedicato a Nostra Signora di Fatima, che ha una forma molto particolare e molto originale, che è stata ideata dall'architetto Monardo. E diciamo, l'architetto, nell'ideare questa forma così originale, ha voluto dare diversi significati spirituali che sono comunque collegati al messaggio di Fatima. Visto dall'esterno, il santuario ha la forma di una barca a vela. E il messaggio vuole essere questo: chi giunge in questo luogo, e molte volte con il cuore in tempesta, no, con tanti affanni e preoccupazioni della vita, se viene in questo luogo e entra nella barca di Maria, lei offre il dono della pace e conduce al porto, che è Gesù. E questa è un po' l'esperienza spirituale di chi giunge qua. Invece, entrando dentro il santuario, ci si sente come accolti dentro una tenda. E qui abbiamo il significato biblico, perché rappresenta la tenda del convegno, nel quale c'era la presenza di Dio che ha accompagnato il popolo di Israele attraverso il deserto nella vicenda dell'Esodo. Oppure un altro significato che possiamo ricavare invece da un discorso che Papa Francesco ha fatto recandosi a Fatima nel 1917, l'altra immagine è quella di un manto che ti avvolge, un manto di luce, e Papa Francesco dice: Fatima è un manto di luce che ci avvolge ogni qualvolta noi ci avviciniamo alla Vergine Maria chiedendo a lei: mostraci Gesù. E questa luce è la luce che la Vergine Maria dona a tutti i fedeli che giungono qui e dispone il loro cuore all'incontro con il Signore Gesù. E poi noi, Suore Oblate di Maria Vergine di Fatima, ci accostiamo ad ogni fedele che giunge in questo luogo e, come diciamo, come Maria, cerchiamo di essere vere madri e sorelle che si mettono a fianco di ciascuno per sostenerli, per accompagnarli, per intercedere per le vicende della vita di ciascuno.
2: Sono molto belle le immagini che Suor Antonia, che salutiamo e ringraziamo, ci ha offerto, e ci fanno capire ancora di più la specificità di quel luogo. Chi ha fatto esperienza e chi ha visitato il Santuario San Vittorino sa che è un luogo effettivamente di pace e di guarigione, ma soprattutto dello spirito.
4: Certamente i santuari mariani sono un luogo veramente di grazia. Teniamo presente che in Italia ci sono circa 3.500 santuari, e dei quali 2.500 sono santuari mariani, quindi più del 70% sono santuari mariani. E come nasce un santuario generalmente? Nasce proprio lì dove dei fedeli hanno fatto un'esperienza soprannaturale grazie all'intercessione della Vergine, l'intercessione di Maria. Molte volte sono grazie materiali, grazie anche fisiche, di guarigione fisica, ma certamente comunque sempre luoghi di grazia e di guarigione spirituale. E quando parliamo di guarigione spirituale non parliamo soltanto di quello che potrebbe essere la sfera che noi chiamiamo oggi psicosomatica, per cui ecco una vita più equilibrata a livello anche di relazioni, di comprensione di se stesso può avere un beneficio poi anche sull'organizzazione della vita e quindi della salute fisica, ma parliamo proprio di grazie spirituali, quindi grazie che ci aiutano a superare quelli che sono i mali spirituali. Fondamentalmente noi li chiamiamo i vizi capitali. E si chiamano capitali perché sono quelli dai quali poi dipendono altri vizi, cioè che cosa? Comportamenti disordinati riguardo a ciò che è la realtà essenziale ed esistenziale dell'uomo nel suo rapporto con Dio, nel suo rapporto con se stesso e poi anche con i fratelli. Porto l'esempio della superbia, porto l'esempio dell'egoismo, porto l'esempio dell'ira e, come noi sappiamo, ecco, la Chiesa, anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica, li nomina con questo termine. Ecco, guardando Maria, ascoltando ecco, le sue parole che si trovano nel Vangelo, in particolare nel Vangelo di Luca, comprendiamo come la vita umana è una vita che ritrova tutta la bellezza e la pienezza della sua umanità vivendo una vita virtuosa, secondo l'insegnamento e l'esempio di Cristo. E il sacramento poi della riconciliazione è un sacramento, come tutti gli altri sacramenti, che è un segno efficace di grazia. e nello specifico un sacramento che riesce a ridare la vita spirituale, anche a chi purtroppo si era allontanato così tanto da Dio e in fondo anche da se stesso, da tagliare il proprio rapporto con il Signore e quindi fare delle scelte alternative al disegno bellissimo che Dio invece disegna per ogni essere umano. Il sacramento della riconciliazione, che è particolarmente curato in tutti i santuari, e noi a San Vittorino Romano lo facciamo in un modo molto speciale, ecco, è capace addirittura di ridare la vita, perché è il sacramento della risurrezione, ecco, spirituale. Insieme al sacramento della riconciliazione, poi tutte le altre offerte che vengono fatte, e cioè la predicazione, e poi momenti di preghiera, e poi la possibilità di essere ascoltati per essere consigliati. Ecco, è tutto un ventaglio di aiuto spirituale che viene offerto e che Pellegrini ha bisogno.
1: Grazie Padre Mauro. Resti con noi, noi ci spostiamo, ritorniamo al tavolo da Aurora e Edoardo che stanno realizzando, Aurora sta lavorando, sta realizzando sì. Un rosario, stavamo dicendo prima dedicato. Che tutto nasce dalla grande devozione di vostra madre che realizza rosari da 15 anni, ma Aurora ti posso chiedere come è cominciato tutto, quando è iniziato anche tu a lavorare con tua mamma?
0: Nel 2011. Quando mia mamma realizzava questi rosari, siamo entrambe persone molto creative, ci piace fare questi lavoretti di hobby, no? E, mia mamma nel 2011 iniziava a fare questi rosari, io la vedevo mentre stavo, mi sembra, alle elementari, non mi ricordo. E, ero appassionata, cioè la guardavo con ammirazione, no? Con due occhi enormi. E ho deciso insomma di cimentarmi anche io in questa impresa, in questa attività. Ho iniziato a comprare qualche perlina per fare anche io dei rosari, dei braccialetti insieme a mia madre e così ho iniziato diciamo ad aiutarla a fare questi rosari da regalare poi ad amici, parenti.
2: Edoardo, si sa come si inizia a volte, ma non si sa come si finisce, perché quello che ci hai descritto e che ci stai descrivendo è un'attività che parte da una devozione personale, da una cosa piccola, insomma, se vogliamo, che poi coinvolge te e a cascata tutta quanta la famiglia, compreso il nonno.
5: Sì, sì, diciamo che ci stiamo allargando mese dopo mese, è subentrato mio fratello, è subentrata mia zia, mio nonno ci dà una mano con...
2: Quanti anni ha il nonno?
5: Nonno è qua, 89. Ovviamente lui non realizza rosari, però magari scrive gli articoli del blog, comunque ci dà una
1: bel
5: mano.
1: Bel suo contributo?
5: Sì,
1: e
5: sì,
1: allora
5: assolutamente. Assolutamente, ciao nonno. E poi è subentrata, come dicevo, mia zia, mio fratello, mio padre ci dà una mano, mio padre è quello pure più conveniente perché lavora, non chiede nulla, si mette lì, quindi no, a parte gli scherzi, comunque siamo proprio tutta la famiglia, è un bel ambiente, un bel clima e comunque volevamo, non è una frase fatta, una frase già detta, però volevamo veramente ringraziare i nostri clienti perché sì. È solo grazie a loro se 2 mesi fa abbiamo potuto aprire il primo nostro laboratorio vicino Roma, a Formello, abbiamo aperto un piccolo laboratorio ed è solo grazie comunque sia al loro supporto, perché noi comunque realizziamo rosari personalizzati.
1: Ci raccontate principalmente proprio questo, le storie che
5: noi,
1: arrivano?
5: Noi realizziamo rosari personalizzati, sì. No? Quindi sostanzialmente alla fine la piena creativa ce l'ha il cliente, ce l'ha la persona che ci commissiona questi rosari e molto spesso ci emozionano, perché poi si è creato anche un rapporto quasi di amicizia con i nostri clienti, ci supportano, ci dicono dove possiamo migliorare, quindi comunque sia, diciamo, questa realtà comprende anche loro, è un po' un qualcosa che stiamo portando avanti noi insieme a loro, perché veramente, come dicevo prima, siamo diventati proprio amici di molti dei nostri clienti, perché sono parte integrante di questo progetto.
2: E poi io vedo che comunque anche la vostra varietà, pure credo forse col confronto con i clienti, si amplia, perché io vedo pietre, vedo acciaio, vedo corda, nodi alla maniera dei ciotchi, quindi vedo tantissime modalità di espressione attraverso i rosari, Aurora.
0: Sì, poi cerchiamo sempre di accontentare diciamo, le richieste dei nostri clienti, magari quando ci chiedono delle pietre particolari oppure delle incisioni, perché noi realizziamo anche le incisioni sui crocifissi, sulle medaglie e cerchiamo appunto di accontentare al meglio nelle nostre possibilità ovviamente il cliente con materiali che magari non abbiamo, li andiamo a cercare finché non li troviamo.
1: Allora, mentre continua a lavorare Aurora, noi vogliamo ritornare nel santuario di San Vittorino con la nostra Fiorella Cirillo. Andiamo.
3: Le sensazioni che provo quando entro qui è sicurezza. Poi la pace, la serenità, anzi, a volte entro che non sono serena, non mi trovo in pace. Entro qui a volte anche perché io devo mettere ordine ai miei pensieri, perché mi trovo in una situazione particolare, ho bisogno delle risposte e entro che neanche riesco a pregare, che poi pregare è magari un'esternazione di parole, a volte non è così, a volte basta che rimani in silenzio, poi lei ti concede il tempo di cui tu hai bisogno. E tu devi lasciar fare, devi lasciar Maria agire. Io la Madonna la porto dietro tutti i giorni, non solo di fatto, ma anche nel cuore. Io ho passato anni della mia vita molto turbolenti, di blocco verso me stessa, verso la mia vita, verso possibili aperture a capitoli successivi della mia vita. Vedevo altri andavano avanti, io rimanevo bloccata. E la Madonna è un'esperienza, e quello che ho avuto di lei è stata l'esperienza, una delle esperienze più grandi, più belle, e mi trovo anche in difficoltà per trovare le parole perché non si può descrivere, perché io ho fiducia. E questo che io oggi non riesco a portare sulle mie spalle, io lo affido a lei. Questa è sicuramente una delle lezioni che ho imparato da Maria, affidarsi. È per questo che poi io il 9 luglio del 2023 ho fatto l'atto di affidamento, perché per più di 10 anni ho fatto un percorso da sola, venivo qui e anche in silenzio, semplicemente la guardavo. Questo atto di affidamento dove tu ti lasci, ti abbandoni, e abbandono la mia vita, i miei affetti, le mie paure, che sono umane, perché è vero che mi trovo qui a raccontare questa mia esperienza spirituale, ma sono umana, sono peccatrice e da quando sono madre non riesco a frequentare il santuario e i corsi che Padre Michele e Suor Antonia hanno sempre organizzato per noi giovani. Ma è sempre forte il desiderio e il richiamo che proviene da questo santuario.
1: Abbiamo ascoltato una storia di affidamento proprio che avviene nel santuario di San Vittorino. Padre Mauro, hai una storia che ti è rimasta nel cuore, che vuoi condividere con noi oggi? Parlavamo prima di guarigioni fisiche, ma soprattutto spirituali.
4: Sì, ce ne sono tantissime, sono una più bella dell'altra. Veramente ci sarebbe da condividere delle cose meravigliose che il Signore attraverso la Vergine compie. Posso raccontarvene una un pochino particolare, proprio perché magari ci aiuta ad andare in profondità in questo senso, come Maria ci aiuta veramente a ricominciare senza timore e guardare avanti per vivere quella vita nuova che Gesù è venuto a portarci, a darci. Ricordo diversi anni fa, ero rettore del santuario, e venne un giovane che aveva avuto un'esperienza di vita molto difficile. Era entrato in un gruppo di amici che lo avevano condotto ad azioni criminali molto pesanti, tanto che fu arrestato e dovette rimanere in prigione diverso tempo. Arrabbiato con la vita, arrabbiato con tutti, ma uscendo, come prima aveva avuto delle cattive compagnie, cominciò ad avere dei buoni amici. E questi buoni amici lo hanno aiutato ad aprire lo sguardo verso il cielo, verso Dio, e arrivò a una conversione veramente piena, bella, tanto che era così grande la gioia che lui aveva di aver incontrato Dio, di aver potuto finalmente.

finalmente avere quelle risposte che desiderava della sua vita, che cercò di mettere insieme anche il gruppo, la banda, diciamo così, ecco, con il quale aveva compiuto azioni criminali per testimoniare il Signore. E la sua testimonianza ha portato poi alla conversione.

0: chiamava la consacrazione religiosa e in un discernimento fatto con sacerdoti che lo hanno aiutato ha potuto avere la conferma della sua vocazione e oggi è un ottimo religioso e un ottimo sacerdote.
1: Grazie Padre Mauro per averci offerto questa storia bellissima che ci va veramente a intravedere quello squarcio di cielo che riesce a raggiungere le nostre vite anche nel buio più pieno. Rimani con noi, torniamo fra poco. Nel frattempo vogliamo ritornare al tavolo da Aurora e Edoardo. A che punto siamo, Aurora?
2: Ho terminato il rosario, ho agganciato adesso la medaglietta del Sacro Cuore e il rosario è terminato. Eccolo qui.
3: Davvero, davvero.
1: Noi ti facciamo un applauso per questo.
2: Grazie.
1: Ma l'applauso soprattutto vogliamo farlo a tutta la vostra famiglia, perché sì, dietro un gesto semplice che dire la preghiera del rosario, sgranare un rosario, in questo caso c'è una storia di famiglia che si fa interprete delle storie delle tante persone che si rivolgono a Rosari Capitale. Quindi grazie per essere stati con noi.
3: Grazie. Noi ci fermiamo qualche istante, Giacomo, ma subito dopo la pubblicità, vogliamo chiamarlo subito? Andiamo subito allora, partiamo subito perché andiamo a San Giovanni Rotondo, dove c'è per noi Fra Pasquale Ciancia, a cui diamo il buongiorno. Buongiorno Fra Pasquale.
4: Buongiorno a tutti, a voi in studio.
3: Allora, resta lì, non ti muovere perché torniamo subito. Il tempo di una brevissima pubblicità e siamo da te per parlare del Rosario e dei giovani.
4: Ti aspetto.

0: In prima visione.
1: Noi non sappiamo nemmeno come si chiama.
2: Che ne dite di Lampo?
0: Esistono cani che cambiano la vita.
3: Che cane grazioso! Sapevo che era un viaggiatore, ma non pensavo che fosse una celebrità.
1: Ha persino il suo hashtag.
0: La storia di un cane straordinario.
4: Vorrei trovare Lampo per mamma e papà.
0: Un cane, una ragazza, un destino.
1: Clicca e fai una donazione. Dobbiamo raccogliere 1 milione di slot per l'operazione di Susia, così potrà tornare da Lampo.
0: Lampo, il cane viaggiatore. Sabato, in prima serata.
5: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli, per favore, dando il vostro 5 per 1000.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
7: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
8: Ma il colesterolo?
9: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza.
11: Prova Danacol.
12: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
11: Basta scuse, prova Danacol.
12: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
13: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.

0: Ora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno gelato.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra sentire
2: e, ho visto questa casa
1: e ascoltare.
2: Bellissima.
1: Tra capire e comprendere. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro, anche il vostro futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
3: Banca mediolanum, costruite intorno a te.
4: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zimil. Buono, leggero e senza lattosio.
5: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
6: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
7: Mamma, andiamo.
6: Don't worry, Be Ready.
8: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.

0: nel mese Mariano e questa mattina stiamo parlando dell'affidamento a Maria e anche di quell'intercessione per chiedere la guarigione del corpo ma anche dello spirito. Ne stiamo parlando con padre Mauro Oliva. Quando si parla però di Maria guarigione e si parla di sofferenza, padre Mauro, ci viene subito in mente padre Pio, San Pio, e allora è proprio lì che vogliamo tornare, a San Giovanni Rotondo, dove abbiamo lasciato Fra Pasquale Cianci. Fra Pasquale, ci sei?
1: Ben trovati a tutti, ci sono, ci sono.
0: Fra Pasquale, dove ti trovi esattamente?
1: Allora, io in questo momento mi trovo, come potete vedere, alle mie spalle c'è il bellissimo mosaico della Madonna delle Grazie, e ai piedi c'è padre Pio, e questo angelo che consegna a padre Pio una corona che è la corona della gloria. Mi sembra quasi pensare che sia uno scambio tra quella corona che padre Pio ha sgranato per tutta la sua vita attraverso la preghiera, perché sappiamo che il rosario si riferisce proprio alle rose, no? La preghiera sono come dei fiori che noi offriamo a Maria. E alla fine della sua vita, ecco, nella gloria, padre Pio si vede ricevere questa corona proprio ai piedi della Madonna, e questo mosaico lo rappresenta molto bene.
2: Fra Pasquale, noi tutti quanti, quando parliamo di padre Pio, parliamo naturalmente anche della sofferenza che ha vissuto, però possiamo parlarne anche dall'altro lato della medaglia, ossia per quanto riguarda la guarigione più profonda che padre Pio individuava proprio nella guarigione dell'anima.
1: Sì, si dice sempre che la preghiera del rosario è una preghiera che guarisce. Soprattutto i giovani sperimentano questo. Se per magari per un adulto o un anziano la preghiera del rosario è una preghiera che dà sicurezza, rassicura l'anima, il giovane spesso vede proprio nella preghiera del rosario, per chi sperimenta questa preghiera, proprio uno strumento di guarigione. Addirittura padre Pio diceva che il rosario è un'arma contro proprio il nemico, contro il male, contro il peccato.
0: E Fra Pasquale, sono proprio i giovani che ogni sera nel mese di maggio pregano il rosario insieme.
1: Sì, questo è proprio bellissimo. È diciamo una sfida che è nata così nel periodo del Covid, dove noi solitamente andavamo in piazza proprio nel centro della città e portavamo un'immagine della Madonna e pregavamo il rosario con i giovani nel luogo dove loro si incontravano. Durante il Covid noi non abbiamo avuto la possibilità di incontrare i giovani ed è scoppiato in quei giorni, no, questo strumento del Zoom, Skype, questi collegamenti. Allora noi abbiamo pensato proprio che, pur essendo chiusi in chiesa, potevamo comunque essere in comunione con loro, ed è nato questo rosario proprio in santuario, un modo per animare proprio il santuario stesso. Poi subito dopo il Covid ci siamo chiesti se era giusto proseguire in questo modo o magari ritornare in città, ma abbiamo visto che i giovani comunque amano questa preghiera e raggiungono anche Maria nel luogo dove lei, diciamo, si trova, no? Nel santuario.
2: Rimani con noi, Fra Pasquale, vogliamo ritornare, sì, a quel luogo di spiritualità, guarigione e grazia che è San Vittorino, e è opportuno anche ricordare il vostro fondatore, il venerabile Lanteri. È proprio grazie a lui che voi siete presenti e portate avanti anche tutta quella vicinanza di Maria di cui abbiamo parlato, di Maria che ci insegna a stare.
3: Certamente, il venerabile Lanteri è vissuto, è nato nel 1759 e morto nel 1830, quindi vissuto a cavallo di questi due secoli, in un periodo molto turbolento che è quello della Rivoluzione francese, e tutti conosciamo la storia dell'Europa di quel periodo. È stato un uomo di una grande forza interiore, di un grande dinamismo apostolico, ma lui stesso d'altra parte ha fatto un'esperienza fondamentale di Maria, che è stata un'esperienza di aiuto per la sua salute, perché aveva una salute molto malferma e molte volte si è trovato quasi a dire che sembrava che la sua vita fosse ormai agli sgoccioli, fosse al termine, ma qui ha sempre trovato l'aiuto della Vergine, che non solo lo ha consolato ma gli ha dato proprio, ecco, l'aiuto per poter continuare a svolgere il suo ministero, sebbene anche nella sua sofferenza. Una sofferenza che ha sperimentato anche da bambino, e questa è una sofferenza di tipo morale, quando è rimasto orfano. attorno ai 5 anni della sua mamma. Il padre, un uomo molto devoto, lo portò davanti all'immagine di Maria e gli disse: ecco, adesso questa è la tua mamma. Ed è stata così importante la presenza di Maria che è cresciuto, appunto, il Venerabile Lanteri, ecco, fin da bambino, poi da giovane, con un grandissimo equilibrio, con una grandissima dimensione affettiva pienamente realizzata. Questo grazie a Maria, alla sua presenza.
0: Grazie Padre Mauro. Ritorniamo allora a San Giovanni Rotondo da Fra Pasquale. Fra Pasquale, non possiamo non fare riferimento a Casa Sollievo della Sofferenza, che è proprio la testimonianza della vicinanza di Padre Pio proprio verso tutte le persone che attraversavano un momento di difficoltà.
1: Sì, Casa Sollievo, lo dice la parola stessa, lo abbiamo sentito tante volte. Padre Pio non ha voluto, non ha concepito un luogo dove il malato potesse essere solo curato, ma potesse soprattutto ricevere la tenerezza. E noi sappiamo che colei che dona tutte le tenerezze è la madre, Maria. E allora mi piace immaginare proprio, ecco, che Padre Pio abbia voluto questo ospedale proprio accanto al luogo in cui i cittadini di San Giovanni Rotondo hanno dedicato questo luogo alla Vergine Maria, la Madonna delle Grazie, quindi la madre di tutte le tenerezze. E quindi Casa Sollievo non è un ospedale, ma una casa che possa essere il sollievo per tutte le sofferenze, non solo quelle fisiche, ma soprattutto quelle spirituali.
2: Se io fossi Francesco, cosa direi ai giovani d'oggi? No, non è una domanda che mi sto facendo in questo momento, ma è un'iniziativa che vi riguarda. Di che si tratta, Fra Pasquale?
1: Sì, è una bellissima iniziativa che è nata proprio nel contesto di questo rosario. Abbiamo chiesto un po' a gente dello spettacolo, della cultura, di interpretare proprio questa frase, di proseguirla, no? Se io fossi Francesco oggi, tra questi personaggi anche Fiorello ci ha dato il suo contributo. Ecco, se io fossi Francesco, sono tante le risposte che ci hanno dato le persone dello spettacolo, della cultura, ma credo che un comune denominatore sia la gioia e la pace. Francesco è il comunicatore della gioia e della pace, anzi, potremmo dire che Francesco ha comunicato la pace con la gioia.
0: Grazie Fra Pasquale, grazie per essere stato con noi,
1: grazie
0: per averci portato tutti.
1: Grazie a voi.
0: A San Giovanni Rotondo, grazie Padre Mauro Oliva, grazie. Noi Giacomo ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani la chiusura del mese mariano, ma adesso Giacomo?
2: Adesso l'apertura dell'ambulatorio medico di TV 2000 con Monica Di Loreto e con il mio medico.
4: Buongiorno Giacomo, buongiorno Grazia, buongiorno a tutti voi, benvenuti allora a questa nuova puntata del mio medico. Apriamo subito il nostro ambulatorio parlando di alimentazione e benessere in estate. Beh, le temperature sono cambiate, il nostro fisico ci sta rimettendo davvero. Allora, che cosa mettere nel piatto può fare la differenza? E poi parleremo di prevenzione delle cadute negli anziani. Ci sono dei percorsi innovativi che fanno anche in questo caso la differenza proprio per prevenire le cadute e le fratture negli anziani. Ed ancora parleremo di leucemie, queste patologie che negli ultimi anni hanno fatto dei grossi cambiamenti, ebbene grazie anche a diagnosi e terapie davvero efficaci. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Donna bella e piena di talento. Hai tutta la vita davanti a te.
2: Ma se sono così bella e piena di talento, allora perché lui mi ha lasciato?
3: E tu che ci fai qui? Pensavo che fossi alla Carnegie Hall.
4: Contento come qui. Benvenuta a Instagram.
3: A Roberta.
5: Se lei riuscisse a insegnare ai nostri alunni a suonare bene come ai suoi figli, sarebbe fantastico.
6: Abbiamo un altro posto per il Fiddlefest.
5: Quale?
6: La Carnegie Hall.
7: Con Meryl Streep, la musica del cuore. Questa sera, in prima serata.
8: Come padre della sposa, con grande piacere, non proprio oggi.
9: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
10: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zyquil tutta la notte, ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Ebbene, oggi parliamo di alimentazione e benessere in estate, perché lo sentite, insomma, il caldo ci sta mettendo a dura prova, ci sentiamo stanchi, affaticati, il nostro metabolismo un po' cambia e scegliere, capire che cosa mettere nel piatto ogni giorno può fare, anzi sicuramente fa la differenza, ma che come ci dobbiamo soprattutto idratare, ci spiegherà tutto la professoressa Deborah Rasio. Bentornata.
1: Grazie,
0: professoressa.
1: Buongiorno.
0: Biologa, oncologa, nutrizionista, ricercatrice alla Sapienza di Roma. Allora, professoressa, allora, ci sta mettendo davvero a dura prova, no? Questo caldo, ma è soltanto, come dire, è il metabolismo che cambia oppure è un senso di fiacchezza un po' in generale?
1: Allora, l'estate intanto ci rende molto vulnerabili alla disidratazione, che è un evento che non dobbiamo assolutamente sottovalutare, perché ogni anno abbiamo decine di migliaia di ricoveri ospedalieri negli anziani fragili disidratati. Quindi l'anziano è naturalmente predisposto alla disidratazione perché ha una ridotta riserva di acqua corporea, perché beve poco, perché sente poco lo stimolo della sete, quindi questo è classico dell'anziano, meno si beve meno si ha sete, e poi spesso fa anche delle terapie che lo predispongono alla disidratazione e all'abbassamento della pressione, pensiamo alle antipertensive o alle terapie diuretiche. E quindi nell'anziano questi ricoveri sono sia per infezioni delle vie urinarie o blocco intestinale, ma anche e soprattutto per stati confusionali, esatto, cadute, delirium. Quindi l'anziano deve assolutamente idratarsi, perché le conseguenze possono essere davvero pericolose.
0: E infatti anziani un po' tutti noi, perché questo senso di fiacchezza, dunque, insomma, cambiano il nostro corpo, come dire, si deve adattare in maniera anche molto veloce a questo stato così, insomma, di caldo intenso ed improvviso. E allora ci sono degli errori però noi commettiamo in maniera... Quali sono gli errori più comuni che noi commettiamo in questo periodo dell'alto? A parte gli anziani appunto non hanno più lo stimolo della fame, ma ci sono altri errori che noi commettiamo?
1: Beh, siccome fa caldo e siamo spostati, spesso e volentieri poi le persone non vogliono neanche più cucinare e quindi magari si appoggiano ad alimenti che sono a loro volta disidratanti, pensiamo al pane, ai cracker, alle fette biscottate, alimenti precotti, già pronti. E quindi invece l'estate cosa fa? Ci dà a disposizione proprio quello di cui abbiamo bisogno, perché l'estate è la stagione della frutta fresca, è la stagione delle insalate, dei cetrioli, dei pomodori, che sono alimenti molto ricchi di acqua di vegetazione. L'acqua che è contenuta dentro questi alimenti è diversa dall'acqua che beviamo, perché contiene in forma colloidale sciolti minerali, oligoelementi, sostanze antiossidanti e segnali biochimici che derivano dalla pianta. Quindi idratarsi consumando molta frutta e verdura è una delle cose che ci apporta benessere, sali minerali di cui abbiamo bisogno, perché sudando perdiamo acqua ma anche sali minerali.
0: Sì, per cui questi sono un po' le strategie, gli alimenti che noi dovremmo implementare nella nostra alimentazione di questi giorni, professoressa, per cui abbiamo detto frutta e verdura sicuramente freschi e poi?
1: Poi per esempio, allora, non dimentichiamo il latte idrata, quindi per chi lo tollera bere il latte, ma anche il kefir, magari un latte fermentato che può essere molto più gestibile per molti. E poi non facciamo l'errore di bere le classiche bibite zuccherate fredde, perché in realtà lo zucchero a sua volta ha bisogno di essere diluito d'acqua, quindi non ha lo stesso potere idratante di un'acqua ricca invece di minerali. Allora prepariamo in casa delle bevande come tè freddi a base di tè verde, tè rosso, o anche delle tisane, delle acque aromatizzate con il limone, lo zenzero, la menta. Per chi non ama proprio bere acqua semplice, può essere una strategia alternativa.
0: E lei ci darà poi qualche idea, no? Per una tisana, anche per un drink anche energizzante, che va bene un po' per tutti noi in questo periodo. Alla fine ve lo diremo esattamente che cosa ci consiglia in maniera concreta la professoressa. Lei ha parlato però di frutta fresca. La frutta estiva è buonissima, anzi ne mangiamo a volte anche troppa, e allora e contiene magari anche troppo zucchero, mi dica se sbaglio, professoressa, ma proprio per non incorrere in questo errore che ne mangiamo troppo, c'è una quantità sana che noi possiamo mangiare?
1: Ma è davvero individuale, no? Tante persone consumano anche un chilo di frutta al giorno senza nessun effetto sulla glicemia o sul peso corporeo. Bisogna fare un po' attenzione al cocomero, perché il cocomero è assolutamente reidratante, però contiene tanti zuccheri e magari ne mangiamo una bella fettona, magari consumata a fine pasto, in realtà è più pesante da digerire e può portare zuccheri in eccesso per chi ha un disturbo del controllo glicemico. Però, come ho detto, questo davvero non è per tutti.
0: Non è per
2: per tutti, per cui allora rispondiamo a Martina, le scrive da Pescara e le chiede: in vacanza mi capita spesso di mangiare in modo disordinato tra crackers, focacce, pizzette, e allora come posso regolare un po'? Lei ha detto, in realtà noi, è vero, soprattutto durante l'estate, abbiamo questa alimentazione un po' improvvisata, proprio perché non ci va di stare, no, in mezzo ai fornelli. E allora che cosa può fare la nostra Martina?
1: Ecco, appunto, portiamoci frutta fresca, e che poi abbiamo dimenticata la frutta come spuntino. Io vedo anche ai bambini si danno le merendine anziché portare anche una banana, che è facile da mangiare ovunque. Quindi recuperiamo la frutta, ma anche lo yogurt, abbiamo detto il kefir, che sono alimenti ricchi di minerali. Abbiamo detto non perdiamo soltanto liquidi, perdiamo sali e minerali, quindi abbiamo bisogno di reintegrare il magnesio e il potassio e i derivati fermentati del latte. Il latte è un alimento completo, e quindi perché non prendere yogurt, kefir, ci possiamo aggiungere il miele grezzo, che non aumenta la glicemia. L'altra cosa misteriosa, sono lo zucchero del miele, in realtà non impatta la glicemia tanto quanto lo zucchero, perché contiene 180 e più sostanze bioattive che modulano il metabolismo del glucosio.
2: Per cui possiamo mettere il miele, professoressa?
1: Miele grezzo. Assolutamente, si è visto che nei diabetici, pensate, fino a 40 grammi di miele al giorno, quindi due cucchiai, non impattano la glicemia nel paziente con diabete di tipo 2, e quindi è una forma di zucchero

0: che ci fornisce tante informazioni e anche un effetto sul microbiota, perché contiene delle fibre prebiotiche per il nostro microbiota.
1: Non possiamo non parlare di acqua ghiacciata. Molti di voi, molti di noi, quando beviamo un bicchiere di acqua molto fredda ci dà questa sensazione di freschezza in maniera generale. È giusto bere l'acqua ghiacciata oppure bisogna fare attenzione, professoressa?
0: Allora, premesso che comunque dobbiamo bere,
1: esatto.
0: Però dovremmo prendere a modello i popoli che vivono sempre nel caldo e loro in realtà bevono bevande calde, tisane calde, perché non soltanto intanto il caldo ci aiuta a digerire, quindi bere acqua ghiacciata al pasto blocca la digestione perché interferisce con l'attività degli enzimi digestivi e perché chiude l'afflusso di sangue all'apparato digerente, quindi è controintuitivo bere acqua fredda durante i pasti. E poi rischiamo anche una congestione, perché il freddo può bloccare appunto l'afflusso di sangue, innescare una reazione che si chiama vasovagale, che è molto pericolosa per esempio al mare, perché avere una congestione al mare, insomma,
1: non
0: è qualcosa che
1: bello,
0: vogliamo evitare.
1: Assolutamente no. Allora parliamo anche di, diamo altri consigli, cosa possiamo portare a tavola, quali alimenti, lei ha parlato di frutta e verdura in maniera molto generale, ma nello specifico magari per una giornata, magari siamo all'aperto, magari siamo fuori al mare, in montagna, oppure magari a casa sul terrazzo, cioè la cosa non cambia.
0: Ecco. Per fortuna possiamo portare tante cose senza bisogno di cucinarle, no? Non dimentichiamo i legumi, ci sono i legumi in vetro che non richiedono preparazione, ma sono appunto una buona fonte di minerali, quindi un barattolo di legumi in vetro ben sciacquati, conditi con l'olio extravergine di oliva che ci protegge anche dalle radiazioni ionizzanti, aggiungendo magari del pesce, tonno, sgombro, possiamo portare una manciata di mandorle da aggiungere allo yogurt, possiamo sempre portare la frutta fresca, il cocco è anche un alimento molto nutriente per chi non vuole aumentare troppo la glicemia e non regge gli zuccheri della frutta, sono anche le uova sode, no? Le possiamo anche preparare in eccesso, tanto non vanno a male, le possiamo conservare in frigorifero e portare due uova al mare, sono tutte soluzioni molto semplici che non richiedono davvero preparazione culinaria.
1: Professoressa, ci può dare una struttura del pasto che non appesantisce ma che ci nutre, cioè colazione, pranzo e cena, un po' estivi, abbiamo detto magari a colazione, a prima colazione, uno yogurt, un kefir.
0: Esatto, fantastico, con il miele, noci, mandorle e nocciole che sono una fonte di minerali, ci possiamo mettere i frutti di bosco perché questa è l'estate e anche la stagione dei frutti di bosco, quindi come potere antiossidante. Se non mangiamo l'insalata in estate, quando è che la mangiamo?
1: Esatto.
0: Quindi le insalate sono tantissime, preferiamo le crucifere, abbiamo la rucola, la verza, il cavolo rosso che fanno una base di queste verdure che hanno un effetto antiossidante ma anche in grado di stimolare degli enzimi a livello del fegato che ci aiutano a detossificare. E poi una fonte di proteina molto semplice, il pesce che può essere in vetro, possono essere i legumi, formaggio fresco. Chi mangia la carne, le uova e chiudiamo con un frutto. Anche così magari una fetta di pane di segale a lievitazione naturale è ricca di fibra che serve proprio a modulare l'assorbimento degli zuccheri magari della frutta.
1: Parliamo di un altro alimento buonissimo che è presente sempre magari, anzi molto spesso, il gelato. Allora, ci sono delle accortezze che noi dovremmo avere quando mangiamo il gelato per non rendere questa merenda, questo sfizio, un bel carico glicemico, professoressa?
0: Allora, il gelato non è tutto uguale. Innanzitutto, se prendiamo un gelato artigianale, cerchiamo di leggere le etichette, perché tutti i gelatai ce le hanno da mostrare proprio per legge, perché spesso e volentieri quello che pensiamo essere un gelato artigianale in realtà contiene molti emulsionanti che hanno un effetto negativo sulla barriera intestinale. Il gelato dovrebbe contenere 4 ingredienti, latte, panna, zucchero e poi uova o pistacchio o cioccolato, quello che dà il gusto al gelato. In realtà si è visto sempre dagli studi che consumare gelato non si associa a un aumento ponderale. È un po' questo mistero, no, che ritroviamo anche con la cioccolata fondente, con le noci, le mandorle. In realtà chi consuma regolarmente un gelato a base di latte, il latte è molto misterioso. Quando lo cambiamo come formato così freddo, consideriamo che il gelato alle creme ha un indice glicemico più basso rispetto ai sorbetti di frutta o il gelato alla frutta che contiene più zuccheri e questo grasso interferisce con l'assorbimento degli zuccheri, certamente contiene zuccheri, quindi l'ideale sarebbe consumato a fine pasto. Paradossalmente il freddo del gelato non interferisce con la digestione.
1: No, mi
0: come
1: sta dando delle
0: del
1: notizie meravigliose, io la guardo stupita perché ogni giorno vorrei avere. Dunque, professore, ci sta dicendo che noi anche tutti i giorni potremmo mangiare un bel gelato alle creme,
0: Ovviamente dipende, no?
1: Dipende. Che cosa mangiamo magari prima?
0: Tra frutta, zuccheri della frutta o anche un gelato di qualità che apporta anche le proteine, i grassi e le sostanze nutritive del latte utilizzato è un'ottima soluzione. Soprattutto molti anziani sono inappetenti, quindi invece possono prendere le proteine.

0: dal gelato e quindi consumato a fine pasto è un ottimo modo per chiudere il pasto.
1: Mi piace avere con me la professoressa Rasio. Parliamo anche di ghiaccioli e di granite. Vale lo stesso discorso? Beh, soprattutto la granita siciliana.
0: Beh, è buonissima. Contiene tanti zuccheri, ok, quindi magari ci possiamo mettere la panna, no? Una doppia panna sopra e sotto perché i grassi interferiscono con l'assorbimento degli zuccheri. Poi, se ci concediamo una granita, magari nell'arco della giornata basta con gli zuccheri, quindi possiamo ridurre naturalmente l'apporto di frutta che invece avevamo raccomandato, però l'abbiamo già presa magari dalla granita e quindi riduciamo e compensiamo così. Allora, può essere anche una cena, cioè anziché cenare, uno alle 6 va a prendersi una bella granita con la panna, la chiudiamo lì e quindi questo può anche essere favorevole per chi non vuole prendere peso.
1: Ah, bellissima idea, buonissima idea. Professoressa, adesso ci può dare la ricetta perché abbiamo detto che insomma noi dobbiamo bere di più in questo periodo dell'anno, soprattutto questo vale come consiglio per le persone di una certa età. C'è un drink energizzante sia per le persone di una certa età sia per le persone magari giovani che fanno dell'attività sportiva?
0: Esatto, soprattutto chi fa sport, ma abbiamo visto anche gli anziani, ma tutti noi,
1: sì, tutti.
0: In estate abbiamo bisogno di reidratarci, ma l'acqua però per entrare ha bisogno anche di sali e ha bisogno anche per rimanere di una certa quota, se lo sportivo fa, ha bisogno di reintegrare anche gli zuccheri. Allora, anziché fare questi sport drinks che sono ricchi di fruttosio, che in realtà induce stress ossidativo a livello del rene e quindi è veramente sfavorevole, prepariamo in casa una bevanda con 1 litro di acqua, poi ci mettiamo o il succo di un limone o ancora meglio frulliamo un limone intero, così prendiamo anche gli antiossidanti della buccia e della polpa bianca, poi ci aggiungiamo un cucchiaino di sale marino integrale che contiene non solo cloruro di sodio ma anche tanti oligoelementi che derivano dal mare di cui abbiamo bisogno per funzionare, poi ci possiamo mettere anche del bicarbonato per lo sportivo perché aiuta a contrastare l'acidità muscolare e poi lo sciroppo d'acero che è uno zucchero sempre molto ricco di minerali. La quantità di sciroppo d'acero per uno sportivo che fa tante attività,
1: certo,
0: può essere anche 4 cucchiai, magari per noi basta un cucchiaio.
1: Tra
0: l'altro è buonissimo il limone spremuto intero, cioè frullato intero
1: con lo sciroppo,
0: d'acero, un po' di sale e acqua. Fantastico.
1: Da provare, provatela anche voi, magari scriveteci. Dottoressa, ci dia le 3 regole d'oro proprio per affrontare questa stagione meravigliosa senza fare errori.
0: Ma io direi bere, mi raccomando, abbiamo detto soprattutto per l'anziano, reintrodurre i sali, quindi se non riusciamo a farlo con la dieta, anche magnesio e potassio in estate possono dare quella sferzata in più e poi misuriamo la pressione sanguigna perché in estate si abbassa naturalmente, le persone che prendono tanti farmaci antipertensivi e diuretici possono andare in ipotensione, se vedete che bassa parlatene con il cardiologo perché magari si può rivedere il dosaggio.
1: E si va rimodulata un po' la terapia, parlatene sempre con il medico. Grazie alla professoressa Deborah Rasio, grazie per questi consigli, per questo bel consiglio, ottimo consiglio. Adesso io mi sposto e saluto e ringrazio la professoressa Silvia Giovannini, bentornata professoressa.
2: Grazie,
1: io ricordo, la professoressa è direttrice dell'unità operativa semplice di riabilitazione multidimensionale e tecnologie integrate al Policlinico Gemelli di Roma. Bentornata.
2: Grazie.
1: Perché adesso parliamo di un problema che preoccupa molto le persone di una certa età, cadere. Quanta preoccupazione non solo per la persona che cade, ma soprattutto anche per i familiari che stanno intorno a questa persona. Però per fortuna voi al Gemelli ci sono queste terapie davvero innovative, questo percorso innovativo che può aiutare la persona a ritrovare anche e soprattutto la propria autonomia. Molte cose le vedrete adesso perché noi siamo entrati nei nostri programmi all'interno della palestra robotica del Gemelli. Allora, perché preoccupano tanto le cadute negli anziani?
2: Perché hanno importanti conseguenze, Monica, quindi quella più riconoscibile è sicuramente la frattura, ma molte altre anche più insidiose, no? Pensiamo alla paura di fronte all'inciampo, alla difficoltà di cadere e quindi all'isolarsi all'interno delle mura domestiche, ad uscire di meno, a sentirsi meno pronti. Ecco, quello che affrontiamo in questo approccio riabilitativo è proprio non solo la parte motoria, ma anche tutto il cognitivo che c'è dietro questa difficoltà che hanno i pazienti anziani.
1: E la paura, no?
2: Esattamente. E poi ti voglio dire, è importante che chi sta a casa alzi l'allarme quando ci sono delle condizioni. Ah. Primo su tutti il rallentamento della velocità del cammino. Cioè una persona, non solo dopo i 65 anni, ma in generale con l'invecchiamento, se vede rallentare il proprio cammino, deve cominciare a drizzare le orecchie. Così come se sente un'instabilità ai cambi di direzione. E così ancora se ha difficoltà, per esempio, a gestire due compiti insieme, camminare e parlare.
1: No? E ci sono anche degli strumenti per misurare, come dire, il rischio di caduta nell'anziano.
2: Esatto, fino a qualche tempo fa noi lo facevamo solo con delle scale, latinetti, però sicuramente riduttivo, no Monica? Grazie a queste piattaforme robotiche che noi abbiamo in palestra riusciamo a misurarle in maniera tecnologica e molto puntuale. Mettiamo dei sensori al torace del paziente e valutiamo proprio qual è il rischio di caduta in percentuale. Sappiamo anche per quale motivo quel paziente cade di più. Qual è?
1: E allora noi siamo entrati, no? Nel senso, poi entreremo con le telecamere, però in che cosa consiste questo percorso così innovativo che voi fate al Gemelli Professionale?
2: Allora, si accede attraverso una normale visita geriatrica, noi abbiamo un numero dedicato e poi c'è un approccio multidimensionale, cioè noi valutiamo l'aspetto di attenzione, memoria.
1: Che cosa stiamo vedendo adesso? Beh, il paziente entra e questo cosa succede?
2: Esatto, come avviene la valutazione? Cioè al paziente noi facciamo una serie di domande che fanno parte dell'anamnesi e in particolare andiamo a valutare lo stato nutrizionale, lo stato di attenzione e di memoria attraverso alcuni test cognitivi, nonché appunto chiediamo quante volte è caduto e soprattutto che patologia, perché chiaramente Monica alcune patologie sono più a rischio di caduta. Pensiamo a tutte le patologie neurodegenerative, il Parkinson, la sclerosi multipla, non so, anche tutti i pazienti che hanno avuto un ictus che ha lasciato degli esiti, quindi chiaramente quando c'è una patologia di quel tipo andiamo nel dettaglio a valutare in quel caso perché la caduta si può verificare.
1: Ecco, che cosa stiamo vedendo? Questa è una sorta...
2: È un sensore.
1: È un sensore. Esatto. E poi c'è una piattaforma che ho visto.
2: Esatto, queste sono le basi sensorizzate, sono due, ce n'è una circolare più grande e poi c'è una pedaliera che proprio dà degli input. Il paziente, vedi, in grande sicurezza il fisioterapista sale sulla pedana col paziente, viene sensorizzato e come vedi, diciamo, la pedana dà degli stimoli a cui il paziente deve reagire contrapponendo dei movimenti.
1: Ecco, e su quali movimenti lavora soprattutto?
2: Allora, soprattutto sulla stabilizzazione del tronco, su tutti i muscoli che reggono, diciamo, la colonna vertebrale, quindi vanno a lavorare soprattutto sulla forza degli arti inferiori e sul mantenimento dell'equilibrio. In tutte le sue dimensioni, dinamico, statico e reattivo, cioè il nostro equilibrio da in piedi senza muoverci, da in piedi camminando e reattivo agli stimoli, per esempio cammino per strada, trovo l'inciampo, devo riuscire a reagire senza cadere, noi lavoriamo su quello.
1: Su questo, quanto è importante anche, no, come dire, anche riabilitare il cervello, infatti noi adesso ci dobbiamo fermare pochissimi minuti di pubblicità, poi torniamo perché vi faremo vedere esattamente come allenare oltre al corpo, oltre al movimento, anche il cervello per riappropriarsi un po' delle capacità cognitive. Di tutto questo parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
4: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
3: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
4: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
3: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
5: due, tre, via!
6: E allora di è così, lo troviamo nelle cose piccole, nei piccoli segni.
7: Ciao bambini!
8: Io continuo intanto.
9: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
10: Ciao!
11: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
12: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
13: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.

0: bevo caffè, ma se lo bevrei, lo bevrei in salde, buono e compostabile. Caffè Borbone, una storia di casa.
1: Nutella Biredi, croccante cialda, con un cremoso ripieno di Nutella.
2: Mamma, andiamo.
1: Don't worry, Biredi.
3: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.

0: E siamo tornati in diretta, siamo in compagnia della professoressa Silvia Giovannini, stiamo parlando di prevenzione delle cadute negli anziani. Abbiamo visto, abbiamo capito come viene valutato un po' il movimento dell'anziano all'interno di questa palestra robotica che avete al Policlinico Gemelli di Roma, ma voi non valutate solamente il movimento, il corpo, come si muove, valutate anche la capacità cognitiva. Che cosa significa?
1: Perché noi ci siamo accorti, e questo c'è un'esperienza scientifica molto ampia, che il movimento segue la capacità attentiva e di concentrazione. Cioè io cado a volte non solo perché ho dei problemi motori, ma molto spesso, soprattutto dopo una certa età, perché comincio ad avere delle difficoltà cognitive, cioè ho dei processi più lunghi, per esempio, per rispondere a cambiamenti. Ho delle difficoltà a fare due compiti insieme, cioè camminare e parlare mi crea più facile l'inciampo. E allora quella che stiamo vedendo, Monica, è proprio il macchinario che sono molto onorata di dire che abbiamo solo noi in tutta Italia, si chiama Senso, viene dalla Germania e ci permette proprio, come vedi, di allenare la capacità cognitiva, cioè il paziente mentre sta su questa pedana sensorizzata e si muove, risponde a delle sequenze molto specifiche, vede che fa dei movimenti, esatto, che sì, vengono praticamente indicati da ciò che vede a video che cosa deve fare il paziente? Deve mettere insieme il movimento che fa con quello che viene richiesto dalla sequenza che vede.
0: E questo allena proprio il cervello, per cui anche il coordinamento, per questo si dice che è molto importante la coordinazione nelle persone di una certa età.
1: Esatto, noi la si chiama modalità dual task, cioè io ti richiedo un compito motorio mentre ti faccio fare un compito cognitivo, in questa maniera alleno i tuoi riflessi e banalmente quando mi capita di inciampare, Monica, ho delle risorse più veloci, più immediate per riprendermi.
0: Perché
1: il cervello guida, sa cosa deve fare.
0: E allora diamo delle indicazioni,
1: sì,
0: perché magari molte persone che ci stanno seguendo saranno incuriosite da questo percorso che fate voi al Gemelli, perché insomma questa macchina è una dei pochi esistenti in Italia. Allora chi può accedere a questo percorso?
1: Tutti i pazienti fragili che hanno cominciato ad esperire questo rallentamento del cammino, che sono in difficoltà, e anche pazienti che vogliono solo fare uno screening, Monica. Non lo so, sono incerto, però mi sento meno pronto, meno attivo anche cognitivamente, vengo e faccio uno screening.
0: E cosa serve esattamente? Una ricetta, una
1: richiesta? Si accede attraverso una visita geriatrica chiamando un numero dedicato.
0: Io adesso do i numeri delle informazioni, non abbiamo adesso un cartello che abbiamo preparato, però ve lo dico, ve lo ripeto, magari chiamate TV2000, chiedete della redazione del mio medico, insomma, e noi saremo pronti a darvi delle indicazioni. Allora, il numero di telefono per poter accedere a questo percorso è lo 06 30 15 43 82, l'ho detto lentamente, allora lo ripeto, 06 30 15 43 82, c'è anche un indirizzo email che poi magari daremo a chi ci chiamerà. E questo basta accedere con una
1: visita geriatrica che si fa con un approccio multidimensionale. Noi facciamo una valutazione sulla pedana del rischio di caduta e una valutazione con alcuni test cognitivi, nonché una valutazione nutrizionale, perché abbiamo visto che anche lo stato della nutrizione, i muscoli sono anche nutrizione, no? La capacità di stare in piedi bene deriva anche da ciò che mangiamo. Dopo tutta questa valutazione, in base anche alla valutazione che avviene sulla pedana, siamo in grado di dire e fare degli esercizi che sono studiati per ciascun paziente. Anche in pazienti che hanno stessa patologia, Monica, a volte il trattamento è differente, perché il Parkinson può avere differenti epifenomeni.
0: Certo,
1: no?
0: Certo.
1: E quindi facciamo poi un percorso personalizzato che va su queste due pedane in tandem, quindi si comincia dall'aspetto della piattaforma robotica che lavora più sul motore e poi si va su Senso, che ci permette di allenare anche la cognizione.
0: Ecco, come reagiscono le persone anziane a questo percorso e quali risultati avete concretamente ottenuto, no, con questo percorso?
1: Allora, grazie a questo percorso noi siamo risultati vincitori di un PNRR industriale, quindi
0: bello.
1: Abbiamo adesso dei dati che usciranno e sono molto brillanti, devo dire. L'approccio dell'anziano è molto bello perché si divertono, comunque è una modalità di riabilitare, ma hanno un'alta compliance perché si sentono intanto accolti in un percorso vero e proprio dedicato a loro. E poi diciamo che questi esercizi vengono studiati in modo che siano progressivi, che non si sentano sovrastati dalla difficoltà dell'esercizio, vengono un pochino accompagnati nel miglioramento e sono anche divertenti, Monica.
0: Esatto, per cui si divertono e con dei risultati davvero importanti.
1: Ottimi.
0: Ci sono degli errori che a casa si commettono? cioè, vengono commessi più frequentemente dalle persone anziane? Quali
1: sicuramente
0: sono?
1: Anche, diciamo, riguardano soprattutto gli ambienti, no? Mettere molti tappeti, non dotare il bagno per esempio di adeguati maniglioni o sostegni che li possono aiutare, l'illuminazione di casa che deve essere pensata anche nel tragitto camera-bagno, perché magari alcuni anziani si alzano la notte, quindi diciamo cercare di dotare la casa e renderla il più sobria possibile, senza troppe
0: suppellettili. Esatto, lei ci ha dato delle indicazioni, le vogliamo commentare, insomma anche la scarsa illuminazione.
1: Sì, sicuramente.
0: L'assenza
1: non avere degli appoggi, no, perché alcuni hanno bisogno di un minimo di repero ogni tanto mentre camminano. Le scarpe, anche le ciabatte per esempio, molto spesso sono responsabili di una caduta, perché magari non sono chiuse col velcro e tendono a scivolare, per cui è bene che anche le calzature siano quelle adeguate. E poi ecco, cercare di essere comunque sempre molto attivi. Adesso noi stiamo andando avanti con questo percorso riabilitativo, tenteremo con delle sempre tecnologie di trattarli anche a casa, Monica, cioè abbiamo degli iPad che lasciamo ai pazienti e loro, noi li possiamo controllare da remoto, questo per dare all'anziano, al paziente fragile in generale, tutte le possibilità. Vieni in ospedale in ambulatorio oppure da casa, riusciamo a seguirti dal punto di vista motorio e cognitivo.
0: Molti anziani magari che hanno subito, insomma, sono caduti, magari hanno subito anche una frattura, adesso hanno difficoltà anche ad uscire di casa, hanno paura, lei ce l'ha detto all'inizio, come aiutarli allora a superare queste paure? Magari questo percorso anche al gemelli può aiutare.
1: Assolutamente, noi abbiamo visto molti di questi pazienti riprendere in mano la vita, perché tu hai bisogno di sentirti più stabile. Questa riabilitazione mirata al controllo del tronco, all'aumento della forza degli arti inferiori, a farti sentire più stabile nello spazio, no? Facciamo degli esercizi che servono a farti sentire stabile nel cambio di posizione, nel girare, nel voltarsi, sentendosi più sicuri cominciano ad uscire di più, quindi di conseguenza fanno più attività, la forza muscolare è più importante, certo, e la qualità della vita non può che averne un vantaggio.
0: Un vantaggio, questo sì. Allora vogliamo ripetere a chi bisogna contattare per poter accedere a questo
1: percorso?
0: Noi
1: abbiamo un numero che è lo 06 30 15 4382. C'è anche un indirizzo email per i più digitali, che è maturando.sani@policlinicogemelli.it. E saremo lieti di accogliere il maggior numero di persone possibili, perché grazie a questa dotazione che è aumentata di pedali siamo in grado di trattare anche un numero maggiore di pazienti.
0: Grazie, grazie di cuore, grazie alla professoressa Silvia Giovannini, grazie per questi consigli e per queste novità così importanti. Adesso seguitemi, io saluto e ringrazio il professor Adriano Venditti, benvenuto al
2: grazie,
0: mio medico. Professore, io ricordo il professore è il direttore del Dipartimento di Oncoematologia al Policlinico Tor Vergata di Roma. E adesso parliamo di leucemie. Allora, parole che un po' una malattia che fino a qualche tempo fa metteva un po' paura. Allora, nel corso degli anni, per fortuna, molte cose sono cambiate grazie ad una diagnosi e terapie sempre più efficaci. Questi percorsi che anche voi fate, voi studiosi, voi ricercatori, molte state fatte, molto si sta facendo. Allora, vogliamo capire di più che cosa sono le leucemie, per spiegarne magari in maniera molto semplice al pubblico che ci sta seguendo, professore?
2: Certamente, dunque la leucemia, innanzitutto diciamo che è un termine piuttosto generico, che raccoglie una ampia famiglia di patologie. Diciamo che una prima distinzione molto semplice è quella che riconosce forme di leucemie acute e forme di leucemie croniche. Ciascuna di queste due famiglie a sua volta riconosce diversi sottotipi, diciamo così, che possono essere forme linfoidi o mieloidi, questo dipende dal tipo di cellula che viene colpito. Però ovviamente avere un'idea precisa di ciò di cui noi stiamo parlando è importante non solo da un punto di vista diagnostico, quindi riconoscere il tipo di leucemia, ma da un punto di vista terapeutico, perché poi ogni forma di leucemia ha il suo specifico trattamento.
0: E questo è importante, perché le terapie per curare le leucemie sono molto personalizzate. Negli ultimi anni quasi tutta la medicina è diventata personalizzata. Professore, quanto conta la diagnosi precoce? Quali sono i segnali che devono essere captati dalle persone magari che si sentono un po' diverse dal solito?
2: Beh, la diagnosi precoce è ovviamente un tema importante, rilevante, perché prima si interviene e migliore può essere la prognosi. Diciamo che in generale quando parliamo di malattie del sangue ci sono alcuni segnali che non vanno trascurati, non, assolutamente sui quali bisogna indagare, quali possono essere la stanchezza, la presenza di febbre, la tendenza a fare complicanze infettive, le febbricoli, le febbri, ecco, tutti questi sono segnali di una malattia del sangue
0: che deve essere
2: esplorata, diagnosticata, in alcuni casi specifici per alcune forme di malattie, per esempio i linfomi o alcuni tipi di leucemie. C'è anche da porre molta attenzione al rigonfiamento delle ghiandole, dei linfonodi. Ecco, tutti questi sono segnali che dovrebbero allarmarci e comunque spingerci a chiedere una visita.
0: E certo, esplorare di più che cosa sta succedendo al nostro fisico. Allora, abbiamo detto che è molto importante la diagnosi precoce, però per fortuna la ricerca è andata avanti e ci sono sempre più cure a nostra disposizione. Allora, ha fatto davvero un grandissimo passo in avanti la ricerca onco-ematologica. E quali sono le novità più importanti, professore?
2: Beh, le novità più importanti riguardano, se vuole, in generale la possibilità di poter in un futuro prossimo pensare a delle strategie che siano libere dalla chemioterapia. È chiaro che la chemioterapia per noi è uno strumento formidabile e di cura per i nostri pazienti.
0: Salva la vita.
2: Assolutamente. Però è anche un tipo di terapia della quale abbiamo imparato a conoscere bene gli effetti collaterali, quanto possa questa incidere sulla vita di un paziente proprio in termini di tollerabilità. Quindi il poter prefigurare in un futuro prossimo degli approcci di terapia che siano liberi da chemioterapia intensiva, ecco, io penso che questo sia un aspetto molto importante per, non soltanto per ottenere una cura, ma proprio per la qualità di vita dei nostri pazienti. E devo dire che questo è un tipo di obiettivo che gradualmente si sta realizzando in diverse forme di malattie del sangue.
0: Perché grazie anche a questi farmaci parleremo anche delle CAR-T, che è un po' il futuro delle terapie ematologiche, ma anche altri farmaci intervengono nella cura. Oltre alla chemioterapia ci sono anche altri farmaci, professore?
2: Assolutamente, io direi che i farmaci...
0: Ci sono tanti, è vero.
2: Sono tanti, però diciamo che possiamo identificarli in due categorie grosse, che sono quei farmaci che rispondono a criteri di terapia immunologica, quindi immunoterapia, sfruttando quindi i meccanismi di, immunologici di cura del tumore, della leucemia. E poi c'è un'altra moderna branca di attività di ricerca, che è quella della terapia mirata, ossia identificare farmaci che possano interferire con specifiche alterazioni molecolari, genetiche, che caratterizzano la gran parte delle malattie del sangue.
0: Allora, lei prima ha detto che le terapie personalizzate, adesso voglio dire, ogni persona è unica. E anche in questo caso, che cosa significa terapia personalizzata?
2: Terapia personalizzata significa, da un lato, la adeguata conoscenza delle caratteristiche biologiche della malattia. Prima mi riferivo alle presenza di specifiche alterazioni genetiche, molecolari. Ecco, conoscere queste alterazioni è importante perché oggi noi abbiamo farmaci che possono colpire direttamente quel difetto molecolare, genetico o di funzionamento della cellula leucemica. E questa è già una forma molto importante di terapia personalizzata. Però in questo caso parliamo di una personalizzazione che va per categorie. Faccio un esempio: se una persona ha una leucemia con l'alterazione di un gene X, noi sappiamo che ci sono i farmaci per colpire quell'alterazione. Una forma più moderna ancora di terapia personalizzata è proprio quella che attiene le caratteristiche immunologiche della malattia e del paziente e quindi pensare a delle terapie che a quel punto sono effettivamente un abito che noi ritagliamo al paziente.
0: Ecco, la rivoluzione è data dalle CAR-T.
2: Proprio dalle CAR-T.
0: È proprio lì. E che risultati state vedendo? Per chi pazienti? Per chi sono queste le CAR-T? E poi ci sono anche dei limiti nell'utilizzo di queste tecnologie, di queste terapie? Professore?
2: Certamente. Beh, il CAR-T è l'ultima frontiera della moderna tecnologia. e riguarda proprio il tema della terapia personalizzata e individualizzata. I pazienti che oggi possono essere trattati con questo approccio sono tanti, perché parliamo di alcune forme di leucemie, per esempio la leucemia linfatica acuta, parliamo di mielomi, parliamo di alcune forme di linfomi. Quindi la platea è molto ampia. È importante sottolineare che l'indicazione per questi pazienti è un'indicazione che riguarda però linee successive di terapia, ossia quando il paziente ha già ricevuto precedenti trattamenti e la malattia è tornata o è resistente, c'è l'indicazione all'erogazione dei
0: CAR-T. Professore, lei collabora con l'AIL, questa associazione meravigliosa di sostegno non solo ai pazienti e anche ai familiari. Quanto è importante avere un supporto come un'associazione come l'AIL?
2: Beh, AIL, come dire, è un nome e una garanzia. Ormai il rapporto tra l'AIL e l'ematologia è un rapporto decennale ed è un rapporto importantissimo e estremamente fruttuoso. Basti pensare che l'AIL si mette a disposizione per supportare l'attività di ricerca. Si mette a disposizione per supportare i pazienti, per esempio pone a disposizione servizi di supporto psicologico, pone a disposizione delle case per accogliere i nostri pazienti, soprattutto quelli che vengono da fuori regione e che hanno difficoltà quindi a muoversi all'interno e all'esterno della propria regione. E poi peraltro devo dire che l'AIL si occupa di iniziative molto importanti, come per esempio quelle che riguardano l'ambiente.
0: Certo, l'ambiente.
2: Questo è un altro aspetto importante.
0: Quanto è importante l'epigenetica. Purtroppo, quando insorgono queste notizie, lei recentemente in un'intervista ha detto proprio questo, che i fattori ambientali incidono molto purtroppo nell'insorgere di queste patologie, è vero?
2: Sì, si discute molto dell'impatto con i fattori ambientali e con tutta una serie di sostanze la cui lista probabilmente nel tempo si espande grazie anche alle conoscenze, alla tecnologia più moderna. Quindi questo è un aspetto importante.
0: Stiamo parlando di cattiva alimentazione, di fumo,
2: infatti,
0: alcol.
2: C'è anche al di là dell'esposizione ai tossici ambientali, diciamo così, però poi c'è da considerare, questo è importantissimo, il proprio stile di vita, quindi il fumo, il peso, l'eccesso di cibo. Adesso devo dire che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo tra i cattivi anche il vino, quindi attenzione.
0: Perché si esagera purtroppo, magari.
2: Attenzione all'esagerazione.
0: È la dose che fa il veleno, non l'ho detto io, ma qualcuno più importante di me. Professore, vogliamo magari dare un messaggio alle persone che ci stanno ascoltando e magari che stanno vivendo e magari questo percorso di malattia come una leucemia, un mieloma, un linfoma?
2: Il messaggio è che è di grosso incoraggiamento per queste persone, perché pur vivendo queste persone una tragedia personale e familiare importante che cambia completamente la visione di vita, però le incoraggio ad avere fiducia, perché le possibilità terapeutiche che noi abbiamo oggi a disposizione sono effettivamente ampie. Io faccio un esempio per tutti, che è quello del mieloma. Le prospettive di durata di vita del mieloma 10 anni fa, 15 anni fa erano non oltre i 3 anni. Queste persone ora hanno una prospettiva di vita che noi pensiamo nel tempo possa di fatto eguagliare quella di una persona sana.
0: Esatto, per cui viene trattata e curata come una malattia cronica. Speriamo che nel prossimo futuro sia davvero così. Grazie professor Venditti, grazie di cuore
2: a
0: tutti voi per averci seguito. Se volete rivedere questa nostra bella puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000 all'interno dei consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea va a vedere.

0: Giuseppe Caporaso e Maris Milanesi, ma noi torniamo domani, sempre in diretta, sempre alle 9.45. Vi aspettiamo.
1: Buongiorno, buon giovedì e ben ritrovati a Vediamoci Chiaro.
2: Tra pochissimo parleremo del caro vita, che cosa sta aumentando, quali prodotti invece stanno diminuendo. Faremo il punto della situazione con uno sguardo anche ai condizionatori, sì, perché è il momento di aprire i condizionatori d'aria, ma quanto peseranno sulla nostra bolletta?
1: Esatto, se avete delle condivisioni da fare potete già iniziare.
2: Ci vediamo tra qualche istante, restate con noi.
3: La seconda serata di TV 2000 si apre questa sera con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000. E a seguire il documentario Un uomo libero, l'ultima lezione di Don Lorenzo Milani.
4: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio, che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.
5: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
6: Da Eucerin innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50 con complesso collagene e elastina per il 30% di elasticità in più e tiamido il brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà. Per te fino a 15 euro di sconto.
7: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo degli aumenti del caro vita, insomma, che cosa sta aumentando, quali sono i prodotti in crescita e quelli invece in cui vediamo una diminuzione dei prezzi. Faremo il punto della situazione con i nostri esperti, con le persone che, insomma, che quotidianamente vivono questa realtà. Cercheremo di dare uno sguardo anche, ad esempio, alle bollette, i condizionatori, che cosa determineranno, visto il caldo che incombente peseranno e quanto sulle bollette che riceveremo nei prossimi mesi a casa. Ne parleremo durante la trasmissione, ma innanzitutto saluto e ringrazio Fabrizio Premuti, presidente di Consumer Italia. Ritrovato, presidente. Se avete delle domande da casa, c'è Maris Milanese per voi.
1: Per domande e condivisioni durante la diretta vi ricordo le nostre coordinate. Prima fra tutti il nostro numero di telefono che potete utilizzare tramite SMS oppure WhatsApp. E allora memorizzate il 340-880-1035. Vi ricordo anche la nostra mail, vediamoci chiaro, @tv2000.it. E vi invito sempre, insomma, a seguirci e scriverci anche tramite i social Facebook, Instagram ed X.
0: Presidente, c'è un aspetto che mi incuriosisce, cioè i prezzi. Tutti parlano del caro vita, che esiste di fatto, ma i prezzi crescono, ma non hanno delle fiammate, stanno crescendo lentamente, alcuni prezzi, alcuni prodotti aumentano, altri sono abbastanza stabili, nonostante tutto quello che sta avvenendo a livello internazionale, che pesa. È così? Questa è la sensazione?
2: Allora, noi dobbiamo partire da un presupposto, che abbiamo una inflazione che è ancora molto bassa, contenuta, è al 2,3%. Però questa inflazione riguarda un paniere di generi estremamente vario. Chi fa la spesa invece chiaramente che cosa osserva subito? Che nel fare la spesa tutti i generi che acquista hanno un costo enormemente superiore rispetto a pochi mesi fa, perché il carrello della spesa effettivamente si è appesantito del 7%, che è molto di più del 2% che registriamo su base mutua. Media annuale.
0: Ma che cosa, a suo giudizio, insomma, lei è rappresentante dei consumatori, quindi anche il polso dal nord al sud del paese, in questo momento sulla tasca degli italiani cosa pesa di più? Le bollette, che comunque hanno inciso, insomma, dai venti di guerra dall'Ucraina in poi, insomma, ci sono stati questi aumenti, no, delle bollette, i prodotti alimentari o altro?
2: Allora, sicuramente è quello che impatta di più sulla famiglia. Sono i prodotti alimentari, quindi i generi di prima necessità, perché quelli chiaramente si acquistano tutti i giorni.

0: e vedere da un giorno all'altro che aumentano, la cosa fa abbastanza effetto. Non dobbiamo dimenticare che però abbiamo subito già, e forse ce ne siamo dimenticati e da una parte anche abituati, un forte aumento delle bollette dell'energia, che c'è stato proprio in concomitanza con le chiusure degli approvvigionamenti dalla Russia. Oggi la chiusura dello stretto di Suez non impatta direttamente sull'Europa e su noi come approvvigionamento, però chiaramente rarefacendosi la possibilità di approvvigionarsi dei paesi asiatici, e l'aumento comincerà a farsi sentire e a farsi sentire anche in Europa.
1: Presidente, diamo dei consigli concreti, nello spirito della trasmissione. Come risparmiare al supermercato ma anche alla pompa di benzina? Perché ci sono dei modi per risparmiare. Quali sono? Ad esempio lo lancio io uno, alla pompa di benzina ci sono quelle cosiddette pompe bianche, quelle non griffate, dove è possibile risparmiare, però bisogna cercarle, bisogna insomma occuparsi, allora, essere un po' dei consumatori un po' più attenti, non pigri.
0: La cosa più importante è il solito richiamo al non essere pigri, cioè girare, annotarsi i prezzi, soprattutto per le pompe di benzina. Vero che le pompe bianche ce ne sono e si risparmia qualcosa, è altrettanto vero però che se noi usufruiamo del self-service già risparmiamo rispetto al servito, e quindi pompa bianca più self-service un pochino si risparmia, però siamo sempre all'ordine di pochi centesimi.
1: E al supermercato dia un'indicazione, poi
0: al supermercato dobbiamo approfittare delle offerte senza far scadere la qualità, perché non dobbiamo rinunciare alla qualità dei prodotti, ma dobbiamo stare molto attenti alle offerte. Probabilmente uno, due supermercati, tre supermercati vicino a casa li abbiamo, approfittiamo delle offerte e li visitiamo tutti e tre.
1: Maris?
2: Luciana ci racconta sulle mie tasche, insomma, pesa un po' tutto. Pensate che ormai mangio una volta al giorno. E ancora Emma da Milano dice, ecco, so che forse a voi sembrerà poco, ma proprio ieri per 10 pezzette per i nipotini, insomma una pagnotta e due panini al latte, ho speso 13 euro. Dice, un'assurdità, con la mia pensione non riesco a sostenere questi costi. Diciamo che è un po' il leitmotiv di diversi telespettatori.
0: Purtroppo il prezzo del pane sta diventando un po', come dire, pesante per le tasche di alcune categorie di italiani. Noi dobbiamo sempre tenere presente che c'è chi sta meglio, ma questo non può farci dimenticare di chi sta peggio. Nel senso che abbiamo tantissimi pensionati al minimo, e quando c'è una pigione da pagare, quindi un affitto, e a questo dobbiamo aggiungere anche l'alimentare, si fa fatica effettivamente. Io mangio una volta al giorno proprio perché evidentemente non arrivo a coprire la tavola due volte al giorno. Questo rafforza il consiglio di prima. Giriamo, approfittiamo delle offerte, perché oggi trovare sconti anche del 30% negli alimentari non è così difficile. Però se lo facciamo probabilmente riusciamo ad apparecchiare anche due volte.
1: Il caldo terribile di questi giorni, ma insomma ci accompagnerà tutto il periodo estivo. E allora scattano subito la necessità dei cosiddetti condizionatori. Siamo in collegamento con il direttore generale di Ares Confcommercio, Davide Rossi, che salutiamo e ringraziamo. Allora, direttore, diamo un suggerimento sostanzialmente. Se io devo acquistare un condizionatore, perché soprattutto aiuta anche le persone più anziane a stare un po' meglio, no? Che ha magari una delle patologie, che cosa devo guardare? Cosa è possibile fare e soprattutto quanto spendo?
3: Allora, i costi sono di tantissimo tipo e ci sono tantissime proposte diverse, che sono il condizionatore vero e proprio, il condizionatore, diciamo, superlativo, quello con la pompa di calore, che ha dei costi molto più alti, ma c'è la possibilità anche di un risparmio fiscale, perché c'è il conto termico 3.0 che consente un rimborso per queste spese fatte fino al 65%. Ora non stiamo a spiegarlo nel dettaglio, però insomma, informandosi su questo presso i punti vendita è sicuramente possibile accedere anche a queste agevolazioni. Ma ci sono anche altre formule che mi sento di poter consigliare, non necessariamente il condizionatore, ci sono altri strumenti, ci sono dei ventilatori molto più efficienti ultimamente e anche degli altri apparecchi che sono, come chiamarli, dei deumificatori al tempo stesso dei raffrescatori, che non sono vere e proprie aree condizionate, hanno dei costi molto molto bassi e comunque hanno dei risultati buoni. Quindi non bisogna pensare che l'aria condizionata è 19 gradi e il gelo in casa, è importante condizionare l'aria a seconda anche delle proprie esigenze e non in tutte le ore della giornata.
1: Le chiedo, direttore, quanto è importante anche la manutenzione, perché spesso noi siamo disattenti da questo punto di vista. Per

0: tenere in vita il più possibile, ad esempio, un condizionatore, ma anche, come diceva lei, un ventilatore, insomma, tante di quelle apparecchiature.
1: Allora, beh, la prima cosa è comprare i prodotti di qualità inizialmente, quindi non pensiamo che trovare la cosa nel negozio un po' strano e che costa pochissimo sia la soluzione. Sempre la qualità, anche se si scelgono i prodotti che hanno costi inferiori. E poi la manutenzione è fondamentale, soprattutto per i filtri, per quello che riguarda l'aria condizionata. Serve per far funzionare bene il prodotto, per far funzionare al meglio, ma anche per garantire la salute. Quindi manutenzione, un riferimento a coloro che ce l'hanno venduto, che sanno consigliare anche i tecnici per le verifiche, e usarlo veramente con grande attenzione. Non è un aerosol, è uno strumento che serve a rendere la nostra casa un po' migliore rispetto alla temperatura esterna. Non bisogna cercare di abbattere di troppo la temperatura.
0: Grazie al direttore generale di Aires, che sono Confcommercio, tutti i negozi di apparecchiature elettroniche che troviamo lungo la penisola, Davide Rossi. Grazie davvero, direttore, perché l'abbiamo insomma rubato ad un impegno che aveva istituzionale importante. Presidente, sostanzialmente le chiedo quanto peseranno, perché accenderemo tutti i condizionatori, peseranno quanto sulle bollette? Molto più dei riscaldamenti, cioè dovremmo pensare e avere delle bollette un po' più pesanti?
2: Allora, questo chiaramente dipende dall'uso che noi ne faremo, per cui se diamo attenzione ai consigli che ha già dato il direttore Rossi, non lo accendiamo tutto il giorno, lo accettiamo in alcuni momenti della giornata.
0: E anche in alcune stanze magari.
2: In alcune stanze, quelle che usiamo di più, magari non apriamo le finestre mentre lo utilizziamo. E quello che è più importante è non farli lavorare sotto stress, cioè non mettere il livello più alto di temperatura o il livello più basso di temperatura, perché chiaramente quello sforza, consuma molto di più. Orientiamoci sempre intorno ai 19-20 gradi, che quella è la temperatura giusta. E poi questo ci dà anche un altro vantaggio che non è stato detto prima e vorrei aggiungerlo. Questo è il periodo di un insetto fastidiosissimo, le zanzare. Raffrescare l'aria allontana anche questi insetti e quindi ci salviamo anche dal fastidio delle punture delle zanzare.
0: E andiamo dai nostri telespettatori, Maris.
3: Giuseppe, prima parlavi con il direttore insomma della manutenzione, ecco, a tal proposito la signora Emma ci dice, ecco, ma è vero che ogni 4 anni va fatto controllare l'efficienza energetica? Sì, sì, ecco, da chi? Che cosa possiamo dire, Emma Premuti?
2: Ma io direi questo, che se noi siamo molto attenti nel cambio dei filtri, perché è l'unica cosa che può far lavorare male un condizionatore, allora sicuramente noi allunghiamo la vita del condizionatore. Poi è chiaro che vanno fatti quei controlli ogni 4 anni, e questi vanno fatti con i tecnici specializzati, guardando quello che è il libretto di manutenzione e l'uso dell'apparecchio che abbiamo acquistato.
0: Presidente, una notizia positiva è però un'altra cosa, insomma un altro aspetto, un altro capitolo di spesa di tanti di noi sono quelle farmaceutiche, i farmaci. Però lì, nonostante l'inflazione, nonostante il caro vita, ci sono delle normative di legge per cui non possono essere aumentati i farmaci. Questo è sicuramente un qualcosa di importante.
2: È un dato di fatto, ma abbiamo chiaramente l'AIFA che controlla i farmaci, non soltanto, ma nel momento in cui sono stabiliti quei prezzi noi troveremo. Anche su questo però voglio dire, attenzione alle farmacie dove li acquistiamo, ce ne sono alcune che fanno sconti anche sui farmaci e in particolare questi sconti possono anche arrivare al 20-30%.
0: Soprattutto quindi, sugli integratori, diciamo, i farmaci hanno delle fasce di prezzo, sugli integratori che compriamo in tanti.
2: Allora, l'integratore non è un vero e proprio farmaco, certo, ma anche sui farmaci troviamo degli sconti, per cui quando andiamo ad acquistare, avere questa possibilità va sfruttata.
0: Ci dia un'altra pillola di saggezza, perché tra poco abbiamo un collegamento importante, ha detto prima, guardare le offerte dei supermercati. Un altro suggerimento qual è? Proprio breve, se ce lo dà, per risparmiare un po' sulla spesa quotidiana?
2: Allora, l'altro suggerimento è quello di tornare ad essere un po' più tempestivi nel ricambio degli alimenti. Ci siamo un po' abituati a fare la spesa settimanale. Torniamo al supermercato non più una volta a settimana, ma più volte nella settimana, proprio perché usufruiamo di quelle offerte che abbiamo perso magari due giorni prima.
0: Ma vogliamo vedere quali sono i prezzi che in queste settimane stanno aumentando e quelli che invece stanno diminuendo? Lo chiediamo, come sempre, lo ringraziamo davvero, con Giorgio Sant'Ambrogio, amministratore delegato del gruppo Vegè, vicepresidente di Federe Distribuzione. Stiamo parlando con amministratore delegato, c'ha oltre 3.500 punti vendita lungo la penisola, quindi davvero, insomma, ha un monitoraggio capillare. Presidente, le chiedo subito, allora ci dia le notizie, cosa sta aumentando di più e cosa invece sta diminuendo? Diamo anche una buona notizia ai nostri telespettatori.
4: Sì, buongiorno a tutti. Volevo anche condividere il fatto che ho piena sintonia con quanto diceva il presidente Fabrizio. Potremmo scambiarci i ruoli, questo è significativo della liaison, dell'accordo che c'è tra la moderna distribuzione e anche l'associazione dei consumatori, cioè che tutti e due stiamo lavorando al fine di consentire ai nostri clienti. Voi pensate che Vegè ha circa 9,5 milioni di clienti che vengono a fare la spesa nei 3.600 punti di vendita e il nostro obiettivo è quello di far sì che i prezzi siano più bassi. Allora, incominciamo con le mini dolenti note. Voi sapete che appunto i conflitti bellici che sono in essere stanno facendo aumentare sostanzialmente il prezzo del PET e del gasolio industriale. Quindi noi stiamo ricevendo da parte di alcuni partner dell'industria, soprattutto nel settore delle acque minerali, delle bevande, degli aumenti di listino che raggiungono il 10% per quanto concerne il PET e un 10% per quanto concerne il trasporto. Voi pensate i bidici portarli in giro per l'Italia con le acque minerali. Al di là del fatto che qui bisognerebbe ritornare a un concetto di prendere le acque del territorio, però questo è un altro discorso, direttore. Quindi qui avremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, un aumento che noi cercheremo di sterilizzare, cioè noi cercheremo di procrastinare, di nettizzare e di scaricare al cliente il meno inflazione possibile. Però quei 2, 3, 4 centesimi alla bottiglia in più per l'acqua minerale, questo potrebbe accadere, come può accadere sempre per quanto concerne i tensoattivi e per quanto riguarda il PET, sempre per quegli imballaggi tipo gli sacchi, il monoplastica, la carta e quant'altro. Cosa però posso dare come informazione positiva per i nostri clienti che ci stanno e telespettatori che ci stanno guardando? C'è una diminuzione nelle prossime settimane per quanto concerne il burro, le farine, e questo è positivo perché sentivo prima il cliente che diceva la complessità di prendere anche il pane, il fresco, la panna, il riso, il latte caseari, i formaggi e finanche anche il caffè, che è meno oggetto a delle speculazioni. Questo per quanto riguarda le categorie dove ci sarà una diminuzione nei prossimi giorni. Però volevo condividere, e giustamente Fabrizio prima suggeriva questo, assolutamente andare nei punti vendita della moderna distribuzione dove fanno le promozioni, diceva giustamente il 30%, ma riusciamo anche a raggiungere, al fine di assecondare maggiormente le istanze di convenienza dei clienti, sono alcune promozioni che noi arriviamo anche a un 40%. Che cosa vuol dire? Che noi chiediamo uno sforzo agli amici dell'industria e nel contempo facciamo uno sforzo per avere noi zero margini, per consentire di avere categorie di prima necessità al 40%. Poi è corretto anche quello di, e già è un po' così Fabrizio, cioè di fare la spesa con più frequenza senza averlo una volta alla settimana. In questo modo che cosa accade? Uno, che frazioniamo la spesa, e due, che collaboriamo anche noi alla lotta allo spreco, perché magari noi compriamo una volta alla settimana il prodotto fresco, freschissimo e deperibile per risparmiare, e poi magari dopo ci troviamo dopo 3-4 giorni con questo prodotto che nella nostra credenza o sul tavolo sta un po' perdendo le caratteristiche.
0: Presidente, di qualità. Presidente, posso dirle un altro elemento? Ma è vero che si risparmia se compriamo un pacco di pasta? Facciamo l'esempio della pasta, ma si può fare per qualsiasi prodotto del carrello della spesa. Non griffato, sì. Spesso hanno il nome insomma, la catena di distribuzione, anche. Voglio dire, è possibile risparmiare tanto, e spesso sono bravissimo, prodotti negli stessi stabilimenti. Allora, quanto si risparmia se uno non va su quello col logo?
4: Facciamo un trio noi tre, perché veramente stiamo dando dei suggerimenti ai clienti, consumatori e cittadini fantastici. È il terzo suggerimento, sì. Comprate i prodotti che hanno la marca del supermercato o che sono fatti dalla distribuzione, per due motivi molto semplici. Parte di questi prodotti sono fatti dalla stessa industria di marca che li fa per conto nostro e non avendo degli extra costi accessori permette al cliente di risparmiare il 30% a parità di qualità del prodotto, solo che sono non dell'industria di marca, ma sono della marca del distributore e poi la qualità è la medesima. Quindi, se noi abbiamo

0: combinato disposto di comprare i prodotti della marca del supermercato che noi mettiamo oltremodo anche in promozioni, io vi posso garantire con assoluta tranquillità che noi prendiamo dei prodotti di qualità eccelsa, di una salubrità assoluta, a un prezzo che contempla un 30% strutturale perché costano così di meno i prodotti della marca del distributore e prendendoli in promozioni facciamo veramente un risparmio. In questo modo anche il cliente che ha delle difficoltà economiche facendo la spesa, Moderna Distribuzione, nella fattispecie Vegè, veramente può risparmiare tanto. Facciamo il possibile per garantire questo al cliente.
1: Grazie davvero per questi preziosi, preziosissimi, permetto di dire, suggerimenti all'amministratore delegato del gruppo Vegè, vicepresidente di Federdistribuzione, Giorgio Santabrogio. Grazie davvero, presidente, per questi consigli. Torniamo in studio, mi aggancio. Diceva il presidente, però è importante l'etichetta, cioè da consumatori, presidente
2: E
1: Premuti,
2: questo.
1: dobbiamo guardare l'etichetta e magari vediamo che la fabbrica che produce la pasta è la stessa di quella, diciamo, griffata, che so.
2: Dell'eccellente,
1: È
2: dell'eccellente.
1: dell'eccellenza. E così l'etichetta
2: Questo,
1: quanto pesa, quanto è importante?
2: ecco, questo era il suggerimento successivo che avrei dato e che poi con l'occasione saluto Giorgio Santambrogio, ma quello che voglio dire è che non tutti sono Giorgio Santambrogio, quindi è vero, il prodotto Vegè ha una certa attenzione al prodotto che va a marchio perché viene acquistato da prodotti d'eccellenza. Ma non si chiamano tutti Vegè, quindi leggiamo l'etichetta, leggiamo l'etichetta, leggiamo l'etichetta, perché l'etichetta ci dà tutte le indicazioni, anche dove è stato prodotto quel dato alimento che stiamo acquistando, e quindi poi da lì ci regoliamo se acquistarlo oppure
1: È la
2: cambiare.
1: carta d'identità, lo diciamo sempre, l'abbiamo sempre detto, la carta d'identità è l'etichetta di ogni prodotto, bisogna leggerla, perdere un po' di tempo quando andiamo a fare la spesa. Maris.
3: Carmela da Benevento fa una bella considerazione, una bella domanda. Dice: ecco, nel mio comprensorio con gli altri anziani, insomma, stavamo pensando di fare la spesa condivisa. Ecco, secondo voi potremmo quindi godere in questo modo magari di un reale risparmio, Premuti?
2: Beh, ma in realtà poi questa cosa arriva già dai gruppi d'acquisto, voglio dire, i gruppi d'acquisto esistono, ne esistono addirittura a livello condominiale, quindi c'è una persona che si incarica di fare la spesa per tutti. Questo vale se vogliamo approcciare, che so io, sul fresco direttamente il produttore, perché possiamo andare ad approvvigionarci dal produttore, spendiamo un po' meno, prendiamo un prodotto più fresco o di qualità maggiore. Quindi è una possibilità
3: Di risparmio.
2: che non è detto che sia sempre però di risparmio, perché nel momento in cui non troviamo quel prodotto in via diretta dal produttore, ma dobbiamo approvvigionarci nello stesso modo in cui siamo singoli cittadini, non è detto che troviamo chi ci faccia lo sconto.
1: Presidente, mi aggancio a questa sua riflessione, gruppi di acquisto per comprare i prodotti e risparmiare, ma si può mettersi insieme anche in tanti per avere uno sconto sulle bollette con le società di energia, di gas, perché se siamo in tanti possiamo ottenere un prezzo migliore. È la nuova frontiera per quanto riguarda anche molti consumatori?
2: Beh, non è tanto nuova neanche questa, perché i gruppi d'acquisto dell'energia esistono già, per esempio noi ne abbiamo creato uno come associazione già nel 2019, quindi sono 7 anni che è sul sito di ARERA, quindi basta andare sul sito
1: Che è
2: di
1: l'autorità,
2: ARERA. Oggi
1: spieghiamo, l'autorità dell'energia e del
2: se ne
1: gas.
2: trovano molti, non c'è soltanto il nostro ovviamente, quindi basta andare lì e
1: Quanto si
2: poi.
1: risparmia se uno fa un gruppo d'acquisto? Quanto mediamente? Diamo una percentuale perché è fondamentale farlo capire a casa.
2: Dal 10 al 30%, dipende dal consumatore, dal tipo di
1: 10-30%
2: consumatore.
1: mi sembra un buono sconto. Maris.
3: Allora, ci arrivano anche diverse condivisioni oltre che domande. Ecco, cioè, ad esempio, questa telespettatrice dice: ecco, mi dispiace, ma costa tutto. Ecco, dove sono gli sconti? Lei non ci scrive da dove ci sta seguendo, però dice: ecco, lei gira anche diversi supermercati, ma non trova degli sconti. E dice: i condizionatori, poi, ecco, o moriamo soffocati dal caldo oppure moriamo dalle bollette, perché da qualche parte, insomma, la coperta è sempre quella, no?
2: Allora, che non ci siano sconti nella grande distribuzione, voglio dire, io credo che sia quasi impossibile.
3: Bisogna
2: La
3: cercare
2: signora
3: meglio.
2: deve essere un po' più attenta, magari consulti il volantino che c'è sempre all'ingresso di un supermercato. Quindi dal volantino poi può verificare e le offerte le troverà sicuramente. È chiaro che se vogliamo utilizzare un condizionatore, lo scotto del pagare un po' di energia, ce l'abbiamo. Però ritorniamo un attimo alle indicazioni che ci ha dato prima Rossi. Non è detto

0: che dobbiamo comprare il condizionatore, possiamo comprare un raffrescatore che è un ventilatore attraverso poi un procedimento con del ghiaccio rinfresca l'aria, costa molto meno, consuma come una lampadina.
1: Consuma meno.
2: Altri due suggerimenti, mi dica se vanno bene o meno per risparmiare, Presidente Premuti. Ad esempio, quello che facevano le nostre nonne, sempre dall'attualità, scriversi tutto quello che acquistiamo prima di andare in un supermercato, in un negozio, è qualcosa di utile?
0: La lista
2: ci fa evitare di comprare tanta roba anche inutile?
0: La lista della spesa è assolutamente necessaria, perché andando senza la lista sicuramente torneremo a casa avendo acquistato qualcosa in più di quello che ci serve. Va bene se vogliamo gratificarci, magari un dolce, ma non va bene se poi la sprechiamo.
2: Se siamo un po' più dinamici e meno pigri, possiamo andare anche al cosiddetto all'acquisto a chilometro zero, direttamente dai produttori. Magari si evita di pagare alla filiera, però bisogna muoversi, insomma, spostarsi. Quello può essere un'altra opportunità per risparmiare qualcosa?
0: Oggi la possibilità dell'acquisto diretto dai produttori, ci sono anche dei mercati organizzati direttamente dai produttori. Non è tanto sul risparmio quanto sulla qualità. Se io acquisto, facciamo l'esempio pratico, io acquisto della verdura direttamente dal produttore, quella verdura in frigorifero durerà molto di più di quella che ho acquistato nel negozio. E questo perché? Perché chiaramente la compro all'origine, già nel punto di taglio la vedo ancora verde, non è diventata marrone. E questo sta a significare che per una settimana ho il prodotto fresco.
2: Maris?
1: Riccardo, prima abbiamo parlato anche dei farmaci, ecco, dice, però alcuni farmaci sono diventati a pagamento per alcune categorie, mentre fino a poco tempo fa erano a carico del servizio sanitario, insomma, per tutti. Ecco, dice, anche questa è cara vita. A proposito di cara vita, Pierluigi, telespettatore che viaggia tanto, e ci racconta che lui però nota che gli aeroporti, gli alberghi, i ristoranti sono sempre pieni. Quindi questo caro vita c'è o no?
0: Allora, il caro vita c'è, è un dato oggettivo, viene rilevato non soltanto da noi che facciamo la spesa, ma anche dalle istituzioni, dagli organismi ufficiali come l'Istat. Quindi non è che non esiste il caro vita. Diciamo che c'è un po' di sfiducia nel continuare a risparmiare. Quindi siamo portati proprio per paura che ci venga eroso quel risparmio che abbiamo messo da una parte. Allora siamo portati a spendere adesso. E magari ci concediamo un ristorante in più, un viaggio in più, perché non sappiamo se tra un anno quei soldi basteranno per quel ristorante.
2: È anche vero, Presidente, che proprio i dati delle ultime ore di ieri di Unioncamere dicono che siamo delle formiche, risparmiamo tantissimo noi italiani. Cioè,
0: per fortuna.
2: È per fortuna, quindi è abbastanza complicato leggere sempre tutto, dipende dalle realtà e anche dalle singole situazioni.
0: Per fortuna, ma stiamo diventando anche un po' più spendaccioli. È vero, continuiamo a risparmiare e questa è una grande fortuna per il Paese, però anche i consumi continuano comunque a camminare.
2: Grazie davvero, come sempre, al Presidente Nazionale di Consumer Italia, Fabrizio Premuti. Grazie davvero.
0: Grazie
2: per l'affettuosità e per la presenza nei nostri studi. Chiudiamo qui questa puntata, Maris.
1: Sì, per oggi è tutto, ovviamente un grande grazie va sempre anche ai telespettatori che sono stati in nostra compagnia. Noi vi ricordiamo che domani alle 10.30 vi aspetteremo, perché a grande richiesta, con tutte le domande che ci sono arrivate, torneremo a parlare dell'invalidità, Giuseppe.
2: Parleremo di invalidità, di disabilità, perché ci sono delle novità anche tra pochissimo per le persone anziane. Dal 1° giugno dovrebbe cambiare qualcosa. Ne parleremo domani, grazie a tutti, se ne è una giornata.
3: Zinil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zinil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zinil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.
4: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000 allacciamo i grembiuli e siamo pronti a cucinare con voi e per voi con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
5: Buongiorno a te Beatrice, buongiorno a tutti.
4: E buongiorno ai nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
6: Ciao, buongiorno, ben trovati.
5: Buongiorno Beatrice, a Fabio e buongiorno alle nostre amiche a casa.
4: E le amiche e amici a casa saranno curiosissimi di sapere qual è la prima ricetta che il nostro chef va a prepararci oggi. Glielo chiedo subito, cosa ci fai Fabio?
5: Prepariamo delle polpette

0: cacio e pepe con una crema di una crema di zucca e zenzero con cialda di pecorino.
1: Quindi un abbinamento dei suoi sorprendenti. Il nostro chef oggi, vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare le polpette cacio e pepe su crema di zucca e zenzero con cialda di pecorino occorrono per le polpette 300 g di pecorino, 300 g di mollica di pane, 2 albumi per l'impasto, 2 uova per la panatura, sale e pepe, e per la crema di zucca 400 g di zucca, 60 g di burro, sale e pepe, zenzero, pane secco sbriciolato per la panatura, olio di semi per friggere, pecorino per la cialda. Mamma mia, ho già l'acquolina in bocca. Che dite anche voi assaggiatori? Che cosa è? Che cosa bellissima! La zucca arancione che si sta già scottando in pentola.
0: Scottando perché l'abbiamo messo in padella con un poco di burro. Ora appena ha catturato un pochino di burro, aggiungiamo un pochino di sale, lasciamo andare a cuocere. Eventualmente aggiungeremo un pochino di acqua solo per regolarne la cottura.
1: Sì, perché l'abbiamo tagliata a dadini e messa cruda in padella.
0: Sì, l'abbiamo messa a stufare.
1: A stufare. E poi che
0: cosa abbiamo, abbiamo sgranato del pane raffermo. Raffermo un giorno, due al massimo, perché la nostra mollica deve sgranarsi. Usiamo il pane raffermo proprio per questo, altrimenti il pane fresco formerebbe delle pallottoline e non riusciremo a ottenere un impasto omogeneo. Aggiungiamo del pecorino nel rapporto 1-1, perché se sono polpette cacio e pepe si debbono sentire.
1: Altrimenti
0: facciamo polpette al formaggio ed è diverso.
1: Certo.
0: Quindi
1: mettiamo nella nostra mollica sgranata.
0: Esatto, pecorino, come ricordo, rapporto 1-1. Aggiungiamo il pepe.
1: Bene.
0: Il pepe, io adoro il pepe appena grattato o appena macinato, come vogliamo, rotto nel mortaio, va bene tutto. Stiamo usando questo dove oltretutto abbiamo la fortuna di avere un pepe a grana abbastanza grande, non quelle polveri, quindi riusciamo a trovarlo sia cromaticamente che nel gusto.
1: Ho capito. Cacio e pepe è abbinato alla zucca, ma questa zucca quant'è versatile? Luigi, tu la zucca la usi?
2: La zucca la uso frequentemente, posso raccontarvi che è un frutto antico, frutto arancione, fa bene, protegge la pelle dai raggi solari, l'hanno ritrovata nel Perù ancora 12.000 anni prima di Cristo, i fenici l'hanno portata in Italia e i romani usano la scorza per fare dei contenitori, gli antichi romani ovviamente.
1: Sì, e invece la scorza si mangia pure, vero chef? Non di tutte le zucche,
0: solo di
1: alcune.
0: Per alcune sì, la buccia è edibile, per altre no. Per quella che usiamo noi, no. Io prediligo in assoluto la mantovana.
1: La zucca mantovana. Ma che bello che Luigi sappia tutte queste cose e ogni tanto ci dispensa un po' di notizie riguardo gli alimenti.
0: È preparatissimo.
1: È preparatissimo, sei il nostro esperto.
2: Grazie.
1: Sonia, e tu sei esperta quanto lui o sei più una tester, una assaggiatrice più
3: Sono
1: che altro?
3: Più un'assaggiatrice. Allora, noi ce l'abbiamo anche nell'orto la zucca,
2: sì.
3: Vero? Mo, quale sia la
1: qualità? La qualità? Qual è? La mantovana, la delica,
3: cos'è?
1: La betterna?
2: No, è una zucca allungata, adesso okay. Il nome non me lo ricordo, quelle gialle lunghe.
1: E allora la betternut, te lo dico io, quella okay. Che si mangia... Anche la buccia si mangia,
2: sì.
1: Di quella.
2: Non solo, posso dirti che la zucca, quella doppia, veniva usata dai pellegrini nel cammino di Santiago, la mettevano sopra il bastone.
1: Hai capito, questa cosa non la sapevo.
3: E pensare che io invece ci faccio solo la marmellata e invece, capito, vai a scoprire che...
1: Sì, perché c'è questo accostamento tra zucca e zenzero,
3: esatto.
1: Che è molto, molto diffuso, soprattutto negli ultimi tempi, anche le marmellate, come dicevi tu,
3: infatti.
1: Oltre che le vellutate.
3: Oltre che per le vellutate, perché il dolciastro della zucca viene un po' stemperato dalla freschezza dello zenzero. Per cui va benissimo sia nella vellutata che nella marmellata, che poi si può usare tranquillamente per farcire il pan di Spagna piuttosto che il
1: ciambellone,
3: la crostata.
1: Ma vuoi sapere com'è buona la composta di zucca e zenzero proprio su un bel pezzo di pecorino, chef?
3: Anche.
1: Per esaltare un po' il sapore, perché si sposino questi gusti e ci sorprendano. Allora, vedo che sei andato avanti e hai messo uova albume.
0: Albume, usiamo solo albume, questa è la particolarità. Non usiamo

0: tuorlo perché vogliamo che la nostra polpetta rimanga all'interno bianca, quindi ricordando ancora di più quella che è la ricetta del classico cacio e pepe.
1: Del classico cacio e pepe, quindi andiamo, la mollica, il formaggio, il pepe, l'albume e
0: creiamo
1: queste belle polpettine.
0: Esatto, al tatto deve essere quasi, quasi cretoso e allora siamo pronti.
1: Le
0: compattiamo,
1: ben bene.
0: Sì. Peso ideale è intorno ai 30, fra i 30 e i 35 grammi.
1: Ma si può anche andare un po' a occhio, dai.
0: Sì, io vado a occhio un po' per esperienza, però più o meno quando si inizia, se può aiutare, oppure magari si
1: può
0: pesa,
1: aiutare con una bilancia.
0: O se no si pesa l'impasto, lo
1: e
0: si
1: lo
0: divide.
1: E lo si divide in parti uguali.
0: Esatto, e così sappiamo anche quante polpette andremo a fare.
1: Ognuno ha i suoi accorgimenti per poter ovviare in cucina a tutte quelle che sono le necessità. Se non si hanno gli strumenti adatti, il nostro chef ci dispensa anche delle alternative, spesso
0: certo,
1: e volentieri.
0: È possibile, sempre.
1: Ed è per quello che noi ti vogliamo
0: B,
1: tanto bene, chef.
0: Il famoso piano B deve essere sempre
1: il piano B,
0: portata di mano.
1: In aiuto delle nostre amiche a casa,
0: certo,
1: che magari sono poco esperte, ma comunque hanno il desiderio di stupire la loro famiglia con delle ricette
0: alternative.
1: Allora,
0: il nostro olio sembra quasi pronto.
1: Olio di semi per friggere.
0: Sì.
1: Poi che fai? Le impani?
0: Sì,
1: fai una...
0: poi le andiamo subito a panare. Ecco, noi ce le prima ora, 5. Le paniamo con, in questo caso con l'uovo. Io anche questo faccio con l'albume, ma in ambito di economia domestica vanno benissimo
1: per
0: le
1: non
0: uova.
1: Per non sprecare il tuorlo.
0: Non sprechiamo assolutamente nulla.
1: Sbattiamo tuorlo e albume insieme, andiamo a panarli e poi andiamo a rivestire la polpetta con uovo e albume senza sale?
0: Senza sale, abbiamo il pecorino un po' ovunque per cui
1: la sapidità è assicurata.
0: È assicurata. Qui ci stiamo,
1: intanto controlla lo chef.
0: Sì, sì, beh, bisogna tenere tutto sotto controllo.
1: Anche la temperatura. Vuoi che giri un po' la zucca, chef?
0: Ecco, brava, volevo vedere se eri così sensibile.
1: Ogni tanto mi permette
0: questa
1: di
0: cosa.
1: Aiutarlo. Devo dire che il fatto di usare il burro invece che l'olio per stufare la nostra zucca conferisce comunque una dolcezza a
0: questa
1: dolcezza, crema,
0: una
1: vero?
0: Morbidezza un pochino diversa.
1: Bene, le polpette vanno a tuffarsi nell'uovo sbattuto e poi la cosa bella che ti vedo fare è che le vai a rivestire con una panatura un po' grossolana.
0: Grossolana. In tempi moderni potremmo utilizzare anche del panco.
1: Il panco.
0: Viene benissimo comunque. O se vogliamo essere un pochino più creativi, in questo caso io sto facendo una doppia panatura. Potrebbe anche non essere necessaria, però ci dà una croccantezza maggiore, un volume maggiore, ci piacciono
1: e
0: molto di
1: si
0: più.
1: Si può fare anche con il cornflakes?
0: Sì.
1: Perché bene, così viene fuori quella cosa bella croccante.
0: Così croccante, con quella forma così particolare.
1: Crocchiarella.
0: E poi torniamo sempre al famoso concetto che è fritto.
1: È buono tutto.
0: Esatto, e si può friggere un po' con tutto.
1: Vabbè, eventualmente anche volessimo consumare il pan grattato che abbiamo a casa,
0: certo,
1: possiamo usare il pan
0: sì,
1: grattato
0: normalmente,
1: che c'è.
0: Questo naturalmente ci stiamo concedendo così.
1: Però quella
0: dei
1: non è la
0: piaceri.
1: Stessa mollica che hai usato per fare la polpetta, perché come quella
0: no,
1: della polpetta era
0: qui abbiamo usato del pane, sempre raffermo, quindi a questo punto abbiamo usato la
1: crosta,
0: mollica
1: okay,
0: per fare l'impasto delle polpette. E la crosta la stiamo usando per panare.
1: Benissimo. E mentre le nostre polpette si tuffano nell'olio bollente e diventano croccanti, io faccio entrare la nostra ospite di oggi che viene accompagnata da una sua amica. Sto parlando di Daniela Pignatti che arriva dalla provincia di Mantova con Claudia Sabatini. Eccole qua. Buongiorno amiche, benvenute, benvenute, sempre pimpanti, Daniele e Claudia, il nostro chef vi aspettava, Fabio Cinelli, e ci sono poi i nostri assaggiatori, Sonia e Luigi.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Voi siete amiche da tanto tempo e venite più o meno dalla stessa zona, tu vivi adesso dove?
2: A Fabbrico.
1: Fabbrico che è in
2: provincia di Reggio Emilia.
1: Di Reggio Emilia, però sei nata a Mantova.
2: Sono mantovana, sì, sono nata in provincia di Mantova.
1: E tu invece, Claudia?
3: Io sono nata a Carpi e vivo a Carpi.
1: E vive. Ma vi vedete spessissimo adesso?
3: Ma abbastanza spesso.
1: Abbastanza sì. Spesso cucinano l'una per l'altra, fanno attività, fanno un sacco di cose belle insieme. Prendo subito l'ingrediente dal frigorifero perché ho, eccolo qui, pronto, petto di pollo.
2: Sì.
1: Perché oggi andiamo a fare una ricetta che ha questo come ingrediente principale. Non sveliamo subito che cos'è, ma ci avviciniamo ai fornelli se

0: Venite con me, andiamo a fare compagnia al nostro chef, tutti insieme appassionatamente. C'è qui del brodo vegetale, che già sta andando sul fuoco, bolle in pentola, proprio come il titolo della nostra trasmissione. Aumentiamo un po' la temperatura e che cosa facciamo con questo petto di pollo? Lo tuffiamo nel brodo.
1: Nel brodo e lo lasciamo cuocere per 10 minuti, dopodiché spegniamo il fuoco. Copriamo con il coperchio e lo lasciamo riposare per 20 minuti.
0: Allora io metto questo petto di pollo dentro il brodo, lo faccio io.
1: Grazie.
0: Uso le tue pinze, chef,
2: benissimo.
0: Posso? Guarda che brava che sono, non mi è scappato.
2: Ma difficile.
0: Tu sei sposata, vero Daniela?
1: Sì, sono sposata con Giorgio.
0: E da quanto tempo, diciamolo?
1: 40 anni.
0: 40 anni, guarda quanto siete belli in questa fotografia che ci hai portato.
1: Sì.
0: Ma dove siete lì?
1: Siamo a Zocca, in provincia di Modena, e più precisamente siamo davanti alla casa di un cantante famoso.
0: Chi è il cantante più famoso che conosciamo di Zocca? Dai, è Vasco Rossi, lo sanno tutti.
1: Ecco.
0: Ti piace la musica di Vasco Rossi?
1: Sì, tantissimo, ho frequentato anche i suoi concerti, anzi, insomma, quando posso ci vado.
0: E Giorgio sa cucinare?
1: Giorgio è bravissimo in cucina, mi aiuta sempre in cucina, anche lui, anche lei ne è testimone perché ha potuto assaggiare anche dei piatti che Giorgio ha preparato.
0: Bene, allora dobbiamo invitare anche Giorgio a cucinare qui con noi, ma nel frattempo, mentre il nostro pollo si sta lessando nel brodo, le nostre polpette sono pronte, vengono fuori da quest'olio caldo, vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità, ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco!

0: bella e piena di talento. Hai tutta la vita davanti a te.
1: Ma se sono così bella e piena di talento, allora perché lui mi ha lasciato?
2: E tu che ci fai qui? Pensavo che fossi alla Carnegie Hall.
3: Attento come qui, è venuta Instagram.
2: A Roberta.
4: Se lei riuscisse a insegnare ai nostri alunni a suonare bene come ai suoi figli, sarebbe fantastico.
1: Abbiamo un altro posto per il Fidelfest.
4: Quale?
1: La Carnegie Hall.
5: Con Meryl Streep, la musica del cuore. Questa sera, in prima serata.
6: Questa salsa è deliziosa. E il tuo piatto? Com'è?
7: È davvero buonissimo, mi ha fatto sentire di nuovo in Grecia.
8: Nuance Audio è un dispositivo acustico invisibile, completamente integrato nei tuoi occhiali.
9: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Non esiste misura al bene che facciamo. I nostri gesti d'amore sono concrete carezze di Dio. Cuore Amico, dal 1980, sostiene i missionari che portano luce a tutti coloro che non meritano di vivere al buio. Il tuo aiuto garantisce cibo, cure e accoglienza a chi ne ha più bisogno, generando vita nuova.
11: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
12: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
13: Mamma, andiamo.
12: Don't worry, Be Ready.
14: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
5: In prima visione.
15: Noi non sappiamo nemmeno come si chiama.
16: Genadite di Lampo.
5: Esistono cani che cambiano la vita.
17: Che cane grazioso. Sapevo che era un viaggiatore, ma non pensavo che fosse una celebrità.
15: Ha persino il suo hashtag.
5: La storia di un cane straordinario.
17: Vorrei trovare Lampo per mamma e papà.
5: Un cane, una ragazza, un destino.
18: Clicca e fai una donazione. Dobbiamo raccogliere 1 milione di zloty per l'operazione di Susia, così potrà tornare da Lampo.
5: Lampo, il cane viaggiatore. Sabato, in prima serata.

0: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
1: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola, sono qui con Daniela Pignatti che è nata a Mantova ma vive a Fabbrico in provincia di Reggio Emilia, sì. Che ha portato con sé la sua amica Claudia che è lì con i nostri assaggiatori. Buongiorno. E c'è il nostro chef che sta controllando la cottura del petto di pollo nel brodo vegetale, ha aggiunto anche del vino come ci ha chiesto proprio di fare Daniela, perché ora che cosa ci farai Daniela? Diciamolo ai nostri amici.
2: Preparerò il pollo dei Gonzaga.
1: Vado subito a leggere gli ingredienti di questo pollo fantastico perché così anche a casa potranno rifarlo insieme a noi. Per fare il pollo dei Gonzaga con insalata di frutta occorrono per il pollo 400 g di petto di pollo, uvetta sultanina gigante, pinoli, prezzemolo, succo di 2 limoni, vino bianco, 1 litro di brodo vegetale, olio extravergine di oliva, sale e pepe, canditi di cedro e per la salsa maionese, succo di limone, brodo di pollo, sale e pepe e curry. E per l'insalata 300 g di songino, una melagrana, una mela verde, pinoli, olio, limone, sale e pepe. Un piatto freddo, questo pollo dei Gonzaga che ha una bella storia, una ricetta antica. Cominciamo subito sì. A preparare la salsa con la maionese di base, giusto?
2: Mettiamo un pochino di maionese.
1: Dici un po' di questa ricetta così particolare.
2: Era una ricetta che veniva preparata alla corte dei Gonzaga dal cuoco dei Gonzaga che era Bartolomeo Stefani e quindi veniva preparato proprio perché c'erano tantissimi animali nei cortili e quindi la priorità era quella di cercare di utilizzarli. Al di là che alla corte dei Gonzaga comunque erano sempre dei banchetti fastosi perché i principi dei Gonzaga non facevano altro che invitare a corte tutti i principi europei e le regine dell'Europa.
1: Nel frattempo il nostro chef adagerà il pollo nella carta argentata perché deve riposare un po', mentre noi continuiamo a fare questa salsa con la maionese. E il brodo, il limone, brodo, questa il limone, che cos'è?
2: Questo è curry.
1: Curry.
2: Aggiungiamo un pochino di curry.
1: Ed è una sorta di insalata, un piatto freddo.
2: Sì, è un piatto freddo. Aggiungiamo anche un pochino di pepe.
1: E mescoliamo.
2: E mescoliamo.
1: Luigi, tu piatti freddi con insalata a cui aggiungere...
3: Ricordo che mia madre faceva non una carne, ma la trotta bollita, che poi veniva guarnita con le verdurine e anche un po' di frutta, per cui c'era questo gusto anche con del dolce.
1: Bene, allora la nostra salsa è pronta, procediamo con l'insalata, giusto?
2: Sì, l'insalata ecco qui. Che sarà di accompagnamento a questo piatto.
1: Che cosa ci mettiamo?
2: Mettiamo un po' di melagrana.
1: Melagrana nell'insalata.
2: Nell'insalata, la melagrana comunque era uno dei frutti che era preferito dai Gonzaga.
1: Ok. Che belli questi chicchi di melagrana. Tu insegni ai bambini a cucinare.
2: Sì.
1: L'hai mai visti alle prese con la melagrana?
2: È un po' difficile per loro da preparare, da aprire, da utilizzare. Mentre invece se gliela riusciamo a preparare noi, i bimbi comunque si divertono anche solo a spargere un pochino, soprattutto per i colori.
1: Allora, l'insalata va accompagnata con questi bellissimi... come si spalline.
2: Sono delle palline. Se ecco, i bimbi questo si divertirebbero tantissimo.
1: È un attrezzo particolare per farlo. Sì. Se non dovessimo avere questo attrezzo a casa, tagliamo anche dei pezzettini di mela, va bene lo
2: stesso. Sì, vanno bene anche le fettine. Poi possiamo fare cubettare le mele ai bambini. Anche lì si divertono.
1: Benissimo.
2: Tantissimo.
1: Quindi si aggiunge anche la mela. Non mettiamo subito il limone nell'insalata perché altrimenti l'insalata si cuocerebbe.
2: Sì.
1: E dopo vanno aggiunti anche dei pinoli che il nostro chef ci ha tostato lì ai fornelli.
2: Sì.
1: E abbiamo adesso una sorpresa per te, mia cara Daniela. C'è qualcuno che ti pensa da casa, che ti vuole così bene, ma così bene che non può fare a meno di te. Guarda un po' chi è.
2: Claudia!
4: Ciao, sono Claudia, amica, per me quasi sorella di Daniele, e oggi vi presento la zuppa inglese. Abbiamo diviso i tuorli dall'albume e aggiunto lo zucchero e adesso mescoliamo bene finché non per non fare grumi. Aggiungiamo

0: metà latte, l'altra metà la mettiamo a scaldare. Adesso aggiungo setaccio alla maizena, portiamo la pentola dopo aver mescolato bene sul fuoco e versiamo piano piano il latte caldo. Adesso che la crema è pronta, l'abbiamo divisa a metà e in metà versiamo, mettiamo setacciamo il cacao per farla diventare naturalmente come se fosse un budino. Abbiamo versato un po' di cioccolato e un po' di crema, adesso dividiamo ancora con i savoiardi, poi rifacciamo lo stesso procedimento, un po' di crema e un po' di cioccolato. Ecco qua la nostra zuppa inglese terminata, che dovrà andare in frigorifero a riposare per anche una mezza giornata, una giornata anche intera, che poi si verrà rovesciata sperando che rimanga in piedi. Ciao a tutti, ciao Daniela!
1: Brava
0: Brava!
1: Daniela, mamma mia!
2: Claudia!
1: Claudia, sì, ciao Daniela, brava Claudia! Claudia, anche qui con noi, non riesci a fare a meno della
2: No.
1: tua amica Daniela.
2: Daniela è un'amica proprio del cuore.
1: Hai detto, quasi una sorella per
2: Sì,
1: te.
2: quasi una sorella proprio.
1: Bello, bellissimo, questa amicizia che dura da tanto tempo. E intanto il nostro chef ci ha preparato quel pollo che noi cominciamo ad affettare.
2: Sì,
1: Pronto, tutti gli ingredienti dell'insalata, non serve
2: benissimo. No,
1: nient'altro.
2: non serve
1: Non manca
2: nient'altro per
1: niente, quindi rimettiamo
2: l'insalata.
1: via la mela, arriva il nostro pollo e dimmi una cosa, tu nel tempo libero, quando non ti occupi dei bambini, che cosa fai anche? Fai volontariato, vero
2: Sì,
1: Daniela?
2: io sono una sorella di assistenza dell'Unitalsi e quindi andiamo spesso a Lourdes, li accompagniamo in questi pellegrinaggi dove ci sono sia bambini che anche persone di una certa età e magari anche in difficoltà. Sono
1: E tu fai questo da quanto tempo?
2: più di 20 anni.
1: E
2: Perché sì.
1: Claudia è mai venuta con te in viaggio con
2: Non
1: l'Unitalsi?
2: ancora,
1: Non
2: non
1: ancora, ma
2: ancora.
1: allora è una
2: Magari non
1: delle... ce lo
2: ancora.
1: programmiamo. Ecco, è una delle prossime cose che potete
2: Esatto.
1: fare insieme. Voi fate tante cose, fate anche dei corsi, fate le passeggiate anche soprattutto. Tu più con tuo
2: Facciamo.
1: marito mi sa che vai a passeggio,
2: Sì,
1: vero?
2: sulle colline reggiane, dove magari possiamo anche vedere qualche capriolo
1: Qualche
2: che si
1: capriolo.
2: diverte nei prati.
1: Allora, questo pollo, chef, grazie che ce l'hai tagliato. Noi siamo pronte per continuare a comporre questo
2: Sì.
1: bellissimo pollo dei Gonzaga. Ecco qua, vengo a prenderlo, grazie
2: Prego.
1: mille. Ti piace come ce l'ha tagliato il nostro
2: Certo,
1: chef?
2: sì.
1: Bellissimo pollo che è stato lessato nel brodo vegetale con l'aggiunta di un po' di
2: Di
1: vino
2: vino.
1: e sicuramente del sale.
2: Sì,
1: È venuto
2: vino
1: benissimo,
2: vitale.
1: tenerissimo, un bel petto di pollo messo intero che poi il nostro chef ha tagliato per noi. Lo adagiamo sul piatto. Una specie di insalata con il pollo è la Caesar salad, vero chef? Che però si fa con il pollo grigliato.
3: Grigliato. Invece questo fatto di averlo prima fatto cuocere a riposo nel brodo, questa cosa è
2: Sì,
3: molto
2: praticamente
3: interessante.
2: sì.
3: Molto interessante. Poi di averlo ulteriormente fatto riposare, avvolto nell'alluminio per mantenere umidità e non farlo asciugare. Molto interessante.
1: Benissimo.
2: Mettiamo questo. Perfetto.
1: E questo mi sa che lo mangio io.
2: Bene.
1: Buonissimo. Chef,
2: Adesso
1: senti quanto è buono questo
3: ne
1: pollo?
3: approfitto sicuramente.
1: Veramente tenero.
2: Mettiamo l'uva sultanina
1: Quindi facciamo degli strati.
2: che abbiamo ammollato nel vino bianco.
1: Sempre vino bianco.
2: Sì.
1: Sonia, ti piace? Anche artisticamente viene molto carina questa
4: Molto,
1: ricetta.
4: molto interessante. Veramente carina da vedere, anche la preparazione è intrigante.
1: Bene, poi?
2: E poi dopo mettiamo i
1: I
2: pinoli.
1: pinoli che il nostro chef ci ha
2: Sono,
1: tostato.
2: esatto, sono stati tostati.
1: È un piatto molto elegante, infatti è un piatto che veniva servito alla corte
2: Dei
1: dei
2: Gonzaga che
1: Gonzaga,
2: erano
1: quindi un
2: amanti
1: piatto nobile.
2: dell'altra.
1: Allora, cosa manca adesso? I canditi,
2: Mancano i
1: giusto?
2: canditi che non abbiamo da fare altro che disporli nel piatto. Così.
1: Proprio bello, vero Sonia?
4: Sì, molto, veramente tanto.
1: I canditi che potete anche acquistare già pronti oppure si possono fare in casa, cedro, arancia, far candire la frutta, le scorze di frutta è un'arte. Chef, tu li usi i canditi?
3: Poco, sono
1: Poco.
3: sincero, poco nella
1: Non
3: mia
1: li
3: cucina.
1: accosti
3: No,
1: molto al salato?
3: no, non mi appartengono moltissimo, anche se poi mi affascinano perché sono bellissimi già solo a vedersi.
1: Ecco qui, poi che cosa si fa?
2: Dobbiamo mettere la nostra salsa che abbiamo preparato.
1: Irrorriamo questo fantastico petto di pollo con questa salsa. C'è qualche piatto che fai con il pollo freddo, qualche insalata fredda?
3: D'estate sì, l'insalata fredda sì, si presta particolarmente il pollo. Di solito lo utilizzo grigliato, invece vederlo lessato, come detto, è fatto in quella maniera, è estremamente intrigante. Poi l'ho assaggiato ed è rimasto morbidissimo.
1: Morbidissimo, vero? Belle queste insalate anche con il polpo in estate, con... vero?
3: Beh, le insalate l'estate, insomma, sono le regine.
1: Esatto. Chef, ma le tue polpette dove sono? Ce le fai vedere? Le impiatti?
3: Sì, ma io le avevo nascoste perché sappiamo quali sono i rischi. Certo.
1: Mentre noi finiamo di decorare questo piatto, poi aggiungiamo anche l'insalata, tu hai già frullato la zucca?
3: L'ho schiacciata in padella perché l'abbiamo stufata, però sarebbe il caso, una volta aggiunto un pochino di zenzero, di frullarle leggermente e poi possiamo andare ad impiattare.
1: Bene. Allora, lavoriamo su due fronti.
2: Manca solamente il prezzemolo.
1: Manca il prezzemolo alla nostra Daniela. Dire. È una cucina in cui si lavora continuamente. Io sono molto contenta e anche i nostri assaggiatori che ancora non hanno avuto modo di assaggiare nulla. Stiamo preparando questo pollo alla Gonzaga.
3: Io frullo un attimino la nostra zucca. Può bastare.
1: Benissimo. La nostra zucca stufata e schiacciata. Dopo aver aggiunto lo zenzero è stata frullata e noi qui abbiamo aggiunto il prezzemolo al nostro pollo.
2: Dobbiamo solamente condire un po' la nostra insalata.
1: Condiamo l'insalata con limone, il limone.
2: Sale e pepe.
1: Ecco qui, sale e il pepe ce l'hai lì.
2: Sì.
1: Un po' di limone. Un po' di sale.
2: E il pepe.
1: Un po' di pepe qui nella nostra insalata per il pollo de Gonzaga, mentre il nostro chef adagia questa zucca frullata con lo zenzero nel suo bel piatto di portata. Oh, che belle polpette, cacio e pepe, fantastico.
2: E un po' di limone, e un po' di olio, scusa.
1: Un po' di olio per la nostra amica Daniela.
2: Grazie.
1: Posso versarlo?
2: Grazie. Benissimo.
1: Ecco qui, posso? Olio extravergine d'oliva, buonissimo. Le nostre due ricette sono praticamente terminate. Sta aggiungendo il nostro chef
3: esatto,
1: una cialda.
3: Cialda di pecorino. Non l'abbiamo, ormai ci è capitato già in altre situazioni di far vedere come viene realizzata. Comunque due cucchiai di pecorino messe su un fogliettino di carta forno, un minuto al microonde, pronte.
1: Ed ecco qui questa bellissima cialda che va a decorare un piatto già di per sé meraviglioso. La nostra insalata per il pollo Gonzaga è pronta, siamo pronti per un'altra ricetta che la nostra amica Daniela ci preparerà. Che cosa ci fai adesso?
2: Ah, un nome difficilissimo. Allora, è una Kaiserschmarrn. È un... non lo dico cos'è.
1: Kaiserschmarrn lo possiamo dire.
2: Ma non spiego che cos'è.
1: È una frittata. Lo possiamo dire. Vado a leggere subito gli ingredienti per la Kaiserschmarrn. Imparerò a dirlo. Così anche a casa sapranno come fare questa fantastica Kaiserschmarrn. Per fare la Kaiserschmarrn ricetta originale occorrono 60 g di latte, 50 g di farina 00, 25 g di zucchero, 3 uova medie, 40 g di uvetta, 2 cucchiai di rum, un cucchiaino di vanillina, un pizzico di sale, 30 g di burro per ungere e per guarnire 15 g di zucchero, 10 g di burro, 50 g di confettura di mirtilli rossi, zucchero a velo. Kaiserschmarrn, la frittata dell'imperatore, l'imperatore Francesco Giuseppe,
2: sì.
1: Viene proprio da un errore in cucina del cuoco dell'imperatore Racconta un po'.
2: E a Sissi non piaceva questa,
1: non piaceva
2: questa frittata dell'imperatore.
1: Che voleva fare una crepe questo cuoco e invece si è sbagliato.
2: Si è sbagliato ed è risultata proprio una frittata. E credo che Claudia sappia meglio di me però poi raccontare la storia.
1: Claudia, dici qualcosa di questa storia, mentre noi cominciamo a rompere e separare i tuorli dagli albumi.
5: Te la racconto io, Beatrice.
1: Me la racconto.
5: Perché in realtà il cuoco ha bruciato la crepe.
1: Ah.
5: E per mascherare il gusto ci ha messo la marmellata. Cosa che faccio anche io a casa quando sbaglio a cucinare qualcosa, maschero con un sapore più forte.
1: Però all'imperatore è piaciuta moltissimo.

0: che ci sorprende, questa cialda oggi, anche di pecorino.
1: Oggi si è superato veramente.
0: E cominciamo a mettere nel tuorlo lo zucchero. Mettiamo tutti gli ingredienti insieme e cominciamo a comporre questa bella frittatina crepe.
2: Poi mettiamo il latte.
0: Il latte.
2: E cominciamo a mescolare.
0: Io dovrò imparare a dire questo nome. Kaiserschmarren. Kaiserschmarren. Austriaco, un nome che però appunto mi dite che alla principessa Sissi non
3: piaceva. Perché per lei era troppo calorico, diciamo.
0: Troppo saporita.
2: Esatto. Aggiungiamo la farina, ancora un po' di latte.
0: Bene, e nel frattempo dobbiamo montare a neve i nostri albumi. Mentre noi montiamo gli albumi a neve, vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità e ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola.
4: In prima visione TV.
5: Sei qui per riportarmi con te.
6: Prenditi cura di te.
7: Mi serve una donna, una domestica.
5: Ho visto il vostro annuncio al negozio.
8: Sono Maud.
7: Camminate in modo strano, siete zoppa.
5: Non tutte le persone accettano chi è diverso.
9: No, non va bene.
10: Hai dipinto tu quella gallinella felice?
5: Sì, hai visto? Parlano anche di te.
11: Ho già tutto ciò che si possa desiderare.
5: Sì.
4: Tratto da una storia vera, Modi, una vita a colori. Domani. In prima serata.
12: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zimil in banco frigo con latte 100% italiano.
13: E ora gioca a tennis tutte le settimane.
14: E non immagini quanto si arrabbia quando perde.
13: Se mi serve un partner per il doppio ti chiamo.
15: Nuance Audio è un dispositivo acustico invisibile completamente integrato nei tuoi occhiali.
16: Ma il colesterolo?
17: Dai, la parmigiana è verdura.
18: Con il colesterolo non si scherza.
19: Prova Danacol.
20: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
19: Basta scuse, prova Danacol.
20: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
15: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
4: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
15: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
21: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
4: La seconda serata di TV 2000 si apre questa sera con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000. E a seguire il documentario Un uomo libero, l'ultima lezione di Don Lorenzo Milani. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo, sabato alle 17:30.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo qui sempre con la nostra amica Daniela Pignatti e il nostro chef alle prese con una Kaiserschmarren, la frittata dell'imperatore. Allora, che cosa dobbiamo fare? La mettiamo in padella con un po' di burro?
2: Sì, prima però dobbiamo unire gli albumi.
0: Unire gli albumi e i tuorli. E mentre...
2: nei tuorli.

0: Mentre tu fai questa operazione, Daniela, voglio dedicarti una frase che ho appuntato nel mio quaderno di cucina, sul quale appunterò anche questa ricetta della Kaiserschmarren. La frase è di San Francesco e dice così: maggiore sarà la quantità del bene con il quale nutrite i vostri rapporti e più perfetta sarà la vostra amicizia. Ecco, una frase di San Francesco che ti dedico perché tu sei venuta qui con la tua amica Claudia e fate un sacco di cose belle insieme. Fate anche addirittura un corso di memoria creativa.
1: Sì, è sì. Vero Claudia, facciamo esatto. un corso di memoria creativa
2: dove facciamo dei giochi, degli esercizi, delle cose anche molto particolari, di molta osservazione e molta... stare attenti a tutti i particolari quando fai queste attività.
0: E poi insieme andate ai concerti, vi divertite tanto, certo. Fate passeggiate, gite, siete proprio amiche del cuore, amiche quasi del sorelle. Cuore. E la tua amica del cuore è lì con gli assaggiatori, ha provato il tuo pollo alla Gonzaga, sì. È buono, vero?
2: Buonissimo, è una ricetta che mi hai tenuto nascosta, quindi dovrò proprio venire a mangiarla a casa tua.
0: Ecco, che mi dite invece Luigi e Sonia?
3: Buono. Con questi piatti rinascimentali sembra proprio di essere alla corte dei Gonzaga.
0: Vero?
4: È vero, un tuffo nel passato, veramente un gusto, come ha detto Luigi, rinascimentale.
0: Vi abbiamo proprio trattati come dei principi,
4: esatto.
0: Oggi. E come dice Claudia, devi cucinarle ancora questa ricetta, perché a te piace cucinare per gli amici.
1: Sì, piace moltissimo cucinare per gli amici. Una delle mie ultime cucine che ho preparato per loro è stato il polpetta party.
0: Polpetta party!
1: Ti piacerebbe venire al prossimo mio polpetta party?
5: Ne sarei onorato.
0: Sai che oltre alle polpette, mettiamo intanto in padella la nostra crema
1: di burro.
5: Va bene?
0: Allora, il burro si sta fondendo nella nostra padella. E la nostra frittata dell'imperatore, Kaiserschmarren, va in padella. Dobbiamo cuocerla con un coperchio, vero Daniela?
1: Sì, ci vuole un coperchio. Per qualche minuto la cuociamo così. Aggiungiamo l'uvetta che è stata ammollata.
0: Bene, quindi l'uvetta, mamma mia che buono. Mi ricorda un po' il gelato Malaga. Vederlo nella padella, vero
5: sì.
0: Chef?
5: Sì, è vero.
1: È vero.
0: E dopo la dobbiamo rigirare e non abbiate paura se dovesse rompersi, perché non dovrete esclamare Kaiserschmarren, mi si è rotta la frittata, perché è proprio così che questa frittata deve essere servita, un po' a pezzi, così come dall'errore del cuoco dell'imperatore Francesco Giuseppe è andata in tavola al nostro imperatore. Mentre si sta cuocendo la nostra frittata, io andrei a vedere dov'è Francesca oggi, quale piatto ci racconterà. Vediamola dietro di noi.
6: Buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina ho fatto una bella passeggiata al mare e qui ho scoperto un ristorantino che è una chicca. Si chiama Ristorante Alceo e con me c'è lo chef Angelo Cinti. Buongiorno chef.
7: Benvenuti.
6: Grazie, grazie per averci aperto le porte di questo bellissimo ristorante. Che stai preparando questa mattina?
7: La nostra mozzarella in carrozza.
6: La vostra, quindi significa che ha una particolarità, come voi non la fa nessuno.
7: Eh sì.
6: Andiamo a scoprire come, dai.
7: Allora, semplice l'inizio con la classica mozzarella in carrozza.
6: Sì.
7: Quindi vado ad unire due pezzi di pane in cassetta.
6: Allora, pane in cassetta può essere anche un pane integrale?
7: Assolutamente
6: può essere
7: un
6: pane diverso. Bene.
7: Perché comunque è una ricetta di recupero, quindi sì. Possono usare dal semplice pane casareccio raffermo di casa, ad un pane in cassetta comprato al supermercato, quindi molto casalinga.
6: Bene, okay. Quindi dobbiamo passare nella farina, nell'uovo e andiamo a fare la panatura.
7: Esatto, finiamo qui nel pangrattato.
6: Anche il pane della panatura è un pane che troviamo in casa, no? Che possiamo realizzare anche noi con un pane ormai secco, insomma raffermo, eccetera.
7: Ecco qui.
6: Allora, la nostra mozzarella in carrozza è pronta per essere fritta.
7: Sì.
6: Chiaramente le nostre signore da casa lo sanno, per motivi di velocità delle nostre clip, noi abbiamo già realizzato la mozzarella, eccola qui, il piatto completo, quasi completo, perché in realtà, chef, che cosa andiamo a mettere?
7: Andiamo ad aggiungere il nostro ciatini di peperone rosso.
6: Oh, diciamo che come viene realizzato il peperone rosso?
7: Messo in padella con dell'acqua, aromatizzato con del peperoncino, e poi una volta ammorbidito il peperone andiamo a frullare e fatto ridurre con dello zucchero di canna.
6: Zucchero di canna, benissimo, allora pronti, andiamo a posizionare
7: della salsa
6: la nostra
7: sopra.
6: Bellissima salsa, anche il contrasto dei colori è molto bello, sì. Io vado ad aggiungere dei germogli, eccoli qui, per completare questo piatto. Dove chef?
7: Centrale.
6: Dove centrale, diamo
7: dell'altezza.
6: Centrale, così, va bene.
7: Perfetto.
6: Così? Bellissimo, piatto colorato e secondo me buonissimo. Io tra poco assaggio. Intanto ringrazio il ristorante Alceo, ringrazio Angelo Cinti.
7: Grazie
6: e do un forte abbraccio a tutti voi di quel che bolle in pentola. Ciao, ciao.
0: Bene, come sempre anche una mozzarella in carrozza è sempre una questione di ingrediente segreto che va ad arricchire i piatti. Daniela, c'è un ingrediente, una frase che è un ingrediente segreto della tua vita, che condisce la tua vita?
1: Guardando si impara.
0: Guardando si impara, mi piace molto questa frase, infatti io guardando te ho imparato a fare la Kaiserschmarren. Imparerò anche a dire come si chiama. E ora la possiamo girare?
1: Possiamo girarla.
0: Allora, guardiamo e impariamo come si gira una frittata. Scusate, questa cosa la devo fare io. Ho fatto una scommessa con il nostro chef. 3, 2, 1 e voilà! Perfetta! Kaiserschmarren! Che meraviglia! Andiamo subito al nostro bancone e la mettiamo nel piatto di portata.
1: Sì.
0: Eccola qui! E l'andiamo a decorare
1: con un po' di marmellata. La tagliamo innanzitutto, che vuole tagliata.
0: Ah sì, certo, perché questa non rispetta i dettami della disciplinare, eh? Ho imparato bene, chef.
5: Perfetto.
0: Perché non deve essere perfetta, deve essere un po' rotta. Oppure tagliata in quattro parti.
1: Sì.
0: Stai facendo più pezzetti perché ci sono i due assaggiatori,
5: esatto.
0: Io,
5: noi ci appiamo.
0: Claudia. Ecco, il burro e lo zucchero ce l'abbiamo qua, burro e zucchero, che andiamo a mettere su.
1: Un pochino di burro.
0: Un po' di burro.
1: Giusto per dare un pochino di lucidatura.
0: E poi lo zucchero. E poi andiamo a decorare con la marmellata e con lo zucchero a velo. Bene, tutti i passaggi che abbiamo seguito per poter realizzare le ricette di oggi ve li faremo vedere nel nostro piccolo riassunto. State bene attenti! Per preparare le polpette cacio e pepe su crema di zucca e zenzero con cialda di pecorino abbiamo per prima cosa cotto la zucca con un po' di burro e un pizzico di sale. In una ciotola abbiamo sbriciolato la mollica di pane vecchio di un giorno, massimo due. Vi abbiamo unito il pecorino e il pepe. Poi abbiamo unito gli albumi e amalgamato con le mani fino a far diventare l'impasto leggermente cretoso. A questo punto abbiamo formato le polpette. Le abbiamo passate nelle uova sbattute, poi nella scorza di pane tritata grossolanamente, poi di nuovo nell'uovo e nel pane per fare una doppia panatura. Abbiamo fritto le polpette e lasciate a riposare su carta per fritti. A questo punto abbiamo grattugiato un po' di zenzero fresco nella zucca e l'abbiamo frullata per ottenere una crema. Abbiamo servito le polpette su una cucchiaiata di crema di zucca, affiancando a ciascuna una piccola cialda realizzata sciogliendo a microonde il pecorino su pezzetti di carta forno e facendolo poi freddare. Per preparare il pollo dei Gonzaga con insalata di frutta, per prima cosa abbiamo preparato un brodo vegetale e ci abbiamo calato il petto di pollo intero. Abbiamo aggiunto un po' di vino bianco e abbiamo lasciato cuocere per 10 minuti. Poi abbiamo coperto la pentola e lasciato riposare per altri 20 minuti. Intanto abbiamo preparato la salsa mescolando la maionese con un po' di brodo, il succo di limone, un pizzico di sale, pepe e un po' di curry. Abbiamo intanto scolato il pollo e lo abbiamo avvolto ben stretto nell'alluminio. Abbiamo unito al songino i chicchi di melagrana e delle palline di mela verde. Abbiamo tolto il pollo dall'alluminio e lo abbiamo tagliato. Poi lo abbiamo disposto in un piatto, ci abbiamo messo sopra i pinoli tostati in padella, i canditi, l'uvetta ammollata nel vino bianco e la salsa di maionese. Abbiamo completato con trito di prezzemolo e poi servito con l'insalata condita con olio e un po' di sale e succo di limone. Per preparare la Kaiserschmarren abbiamo diviso i tuorli dagli albumi. Con una frusta abbiamo mescolato i tuorli con lo zucchero e la farina. Abbiamo montato gli albumi a neve fermissima. Abbiamo unito i due composti con una spatola. Poi abbiamo versato in una padella unta di burro e aggiunto l'uvetta ammollata in acqua fredda. Abbiamo cotto da un

0: lato e poi girato. Abbiamo cotto un po' anche dall'altro e trasferito in un piatto. Quindi abbiamo spalmato sopra un altro po' di burro e zucchero semolato. Prima di servire abbiamo tagliato in pezzetti irregolari, farcito con la marmellata e spolverato con zucchero a velo. Ed ecco qua i nostri piatti perfettamente esposti sul nostro bancone. Ci sono le polpette, cacio e pepe sulla nostra zucca buonissima con la cialda di pecorino che ha fatto il nostro chef. E subito ecco qua il nostro pollo alla Gonzaga con la sua insalatina con melograno e mela Smith, con i canditi, anche l'uvetta e il dressing di maionese che ci ha preparato Daniela. E poi la nostra Kaiserschmarren frittata dell'imperatore, a cui guarda un po' manca un pezzo. E guarda, guarda la nostra cara Claudia come se la mangia, eh? Ti sei proprio ben integrata al nostro gruppo. Bravi, bravi, bravi. E buona, eh?
1: Molto.
2: Kaiserschmarren.
0: Kaiserschmarren, il nostro imperatore Francesco Giuseppe era un intenditore, al contrario della principessa Sissi, che sembra non averla apprezzata. Ma non finisce qui, perché il nostro chef ai fornelli è alle prese col suo momento di gloria, il momento della ricetta del riciclo, dove tra fantasia ed esperienza ricicla tutto ciò che è avanzato dalle preparazioni di oggi. Andiamo a vedere?
3: Andiamo.
0: Andiamo a vedere, io e Daniela siamo qui. Burro che
2: burro in padella, si scalda. Dopodiché,
0: che meraviglia, la mela da cui abbiamo scavato le palline per la nostra insalata che accompagnava il pollo.
2: Bellissima.
0: Bellissima, veramente.
2: L'abbiamo tagliata e abbiamo ottenuto, è buona, sia per metterci le dita dentro così, insomma, per passare.
0: Ma che carino.
2: No.
0: Ah, guarda che bello, così anche la mela non andrà buttata, anzi...
2: No, perché ovviamente noi ne facciamo una parte, però abbiamo potuto girare intorno tutta la mela e
0: possiamo farlo anche per più commensali.
2: Sì, siccome visto, i nostri assaggiatori già ne hanno preso,
0: oggi
2: basta.
0: Devo dire che hanno
2: questo
0: proprio...
2: Questo è solo per noi, loro basta così.
0: Bene, la nostra mela Smith, che è un po' croccante, un po' asprigna,
2: sì, esatto,
0: va ad addolcirsi nel burro, penso forse che sia questo il fine, vero chef?
2: Ormai
0: imparo.
2: Sì.
0: Bella idea, vero?
3: Sì.
0: Ma c'è anche dello zucchero o solo burro lì?
2: No, solo burro. E ti dico perché.
0: Perché?
2: Abbiamo fatto la scelta del solo burro. La mettiamo un attimo qui, così il burro viene assorbito. Togliamo la padella che non ci serve più. Risparmiamo l'energia elettrica.
0: Bravo, chef. Anche l'energia risparmia.
2: E poi la prendiamo. Adesso lei si andrà man mano ad ammorbidire un pochino quella parte necessaria, perché insomma non deve rimanere sì croccante ma in maniera latente.
0: Si è nappata e lucidata.
2: Poi ci sono avanzate tutta una serie di cosine interessantissime e noi abbiamo pensato di andarci a riempire i fori in maniera da creare un qualcosa di colorato, dolce, gusti diversi da mischiare o da decidere di mangiare uno per uno.
0: Ti dico cosa mi sembra, un po' un alveare, eh?
2: Sì, l'alveare del gusto.
0: L'alveare del gusto potrebbe essere, oppure anche un po' un gruviera, eh? Come un formaggio.
2: Anche.
0: Che nome vogliamo dare? Un nome, Claudia, ti viene in mente un nome?
4: La mela dei Gonzaga.
0: La mela dei Gonzaga! Però, sì... Perché hai lasciato comunque il nome originale della materia prima con cui la stiamo facendo. E poi dei Gonzaga, perché tutti questi condimenti così ricchi...
2: Comunque facevano parte di quello che era il piatto realizzato con maestria dalla nostra amica.
0: Daniela, bravissima Daniela.
3: Grazie.
0: Claudia, assaggiatori?
1: Per me è mela variopinta, visto che utilizzerà vari colori per guarnire...
0: Forme e colori bellissimi. Invece Luigi?
5: Allora io che la guardo bene direi me la mangio.
0: Bellissima questa boutade di Luigi, che è sempre molto spiritoso, oltre che sempre molto esperto delle nostre materie prime. Non mi ha detto niente della mela Smith oggi, sulla varietà delle mele non ci ha molto delucidato, vero?
2: Sì, Luigi?
0: Luigi?
2: No, è stato un po' sfuggente, secondo me, perché non era particolarmente preparato.
0: Ma no, ma ci ha detto tante cose oggi, anche della tua zucca, tutte le cose...
2: Per esempio, non hai chiesto, nel tuo giardino hai alberi di mele?
5: Mela Nurka.
2: Vedi?
0: La mela

0: vedi, che è una mela invece più piccola e rossa. Bene, e su questo piatto del riciclo, che è diventato quasi invece una ricetta molto ricercata, a me piaceva Alveare, come l'avevamo chiamato,
1: sì.
0: Alveare. E allora io vi saluto, saluto la nostra amica Daniela,
2: ciao,
0: grazie per
2: grazie.
0: Essere stata con noi, salutaci grazie. Giorgio, tuo marito.
2: Volentieri, grazie.
0: Salutiamo Claudia e
2: ciao,
0: i nostri grazie. Assaggiatori, grazie.
2: Grazie.
0: E il nostro chef che ci sorprende sempre e do appuntamento a tutti voi domani alla stessa ora, nella stessa cucina, qui a Quel che bolle in pentola, su TV 2000. Ciao!
2: Ciao!
0: Ciao a tutti!
2: Ciao.
3: Zinil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zinil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zinil. Buono, leggero e senza lattosio.
4: In prima visione.
5: Noi non sappiamo nemmeno come si chiama.
6: Che ne dite di Lampo?
4: Esistono cani che cambiano la vita.
7: Che cane grazioso! Sapevo che era un viaggiatore, ma non pensavo che fosse una celebrità.
5: Ha persino il suo hashtag!
4: La storia di un cane straordinario.
8: Vorrei trovare Lampo per mamma e papà.
4: Un cane, una ragazza, un destino.
9: Clicca e fai una donazione. Dobbiamo raccogliere 1 milione di zloty per l'operazione di Susia, così potrà tornare da Lampo.
4: Lampo, il cane viaggiatore. Sabato, in prima serata.
10: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
11: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
12: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza tra prossimità e vicinanza? La differenza tra affidabilità e fiducia. Questa differenza un cliente mediolanno la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Anche il vostro futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Sei una donna bella e piena di talento. Hai tutta la vita davanti a te.
16: Ma se sono così bella e piena di talento, allora perché lui mi ha lasciato?
17: E tu che ci fai qui? Pensavo che fossi alla Carnegie Hall.
18: Benvenuta a Instagram.
17: A Roberta.
19: Se lei riuscisse a insegnare ai nostri alunni a suonare bene come ai suoi figli, sarebbe fantastico.
0: Abbiamo un altro posto per il Fidelfest.
19: Quale? La Carnegie Hall.
11: Con Meryl Streep, la musica del cuore. Questa sera, in prima serata. In prima visione TV.
5: Sei qui per riportarmi con te.
9: Prenditi cura di te.
12: Mi serve una donna, una domestica.
5: Ho visto il vostro annuncio al negozio.
8: Sono Maud.
12: Camminate in modo strano, siete zoppa.
5: Non tutte le persone accettano chi è diverso.
7: No, non va bene.
11: Hai dipinto tu quella gallina alla felice?
5: Sì, hai visto? Parlano anche di te.
1: Ho già tutto ciò che si possa desiderare.
5: Sì.
11: Tratto da una storia vera, Modi, una vita a colori. Domani, in prima serata.
0: Tra qualche minuto scatta l'ora solare, bentrovati, ma voi gli anni Ottanta ve li ricordate? Perché c'è addirittura chi, come Carlo Cozzi, ha fatto il museo degli anni Ottanta, un museo che si trova a Viterbo. C'è un ragazzo che si chiama Andrea Caschetto, che è stato nominato ambasciatore del sorriso e della felicità per chi? Per bambini che hanno tanto, tantissimo bisogno di lui. E ci sono 3 ragazzi formidabili, vengono dall'Abruzzo, che hanno creato un progetto unico, assolutamente unico nel suo genere, i Centenari. Con che fotografie, con che storie, lo scoprirete tra poco. Ci vediamo alle 12:20, grazie.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone. Dice il Santo Padre: l'Apostolo Giovanni scrive: se uno dice io amo Dio e odia suo fratello è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. Questa è una regola della fede, è un segreto della speranza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio,
1: che sei

0: l'eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

Torna ad infiammarsi il Medio Oriente, si riaccende il conflitto in Iran con un nuovo attacco degli Stati Uniti contro un sito militare in risposta a un lancio di droni iraniani contro una base americana, spari dei Pasdaran contro quattro imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz in Libano, violenta offensiva dell'esercito israeliano su tiro. Papa Leone incontra i vescovi italiani al termine della 82esima Assemblea Generale. Nelle parole del Pontefice, la centralità del Vangelo, l'impegno a dare vita a comunità vive e ospitali, l'ascolto della parola e del popolo di Dio, la conferma del cammino sinodale e l'invito ad avere il coraggio dell'essenziale per essere testimoni della speranza del risorto. L'Italia si conferma terra di spiaggia, misura di bambino. Le bandiere verdi del 2026 premiano soprattutto il Sud, un segnale importante sulla qualità delle nostre coste per le famiglie.

0: Buongiorno dal TG2000, in apertura lo avete sentito, il conflitto in Iran dove riprendono gli attacchi nonostante la tregua. I Pasdaran aprono il fuoco contro quattro imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz e ancora in stallo i negoziati. Leonardo Possati.
1: Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte sulla città portuale di Bandar Abbas. Gli Stati Uniti hanno confermato di aver colpito un centro di controllo e abbattuto quattro droni iraniani. Secondo il Pentagono, il sito rappresentava una minaccia diretta alla navigazione commerciale e alle truppe americane nella regione. Un'azione definita puramente difensiva per preservare il cessate il fuoco, ma che ha immediatamente innescato la rappresaglia dei Pasdaran contro una base statunitense. La tensione si sposta ora nelle acque strategiche nello stretto di Hormuz. Le forze navali di Teheran hanno aperto il fuoco contro quattro imbarcazioni che tentavano il transito, costringendole a tornare indietro. La risposta di Washington non è stata solo militare ma anche economica. Il Tesoro americano ha imposto pesanti sanzioni all'autorità che gestisce i transiti nello stretto. Massima pressione sull'Iran, ha ribadito il segretario al Tesoro, mentre Donald Trump ha avvertito: nessuno controllerà Hormuz, sono acque internazionali. Sullo sfondo resta un fitto nodo diplomatico. La televisione di Stato iraniana ha diffuso la bozza di un possibile accordo che prevedeva il ritiro delle forze americane e la fine del blocco dei porti in cambio della riapertura dello stretto. Una speranza di distensione durata poche ore. La Casa Bianca ha bollato il documento come una completa invenzione e al momento il dialogo resta fermo e i mercati non nutrono speranze. Ovunque le borse soffrono.
0: In fiamme anche il Libano, dove proseguono gli scontri. Nel mirino dell'esercito di Israele, la città di Tiro, morta sotto un lancio di droni di Hezbollah, una soldatessa israeliana. Continuano i raid dell'IDF anche su Gaza. Ugo Scali.
2: Non si ferma l'offensiva israeliana in Libano. Dopo gli attacchi di ieri costati la vita a 12 persone, anche oggi l'esercito di Tel Aviv ha condotto raid contro infrastrutture di Hezbollah a Tiro, una delle città più grandi del paese, provocando l'incendio di un edificio. Ieri le forze di difesa israeliane avevano esortato i residenti a spostarsi a nord del fiume Zarani, a circa 40 km dal confine. L'esercito aveva annunciato che avrebbe agito con estrema forza. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il primo ministro israeliano Netanyahu aveva annunciato espansioni delle operazioni di terra a seguito degli attacchi di Hezbollah contro le truppe che occupano parte del Libano meridionale e contro i civili nel nord di Israele. Proprio ieri Hezbollah, con un lancio di droni sulle zone di confine, aveva ucciso una donna soldato dell'IDF e ferito due riservisti. Il ministro delle finanze israeliano Smotrich sui social ha chiesto la rappresaglia per ogni drone che ferisce uno dei soldati israeliani. Scrive: devono essere distrutti 100 edifici in Libano. Israele prosegue anche gli attacchi nella striscia di Gaza, almeno 10 persone sono rimaste uccise e 18 ferite in diversi raid condotti a partire da martedì scorso. Tra le vittime a Khan Yunis anche Iyab Krizim, capo di una rete di trasferimento fondi di Hamas. L'esercito di Tel Aviv ha aggiunto che nei bombardamenti è morto anche Mohammed al-Abbash, comandante di unità del quartier generale di produzione di Hamas che partecipava alla fabbricazione di armi. Negli attacchi hanno perso la vita altri palestinesi, tra cui 5 che si trovavano in un campo profughi.
0: Ucraina, pesante attacco nella notte delle forze russe con un missile balistico avio lanciato che installa 147 droni di vario tipo. La difesa aerea ucraina ha abbattuto 138 droni. Il missile che installa è stato lanciato dalla regione di Lipetsk in Russia. L'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaja Kallas, dice: l'idea di accelerare i tempi con l'Ucraina è molto buona, ma questi processi richiedono tempo. E proprio l'ingresso di Kiev in Europa divide la maggioranza in Italia, diventa un caso il no della Lega. Secondo Salvini l'allargamento sarebbe un danno economico e sociale, ma il vice premier Tajani ribatte e il governo è favorevole. Augusto Cantelmi.
3: Il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea divide la maggioranza. Dalla Lega arriva un secco no con Salvini, mentre l'altro vice premier Tajani si dice favorevole. Da Palazzo Chigi nessuna dichiarazione ufficiale, ma filtra che la posizione dell'esecutivo non si è modificata e resta per il sì all'ipotesi di ingresso di Kiev nell'Unione. Sulla questione è possibile un vertice tra i big europei già la settimana prossima per accelerare la pratica di integrazione. Sul punto dunque la Presidente del Consiglio mantiene la linea, anche perché è impegnata su altri fronti con Bruxelles, soprattutto quello sulla deroga del patto di stabilità per utilizzare i fondi sull'energia. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono soltanto per la difesa, spiega Meloni, alle prese con le instabili condizioni di salute del paese. Dall'Istat arrivano messaggi in chiaro scuro. Sale la fiducia dei consumatori, ma cala quella delle imprese, mentre preoccupa il debito e la crescita, come evidenzia il Fondo Monetario Internazionale. Immediata la risposta del ministro dell'Economia Giorgetti.
4: Sappiamo che il debito è alto, non mi sembra novità. Quando finiremo di pagare le rate del passato, come voi sapete, naturalmente discende. È il motivo per cui siamo così attenti nella gestione della finanza.
0: Andiamo ora in Vaticano, dove questa mattina Papa Leone ha incontrato i vescovi italiani riuniti in assemblea, e per noi c'è Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
5: Abbiamo il coraggio dell'essenziale, questa è l'esortazione rivolta da Papa Leone ai vescovi italiani. Papa Leone vuole in Italia comunità ecclesiali meno preoccupate di conservare tutto e più libere di annunciare il Vangelo, perché la forza della Chiesa è la logica della piccolezza, non risiede nelle risorse e nelle strutture, e i frutti della missione non derivano dalla rilevanza sociale. Questo era il discorso rivolto attorno alle 11 ai partecipanti all'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana nell'aula nuova del Sinodo accanto all'aula Nervi, assemblea che si chiude oggi. Attendiamo adesso anche il comunicato finale. La fecondità della Chiesa, dice Leone, non si misura coi criteri come numeri, visibilità o influenza. Il nostro primo compito di fronte a segnali che ci parlano di stanchezza e solitudine è far nostro lo sguardo del Signore, non solo soffermarci sui dati statistici. Siamo chiamati ad un ascolto profondo di ciò, anche di ciò che mette in discussione le nostre abitudini pastorali. Papa Leone aveva prima ricevuto in udienza anche la plenaria del Dicastero per l'evangelizzazione, sezione evangelizzazione nel mondo, a cui ha ricordato che non si rende attraente il cristianesimo annacquando i contenuti e ammorbidendo le esigenze. Infine, una notizia davvero di pochi minuti fa, sapevamo già che il Papa Leone andrà a Rimini il 22 agosto prossimo nel pomeriggio per visitare il meeting per l'amicizia fra i popoli. La notizia di oggi è che in mattinata, nello stesso giorno, compirà una visita nella vicina Repubblica di San Marino. Dal Vaticano è tutto.
0: Grazie a Paolo Fucile. Noi parliamo ora della bolla di calore che sta attraversando l'Europa. Oggi per l'Italia è il giorno dei primi bollini rossi, ma già nel pomeriggio arrivano i primi temporali. Alessio Orlandi.
6: Un fine maggio con temperature bollenti. Il soleone arriva con anticipo sull'Italia rispetto a qualche anno fa, quando il caldo si concentrava soprattutto nei mesi di luglio e agosto. La colonnina di mercurio raggiungerà il picco di 32 gradi di massima e 20 di minima. Quattro oggi le città da bollino rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino. È stato il Ministero della Salute a emanare l'allerta che segnala il livello massimo delle ondate di calore. La situazione tuttavia è in miglioramento, perché aumentano, rispetto alla giornata di ieri, i bollini gialli in molte città italiane. Contro l'emergenza caldo, il Comune di Torino ha predisposto i condizionatori in 19 centri anziani della città. In particolare, questa struttura di via Pilo accoglie over 70, offrendo anche accompagnamenti a piedi o in auto.
7: Si ritrovano qua appunto per stare in compagnia, per fare dei piccoli lavoretti o semplicemente appunto per raffrescarsi nei momenti di più caldo.
6: Ma dopo il picco di questi giorni, già da stasera ci sarà una discesa. Le temperature massime caleranno di qualche punto e domani nessuna città sarà da bollino rosso. Nelle prossime ore, fanno sapere gli esperti, arriverà aria fresca dalla Scozia, che porterà temporali anche violenti. Partiranno dal nord-est verso l'Appennino per poi colpire Toscana, Umbria, Lazio e parte dei settori interni del sud.
0: Maxi operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo contro il riciclaggio internazionale. Disposti gli arresti per tre persone, sequestrati 200 milioni derivanti dai guadagni del narcotraffico avviato dal capo mafia Matteo Messina Denaro. Sentiamo Francesco Durante.
8: Giunge al termine di un'intensa attività investigativa la maxi operazione contro il riciclaggio internazionale, che ha consentito di ricostruire il vasto patrimonio derivante dal reimpiego, anche attraverso società offshore, di ingenti capitali incassati col narcotraffico prosperato già a partire dagli anni Ottanta per iniziativa del capomafia Matteo Messina Denaro. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, ha portato all'arresto di tre persone e al sequestro di beni, società e disponibilità responsabilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro di provenienza illecita aggravata dall'agevolazione mafiosa. Le attività sono scattate oltre che in Italia, ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna.

0: in stretta collaborazione e costante raccordo con i locali organi giudiziari e di polizia.
1: Una 32enne colombiana è stata costretta per 3 giorni a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte mentre le venivano somministrate sostanze stupefacenti. È successo in uno stabile abbandonato a Roma, da dove la donna è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto a un passante. 5 uomini sono stati sottoposti a fermo dalla polizia di Stato Capitolina per il reato di violenza sessuale di gruppo aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della persona offesa. E avrebbero agito con il volto in parte coperto e sarebbero poi fuggiti in gruppo, probabilmente salendo su un treno diretto fuori Milano. I 9 giovani ricercati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne, accoltellato nella notte tra lunedì e martedì alla stazione Certosa, nella periferia nord del capoluogo lombardo. Al momento non emergono elementi che consentono di parlare di uno scontro tra gang o di un coinvolgimento della vittima in bande giovanili. Parliamo di Ebola. Oggi la visita nella Repubblica Democratica del Congo del segretario generale dell'OMS, che ha chiesto il sostegno di tutta la comunità internazionale per sconfiggere il virus. Allo Spallanzani intanto prosegue la quarantena della chirurga italiana rimpatriata ieri, Lucia Ascione.
2: Ha trascorso la notte allo Spallanzani, la chirurga di Medici Senza Frontiere, ricoverata ieri per trascorrere la quarantena dopo il rimpatrio dalla Repubblica Democratica del Congo, dove era venuta in contatto diretto con i pazienti risultati positivi. Ed è nel centro romano che resterà per la sorveglianza sanitaria prevista dai protocolli internazionali. Intanto i conflitti armati, l'esodo della popolazione, la fame, il blocco delle frontiere con l'Uganda stanno facendosi i migliori alleati del virus dell'Ebola. Senza il cessate il fuoco, senza aiuti, il ceppo Bundi Bujo, responsabile dell'ultimo focolaio, dilagherà e sarà sempre più difficile assistere i malati. Rinnoverà l'appello alla cooperazione mondiale il segretario generale dell'OMS in visita nella Repubblica Democratica del Congo. Tornerà a chiedere la sospensione delle rappresaglie armate che da decenni opprimono l'area ed impediscono l'accesso umanitario. Ma per ridurre il contagio, ancora una volta, è necessario fare leva sulla popolazione, informarla sulla necessità della prevenzione, della comunicazione tempestiva anche dei casi sospetti, per effettuare l'isolamento e il tracciamento dei contatti. Gli USA, che da gennaio non sono più partner per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, hanno deciso di riprendere gli aiuti ed i finanziamenti per il contenimento della crisi in loco. Qualsiasi cosa, ha detto stanotte il segretario di Stato Rubio, purché l'Ebola non arrivi negli Stati Uniti.
1: Vi avvicinate all'esame di maturità, un traguardo importante, una svolta vissuta da sempre con qualche trepidazione, con speranza e con fiducia, quanto scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una lettera agli studenti della maturità. Quest'anno, come ben sapete, si celebra l'80° anniversario della nostra Repubblica, potremmo in qualche modo accostare il referendum del 2 giugno del 1946 con la scelta repubblicana, un esame di maturità della nostra Italia, prosegue il Capo dello Stato. Oggi il Capo dello Stato ha firmato anche i decreti di nomina di 25 cavalieri del lavoro. E l'Italia si conferma terra di spiagge a misura di bambino. Le bandiere verdi del 2026 premiano soprattutto il Sud, un segnale importante sulla qualità delle nostre coste per le famiglie. Monica Di Loreto.
3: Sono 164 le bandiere verdi del 2026, le spiagge scelte dai pediatri come le più adatte ai bambini, arenili larghi, acqua che degrada dolcemente, servizi pensati per le famiglie. È questo l'identikit delle coste dove i più piccoli possono giocare, esplorare, sentirsi liberi e al sicuro. L'Italia conferma il suo primato nel Mediterraneo con 153 spiagge certificate e 3 nuove località che entrano nel circuito. E la geografia parla chiaro, Calabria in testa, sempre più solida, Sicilia subito dietro, entrambe in crescita, Sardegna stabile sul podio, mentre Marche e Puglia condividono il quarto posto. Il colpo di scena arriva dal Molise, dopo 14 anni torna a conquistare una nuova bandiera verde e risale la classifica, affiancando Basilicata e Friuli Venezia Giulia. Sul fronte delle province 6 territori concentrano il maggior numero di spiagge a misura di bambino, confermando un trend che attraversa tutto il paese. Un riconoscimento che nasce da migliaia di valutazioni indipendenti, acqua bassa e trasparente, spazi ampi tra gli ombrelloni, torrette di salvataggio presidiate, servizi ludici e di ristorazione dedicati. È un elemento decisivo, spiagge vive, animate, dove i bimbi possono incontrarsi, giocare e crescere. Un'Italia che sul fronte delle vacanze in famiglia continua a muoversi nella direzione giusta.
1: Chiudiamo con il tennis. Roland Garros, eliminati al secondo turno Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini. Da pochi minuti è sceso in campo anche Jannik Sinner contro l'argentino Cerundolo. È tutto per ora, vi lascio a Terza Pagina, curata da Saverio Simonelli. Grazie per averci seguito. A più tardi.
4: Sì. La puntata di oggi è interamente dedicata ai libri presentati al Salone del Libro di Torino. Ecco in cosa si imbatte il lettore sfogliando le prime pagine di Esercizi di salvezza di Sebastiano Nata.
5: Il lettore probabilmente si aspetta che ci sia qualcuno che si sforza di raggiungere la salvezza, ma invece la storia dimostrerà che non è così, perché la salvezza ci accoglie e in qualche modo ci raggiunge in posti dove noi non solo non vogliamo stare, ma spesso dove non ci aspettiamo nessuna salvezza. La salvezza spesso arriva per contrarietà, in qualche modo senza che noi lo vogliamo, è proprio qualcosa che ci cala dall'alto e ci apre lo sguardo. Questa è una storia che racconta come dall'ego, che spesso ci fa soffrire, si va proprio all'anima, quindi in qualche modo è un cambiamento di sguardo, uno sguardo che guarda l'ombelico diventa uno sguardo che è capace di vedere il mondo con occhi diversi e anche uno sguardo che vede noi stessi con occhi diversi.
4: Il personaggio è anche uno scrittore, ovviamente, perché assistiamo a un certo punto, mentre lo sentiamo raccontare, lo vediamo anche scrivere.
5: Lo scrittore si illude di poter compensare una vita fallita e un ego ferito con un'opera letteraria che finalmente raggiunge il successo che questo scrittore non ha mai avuto. Poi si rende conto che invece la salvezza non viene da quello che uno scrive, a meno che non sia Kafka o Musil, ma viene dal capire, per esempio, che noi siamo qui per prenderci cura uno dell'altro e poi per avere anche una vita spirituale che in qualche modo ci allontana dall'ego e ci avvicina a quello che per noi veramente è più importante, perché poi io credo che ci sia una scintilla divina in ciascuno di noi.
4: Il cardinale José Tolentino de Mendoza ci aiuta a coltivare la nostra vita interiore.
6: La vita interiore non è un automatismo, è un lavoro che ognuno di noi ha la responsabilità di attivare. Per questo lavoro abbiamo bisogno di risorse, ne abbiamo tante: la contemplazione, la preghiera, la vita insieme con gli altri, ma la cultura, la letteratura, un libro, tante volte è l'occasione per rendersi consapevoli e rendersi più fiduciosi di realizzare questa avventura, di entrare in se stesso e di capire che dentro abbiamo un giardino.
4: Il Papa, parlando agli universitari, ha detto: noi non siamo algoritmi, siamo un desiderio.
6: Questo è molto importante, accendere il desiderio. In un mondo che ha il desiderio di amore spento, desiderio di pace, noi lo abbiamo lasciato indietro. Dobbiamo accendere di nuovo questo desiderio.

Giovedì, al nord pressione in diminuzione. Giornata con cielo più nuvoloso e possibilità di locali precipitazioni a carattere irregolare nel corso del pomeriggio, anche temporalesche. Al centro, lieve calo della pressione. Giornata che risulterà stabile e soleggiata al mattino, a tratti temporalesca nel pomeriggio sui settori appenninici e zone vicine. Caldo estivo. Al sud, pressione un po' meno forte. Giornata soleggiata al mattino, nel pomeriggio invece ci saranno delle precipitazioni sparse sugli Appennini. Temperature massime sotto i 30 gradi. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

tutti. Domanda di rito, ma anche se non eravate nate vi va bene lo stesso perché è stato un periodo molto speciale. Nei mitici anni 80 voi che facevate? E la risposta ognuno se la dà, ma la risposta oggi è in questa puntata assolutamente speciale dell'Ora Solare, in cui noi parleremo molto di quei meravigliosi anni 80, non avete neanche idea come. Intanto cominciamo in bellezza, sono poveri ma belli, omaggio al grande Dino Risi, e con loro la notte vola!

0: so cosa stia accadendo in regia, ma qua ballano tutti, quindi questa è una puntata molto particolare. La voce di Martina Corso, dei Poveri ma Belli, voce e chitar di Ago Sperino e Giancarlo Nisi, voce e chitarra, bravissimi, ci accompagneranno per tutta la puntata, ma ho bisogno della voce originale, in questo caso, e della canzone originale, perché se lo chiedeva Raff, cosa resterà? E dovremmo sentirla. Questa canzone la conosciamo bene. Domandona di questi anni Ottanta. La risposta ce la dà Carlo Cozzi, ma proprio ce la dà lui. In prima persona.
1: Ciao, buongiorno Paola, buongiorno.
0: Questo signore ha dato veramente la risposta del cosa resterà di questi anni Ottanta, mettendo in piedi il museo degli anni Ottanta nel cuore di Viterbo, dal quale ha portato dei pezzi che sono di una ormai rarità assoluta.
1: Assolutamente sì, dei cimeli proprio indicativi della decade pop per eccellenza che sono stati gli anni Ottanta.
0: Maglietta inclusa.
1: Maglietta inclusa dedicata a Goldrake.
0: Allora, cosa rimane di questi anni Ottanta?
1: Allora, rimane tantissima nostalgia innanzitutto, ma soprattutto rimane un'eredità culturale che tutt'oggi noi possiamo toccare con mano.
0: Allora, Retro 80 è il nome del museo, attenzione, ingresso libero. E Carlo, non è questione solo di essere un collezionista. No, vabbè. Guardate che cosa ha messo in piedi. Ma è di una bellezza. Il flipper, il jukebox, il bruco. Perché?
1: Allora, tutto è nato nel 1996, quando in TV c'era Anima Mia, il programma condotto da Fabio Fazio,
0: certo,
1: con la partecipazione di Baglioni, dove facevano...
0: strepitoso Claudio Baglioni,
1: bellissimo,
0: che fece delle cose...
1: Esatto, tra l'altro servì per rilanciare anche i Cugini di Campagna, che erano,
0: certo,
1: ormai... insomma non erano più sulla cresta dell'onda e come quel programma praticamente si occupava di fare un revival degli anni 70, io mi sono detto perché non cominciare una collezione per poi aprire questo museo. Quindi sono il risultato di 29 anni di collezionismo.
0: Tu sei un produttore televisivo, tu hai,
1: sì,
0: comunque l'occhio giusto per cercare queste cose. Ma tu cosa facevi negli anni Ottanta?
1: Allora, negli anni Ottanta ero ancora piccolino, perché comunque io sono del 1978, però appartengo...
0: Ancora piccolino? Eri appena nato? Cioè,
1: no, sì, nel senso...
0: Camminavi appena
1: ho finito,
0: quando sono iniziati
1: quando sono finiti gli anni Ottanta avevo 12 anni. Mm. Però ho la fortuna di appartenere a una famiglia matriarcale, dove abitavamo,
0: sì,
1: tutti quanti insieme, cugini, zii, tutto quanto, e la differenza, per dirti, tra il cugino maggiore e me erano ben di 17 anni. Quindi io i loro anni Ottanta, che se li sono vissuti in pieno, li ho vissuti in pieno anche io di riflesso, perché tutto quello che succedeva all'interno di casa praticamente io lo assorbivo.
0: Con quel riflesso, che quando si è più piccoli però, e ci sono i grandi che ti raccontano che cosa stiano facendo, quanto sia importante quello che stiano vivendo, eccetera, secondo me arriva in maniera ancora più forte. Tu
1: assolutamente
0: ne sei,
1: sì,
0: l'esempio, insomma.
1: Assolutamente,
0: anzi,
1: sì.
0: Sei il campione. Signori, qui c'è di tutto. La nostra Marianna, la mia capopopolo, come dico sempre io, qui delle nostre ragazze e ragazzi del pubblico, ha detto quante volte ho cercato di aprire quel lucchetto. C'era il telefono con la rotella e i papà mettevano il lucchetto perché sennò arrivavano delle bollette stratosferiche. C'era il telegatto, tutti questi oggetti, dove li hai?
1: Allora, ho iniziato attraverso online, attraverso una piattaforma di aste online, poi col tempo ho iniziato a frequentare anche i mercatini vintage e praticamente insomma siamo arrivati a fare questa collezione. Considera poi che quello che vediamo all'interno del museo è una piccolissima parte di tutta l'oggettistica da collezione che ho a casa, è 20 volte per ce l'ho a casa.
0: Quindi 20 volte quello che c'è nel,
1: sì,
0: museo tu ce l'hai a,
1: esatto,
0: casa. E qui la domanda è diritto, signori. A quale oggetto sei più legato?
1: Assolutamente la risposta è il telegatto. Il telegatto, innanzitutto perché faccio televisione, quindi
0: certo.
1: È proprio poi tra l'altro la voglia di fare televisione, sono 24 anni quest'anno che lavoro in TV, è nata proprio dal fatto che da piccolo...
0: Ci
1: fossero soprattutto quella televisione di quel periodo che ero piccolo ma mi ha incantato in una maniera tremenda.
0: Quella televisione veniva premiata ogni anno con questo premio, ma abbiamo anche Goldrake, abbiamo il dolce forno, che era quel regalo che tutte le bambine volevano. Io vi do una notizia, non so cucinare perché non me l'hanno mai regalato da piccola, non è vero, è la scusa che mi sono data per una vita. Anni 80, ci vediamo tra un attimo, Loro Solare.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Si crea nella condivisione un nuovo tipo di umanità, l'unico possibile perché questa povera umanità possa sopravvivere a se stessa. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.

90, signori, qua in studio abbiamo anche dei nostri operatori che candidamente hanno detto sono nato nell'87, vergogna. No, non è vero, abbiamo dei bambini ovviamente qui a TV 2000, ma noi ce li ricordiamo quegli anni, se ce li ricordiamo. E allora con i nostri poveri ma belli, con il nostro Carlo Cozzi che tra poco ci racconterà altre cose del suo formidabile museo dedicato agli anni 80, noi andiamo, e ci fa tanto piacere risentire questo brano, con Un'estate al mare di Giuni Russo. Andiamo.

0: ragazzi poveri ma belli, qua l'ho detto, c'è la speranza che anche voi, guardate che vale anche il ballo da seduti, ci sono quelli che sono professionisti del ballo da seduti, sta succedendo di tutto, durante la pubblicità c'è stato AO dalla regia, voglio vedere se Alessandro Tresa lo replica, questo saluto a Carlo Cozzi, Tresa?
1: Ciao Carlo Cozzi.
0: E mo mi fai l'educato però.
2: Ciao Ale.
0: No, era bellissimo, AO! Grazie al nostro Alessandro Tresa. State ballando su in regia? Tresa, si balla in regia?
1: Io sono da solo.
0: Da solo? L'unico uomo seduto, un uomo solo al comando, benissimo. Grazie al nostro Alessandro Tresa. Carlo Cozzi, beh, questa musica anche è parte
3: integrante.
0: Dio mio, sono stati anche anni tanto complicati, però avevamo, non lo so, c'era più...
3: Io dico sempre a tutti quelli che ci vengono a visitare al museo, eravamo felici, non sapevamo d'esserlo in realtà.
0: Che bella questa cosa.
3: Oggi invece abbiamo una consapevolezza di vivere un periodo abbastanza complicato.
0: Le persone che vengono al tuo museo, eccolo qua, lui ha un meraviglioso jukebox, cercano giustamente anche il contatto fisico con quegli oggetti, cioè il flipper.
3: Assolutamente sì.
0: Il mangiadischi, il cubo di Rubik, che tu sei mai riuscito a farlo il cubo
3: mai.
0: Di Rubik?
3: No,
0: infatti. Siamo in due, però quello lì è fatto bene, perché non è stato mai usato,
3: esatto,
0: diciamo così.
3: Bravissimo.
0: Ecco, che cosa cercano le persone che vengono nel tuo museo a Viterbo?
3: Allora, appena entrano io do subito una monetina da 500 lire, le vecchie lire, per poter scegliere una canzone del jukebox.
0: Dai.
3: Esattamente, sì.
0: Ma che meraviglia!
3: E si trovano un attimino spiazzati perché comunque il jukebox porta ben 160 brani, quindi 80-45 giri col doppio lato. E allora ogni tanto dico sempre se voglio non aiuto. E qui ad esempio vediamo la playlist che ho fatto, perché ho caricato tutti i vincitori di Sanremo dall'80 all'89, incluse le nuove proposte dall'84 con Terra Promessa di Eros Ramazzotti.
0: Ma... La domanda è, intanto tu hai fatto una cosa bellissima, perché questo museo è gratuito e aperto
3: sì.
0: A tutti. La domanda è, che età hanno i tuoi visitatori? Cioè c'è un piccolo Carlo che viene portato lì da un fratello più grande o da uno zio,
3: sì,
0: o a volte anche da un nonno?
3: Sì, assolutamente sì. Allora guarda, l'età media diciamo il visitatore medio è quello che ha sui 55 anni circa, ok?
0: Certo.
3: Però ultimamente ti devo dire che con molto stupore vengono questi ragazzi che hanno tra i 14 e i 25 anni, che sono proprio appassionati degli anni 80, e io, diciamo, per me è una malattia gli anni 80,
0: sì.
3: Però non mi aspetto invece che da parte di questa generazione ci sia tanto interesse. Sì,
0: perché?
3: E questo me lo spiego soprattutto anche perché nell'ultimo periodo sono state mandate in onda soprattutto delle serie televisive che sono ambientate in quel periodo.
0: In quel periodo, hai ragione. Poi, guardate, e poi la fascinazione che ogni generazione trova in un tempo precedente, no? Che magari non ha conosciuto, ma che incontra anche grazie a persone come Carlo Cozzi. Tu ci hai portato alcuni pezzi che sono di una,
3: esatto,
0: ribadisco, di una bellezza esagerata. E quanti ne hai a casa? Hai fatto mai un censimento?
3: No, non ho fatto un censimento, però insomma, considerando che ho 20 volte quello che c'è lì dentro.
0: Quindi. Ma non hai pensato di produrre da te un tuo documentario su tutto questo museo e tutti i tuoi anni 80?
3: Assolutamente sì.
0: Vedi che lo sapevo.
3: Soprattutto poi ho avuto anche il piacere di partecipare, anzi come direttore di produzione, alla realizzazione del documentario dedicato a Claudio Cecchetto, che poi era soprattutto un pretesto per parlare di tutti i talent che lui ha lanciato.

0: Da Gerry Scotti a Fiorello, a
1: Giovanotti,
0: Jovanotti,
1: gli dobbiamo
0: esattamente,
1: tanto,
0: a Sabrina
1: dobbiamo
0: Salerno.
1: tanto. E lo salutiamo, comandante Cecchetto, e grazie, grazie Carlo,
0: Grazie
1: sei
0: a te.
1: proprio, guarda, un piacere averti avuto qui con noi, un piacere grande. Noi abbiamo tentato di dirgli, ma lasciaci qualcosa, ma va bene anche se, non so, no, neanche a lui, neanche il dolce forno vuole lasciarmi, ormai è il mio tormentone. Carlo Cozzi, grazie, grazie
0: Grazie
1: infinite. I poveri ma belli, giustamente, si lanciano con i ricchi e poveri, e per ogni oggetto la frase è: sarà perché ti amo, è così. Grazie Carlo Cozzi.

0: chi risponde al nome di Giancarlo Nisi? Chi risponde al nome di Giancarlo Nisi?
1: Vado a chiedere.
0: Fermo lì. Allora, attenzione. Innanzitutto, bravissimi.
2: Grazie.
0: Voi ve li ricordate i Milk and Coffee? Sì, cioè io sto interrogando la mia curva. Allora, hai partecipato a Sanremo 1982. E siamo negli anni 80, è perfetto. Esatto. 1980. Ah, il microfono. Grazie, grazie Martina. 1982. Ora, ci ha fatto ballare quest'uomo in maniera esagerata ed esagitata, diciamola così. Esagitata mai, bellissima. L'idea dei poveri ma belli, poi, com'è venuta?
1: Ma guarda, abbiamo preso spunto perché in realtà noi abbiamo...
2: Sì, più vicino.
0: È incredibile dover dire a un artista microfono più vicino, ma sapete, devo tornare, è un altro uso del microfono.
2: Devo tornare a scuola.
0: Sì, come no.
2: Quindi... Allora, no, questo gruppo, questa band, nasce per uno spettacolo itinerante, quindi sia in Italia che all'estero, dedicato ai ricchi e poveri. A me mi legava un'amicizia profonda dal povero Franco che ci ha lasciato, e quando Agostino l'ho contattato, lui lavorava in Spagna alle Canarie, e mi diceva sempre: sai che qui vanno forti i ricchi e poveri, le canzoni, facciamo uno spettacolo dedicato a loro. Abbiamo fatto lo spettacolo e abbiamo preso spunto, come hai detto tu prima, al grande Dino Risi con Poveri ma belli. Una chicca, tutte e tre, anche lei che è più giovane, siamo amanti dei film degli anni 80, 60, 70, 80. E Poveri ma belli, perché non ci chiamiamo, non dedichiamo...
0: Ma questa è l'idea, signori, Poveri ma belli. Poveri, nel frattempo, Milk and Coffee, eccolo là, ve lo facciamo vedere. E quella, chi di voi si ricorda tutto di Milk and Coffee? Tutti. Allora, Martina Corso, eccola qua. Quanto si diverte la gente a ballare?
3: Tantissimo.
0: Intanto ballate pure voi.
3: Tantissimo.
0: Guardateli qua, scatenati, scatenati e scatenanti.
3: Allora, ci divertiamo noi insieme, ma ci divertiamo a vedere la gente che è contenta,
0: che
3: ma
0: è
3: soprattutto
0: contenta.
3: Nelle piazze. E noi abbiamo fatto anche l'estero, facciamo l'estero, e vedi proprio la gente che balla, che ti coinvolge.
0: Martina, ma tu, ci aiuta. Tu che ne sai degli anni Ottanta?
3: Io mi documento tanto perché
0: bella,
3: ho una passione infinita.
0: È la più bella risposta.
3: Però devo dire tanto. Che personalmente non li ho vissuti perché poi sono degli anni 90.
0: Quindi... Ci stiamo andando sempre.

0: abbiamo fatto apposta per abbassare l'età.
1: Esatto, avete fatto apposta.
0: L'abbiamo chiamato apposta.
1: Assolutamente.
0: Allora, ci fa anche da badante.
1: No, ma adesso lei fa da angelo assolutamente a tutti gli effetti. Allora, Agos Perino, con la sua lunga esperienza in Spagna, dove appunto hai detto sì, qua...
2: 25 anni.
1: 25 anni e lunghissima esperienza musicale, sia chiaro.
2: Sì.
1: Suona uno strumento molto particolare, non l'ho potuta chiamare chitarra. Perché la keytar che cos'è?
2: La keytar è un po' differente.
1: È un po' differente. Martina, dammi la mano.
3: Ecco, Martina me lo abbassa, ecco, perché è gelosa lei.
1: Non è gelosa, vuole...
3: È gelosa. La keytar, eccola qua.
1: Ah no, la
3: è un po' differente,
1: scusami,
3: sì.
1: Scusami.
3: Diciamo che si suona un pianoforte al contrario, un teclado. Cioè il teclado è, stavo parlando in spagnolo.
1: Un teclado,
3: teclado è una tastiera. Mi ha parlato dello spagnolo, stavo parlando.
1: Adesso la chitarra già l'ho sbagliata, ecco. Ma voglio dire, tu mi parli in spagnolo, abbi pazienza, Agos.
3: Perché mi sto medesimando.
1: Ti stavi medesimando.
3: Voi siete 25 anni.
1: 25 anni, siete bellissimi. Vi vestite anche in un modo che è fantastico. Perché
3: questo
1: cioè,
3: devo dire.
1: Tutti
3: sì,
1: i particolari.
3: È lui.
1: È lui,
3: Lui mi fa, ci fa una testa.
0: Sempre io.
3: È lui che ci dice quello. È lui, è Giancarlo.
1: Signori, i poveri ma belli rimangono con noi per questa puntata che avrete capito, a tutti gli effetti è molto speciale, anche perché abbiamo tutti quanti noi abbassato l'età dello studio. Adesso voglio invece alzare ancora di più la vostra attenzione. Lui si chiama Andrea Caschetto, è un ragazzo che viene da quella terra nobile, per cultura, per tradizione, per accoglienza, che è la Sicilia, e riesce a fare questo. Guardate.

0: Ci sono persone che fanno di professione l'ambasciatore. Ci sono persone che vengono nominate, perché sì, dal resto del mondo, ambasciatore del sorriso. Questo è Andrea Caschetto, che ha una storia, una vita, un cuore, una capacità di amare che sono incredibili. Andrea, ben arrivato innanzitutto.
1: Grazie mille.
0: Grazie, posso darti del tu?
1: Certo, ovviamente.
0: Ti ringrazio. Tu di che anno sei?
1: Sono proprio al confine con questi anni Ottanta.
0: Quindi c'eri.
1: Sì, sì, 1990 esattamente, quindi proprio il super confine.
0: Super, no, l'avevi proprio superato il confine, ma va bene lo stesso, glielo passiamo. Il confine c'era, evidentemente quando Andrea è nato ci deve essere stato il bacio di qualche stella, perché tu hai fatto la tua bella vita di ragazzo, ragazzino, sorridente, allegro, felice, fino all'età di 15 anni, dove succede qualcosa.
1: Sì, vabbè, a 15 anni ho avuto questo tumore che mi ha cambiato la vita, perché grazie a questo tumore che mi ha trasformato in un ragazzo smemorato che si dimenticava le cose, ho dovuto cambiare un po' i progetti, i sogni della mia vita. Infatti, dopo che ho fatto il primo viaggio in Africa all'età di 19 anni, ho iniziato a ricordarmi le cose.
0: No, aspetta, aspetta, non correre. No,
1: ok, perché... no, scusi, perché io poi mi dimentico
0: aspetta,
1: anche le cose, ricordatelo.
0: Perché lui è meraviglioso. Allora, essere operato a 15 anni, trovare come nickname o soprannome, se volete, Memoria Zero, perché lui studiava, ti sapeva ripetere la cosa, poi però ha dovuto lavorare molto su di sé per recuperare la memoria. Poi, giustamente, facendo un viaggio in Africa... A 19 anni, 4 anni dopo, lui torna e dice: io mi ricordo, scusa, l'ho voluta ripetere,
1: se no mi avevi fatto andare
0: troppo di corsa. Tu sei una persona eccezionale, Andrea.
1: Grazie.
0: Eccezionale. Tu ti sei ricordato di che cosa, tornando dall'Africa? Dei volti.
1: I volti dei bambini, i giochi che avevamo fatto, le attività. E proprio dicevo, wow, sono guarito. Sono ritornato a scuola e poi di nuovo mi dimenticavo tutte le cose. E quindi con le ricerche ho scoperto questo, però non voglio più introdurre niente, ti lascio a te.
0: Tu devi parlare, tu devi raccontarmi tutto, attenzione. Andrea fa questo, Andrea fa i viaggi emotivi, è un professionista, è un dottore, tu ti sei laureato in?
1: Allora, io mi sono laureato in comunicazione, media e pubblicità e poi un master in cooperazione internazionale, poi ho fatto corsi per diventare proprio qua a Roma clown dottore, però diciamo sono un clown dottore senza nasino rosso, ho una strategia diversa.
0: Ma sì. Assolutamente, la tua strategia qual è?
1: La mia strategia è proprio quella là di lavorare con le emozioni, proprio per lavorare con i bambini contro il rancore, contro la rabbia, soprattutto i bambini che sono negli orfanotrofi, che si sentono abbandonati dai genitori, e i bambini che sono negli ospedali, che dicono perché proprio a me.
0: Allora, questo ragazzo che avete davanti a voi, perché è un ragazzo, ha visitato e dato luce, vita e armonia e allegria e sorriso in oltre 100 orfanotrofi. Nel 2016 hai parlato alle Nazioni Unite.
1: Sì.
0: Spero che ti abbiano ascoltato, nel senso, dovresti parlare in altri tanti posti, tu, molti altri posti. Sempre in varie zone del mondo, ma che cosa hai detto alle Nazioni Unite?
1: Alle Nazioni Unite ho fatto capire proprio una delle frasi che ripeto sempre, che non abbiamo bisogno di un tumore per amare la vita, e infatti si è finita quella conferenza anche con una standing ovation, che è stato un bel ringraziamento. Però, come dico sempre, per me non è stata quella la conferenza più bella della mia vita, ma quelle che ho fatto nei carceri minorili, da Palermo alla Costa d'Avorio, parlando proprio con i ragazzi.
0: Come reagiscono i ragazzi alle tue parole?
1: Reagiscono con gli abbracci, che questo qua per me, da ragazzi che stanno dentro un carcere minorile, che hanno fatto anche reati gravi, che poi ti abbracciano e ti dicono vorrei essere un giorno come te o posso viaggiare con te, penso sia la standing ovation che nessun altro posto nel mondo ti può fare.
0: Allora, ve l'avevo detto, però amo dire sempre, all'inizio ve l'avevo detto, baciato qua, quando è nato, c'era qualcosa di particolarmente felice nell'aria. Tu, meraviglioso ambasciatore della felicità, dici sempre che i piccoli gesti possano fare molto. Poi ci facciamo raccontare di come viaggi, tu parte, va, viaggia, porta palloncini, arriva, bussa, posso essere utile? Sono qui. I gesti che possiamo fare noi, Andrea, che pendiamo tutti dalle tue labbra, quali sono?
1: Un consiglio che posso dare alle persone che ci ascoltano, quindi alle persone che vivono in Italia, è quello di guardare anche i nostri vicini di casa, perché molte volte ci sono persone anziane da sole, che nemmeno i figli li vanno a
0: Sì, hai
1: trovare.
0: ragione.
1: Quindi io molte volte, quando sono in Italia, vado a trovare persone anziane e dico, posso essere oggi tuo nipote, quindi passo il tempo con loro, perché la vita è una sola. E un giorno, quando sarò anziano, spererò di avere qualcuno come me che mi regali questa emozione invece che lasciarci soltanto davanti a uno schermo per tutta la giornata. Quindi diamo del tempo alle persone, soprattutto agli anziani e alle altre comunità di qualsiasi tipo di religione.
0: Allora, aiuto. Andiamo con la mamma di una bimba che il nostro Andrea Caschetto ha incontrato. La piccola si chiama Daphne e la mamma ha qualcosa da dire. La ascoltiamo. Noi senza parole.
2: Ciao Paola, ciao Andrea. Andrea l'ho conosciuto 7 anni fa, gli avevo chiesto di venire a giocare con la mia bimba in ospedale. La mia bimba non sapeva parlare, eppure vederli giocare insieme, vederli complici, vederli ridere, per me è stata una delle emozioni più grandi che oggi porto nel cuore e lo porto con gioia, questo ricordo. Penso che poche persone abbiano questo potere, il potere di andare oltre. E questo è un potere che ha Andrea e per questo lo ringrazio. Lo ringrazio di avermi tra le sue amicizie.
1: Grazie. Questo applauso va a Michela e a tutti i genitori che come Michela si trovano con figli a tempo determinato. Daphne è venuta a mancare qualche anno fa e la gioia che mi ha portato questa bimba perché i genitori hanno detto che era meglio abortire perché questa bimba nasceva con una sorta di un quarto di cervello di essere umano, avrebbe vissuto pochi giorni. Invece ha vissuto degli anni e ogni volta che la incontravo rideva sempre. Uno dei sorrisi più belli che ho mai visto sulla faccia della terra. E io dico sempre questa cosa quando i bambini volano in cielo, no? Io dico, se ho tutta questa allegria, non sono da solo. Tutti questi bambini, secondo me, prima di passare in un paradiso, passano all'interno della mia anima e viaggiano con me per giocare con i bimbi. E quindi, ecco, l'applauso che avete fatto prima voglio dedicarlo a Michele e tanti altri genitori che ho conosciuto che hanno i figli non più qui con noi sulla faccia della terra. Quindi, grazie.
0: Come non farlo questo applauso? Andrea Caschetto, è vero, io lo dico sempre questa cosa, è vero, è qui davanti a me, non è un'immagine costruita con l'intelligenza artificiale, sarebbe terribile, e invece è tutto vero, tu sei una persona così,
1: Per fortuna sì. Sì.
0: tu sei uno così, vero, vero, dalla prima istante in cui ti alzi a quando vai a dormire.
1: Ma una persona non vedente, Alessandro, un grandissimo viaggiatore, lui ha dedotto che secondo lui, quando mi hanno fatto l'operazione alla testa a 15 anni, mi hanno toccato qualcosa e sono rimasto un ragazzino. Quindi lui pensa che io vivo in questa maniera eternamente giocosa, felice, come se fossi rimasto sempre ragazzino. E non ha tutti i torti, perché non prendo mai nulla sul serio e rimando anche questa idea di diventare grande.
0: Guarda, tu sei immenso, non ti serve diventare grande.
1: Grazie.
0: Proprio non è una questione anagrafica, Andrea, non è una questione anagrafica. Non ti servono i compleanni per essere non grande, ma immenso, assolutamente immenso, con molta fatica, nel senso che quanto mi piacerebbe commuovermi, invece non lo faccio, nel 2016. Andrea Caschetto è stato premiato al Clown and Clown Festival e ha ricevuto lo stesso premio che ha ricevuto quel genio che si chiama Patch Adams, al quale Robin Williams dedicò un film biografico meraviglioso, il medico dei bambini, il medico clown, il primo che ha introdotto l'idea della clown terapia. La tua vita è un film. Tu ci stai pensando, vero? Stai scrivendo?
1: Allora, io scrivo libri qualche anno fa, durante il periodo del Covid, Costantino Margiotta, un grandissimo uomo che lavora dietro gli schermi, aveva proposto di fare una serie televisiva sulla mia vita e di chiamarla Memoria Zero, solo che poi per il Covid, altre situazioni, è stata messa un po' da parte,
0: Beh,
1: però
0: riprendiamola. No,
1: sì, mai, mai dire mai, è stata una...
0: tiriamo di nuovo, c'è sempre un filo, no, che uno deve prendere e portare su. Senti, Andrea, Memoria Zero è il titolo della serie o film che si possa girare su di lui. Tu hai detto, io vedo Dio negli occhi dei bambini.
1: Sì, questa frase non so quanti anni fa, dove l'ho scritta o dove l'ho detta, ma la ripeto sempre, perché io mi definisco un diversamente ateo, un diversamente credente, però quando guardo i bambini vedo qualsiasi tipo di divinità, di qualsiasi tipo di religione, vedo questo Olimpo, perché mi trasmettono quel senso di vivere che non mi dà nessun altro. E infatti una bella frase che mi ha detto un Baifal musulmano, quindi una sorta di vescovo musulmano qualche anno fa in Senegal, mi ha detto: Sai Andrea, perché tu non lo vedi Dio? E ho detto: Perché? Mi ha messo un libro e me l'ha messo davanti agli occhi. Mi ha detto: Cosa vedi? Niente. Ha allontanato il libro, ha detto: Ora cosa vedi? E ho letto quello che vedevo. Mi ha detto: Perché tu sei talmente vicino a Dio per quello che fai che non lo riesci a guardare. Fermati, mettiti da parte e lì lo guarderai.
0: Signori e signore, io non ho più nulla da dire se non un nome e un cognome. Andrea Caschetto. Allora, ora mi ricordo di fare anche il mio lavoro e vi dico che quella frase che ha detto Andrea, i vecchi, no? Che non vanno mai lasciati da soli, mai. E che hanno tanto da raccontare. Guardate un po' che cosa arriva dopo la pubblicità. Ci vediamo qui.
1: Grazie.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Donna bella e piena di talento. Hai tutta la vita davanti a te.
3: Ma se sono così bella e piena di talento, allora perché lui mi ha lasciato?
4: E tu che ci fai qui? Pensavo che fossi alla Carnegie Hall.
5: Attento come qui, benvenuta in
3: Carnegie.
4: A Roberta.
2: Se lei riuscisse a insegnare ai nostri alunni a suonare bene come ai suoi figli, sarebbe fantastico.
3: Abbiamo un altro posto per il Fiddlefest.
2: Quale? La Carnegie Hall.
6: Con Meryl Streep, la musica del cuore. Questa sera, in prima serata.
7: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
8: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
9: Un talento molto lento, voltati.
8: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
10: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikril tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
11: La sorpresa è questa: da quella meravigliosa terra che è l'Abruzzo arrivano questi tre formidabili ragazzi che messi insieme fanno 85 anni, il numero è importante, hanno più o hanno meno. Andrea Modesti, eccolo qua, Mario Falasca accanto a lui, Simone Saccomandi che sta qui accanto a me. Sono riusciti a fare, a creare un progetto che vi raccontiamo tra un attimo, tra i più belli che si possano immaginare. Provate a dire, ma io non voglio mica la luna. Ricordatevela questa frase, è legata anche al mondo degli anziani o dei vecchi. Però, avendo i poveri ma belli, non voglio mica la luna di Fiordaliso, noi ce la facciamo cantare. Ma che, li mettiamo qua. Mica perdiamo tempo.

0: Quando io vi dico che ho una redazione meravigliosa, intendo anche questa. Non volevano la luna i centenari, i vecchi. I vecchi volevano solo una vita che non avesse guerre e che gli desse dignità del lavoro, amore e famiglia. E loro tre, questi formidabili ragazzi di terra d'Abruzzo, hanno intercettato il tutto. Andrea Modesti, fotografo, tra le altre cose, ideatore del progetto Centenari.
1: Sì.
0: Com'è nato?
1: Allora, Centenari nasce principalmente da due spinte mie motivazionali, chiamiamole. La prima, mio nonno, che è una persona che è venuta a mancare qualche anno fa, all'età di 93 anni, ed era il tipico nonno abruzzese, ma credo i nonni un po' di tutta Italia e di tutto il mondo, che amano raccontare gli aneddoti di vita. Questa risale agli anni 90 quando sono nato. Dicevo, come tutti i nonni, aveva, diciamo, questa passione di raccontare le storie. E mi sono accorto che da quando è venuto a mancare, che sono passati circa 3 anni, sto iniziando a dimenticarli quei racconti, perché non li ho mai registrati, certo, non li ho mai scritti. E in qualche modo, se avessi avuto già questa passione, questa forma d'arte che era la fotografia, probabilmente avrei potuto registrarli e, come dico io, mi sarei potuto rifugiare, no? in questi racconti, andandoli a risentire o rivedere. E, invece la seconda storia che poi mi ha spinto a iniziare questo progetto Centenari riguarda un centenario che ho conosciuto durante un progetto di ricerca fotografico che faccio sul territorio dove viveva mio nonno, che è entroterra abruzzese. Si chiama Rocca Finadamo, che voglio citare perché appunto ho un interesse in quei luoghi, nel comune di Farindola. E, durante questo progetto di ricerca fotografica vengo a sapere che c'è un centenario vivente e decido di provare a fotografarlo, di provare ad ascoltare la sua storia e poi fotografarlo. E si chiama Rio Dante Frisa, questo centenario che non c'è più. E lo incontro e parliamo un po', diciamo, della sua terra, di Rocca Finadamo, e poi alla fine io, da fotografo, voglio chiedere questo ritratto perché credo sia importante nel progetto di ricerca fotografico che faccio.
0: Che meraviglia!
1: E allora gli faccio la domanda, così, con la paura anche di essere rifiutato, perché uno probabilmente può, certo, dire: ma che mi fai una foto? Cioè, a me 100 anni mi fai la foto? Però trovo coraggio e gli dico: Rio Dante, ti posso fare una foto? E lui mi dà questa risposta che è rimasta dentro e ancora oggi lavora dentro di me questa risposta. Io la dico in italiano, ma lui me l'ha detta nel suo dialetto.
0: No, dimmi in abruzzese e poi la traduciamo in italiano.
1: Ok, allora lui mi fa: beh, magari Lufi mi fai una bella foto, probabilmente domani qualcuno mi vede, se non muoio e chi si è visto si è visto.
0: Ovvero?
1: Quindi lui mi dice: magari figlio mio mi fai una foto, probabilmente domani che sarò morto qualcuno mi rivedrà. Altrimenti muoio e chi si è visto si è visto.
0: Ma avete capito cosa hanno costruito questi ragazzi? Allora, a parte la bellezza totale di questa fotografia, non a caso, voglio dire, è il tuo lavoro. Siccome le cose grandi non si fanno mai da soli, Andrea incontra Mario e Simone, che sono videomaker e ideatori di Opera Rotas. Dico bene, sì, Mario? Associazione che promuove progetti dedicati alla narrazione di storie. Era automatico che vi trovaste, no?
2: Sì, infatti. Anche l'incontro con Andrea ha avuto una vicenda particolare perché noi come Opera Rotas eravamo andati a trovare una persona per fare un'intervista, che è un museo etnografico particolare perché l'etnografia comunque rientra un po' nei temi di interesse del progetto. E, qualche giorno dopo la nostra visita, anche Andrea, in maniera autonoma, perché non ci conoscevamo, si reca da questa persona con il suo strumento di punta, che è il banco ottico con cui realizza le foto, uno strumento affascinante che è poi, diciamo, anche coetaneo con i centenari che intervistiamo.
0: Ora lo raccontiamo.
2: E questa persona capisce subito che ci potrebbe essere tra i due una forma di collaborazione, ci telefona e ci dice: venite qui, c'è un ragazzo con un attrezzo strano. Noi siamo arrivati e una settimana dopo stavamo facendo la prima intervista.
0: Sì. Allora, quanto arricchisce, adesso arriviamo, ve le facciamo vedere tutte quante, una dopo l'altra, quanto arricchisce un giovane, tu sei nato?
3: 2003.
0: Nel 2003 è nato nel 2003, giustamente, quanto vi torna da questi incontri?
3: Tanto, perché comunque sono storie che io assolutamente neanche posso immaginare, sono nato poco fa, quindi immergersi in queste storie fa una certa sensazione, una certa.
0: Fa impressione e insegna tanto. È
3: Sì. È
0: esistito quel tempo, possiamo dire
3: esistito
0: così.
3: quel tempo e c'ha un'energia fortissima per Ermio. Tempi che di foto ce ne sono poche, quindi noi stiamo cercando di preservare questa memoria attraverso la loro voce.
0: Signori, io ora le chiedo alla regia uno dopo l'altra. Lei si chiama Maria Domenica, quando il lavoro era durissimo. Guardate, guardate cosa hanno combinato.
4: Non sento come sto rovito su te. Per tutto il tuo frumento che sto avuto. Angoletto qua. A se che lì là. A taglia che la faggi. Lì inesce, lì c'è potere per fare la lamella, per controllare. Tutto il lavoro che sto facendo e non va.
0: No, è di una bellezza. Allora, non posso fare più nulla. Questa signora ha l'età per non fare più nulla, però racconta quello che è stato. È meravigliosa la scelta del bianco e nero, è meravigliosa la scelta del sottotitolare, giustamente, perché questa è anche una ricchezza
1: Sì.
0: perché è la vostra lingua.
1: Sì, allora noi ovviamente diciamo il sottotitolo è un po' forzato, è quasi obbligatorio perché avevamo pensato che avremmo parlato con persone che utilizzano il dialetto locale.
0: Certo.
1: E quindi il sottotitolo è importante perché cerchiamo di arrivare a più persone possibile. Anzi, in verità noi traduciamo anche in lingua, quindi chi vuole può cambiare la lingua perché sapevamo che in qualche modo saremmo arrivati anche all'estero perché noi abbiamo una forte comunità che vive fuori,
0: Caspita,
1: Canada, Belgio.
0: la
1: Infatti
0: conosco bene,
1: ci
0: la
1: stanno
0: comunità
1: tornando
0: abruzzese.
1: indietro piano piano anche dei commenti e dei messaggi da queste comunità che ci ringraziano perché in qualche modo rivedono la loro terra, le loro origini, la loro tradizione nei nostri
0: Signori,
1: video.
0: Andrea ha parlato, adesso raccontiamo anche della macchina fotografica speciale. Sentiamo Dora che ci dice i soldi non contano, la manderei come cartolina a certa gente, andiamo a vedere.
5: Mio marito, Rodolfo, faceva Rusart. Dopo mi sono morto giovane, giovanissimo. Purtroppo questa è la vita. Non si può fare niente. Voglia che giri, deve prendere, non serve niente. Ne sono fatta esperienza, ma non serve. Niente. Quello che fai, fai. La salute, altro niente. Pur se chi di miliardi non ti serve. Non ti serve, te lo dico io. Ma quanti anni teneva zitta buona? 46 anni, 47. Giovanissima. Era giovane.
0: Non ti serve, Simone, Mario, arrivo subito. È questo che voi ci state insegnando attraverso questo progetto, perché questo vostro progetto in realtà è un'enciclopedia vivente di storie che dobbiamo imparare. Tutti, eh?
3: Esattamente.
0: Tutti. Sapete di fare un lavoro eccellente?
3: Ce ne stiamo accorgendo ora.
0: Meno male, mi ha dato la risposta giusta, Mario. La bellezza di quando ve li trovate davanti, di quando entrate in questa empatia con loro, no? Quanto conta nella realizzazione del lavoro?
2: È fondamentale. Infatti, uno dei primi, diciamo, momenti. Non nascondo che siamo rimasti un attimo disorientati perché ci siamo resi conto che parlare con una persona nata nel 24.

0: 4, nel 25, nel 26, anche noi abbiamo dovuto rivedere alcune modalità di comunicazione, quindi il modo di porsi, perché comunque siamo abituati alla
1: Bella questa cosa
0: messaggistica,
1: che
0: ai
1: dici.
0: social, e abbiamo rivisto, e anche molti utenti che vedono i nostri video vedono nei centenari un uso della gestualità, sembrano quasi teatrali a volte,
1: Sono
0: perché
1: teatrali. Bravo
0: appartengono al secolo scorso, quindi.
1: Mario, bravo. Un tempo lontano. Andrea, prima di vedere l'ultima clip, perdonatemi,
2: Sì.
1: lo strumento fotografico,
2: Allora, io ho
1: c'è una
2: scelto
1: scelta in
2: volontariamente
1: questo?
2: di utilizzare il banco ottico, che è uno strumento antico, cioè la fotografia primordiale è partita con il banco ottico, ma uno, anche perché è un mezzo vicino al loro tempo, ma
1: Guardatela,
2: la scelta
1: eccolo qua.
2: principale è una scelta più consapevole, ovvero voglio utilizzare uno strumento che per ingombro, per difficoltà di utilizzo mi costringe a rallentare, a differenza del digitale dove fare la foto è
1: Gioia.
2: immediata,
1: Bravo
2: qui
1: Andrea.
2: c'è proprio un fermarsi davanti alla persona e lavorare con la persona proprio fisicamente al fine di riuscire a tirar fuori il ritratto fotografico.
1: Capolavori questi ragazzi. Io vi dico ragazzi perché lo siete, ma siete tre grandi professionisti, quindi il mio ragazzi è semplicemente affettivo, credetemi. Tre splendidi professionisti. La storia di Emilia e di Antonio. Vi prego, ascoltate tutte le parole, le abbiamo ascoltate con cura. Ascoltateli bene.
3: Io voglio dire le persone che l'essere umano non è essere come le bestiole. Le notizie le vedi?
4: Beh sì, dalla zona, che cazzo mi aiuta a passare il tempo.
3: Beh, come posso darci io? Facciate bene con tutto quindi. Ci andiamo.
1: Questa andrebbe tradotta in varie lingue e spedita a raffica a mo' di cartolina a tanta gente che decide delle sorti di questo mondo, ma qui mi fermo perché voglio salutare, ringraziare, sperando che questo vostro lavoro arrivi alla notte degli Oscar. Andrea Modesti, Mario Falasca e Simone Saccomanni. Proprio vi auguro che arrivi lì, che arrivi all'Orso d'Oro di Berlino, alla Palma d'Oro a Cannes, qualsiasi cosa. Perché è un cinema vero senza essere cinema. Grazie a voi. Ricordatevelo, progetto centenario Terra d'Abruzzo. Noi chiudiamo con Dance, Dance, Amore. E con i nostri poveri ma belli, che ringrazio tanto tanto per averci accompagnato. Grazie di essere stati con noi. Grazie. Bravi, bravi. Bravi immensamente.

0: La seconda serata di TV 2000 si apre questa sera con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000. E a seguire il documentario Un uomo libero, l'ultima lezione di Don Lorenzo Milani.
1: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere,

0: Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
1: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zimil in banco frigo con latte 100% italiano.
2: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
4: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
5: Troppe soluzioni per combattere le macchie. La tua ricerca è finita. Con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
6: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.

0: anch'io ti voglio bene. Ma a momenti, solo in certi momenti. Ciao. Ma perché non fanno mai le cose per il verso giusto? I figli fanno sempre tutto alla rovescia. Vivono contro mano.
1: Le cose stanno diventando sempre più difficili per te. Devi fare molta attenzione.
2: So che non sarà facile, però non voglio che tu debba litigare con tuo padre per questo motivo.
1: Tu credi che potremmo restarne fuori? Sta obbligando tutti noi a prendere posizione. Ha già messo Federico e Cecilia contro di te.
2: Oh, certo. Ma da qualunque parte stiano Cecilia e Federico, io non glielo rinfaccerò, ma lui con te lo farà.
1: Non sai quanto mi piacerebbe non dipendere da lui in questo momento.
2: Ah, sì, lo so, ma che cosa possiamo farci? Pazienza.
3: Mamma, è arrivata la strega.
2: Che cosa? Lola è qui?
3: No, la professoressa di matematica. L'ho lasciata fuori, cosa le dico?
2: Ma come sarebbe, Kiko? Dille di entrare, santo cielo.
3: Va bene.
1: Aspetta, perché hai la bocca tutta verde?
3: È per la rabbia.
2: Ha mangiato quegli orribili dolci per tutta la mattina.

Pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG2000, le notizie di oggi. Abbiamo il coraggio dell'essenziale. Questa è l'esortazione del Papa ai vescovi italiani che hanno concluso oggi la loro assemblea. Il Papa auspica comunità vive e accoglienti, ricordando che il Signore non ci chiede di misurare la fecondità della Chiesa con i criteri del numero, della visibilità o dell'influenza. I vescovi a fine lavori hanno approvato a larga maggioranza il documento per l'attuazione del cammino sinodale del prossimo quinquennio, espresso all'unanimità parere favorevole alla richiesta di elevare il beato Rosario Livatino a patrono dei magistrati italiani. Medio Oriente in fiamme, l'esercito israeliano comunica: abbiamo attaccato Beirut. Intanto il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che i raid odierni nel sud del paese hanno ucciso almeno 11 persone, tra cui due bambini, e ne hanno ferite altre 21. Israele ha annunciato di aver ucciso a Gaza due capi militari di Hamas, almeno 10 i palestinesi che sono rimasti uccisi. Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi in Iran contro un sito militare che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Immediata la risposta iraniana con i Pasdaran che hanno preso di mira una base americana. Teheran ha anche sparato su quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Il Kuwait ha dichiarato che le sue difese aeree reagiscono ad attacchi ostili di missili e droni. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Il problema è quello dei tempi. Noi li aiuteremo, ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani. Così il ministro degli esteri Tajani, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea a Cipro. Il ministro Salvini aveva espresso la contrarietà della Lega al progetto, segnando una frattura nella maggioranza. Un'operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza ha permesso di individuare il tesoro della droga del boss mafioso Matteo Messina Denaro. L'operazione in diversi paesi ha consentito di ricostruire il patrimonio accumulato in seguito al reimpiego dei guadagni incassati dagli anni Ottanta col narcotraffico sotto l'egida del capo mafia. Sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro, tre gli arresti. 3 giorni di incubo per una donna colombiana adescata fuori da un locale e poi costretta per 3 giorni a subire abusi e violenze da un gruppo di uomini mentre le venivano somministrate sostanze stupefacenti in uno stabile abbandonato a Roma. Le manette sono scattate per 5 di loro per il reato di violenza sessuale di gruppo. Solo al termine della terza giornata la 32enne sarebbe riuscita a fuggire. Continua il caldo anomalo sull'Italia, dove le temperature stanno raggiungendo picchi molto più elevati della media del periodo. Oggi si segnalano già i primi 4 bollini rossi del Ministero della Salute. L'allerta è massima a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Da domani la situazione migliora. Previsto per domani uno sciopero generale di settori pubblici e privati, indetto da alcuni sindacati di base. Potrebbe interessare anche la scuola e il servizio sanitario nazionale, a essere coinvolti anche i trasporti. Il comparto aereo incrocerà le braccia dalla mezzanotte per 24 ore. L'agitazione per il settore ferroviario invece prenderà il via alle 21 di stasera fino alle 21 di domani. Si prevedono disagi anche nel settore del trasporto pubblico. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguiti. Prossimo appuntamento alle 18:25. Buon proseguimento di giornata alla visione dei nostri programmi.

Giovedì, al nord pressione in diminuzione. Giornata con cielo più nuvoloso e possibilità di locali precipitazioni a carattere irregolare nel corso del pomeriggio, anche temporalesche. Venerdì, pressione debole. La giornata trascorrerà all'insegna di un tempo più instabile su Liguria e settori alpini specie occidentali. Cielo poco o parzialmente nuvoloso altrove. Al centro, lieve calo della pressione. Giornata che risulterà stabile e soleggiata al mattino, a tratti temporalesca nel pomeriggio sui settori appenninici e zone vicine. Caldo estivo.

Venerdì, pressione debole. Giornata spiccatamente instabile, con temporali lungo l'Appennino e coste tirreniche, sole più presente altrove. Temperature sopra le medie stagionali. Al sud, pressione un po' meno forte. Giornata soleggiata al mattino. Nel pomeriggio invece ci saranno delle precipitazioni sparse sugli Appennini. Temperature massime sotto i 30 gradi. Venerdì, pressione in diminuzione. Correnti più instabili in quota fanno sì che al pomeriggio si possano sviluppare dei temporali sui rilievi di Calabria, Sicilia e Sardegna.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
3: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
4: Mamma, andiamo.
3: Don't worry, be ready.
5: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
6: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
8: Con il colesterolo non si scherza.
9: Prova Danacol.
10: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
9: Basta scuse, prova Danacol.
10: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria Goretti in Frosinone vogliamo recitare insieme la preghiera della Coroncina della Divina Misericordia, uniti in preghiera attraverso TV 2000. Vogliamo davvero affidarci al Signore e metterci in ascolto della parola di Dio. O Gesù, tu sei appena morto e già una sorgente di vita è sgorgata per le anime. O sorgente di vita, incomprensibile misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
2: Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, disceso agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: Espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: Espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,

0: per la sua dolorosa passione,
1: di misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: di misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: di misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: di misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: di misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: di misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,
1: espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: di misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: di misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: di misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: di misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: di misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: di misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: di misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: di misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: di misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: di misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,

0: Vogliamo fare insieme la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di San Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e lo hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfigge ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, troviamo sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la resurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente e buono, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi, la Repubblica. Siamo noi, ciascuno di noi. Sono le parole, come sempre felici, efficacissime, con cui il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ci ha ricordato l'importanza delle istituzioni repubblicane, ma anche il valore del nostro concreto impegno quotidiano, perché, come ben sappiamo, ne parliamo spesso, la democrazia, i diritti non sono acquisiti per sempre, ma per essere custoditi devono essere esercitati continuamente, quotidianamente. E allora noi alla vigilia degli 80 anni della Repubblica, alla vigilia della festa del 2 giugno, questa nostra preziosa Repubblica vogliamo celebrarla, lo facciamo qui a Siamo Noi e io do subito il benvenuto ai nostri ospiti, a partire dal professore Umberto Gentiloni Silveri, ben arrivato, docente di storia contemporanea all'Università Sapienza di Roma, ha scritto per Il Mulino il libro che ha come titolo appunto 2 giugno. Benvenuto.
2: Grazie.
1: E collegata con noi l'avvocato Margherita Madeo, una grande passione per il diritto costituzionale, per il tema dei diritti acquisiti dalle donne, autrice insieme con Valeria De Cubellis e con l'illustratrice Serena Riglietti del libro Libere per Costituzione, perché quando ricordiamo, celebriamo il 2 giugno, celebriamo anche la conquista del diritto di voto per le donne.

0: Grazie, grazie Avvocato Amadeo. A tra poco.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Allora, professore, io trovo magnifica l'iniziativa della Presidenza della Repubblica che per gli 80 anni ha chiesto a tutti i cittadini, giovani, meno giovani, di contribuire girando un video amatoriale con il cellulare breve, con cui consegnare a una piattaforma, a un portale che ha il titolo per l'appunto i volti della Repubblica, quello che pensano della Repubblica, che cosa la Repubblica rappresenta per loro. Allora, e veniamo quindi al 2 giugno, a questo 2 giugno in cui, come lei scrive proprio oggi, si incrociano sicuramente tre diversi eventi, a partire da quel referendum con cui è stata scelta proprio la forma della Repubblica. Per nulla scontato, una sorta, ci ricorda, di miracolo della ragione, la prima volta che una scelta popolare conduce alla Repubblica con un re, Umberto II, ancora sul trono.
2: Sì, un mezzo miracolo della ragione, una scelta popolare con il re che rimane lì, non viene cacciato, ghigliottinato, non gli vengono sospesi i poteri. Quindi, diciamo, il carattere della Repubblica è legato all'atto del voto. Per questo l'iniziativa a cui lei faceva riferimento del sentirsi parte di una comunità, per riprendere le parole di Mattarella, recupera questa impostazione iniziale, no? In fondo, l'atto del voto di quel fine settimana, che in realtà è un doppio voto, un voto di democrazia diretta sulla forma dello Stato e un voto di democrazia delegata per formare un'assemblea
0: L'Assemblea
2: costituente, è
0: Costituente.
2: un modo di entrare in una fase nuova della nostra storia e 80 anni dopo credo che sia bello e importante valorizzare questo miracolo.
0: Allora, noi associamo normalmente, Avvocato Amadeo, il 2 giugno alla conquista del voto delle donne, poi avremo modo di ricordare con il professor Gentiloni che in realtà la prova generale poi della nuova democrazia è stata qualche mese prima e quella fu tecnicamente la prima volta in cui le donne poterono esprimersi attraverso il voto. Nel libro di cui lei è coautrice, ha voluto restituire voce, respiro alle 22 donne che furono elette alla Costituente e che tuttavia, malgrado il loro impegno che racconteremo, sono rimaste un po' ai margini della narrazione storica, politica. In termini generali, come affresco di partenza, chi erano queste donne dalle molteplici appartenenze politiche? 21 donne.
1: Intanto buon pomeriggio, un saluto
0: Ecco, abbiamo
1: dai.
0: perso. Proviamo con il suo audio, abbiamo avuto qualche difficoltà sul saluto. No,
1: Buon
0: abbiamo ancora
1: pomeriggio a
0: difficoltà.
1: tutti, saluto.
0: Allora, abbiamo
1: Io
0: ancora
1: riassicuro.
0: difficoltà. Abbiamo difficoltà ancora, però allora io a questo punto dal particolare vado al generale perché c'è un filo rosso che evidentemente lega queste donne che sono state scelte, elette alla Costituente e lì hanno combattuto battaglie importanti, mettendo anche da parte le differenze politiche e naturalmente le tante donne che si sono ritrovate a prendere il posto degli uomini nelle fabbriche, nei campi, nelle scelte familiari, che hanno avuto un ruolo importante nella Resistenza, che sono state al fronte come infermiere. Tante donne però rimaste invisibili, a cui è dedicata una mostra che ha come titolo proprio Storie invisibili oltre le 21, una mostra che ha aperto i battenti al Palazzo della Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza e su questa mostra ci racconta molto la nostra Marta Manzo, che io raggiungo. Ciao Marta.
3: Ciao Gabriella, buon pomeriggio. Sì, mi trovo a Palazzo Cordellina, che appunto ospita una parte della Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza e qui i ragazzi e le ragazze del quinto anno del Liceo Artistico Canova, insieme appunto alla biblioteca, hanno dato vita a questa mostra che si chiama proprio come stavi dicendo Storie Invisibili, oltre le 21, dove le 21 sono chiaramente le madri costituenti. Una mostra che appunto è ospitata in quella che è la sala caffetteria di questo luogo. Io ho qui con me il presidente Alberto Galla. Presidente, avete voluto questa mostra qui? Ah,
4: sì, in realtà è un percorso che è iniziato 3 anni fa con altre mostre del Canova che abbiamo ospitato, e quest'anno ci è sembrato assolutamente adeguato questo percorso che hanno inizialmente fatto a scuola e che trova in questa mostra appunto il punto finale del lavoro che hanno fatto i ragazzi e le ragazze del Canova, con le varie tecniche che adesso la professoressa Lanaro, la mia vicepresidente, vi illustrerà. Questo è anche un modo per la biblioteca di portare avanti il ragionamento, di aprire sempre di più la biblioteca alla città, anche in vista poi della costruzione di una nuova grande biblioteca che farà parte appunto di questo complesso.
3: E allora, Alessandra Lanaro, vicepresidente appunto della biblioteca, curatrice della mostra, professoressa, ho finito i titoli, questa mostra è fatta di tanti supporti, di tante immagini e sono tutte diverse tra loro?
5: Sì, abbiamo assemblato diverse opere dei ragazzi che spaziano da opere audiovisive multimediali a opere fotografiche e delle opere anche naturalmente pittoriche.
3: C'è un filo rosso che lega, lo vediamo dalle immagini che scorrono mentre noi parliamo, sono tutte immagini ma non solo legate da un filo rosso, perché?
5: Sì, questo filo rosso è un filo visivo ma anche simbolico che collega proprio alle 21 madri costituenti e rappresenta il contributo che le figure marginalizzate che hanno indagato e reinterpretato i ragazzi attraverso le loro opere hanno dato alla costruzione del paese e della democrazia in Italia.
3: E allora io ve la presento, una di queste ragazze, di queste studentesse, è Caterina Arcolin. Caterina ha scelto una persona in particolare, o meglio forse è questa persona che ha scelto lei, la persona è Alfonsina Strada. Caterina, chi è Alfonsina?
6: Alfonsina è una ciclista, è una donna che all'inizio del Novecento, con un regalo del padre, una bicicletta, si appassiona, si innamora del ciclismo. Ed è la prima donna ad aver partecipato al Giro d'Italia sotto un nome maschile, perché all'epoca non le era permesso di partecipare. Non le è stato possibile concludere la gara, ma da allora è diventata un simbolo delle donne che potevano in qualche modo partecipare e fare quello che facevano gli uomini.
3: Tu non l'hai scelta per caso, perché so che tu hai visto Alfonsina, hai capito che era la donna per te in qualche modo.
6: Per me nella mia vita la bicicletta è un simbolo di libertà, è la mia libertà, e quindi vedere questa somiglianza con Alfonsina, che ha lottato così tanto e a cavallo della sua bicicletta ha raggiunto così tanti obiettivi, mi ha fatto dire è la mia donna.
3: E allora di emancipazione continuiamo a parlare tra poco con la professoressa che tra gli altri appunto ha contribuito a questa mostra, ma anche con altri studenti del Canova. Gabriella, a te.
0: Grazie, grazie davvero. Le parole che abbiamo appena ascoltato, l'entusiasmo che traspariva da quelle parole, sono proprio un po' il senso di questa celebrazione, gli 80 anni della Repubblica. Avvocato Madeo, la mostra si intitola Oltre le 21, noi andiamo a guardare le 21 da distanza ravvicinata per capire chi effettivamente erano. Non abbiamo risolto i nostri problemi d'audio, quindi io vengo da lei, professor Gentilone, perché io accennavo a quella prova, così la possiamo definire, prova generale della nuova democrazia, che sono state le elezioni amministrative, 5 diverse domeniche tra marzo e aprile del 1946. E lì si trovarono per la prima volta donne di diversissime estrazioni sociali in fila l'una accanto all'altra.
2: Sì, sì, c'è un nesso importante tra le amministrative e poi il voto del 2 giugno. Due questioni per, eccole, dalle sue spalle le costituenti, ma insomma il voto amministrativo è il primo voto effettivamente riconosciuto a suffragio, no? Quindi c'è un elemento che riguarda i comuni e anche in quel caso venne fissato il principio dell'elettorato attivo e passivo, cioè vengono elette anche le prime donne sindaco, oltre alle donne che vanno nei consigli comunali. Quindi c'è un elemento di questo tipo, un riconoscimento dell'elettorato nei due sensi.
0: Poche rispetto, diciamo, alla moltitudine dei colleghi,
2: pochissime.
0: Ma un grande passo in avanti.
2: Certamente, no, i numeri sono impietosi, ma diciamo, come giustamente molte donne ricordano anche in questi giorni, di celebrazioni, cioè si è trattato di una conquista e non di una concessione, e i numeri sono ancora dei numeri che difettano, soprattutto se guardiamo nei ruoli apicali.
0: Certo.
2: Ma Se noi facessimo invece un ragionamento di più lungo periodo sulle percentuali dei votanti, proprio a partire dalle amministrative che lei ricordava, nel Regno d'Italia precedente l'inizio di questa storia del voto prevedeva l'1,9% nel 1861, meno di 400.000, quindi e piccole percentuali che si aggiungono nel corso del tempo, sono generalmente pochi maschi ricchi. Questo era, diciamo, l'affluenza al voto.
0: E qui c'è già il segno di un cambiamento.
2: Questo è un segno di un

0: cambiamento perché fissa proprio il principio dell'universalità del diritto di voto come accesso alla cittadinanza, che è una cosa che prima non c'era.
1: Allora, noi tra poco vi faremo ascoltare alcune voci, voci di donne che si misero in fila per andare a votare in quel 2 giugno del 1946. Queste donne sono le protagoniste del documentario Le donne del 46 della collega Monica Mondo, che sarà trasmesso da TV 2000 proprio il 2 giugno, festa della Repubblica, alle 22:55. A tra pochissimo, andiamo in pubblicità.

0: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
1: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
2: Dolore articolare, nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%, disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
3: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
4: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
5: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
6: Eccoci rientrati in studio. Siamo noi, 80 anni fa, il referendum che fu il trionfo della Repubblica, parallelamente all'elezione dei membri della Costituente, il voto esteso alle donne. E le voci di alcune delle donne che per la prima volta tennero ben stretta la scheda, quasi fosse, qualcuno ha ben efficacemente detto all'avvocato Garofano nel 1946, come fosse un biglietto d'amore, si ritrovano in un documentario che si intitola appunto Le donne del 1946, che è stato realizzato dalla collega Monica Monti.

0: 2 giugno, martedì 2 giugno alle 22:55, e noi vi facciamo ascoltare un estratto di quel documentario.
1: Quando ce l'hanno detto che noi potevamo votare, siamo crepati per la contentezza, dice, meno male andiamo a votare.
2: Non avevo 21 anni, io 21 anni li facevo a novembre, si è votato a giugno.
3: Anche se non avevo 21 anni ho votato lo stesso, ho fatto la scrutatrice anche.
2: Dopo votato, fatta la votazione tutto quanto, se sapesse che festa che hanno fatto, evviva l'immigrazione, evviva, faceva. I battevano le mani, cantavano, suonavano, mamma mia. Che festa che facevano, 3 giorni di festa.
0: Tre giorni di festa, tra poco professor Gentiloni parleremo di quell'emozione tanto percepibile, 80 anni di distanza, che caratterizzò quelle giornate per le donne che ebbero la possibilità di esprimersi attraverso il voto, perché volevo provare a chiedere all'avvocato Amadeo di, e quindi ci riportiamo a quel filo che collega le donne meno note a quelle che invece, insomma, con i colleghi contribuirono a darci la nostra Costituzione, le chiedo di descrivercele. Chi erano queste 21 donne? Da dove venivano? Quali erano state le loro battaglie?
4: Intanto buon pomeriggio, riusciamo a dirselo. E un saluto a tutti i telespettatori di TV 2000 e grazie per questo invito, che non è soltanto un segno di attenzione e di riconoscimento per questo lavoro, ma proprio testimonianza di come il ricordo di quelle donne sia ancora vivo e presente nella nostra coscienza civile. Lei accennava chiaramente donne poco raccontate, perché quando si parla di identità nazionale, la memoria collettiva tende spesso a ripetere, a ripercorrere gli stessi nomi, gli stessi volti, ecco, gli stessi racconti. Eppure, accanto a questa narrazione più visibile, esiste un'altra storia, ed è la storia delle donne, delle 21 madri costituenti. Ecco. Chi erano le 21 madri costituenti? Erano donne straordinarie che con passione, combinate e forza di idee democratiche, hanno contribuito a scrivere insieme agli uomini pagine decisive della nostra.
0: Facciamo qualche nome e anche quali erano poi i partiti in cui molte di loro avevano militato, qual era la loro provenienza sociale, perché erano davvero diverse.
4: Entrarono nell'assemblea costituente in un'aula dominata da uomini, 9 appartenenti alla Democrazia Cristiana, 9 al Partito Comunista, 2 socialiste e una donna dell'uomo qualunque. Provenivano geograficamente da tutte le parti d'Italia, differenti per formazione politica, culturale, sociale, ma unite da un unico obiettivo: ricostruire la società, affermare i diritti delle donne. Tutte desideravano combattere contro la condizione di discriminazione e emarginazione delle donne.
0: Grazie, grazie avvocato. Tra poco ripercorreremo alcune delle loro storiche battaglie, perché io vorrei far sentire al nostro pubblico ancora qualche voce che è parte del documentario Le donne del 46. Tra quelle voci c'è anche quella di Marta Cartabia, giurista, ex ministro della giustizia, prima donna presidente della Corte Costituzionale, che ci affida un messaggio importante.

0: mondo migliore è morta tanta gente. A me sembra che sia stata una grossa conquista. Io che vengo dal fascismo, vengo da 6 anni di guerra, quando andavo, adesso ormai non mi fa più effetto niente, ma la prima volta che andavo a votare ero commossa.
1: Il giorno dell'elezione a Presidente della Corte Costituzionale è stato un giorno molto emozionante, mi rendevo conto che si stava scrivendo una pagina importante della storia della vita della Repubblica e quindi sicuramente avvertivo anche il peso di una responsabilità. Il mio pensiero però

0: è stato, pensando soprattutto alle donne più giovani, l'augurio dentro di me era che diventasse un giorno normale, nel senso di privarlo di quella retorica, di quell'enfasi del giorno dell'eccezionalità. Il mio pensiero è: io sono la prima, speriamo che tante altre, in modo più naturale, possano assumersi questi incarichi come normalmente accade per gli uomini.
1: Presidente, benvenuta.
2: Grazie, grazie Presidente, grazie. Davvero una giornata, una pagina importante. Grazie, grazie, grazie.
3: Ecco, Avvocato Amadeo, ci sono voluti, diceva Marta Cartabia, 73 anni dal 2 giugno del 1946 perché si arrivasse nel 2019 alla prima presidente eletta alla Corte Costituzionale, ancora 3 anni perché si nominasse una presidente del Consiglio donna, poi se pensiamo a diritti acquisiti, a parte che ce ne sono ancora molti da conquistare, il cantiere è ancora aperto, pensiamo al diritto d'onore che insomma è stato abolito nel 1981, fino al 1996 lo stupro che era reato contro la morale e non contro la persona. Però ecco, tornando a quella costituente, queste 21 donne seppero comprendere quanto unire le forze sia parte dello spirito autenticamente democratico e condivisero molto battaglie, battaglie che cominciavano anche dal lessico, dalle parole. Pensiamo alla Merlin che volle la formula senza distinzione di sesso dentro l'importantissimo, preziosissimo articolo 3. Insomma, quali furono le principali battaglie?
4: Ma guardi, io partirei proprio dalla battaglia di Angelina Merlin, senza distinzione di sesso, voluta fortemente dalla nostra madre costituente. Non fu semplicemente una formula accessoria, ma una frattura proprio nella storia giuridica e culturale del paese. Un argine proprio contro l'ambiguità, contro quella lunga tradizione che dietro l'universalità delle parole aveva lasciato indietro metà della popolazione. E poi due parole di fatto, volute fortemente da Teresa Mattei, segnarono un passaggio decisivo dall'uguaglianza proclamata all'uguaglianza esigibile. Non basta che la legge dichiari, occorre che la realtà corrisponda. Ecco, come diceva lei, in quelle scelte lessicali c'era una tensione etica altissima, la consapevolezza che la giustizia non è mai data una volta per tutte, ma va difesa, costruita ogni giorno, passo dopo
3: Ecco, e
4: passo.
3: questa è un'eredità
4: Ecco,
3: preziosissima, Avvocato Amadeo, anche oggi che ci prepariamo a festeggiarli questi 80 anni, cioè questa Repubblica, professor Gentiloni, che è un cantiere di fatto aperto. E noi stiamo provando a tenere insieme questi due eventi che si intrecciarono, no? Il voto alle donne e poi la scelta della Repubblica, scelta che oggi a distanza di anni a molti di noi, soprattutto ai più giovani, sembra scontata e naturale. In realtà, per giorni, dallo svolgimento del referendum, il Paese restò con il fiato sospeso. La mattina del 4 giugno lo stesso presidente del Consiglio De Gasperi era molto cauto nel capire in quale direzione si stesse andando. E quindi da un lato tutto questo e dall'altro la grande prova che l'Italia, paese che usciva da una guerra civile, dall'occupazione nazista, ha saputo dare di sé nello svolgimento del
1: certo.
3: referendum delle elezioni, che è stata fondamentale per ricollocarci anche nel panorama mondiale, internazionale.
5: Non c'è dubbio, questa ultima questione che lei solleva è forse la questione più preziosa storicamente. Il referendum fa parte, diciamo così, di quei riferimenti obbligati che vengono utilizzati poi già nei mesi immediatamente successivi. Penso a un famoso discorso di De Gasperi a
3: A
5: Parigi
3: Parigi alla
5: nell'ottobre del
3: conferenza di
5: 1946,
3: pace.
5: la conferenza di pace, per passare, diciamo così, da una condizione di debito, di difficoltà, a segnalare invece alcuni elementi positivi, la liberazione, il contributo della resistenza e la grande partecipazione al 2 giugno, rispetto alla quale anche chi aveva interesse e attenzione sull'Italia, mi riferisco per esempio agli ambasciatori alleati che erano di stanza a Roma, paesi che avevano inviato soldati anche a morire per la nostra
3: Certo.
5: libertà, sono preoccupati, ma a un certo punto prendono le distanze, accettano di lasciare questa libertà fino in fondo, in modo tale che, quale che sia il risultato, la monarchia o la repubblica, diciamo, la responsabilità di quello sarebbe andata principalmente agli italiani. E questo è un atto, diciamo, di fiducia, di e anche di attenzione rispetto a come quella vicenda si svolge. Non era scontato l'esito.
3: Non era scontato.
5: I partiti si erano misurati nelle elezioni amministrative di cui abbiamo parlato poco fa, ma non avevano idea. Molti pensavano di avere grandi risultati e si ritroveranno con pochi voti, altri si ritroveranno sovrastimati rispetto alle ipotesi. Insomma, fu una campagna elettorale, sia quella per la monarchia o per la Repubblica, sia quella sull'Assemblea Costituente, assolutamente aperta negli esiti.
3: Grazie, noi andiamo rapidamente in pubblicità, altrettanto rapidamente torniamo qui e poi ritorneremo da Marta Manzo a Vicenza.

0: bella e piena di talento. Hai tutta la vita davanti a te.
1: Ma se sono così bella e piena di talento, allora perché lui mi ha lasciato?
2: E tu che ci fai qui? Pensavo che fossi alla Carnegie Hall.
3: Contento come qui, benvenuta a Instagram.
2: Ah, Roberta.
0: Se lei riuscisse a insegnare ai nostri alunni a suonare bene come ai suoi figli, sarebbe fantastico.
1: Abbiamo un altro posto per il Fidelfest.
0: Quale?
1: La Carnegie Hall.
4: Con Meryl Streep, la musica del cuore. Questa sera, in prima serata.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
3: Ah, ottima scelta!
4: Io non bevo caffè, ma se lo bevrei proprio così, buono e bello cremoso. Caffè Borbone, una storia di casa.
5: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
6: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
7: Mamma, andiamo.
6: Don't worry, Be Ready.
8: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
9: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Ottant'anni, tanti ne sono passati dalla nascita della nostra Repubblica, un cantiere aperto, la Repubblica siamo noi, ci ha ricordato il nostro Presidente della Repubblica, 80 anni anche dalla conquista del voto per le donne. E torniamo a parlare di donne, donne protagoniste, donne apparentemente invisibili che hanno contribuito a fare questa storia, quindi torniamo a Vicenza e torniamo dalla nostra Marta Manzo che è con le sue ospiti.
11: Sì, Gabriella, insieme ai professori Massimo Ballardino per la parte multimediale e la Stefania Zanone per la parte fotografica c'era anche appunto la docente Eleonora Pucci per quanto riguarda la parte pittorica, perché in questa mostra, lo abbiamo detto, ci sono supporti e linguaggi particolarmente diversi. Professoressa, perché la vostra scuola, lo ricordiamo, sono i ragazzi e le ragazze del quinto anno del liceo artistico Canova, perché la vostra scuola ha voluto partecipare quest'anno con questa mostra?
12: Allora, la nostra scuola ha partecipato perché comunque è un tema che rientra nei programmi dell'anno, quindi sono ragazzi di quinta e i ragazzi hanno accettato con entusiasmo di buttarsi in questo studio di figure femminili marginalizzate, quindi lavorare oltre nell'ambito pittorico anche nella storia, quindi indagare, cercare, capire queste figure cosa hanno fatto, perché oltre le 21 figure di meno conosciute che hanno comunque contribuito con tutto il loro percorso
11: storia del paese. In realtà questo è anche un argomento che probabilmente potrà essere anche portato in esame. Io vi presento altre due delle ragazze che hanno partecipato. Io parto con Lia Novello. Lia si è occupata di Fernanda Gattinoni. Chi è Fernanda Gattinoni, Lia?
13: Allora, lei era una stilista e imprenditrice del Novecento ed è considerata un po' una pioniera dello stile italiano, e ho scelto lei tra le tante che ho potuto osservare nella ricerca perché mi ha colpito molto molto il lavoro che faceva, infatti si occupava di un campo in cui vorrei cimentarmi anche io poi in futuro, ed è stato anche interessante vedere un po' il punto di vista femminile in un ambito prevalentemente maschile.
11: Questo è quello che hai scoperto, tra l'altro, studiandolo, perché non conoscevi Fernanda Gattinoni. Vi racconto invece di Angelica Pace, che ha scelto un'altra persona. Questa persona chi è, Angelica?
7: E ho scelto Valchiria Terradura e l'ho scelta perché fu una delle partigiane del Novecento e nacque in una famiglia antifascista, quindi aveva già da piccola ben salde le sue idee e col tempo partecipò a molte spedizioni e anche alla brigata di Garibaldi e diciamo che poi rimase in vita fino al 2023, quindi ha portato le sue idee avanti e le ha raccontate anche ai più giovani e quindi mi ha colpito molto e ricevette anche la medaglia d'argento all'onore.
11: In chiusura, come hai raccontato la storia di Valchiria Terradura?
7: Diciamo che ho fatto un elaborato pittorico, chiaroscuro e sostanzialmente questo.
11: Lia, invece tu come lo hai raccontato?
13: Allora, io ho fatto la progettazione, poi l'elaborato finale, ho deciso di rappresentare lei e da giovane mettendo sopra appunto il nome e lavorando con varie tecniche, quindi matita e acrilico, e quindi ho voluto darle diciamo un riconoscimento a questa figura che non era conosciuta.
11: La mostra sarà qui fino al 4 di giugno, l'ingresso è chiaramente gratuito, io ringrazio le mie ospiti, vi aspettano tutti a Palazzo Cordellina, quindi alla Biblioteca Civica Bertoliniana qui a Vicenza. Gabriella, da Vicenza ti restituisco
10: grazie
11: la linea.
10: Grazie Marta, grazie alle tue ospiti, è davvero bello vedere come attraverso le vicende di singole donne, l'una profondamente diversa dalle altre, queste ragazze hanno fatto propria un'esperienza che indica chiaramente il valore delle conquiste democratiche. E questo mi porta, avvocato Madeo, ad un'altra riflessione. So che mentre scriveva con le coautrici il libro aveva anche davanti a sé sua figlia che insomma di anni, Carla, ne ha 10. Allora vorrei chiederle, riattraversando le vicende delle 21 madri della Costituzione, ma anche rileggendo gli atti dell'Assemblea Costituente, c'è una scoperta o una riscoperta che per lei è particolarmente importante e preziosa da condividere proprio con sua figlia, con quella generazione?
14: Anche per mia figlia Carla, proprio dal desiderio di regalare una piccola eredità morale, un piccolo lascito morale, una guida per orientarsi nel viaggio della vita. Ecco, queste donne sono state donne visionarie, lungimiranti, hanno avuto il coraggio dell'immaginazione, la visione del possibile. Ecco, auguro a mia figlia di avere lo stesso coraggio, di sentirsi chiamata alla libertà, all'uguaglianza. Donne che non hanno mai voltato le spalle dall'altra parte, ma ci incoraggiano ancora oggi ad alzare lo sguardo. E allora dobbiamo salire sulle spalle dei giganti, perché da quell'altezza di memoria, di coraggio, si vede oltre, si vede meglio. Dobbiamo ognuno nel nostro tempo diventare madre, padre della nostra Costituzione, in qualche modo

0: artigiani di pace, costruttori di giustizia, custodi di speranza, ecco, per questa terra che noi chiamiamo casa e che qualcuno prima di noi ha chiamato patria. Perché grazie. La libertà che queste donne ci hanno consegnato è un diritto ma anche una responsabilità.
1: Grazie, grazie, grazie avvocato, grazie avvocato Madeo per quello che ha detto e insomma per il libro che dona alle nostre figlie, alle nostre nipoti e non solo a loro naturalmente. Professore, pensiamo a questo 2 giugno che si avvicina, ormai manca una manciata di giorni. Nasce questa festa nel 1949, con il tempo diverse coloriture, assume diversi significati, si interrompe se non sbaglio nel 1976. Presidente Pertini, che la resistenza l'ha fatta in prima persona, gli ridà slancio e forza, poi adesso la sto riassumendo brutalmente la vicenda, molto ha contribuito a rivivificare questa giornata il Presidente Ciampi, arriviamo fino a questo 2 giugno, tra pochi giorni, il Presidente Mattarella ha voluto una festa autenticamente popolare per rafforzare il senso di appartenenza dei giovani e non solo, per farci sentire che questa Repubblica ci appartiene, ma come diceva anche l'avvocato Madeo, è anche la nostra responsabilità.
2: Certo, no, è già dal discorso di fine anno dell'anno scorso, del 25, Mattarella ha insistito su questa espressione del fare comunità, sentirsi parte. Quindi la festa è una storia nella storia, lei ha richiamato i passaggi, quindi è stata cancellata, associata alla prima domenica del mese, messa da parte, riscoperta, ritrovata, modificata. Quest'anno, ecco, la dimensione, diciamo, di una festa in cui anche idealmente il Quirinale si apre, organizza davanti al palazzo un concerto, uno spettacolo dove si potrà davvero passeggiare pensando al significato di quell'occasione, è un modo per accentuare ancora questo elemento della partecipazione, cioè dell'inclusione. In fondo queste celebrazioni, quelle tonde soprattutto, no? C'hanno il rischio di scivolare un po' nella ritualità, nell'ufficialità, nella retorica. Ecco, invece in questo caso credo che la scelta sia stata quella difficile ma importante di aprire e di farlo sentire, di farla sentire come un passaggio importante per tutti noi.
1: Grazie, grazie professor Gentiloni, grazie avvocato Amadeo, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Manca qualche giorno al 2 giugno, ma già possiamo dire, viviamo con consapevolezza questa giornata, la Repubblica siamo noi. Grazie a tutti.

0: 3, via!
1: E allora di è così, lo troviamo nelle cose piccole, nei piccoli segni.
2: Ciao bambini!
3: Io continuo intanto.
4: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
5: Ciao!
6: Caro Gesù, ogni sabato alle 10.35.
7: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
9: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
10: Come padre della sposa, con grande piacere, non proprio oggi.
11: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
12: Nutella Be Ready, croccante cialda, con un cremoso ripieno di Nutella.
13: Mamma, andiamo.
12: Don't worry, Be Ready.
9: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
14: Quiet, please.
15: Colpisci da pro. Non mollare mai. Salta, corri da pro. Dai il meglio che hai. Mettici tutta te stessa, spingi ogni volta. Mostragli sempre che ti prendi cura di lui come una pro.
16: Nutri il tuo pet like a pro. Purina Pro Plan.
17: Like 18, 23.

0: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
1: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra sentire
3: e, ho visto questa casa
2: e ascoltare. Tra capire e comprendere. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro, anche il vostro futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un modo
2: di aiutarvi a costruire il futuro, anche il vostro futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso.

0: che ci fa smettere di temporeggiare e vivere davvero, come avete detto. Non si tratta di compiere sforzi sovrumani, e neppure di fare ogni tanto qualche opera di carità. Si tratta di vivere come uomini e donne che hanno Cristo nel cuore, lo ascoltano come maestro e lo seguono come pastore.
1: Il Papa in qualche modo canta la bellezza, il sublime della vicenda e della vita di Maria. Noi però, ed è il punto di partenza di questo viaggio, ci troviamo a che fare troppo spesso con la sensazione di avere una vita mediocre. E tu dici che uno dei problemi di questa mediocrità la chiami la assolutizzazione dei nostri progetti, che è un po' controintuitivo, perché uno potrebbe essere tentato di pensare: adesso io faccio un progetto bellissimo e lo realizzo, ecco il sublime. No.
2: Bisogna fare un passo indietro, appunto, citando la Beata Vergine Maria nel Magnificat: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato la piccolezza della sua serva, e cioè il personaggio principale del Magnificat è Dio, non è Maria. Maria magnifica un altro. Le opere sublimi non sono nostre, sono opere di Dio in noi. Il vero problema è restare sempre al volante della nostra vita e non permettere a Dio di condurci. Cioè, noi crediamo di poter procurare il sublime con un nostro progetto, ma il nostro progetto è piccolo quanto la nostra circonferenza cranica, cioè è piccolo come noi. Il sublime è l'oltre, è qualcosa che è più grande della nostra vita, cioè noi speriamo di superarci in un certo senso, abbiamo bisogno di un altro. Non è una cosa che si fa da soli. Nella prima pagina del libro metto la citazione di un mio caro amico che non c'è più purtroppo, che diceva: cerca di fare il meno possibile, e quello che fai cerca di farlo fare a un altro. La è maiuscola. Questo è essenziale, cioè non vivere delle proprie opere. È interessante, no? Nella chiamata di Abramo è Dio che dice: io farò grande il tuo nome. Nella chiamata di Simon Pietro

0: cioè per loro usuale, nelle loro lingue dialettali, le opere grandi di Dio, cioè le opere di Dio. Noi finiamo per annunziare sempre quello che facciamo noi, che è roba piccola, roba da quattro soldi, cioè sempre cerchiamo di fare noi le cose. Il problema è di lasciar fare a Dio, di lasciarlo operare. Diceva un grande santo della carità, San Vincenzo De Paoli, diceva: le opere di Dio si fanno da sole, le devi assecondare, sono loro che vanno avanti per conto loro. Io sinceramente, se ho fatto qualcosa che ha impattato sulla vita di tante persone, la cosa più facile della mia vita è stato fare le cose che hanno fatto del bene. La cosa più difficile è stato compiere i miei progetti, andare appresso le mie idee. Quello mi ha rovinato la vita. E quando alla storia, ai problemi, ai dolori, alle malattie ho dovuto affrontare, come succede alle persone normali, come me, se mi sono opposto, ho tentato di resistere, ho fatto solamente un macello. Se invece ho lasciato che i fatti andassero dove dovevano andare, portassero dove dovevano portare, scoprivo il sublime che era nascosto nelle cose. Qui si tratta di fare come la Vergine Maria, si compie a me secondo la tua parola.
1: Tu dici che questa cosa si può imparare, questo atteggiamento da Maria, questo atteggiamento, e la maestra è proprio Maria. Senza. Come si fa a imparare una cosa, appunto un atteggiamento, un qualcosa che... Perché uno pensa imparare, pensa sempre alle proprie capacità, invece ancora una volta è sbagliata la prospettiva.
0: Questo è il problema, cioè è in un rapporto. Una persona, cioè non si può imparare a fare una cosa, ma imparare a conoscere qualcuno sì. Cioè è come se uno chieda, ce l'hai un buon dentista? Sì, quello vai dal dentista, allora io puoi imparare ad andare da lui e lui sarà un bravo dentista, farà quello che deve fare. Così. Se uno conosce il Signore e inizia a avere con Lui intimità, iniziano le opere grandi, iniziano le cose sorprendenti. E di fatto non c'è bisogno di andare a fare chissà che cosa, non è un problema quantitativo, è un problema qualitativo. Magari una piccola cosa fatta però da figli di Dio, cioè fatta da persone che credono alla paternità di Dio, si abbandonano ai Suoi disegni, si abbandonano a Lui, ecco, questo tutto può diventare un'opera d'arte. Tutto può diventare sublime, anche la cosa più piccola da fare ogni giorno. È la nostra vita che ha una pasta di potenzialità, di sublimità, perché tutto può essere occasione per vivere da figli di Dio, per abbandonarsi a Lui.
1: Senti, veniamo un po' ai fatti del giorno, all'incontro di Papa Leone con l'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani. Sentiamo cosa ha detto.
2: Molti segni ci parlano di stanchezza, di frammentazione, di solitudine. Nelle nostre comunità possiamo talvolta avvertire la fatica di trasmettere la fede, la difficoltà di coinvolgere le nuove generazioni. Oggi, nel contesto in cui siamo chiamati a operare, confrontandoci con altre prospettive di vita e con sfide antropologiche inedite, riportare al centro il Vangelo è il dono che dà entusiasmo alla nostra vita di vescovi e l'urgenza che ci spinge. La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali, capaci di pregare e di ascoltare, comunità nelle quali la parola di Dio non resta ai margini, ma illumina le scelte, dove l'Eucaristia è davvero fonte e culmine, dove i poveri non sono destinatari esterni di un servizio, ma fratelli e sorelle nei quali il Signore ci parla, dove i giovani sono volti e voci e storie con cui dialogare, dove le famiglie non sono lasciate sole e le ferite non vengono nascoste, ma portate davanti al Signore con umiltà, dove la fede diventa impegno effettivo nella società, nella politica, nella cultura.
1: Il Papa parla della difficoltà della trasmissione della fede e dice una cosa che si ritrova anche nel tuo libro, cioè che la fede e quindi anche l'abbandonarsi, il vivere il rapporto con il Signore come con un papà, non la si impara a tavolino, ma la si vede nella vita delle persone.
0: Sì, la stanchezza viene dal fatto che portiamo sulle spalle un peso che non è nostro. Cioè, facciamo opere su di noi, sulle nostre, sui nostri muscoli.

0: Abbiamo una visione muscolare della fede, come se fosse un nostro sforzo. Ma vi ricordo che la fede è una virtù teologale, secondo la definizione di San Tommaso d'Aquino, non è che me la sto inventando io, essendo una virtù teologale, è un'opera di Dio nell'uomo, è proprio la natura di Dio che scende nell'uomo. La fede, la speranza e la carità sono la natura di Dio nell'uomo. Quando un uomo riceve lo Spirito Santo, è proprio una potenza dello Spirito. Si tratta di non opporsi a questo dono e anche di desiderarlo e lasciarlo operare in noi. Allora, mi domandavi, perdonami...
1: ti domandavo proprio questo, insomma, il valore della testimonianza, imparare, prima diciamo da Maria, ma imparare da Maria e imparare dai testimoni, diciamo.
0: Ecco, il problema non è tanto di convincere qualcuno o di passare un messaggio razionale. Quando vengono i genitori che dicono mio figlio ha perso la fede, da come me lo dicono mi viene da rispondere perché ce l'hai tu la fede, non lo so, guarda come parli, con che ansia stai parlando. Ma se ti vede tuo figlio andare a messa come un dovere, ti vede tornare che la parola più bella della messa è la messa è finita, andiamo in pace, è fatta. Se la parola più usata dai preti è impegno, sforzo, coerenza, tutto io non sto parlando di un innamoramento, sto parlando di un
1: infatti
0: di un
1: lui
0: peso.
1: Dice che bisogna parlare di desiderio.
0: Ma certamente, cioè, io ero ateo. Quando ho incontrato la fede ho incontrato la cosa più bella di questo mondo. Gesù Cristo è più bello tra i figli dell'uomo, dice il Salmo 45. Cioè è la bellezza, è la sorpresa, è la costante generosità di Dio. Cioè è la sorpresa di una cosa meravigliosa. Cioè se a me piace una musica, ne parlo bene. Se io vado a vedere un film e mi piace molto, dico a tutti i miei amici, andatevi a vedere questo film. Se io incontro Dio, non vedo l'ora di dirlo agli altri. Guarda,
1: e perché tu critichi il fatto che troppo spesso l'abbiamo ridotto a una serie di regole e soprattutto a una serie di divieti? Perché secondo te?
0: Perché non avendo la forza dello Spirito Santo, scimmiottando la vita cristiana, non essendo cristiani ma facendo i cristiani, non vediamo altro che un problema di impegno, di coerenza. Qui si tratta di innamorarsi, non di essere coerenti. Se a un ragazzo si innamora di una ragazza e dici guarda ti devi fare 6 ore di treno per vederla, quello se le fa, non c'è nessun problema, cioè che è innamorato, ecco. Se le opere cristiane sono una questione di coerenza, di impegno, di forza di volontà, ma non è una questione di forza di volontà, è una questione di Spirito Santo, una questione di bellezza, di essere toccati, di essere salvati, di essere amati, di aver sperimentato la misericordia di Dio e allora sprizzare allegria.
1: E tu dici che Maria ci insegna questo, ci insegna come credere, perché?
0: Sì, perché normalmente noi abbiamo centrato tutta la nostra attenzione sui contenuti della fede, che sono una cosa molto importante, cioè il cosa credere è una cosa importante, però il problema è che il contenuto non basta, ci vuole pure una modalità. E allora, siccome io porto avanti la formazione cristiana di un numero di ragazzi, usando il Vangelo di Giovanni come distribuzione del lavoro, e per avere proprio la distribuzione del contenuto della fede attraverso i vari miracoli del Vangelo di Giovanni, poi ho capito subito che avevo bisogno anche di una modalità, di uno stile. E allora, siccome compare nel primo dei segni, cioè la nostra Vaticana, la Beata Vergine Maria, e ricompare pure alla fine, ai piedi della croce, allora ho detto, ma questa è un'indicazione forse della provvidenza, ho visto che era molto efficace accogliere questa idea di lasciarsi guidare da Maria sul come credere, cioè la fede non è semplicemente io credo che Dio c'è, ma c'è un modo di stare con Dio. È come se io prima conosco dove abita uno, poi ne conosco i gusti, poi so come stare con lui, so che cosa mi devo portare con me se voglio far contento. Se uno a me mi regala una musica che a me non piace, c'è poco da fare, non mi conosce. Se uno mi viene a regalare i quartetti di Shostakovich, essendo stato io musicista prima, certamente mi piacciono moltissimo. C'è un sapere i gusti di Dio, essere diventati intimi con lui, e questo è quello che Maria, che è la persona nella scrittura di cui abbiamo più notizia riguardo del suo cuore, quello che lei prova, i suoi sentimenti, lei stessa, l'anima mia magnifica il Signore, mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, lei custodiva queste cose nel suo cuore, non capiva però custodiva nel suo cuore, viene detto in vari punti, è un'introspezione che è un dono per tutti noi, per imparare qualcosa che va visto, cioè io credo profondamente per esperienza e anche come per esperienza di pedagogo nella fede per tante persone che la scrittura ha un valore paradigmatico, bisogna coniugare la scrittura con la vita, questo paradigma, fero, fers, tu, li, datum, ferre, va coniugato con la vita delle persone, con la realtà, perché lampada per i miei passi, la tua parola luce sul mio cammino. Quindi vuol dire che la cosa più importante è il mio cammino, sono i miei passi. La lampada illumina, non è che se io ho una lampada guardo la lampada, guardo i passi, cioè che io non vada a sbattere. La scrittura ha questa forza di essere lampada per i passi, e nel Vangelo di Luca compare questa realtà. Il destinatario del Vangelo è Teofilo, che ha un nome greco, che è uno che si deve risolvere all'ultimo passo nella fede, e allora viene proposta nei primi due capitoli del Vangelo a Teofilo questa figura. L'eroina dei primi due capitoli è Maria, e si vede che lei arriva fino a un punto, fino al punto della maturità di Cristo, cioè fino a quando a 12 anni lui manifesta la sua consapevolezza di essere figlio di Dio. Per questo mi sono messo in animo, attraverso quelli che poi sono i misteri gaudiosi del Rosario, di fare un percorso con Maria per apprendere il segreto di questa allegria.
1: Di questo cammino che sarà fatto in 5 libri, questo è soltanto...
0: Appunto.
1: Il primo, restiamo ancora a quello che ha fatto il Papa oggi, l'incontro con i partecipanti della sessione plenaria del Dicastero per l'evangelizzazione.
2: L'evangelizzazione chiede di continuare a essere la motivazione fondamentale di ogni azione della Chiesa universale e delle comunità locali. Solo così la fede stessa viene riscoperta sempre di nuovo nella sua bellezza ed esprime al meglio la sua credibilità. L'annuncio del Vangelo che infonde speranza non è una proposta utopica, è una testimonianza che attrae in quanto manifesta la chiamata all'amore e alla verità. La fede a molti appare come non più rilevante per la propria vita. Il pericolo sotteso, non sempre percepito nella sua gravità, è che venga a mancare il respiro per quanto vi è di più propriamente umano, cioè la ricerca del senso. Le grandi questioni esistenziali rimangono inevase, mentre dilaga una cultura tecnologica che dovrebbe rispondere ad ogni esigenza.
1: La fede non è una proposta utopica, ha detto questa mattina il Papa. Tu però parli di sublime come qualcosa che va oltre, quindi potrebbe essere confuso, no? Con l'utopia, con un sogno impossibile. E ci metti davanti due figure che si sono trovati davanti a un sogno di Dio che a loro sembrava assolutamente impossibile. Una è Maria nel momento dell'annunciazione, l'altro è Zaccaria, qui viene annunciato anche a lui una paternità per diversi motivi impossibile. E queste due figure le usi per spiegarci che cosa significa reagire davanti alla proposta del sublime.
0: Ad una prima lettura non si coglie la differenza fra i due personaggi. Non si capisce perché Gabriele con Zaccaria reagisca malissimo.
1: Invece lo rende muto.
0: Lo rende muto e fa anche un po'... Dice, io sono Gabriele che sto al cospetto di Dio. Cioè, fa anche un pochino... Oh, ma con chi ti credi di parlare? Invece con Maria è tutto morbido.
1: Perché
0: tutto
1: Maria gli dice, ricordiamo, no? Maria dice, io come è possibile, non conosco uomo.
0: Invece Zaccaria dice, come posso capire questo? Mia moglie è vecchia, io sono avanzato negli anni, ma è sempre stata sterile. Che facciamo? Allora, il problema è proprio nei due verbi che vengono usati. Zaccaria dice, come posso capire questo? Questo fuoco di sbarramento che mettiamo sempre, questa contraerea che mettiamo all'opera di Dio, deve entrare nella nostra testa. Ma essendo opera di Dio, non entra nella nostra testa, è più grande di noi. Anche Maria ha il trauma di quando sente l'angelo che la saluta. È turbata, si chiede che senso ha questo sogno, neanche lei capisce, ma non è quello il punto. Non è vero che nella vita possiamo fare solamente le cose che capiamo, ci sono molte cose che per esempio noi facciamo e non sappiamo di farle, ci sono tutti i movimenti ormonali, tutti i processi interiori. Una donna che sta facendo la cosa più bella che si possa fare, generare un bambino, mica sta lì a pensare adesso gli faccio ginocchietti, ora gli faccio le cartilagini, no, lo fa perché è la vita che è così, c'ha il suo DNA e naturalmente va da sé. La vita non va capita, la vita va vissuta. La vita non è categoria di senso, è categoria di esistenza. Pure il tema del senso che il Papa ha richiamato è molto importante, cioè io devo avere una direzione, un senso, una meta grande, perché ogni atto umano è intenzionale, tende a qualcosa. E altro è l'utopia, che è una nostra costruzione. Altro è l'utopia, che è una cosa non alla portata dell'uomo. Altro è una promessa di Dio, che Dio compie nella nostra vita, perché così funziona la nostra esistenza. Ci sono delle promesse nascoste nel nostro battesimo, che sono enormi, se solamente uno le assecondasse.
1: Senti, però c'è un elemento di difficoltà in più, fammi scherzare un po', ma non troppo. Maria e Zaccaria si trovano davanti, così dice il racconto, l'angelo Gabriele in carne e ossa, in qualche modo, no? E che gli parla come stiamo parlando io e te. A noi questo non capita, diventa ancora tutto più complicato capire, o anche semplicemente restare stupiti e dire... Ok, vediamo che succede.
0: Noi crediamo in un solo Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo, di tutte le cose visibili ed invisibili. Ci sono le cose visibili e le cose invisibili. Le cose visibili non sono solamente, cioè quelle invisibili non sono solamente quelle che non le vede nessuno, ma sono anche quelle recondite. Un angelo. Tutti ricevono da un angelo l'annunzio della fede, tutti ricevono da qualcuno la testimonianza della fede. Le migliori persone per scrivere la fede nel nostro cuore sono i genitori. Se io vedo mia madre fidarsi di Dio, se io vedo mio padre abbandonarsi alla misericordia di Dio, io so che cos'è, diciamo così. È come il fatto che quando un tempo si faceva, non so se si fa ancora, di prendersi un figlio e portarselo al lavoro per fargli vedere che lavoro sta facendo, da quel momento quel figlio vuole fare il lavoro del papà. Se io vedo mio padre che fa un atto di fede, se vedo mio padre rasserenarsi di fronte a un problema e anche vivere le cose secondo il Vangelo, io ricevo la fede da lui, cioè perché la vedo in lui, la vedo concretamente, e lui è un angelo. È qualcosa di invisibile la fede in lui, ma mi arriva, cioè c'è un recondito in tutto. Bisogna saper fissare lo sguardo sulle cose invisibili, dice San Paolo, cioè guardare l'oltre delle cose, anche il senso, la provvidenza che è nascosta nelle cose. Forse noi non siamo stati oggetto della visita di un angelo in traslucido con le ali e cose di questo genere, ma persone concrete nella nostra vita, io so benissimo chi sono state, cioè persone che ci hanno portato il Vangelo. È così che quando Gesù Cristo nella festa dell'Ascensione se ne va, i discepoli: ma come te ne vai? Beh, certo, adesso lo fate voi. Ed è interessante il Vangelo di Marco, che finisce dicendo: e il Signore operava con loro, c'è il synergontos, dice lì in greco, è una sinergia che c'è, per cui per esempio io mille volte posso dire che ho visto nella mia avventura di prete proprio l'opera di Dio nelle persone. Ma dove stava? C'ero io con il mio adipe e tutte le mie limitazioni, la mia intelligenza da quattro soldi, e la persona. Com'è successo che è passato Dio? È invisibile, sempre c'è un livello invisibile in tutti, c'è anche un angelo.
1: Grazie davvero Don Fabio, noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani come sempre alle 17:30. Buona serata.

0: in prima visione.
1: Noi non sappiamo nemmeno come si chiama.
2: Che ne dite di Lampo?
0: Esistono cani che cambiano la vita.
3: Che cane grazioso! Sapevo che era un viaggiatore, ma non pensavo che fosse una celebrità.
1: Ha persino il suo hashtag!
0: La storia di un cane straordinario.
4: Vorrei trovare Lampo per mamma e papà.
0: Un cane, una ragazza, un destino.
5: Clicca e fai una donazione. Dobbiamo raccogliere 1 milione di zloty per l'operazione di Susia, così potrà tornare da Lampo.
0: Lampo, il cane viaggiatore. Sabato, in prima serata.
6: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Nia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e 2 dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Nia è al 5º mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
7: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
6: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
8: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.
9: Questi sono i nostri ampli mini.
10: Non si vedono.
11: Vi devo toccare, non ci credo.
12: Microscopico proprio.
9: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
13: Mamma mia.
9: È un'altra cosa.
12: Questa è una magia.
0: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
14: Nutella Be Ready, croccante cialda, con un cremoso ripieno di Nutella.
15: Mamma, andiamo.
14: Don't worry, Be Ready.
16: Passa anche dal banco surgelati, la gamma Nutella ti aspetta.
17: Come padre della sposa, con grande piacere, non proprio oggi.
18: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
19: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
20: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
21: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino. Accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per la pace nel Medio Oriente, in Ucraina e in tutti quei paesi che soffrono a causa della guerra. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giovani.

giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo, al nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Un cristiano creato a immagine di Dio, un cristiano riscattato dal sangue di un Dio, un cristiano figlio di Dio, fratello di un Dio, l'erede di un Dio. Signore, per l'intercessione di Maria Immacolata, rafforza la fede di tutti coloro che si preparano a ricevere il battesimo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto

0: il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. La madre disse ai servi: fate quello che vi dirà. Tutto quello che il figlio domanda al padre gli è accordato. Tutto quello che la madre domanda al figlio le è ugualmente accordato. Quel che ci deve impegnare a rivolgerci ad essa con grande fiducia è che lei è sempre disponibile. Signore, per l'intercessione di Maria Immacolata, fa crescere i nostri cuori l'amore e la fiducia verso la Chiesa, nostra Madre.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Come anche noi rimediamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Nostro Signore, che è la verità stessa, non fa distinzione tra la parola e il suo corpo. È totalmente impossibile amare Dio e piacergli senza essere nutriti da questa parola divina. Signore, per l'intercessione di Maria Immacolata, santifica i sacerdoti nell'esercizio del loro ministero, perché siano immagine credibile del buon pastore.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
4: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Gesù prese con sé Pietro

0: Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Come i discepoli sul Tabor videro soltanto Gesù, le anime interiori sul Tabor del loro cuore vedono soltanto nostro Signore. Sono due amici che non si stancano mai l'uno dell'altro. Signore, per l'intercessione di Maria Immacolata, aiuta i cristiani a vivere una vita di preghiera sempre più profonda.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli, dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Tutte le opere buone riunite non equivalgono al sacrificio della messa, perché esse sono le opere degli uomini e la Santa Messa è l'opera di Dio. Signore, per intercessione di Maria Immacolata, fa che l'Eucaristia sia la sorgente e la vetta della nostra vita cristiana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore Gesù, tu hai chiamato Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni e una schiera innumerevole di uomini ai quali hai regalato la tua fiducia per continuare la tua opera, per seminare la vera speranza, per curare l'infelicità umana. Grazie, Signore, per il dono del sacerdozio. Grazie per aver chiamato degli uomini peccatori. Grazie per aver chiamato degli uomini peccatori a lottare contro il peccato degli uomini. Donaci, oh Signore, uno stupore inesauribile e una fede grande per accogliere questo dono, che nasconde il dono del Tuo amore. Grazie, Signore, per averci amato così. Grazie per il sacerdote che ci ha battezzato, che ci ha dato il primo perdono, per i sacerdoti che ci perdonano ogni giorno e ogni giorno ci regalano la Santa Eucaristia. Grazie per il sacerdote che ci darà l'ultimo perdono nell'ultimo giorno della nostra vita. Signore, abbi pietà di noi e manda oggi tanti sacerdoti alla Tua Chiesa. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: E
0: la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

ritroviamo il coraggio dell'essenziale. Papa Leone chiude i lavori dell'Assemblea dei Vescovi Italiani. La priorità della Chiesa non sono i numeri, ma il Vangelo, esorta il Pontefice. Un paese dalle tante e crescenti fragilità è la foto dell'Italia che emerge dal rapporto Eurispes, stanchi, scoraggiati e non più campioni di risparmio. Solo una famiglia su quattro riesce ancora a mettere da parte qualcosa. Libano in fiamme, raid israeliani su Beirut e Tiro, la capitale libanese colpita nonostante la contrarietà degli Stati Uniti. I media riferiscono di un condominio centrato dai missili nei sobborghi meridionali della città e di vittime civili. Trovata una parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, resort extra lusso ma anche fondi azionari e titoli per investire i proventi della droga, recuperati 200 milioni di euro in mezzo mondo dall'Italia alle isole Cayman, dalla Svizzera alla Spagna. Non si attenua l'ondata di caldo anomalo che sta investendo l'Europa, temperature fino a 35 gradi anche in Gran Bretagna e Francia. A Parigi l'afa asfissiante contribuisce al dramma sportivo di Sinner. Ad un passo dalla vittoria, l'azzurro crolla e viene eliminato da Roland Garros. Buonasera, edizione delle 18.30, ben ritrovati negli studi del TG 2000. In apertura dunque l'incontro di Papa Leone con i vescovi italiani.

0: In Vaticano, a chiusura dell'Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana, la Chiesa non si misura coi numeri, ha detto il Pontefice. La priorità è riportare al centro il Vangelo. Paolo Fucili.
1: La fecondità della Chiesa non si misura in numeri, visibilità, influenza, la sua forza non in risorse o strutture, né i frutti della sua missione derivano dalla rilevanza sociale. E allora Leone esorta col cuore.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale, il coraggio di comunità meno preoccupate di conservare tutto e più libere di annunciare Cristo.
1: Ultima sessione di lavori oggi in Vaticano dell'Assemblea dei Vescovi Italiani con intervento di Papa Leone. Ricorda le sue visite recenti a Pompei, Napoli, Acerra, parla di segni di stanchezza e solitudine, trasmissione faticosa della fede, difficoltà del coinvolgere i giovani. Ma Dio esce ogni giorno, dice con accenti ispirati, a spargere nei cuori il desiderio di infinito. La messa è abbondante, bisogna far nostro lo sguardo di Dio per vedere il raccolto che Lui ci prepara.
2: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
1: Dove davvero la parola di Dio illumina le scelte, dove i poveri non sono solo destinatari esterni di un servizio, dove le famiglie non sono sole.
2: Dove la fede diventa impegno effettivo nella società, nella politica, nella cultura.
1: Altra parola chiave dell'intervento del Papa è ascolto.
2: Ascoltare anche ciò che mette in discussione le nostre abitudini pastorali.
1: E per finire, coraggio.
2: Il coraggio di organismi di partecipazione vivi. Il coraggio di ascoltare i giovani senza addomesticarne le domande. Il coraggio di lasciarci evangelizzare dai poveri.
0: L'invito del Papa a trovare il coraggio dell'essenziale, il punto sul cammino sinodale, i riflessi delle crisi internazionali, questi alcuni dei temi al centro del comunicato finale a chiusura dell'Assemblea generale della CEI. Sentiamo Nicola Ferrante.
3: Radicati e costruiti in Cristo, si chiama così il documento approvato a conclusione dell'82esima Assemblea Generale CEI. Si tratta delle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle Chiese in Italia, valide per i prossimi 5 anni. Nel comunicato finale diffuso vengono ribadite le 4 linee d'orizzonte, documento votato a larga maggioranza dai 212 vescovi presenti. 4 capitoli che saranno pubblicati nei prossimi giorni dopo che la Presidenza avrà integrato gli emendamenti decisi in Assemblea. Capitolo tutela minori costituito un gruppo di studio per elaborare strumenti volti a prevenire e affrontare gli abusi. Fronte internazionale. Appello unanime per la pace dal Medio Oriente all'Ucraina. In linea con il Cardinale Presidente, i Vescovi hanno espresso vicinanza a quanti, con sacrifici e a rischio personale, manifestano solidarietà verso i popoli colpiti da violenze. Fronte economico prosegue l'impegno per un'amministrazione trasparente in diocesi e in parrocchia. Approvata la ripartizione 8 per 1000, il 67% dei contribuenti sceglie di destinarli alla Chiesa Cattolica. Infine, i vescovi all'unanimità hanno espresso parere favorevole a elevare il beato Rosario Livatino, martire della giustizia e della fede, a patrono dei magistrati italiani. L'ultima parola ora spetta alla Santa Sede, dai vescovi italiani, il riconoscimento dell'esemplarità e dell'attualità su un tema sentito come quello della giustizia, del giudice ucciso dalla mafia.
0: Giriamo pagina, l'ultimo rapporto Eurispes fotografa un'Italia segnata da fragilità sempre più diffuse. Allora vediamo il servizio di Federico Plotti, a seguire poi con Leonardo Possati uno dei punti affrontati dal rapporto, l'opinione degli italiani sul tema dell'eutanasia.
4: Stanchi, scoraggiati e non più campioni di risparmio, gli italiani di oggi, fotografati dall'Eurispes, nel rapporto 2026 stanno soffrendo questo momento difficile, peggiorato nettamente dalle guerre e dalle tensioni internazionali che si riflettono anche sulla vita di tutti i giorni. Solo una famiglia su 4 riesce a risparmiare qualche euro, le altre devono barcamenarsi per arrivare a fine mese. Come? Dipende anche e soprattutto dagli stipendi, però sempre più logorati agevolati da un'inflazione che al momento non ha visto misure concrete per il suo contenimento.

Affitti, utenze, mutui, spese sanitarie stanno diventando un ostacolo quasi insormontabile per molti cittadini italiani. E poi c'è chi proprio non ce la fa. Crescono di contro i super ricchi, ma il ceto medio, motore indispensabile per la nostra economia, continua a perdere terreno. Per contenere le spese si riduce sempre di più anche e soprattutto il superfluo, viaggi, cene, vacanze.

0: risposte giuste sul fronte interno, cresce invece la fiducia nelle forze dell'ordine, soprattutto contro la piccola criminalità.
1: I diritti umani sono inviolabili e tra questi il primo è il diritto alla vita, dal concepimento alla sua conclusione naturale. Quando questo diritto fondamentale viene negato, come accade nell'aborto provocato, nell'uccisione di innocenti e nell'eutanasia, ci si trova davanti a scelte che la Chiesa giudica gravemente illecite. Sono le parole di Papa Leone XIV in un passaggio della sua prima enciclica, la Magnifica Humanitas, con la quale ribadisce il magistero della Chiesa Cattolica su questi temi. Eppure il pensiero di molte persone sembra andare in un'altra direzione. Secondo Eurispes, il 70,2% di italiani è favorevole all'eutanasia. Nel 2024 si arrivava al 66%, mentre il suicidio assistito raccoglie il 54,3% dei consensi.
2: Sullo sfondo c'è il desiderio di rimuovere la sofferenza, soprattutto quella sofferenza insopportabile che porta anche a in qualche modo confidare che la vita si possa interrompere. L'assenza di una omogeneità di cure palliative sul territorio porta gli italiani a pensare che l'eutanasia possa essere la strada giusta, o addirittura il suicidio assistito.
1: Intanto è stato calendarizzato al Senato il DDL sul fine vita firmato dal senatore Dem Alfredo Bazoli, sostenuto dalle opposizioni e in contrapposizione alla proposta della maggioranza che ha presentato un altro testo. Riprende dunque nel Paese il dibattito su questo importante tema.
2: Lo Stato e la comunità deve fare di tutto perché invece anche questo tratto di vita, che è vita, sia possibilmente compatibile con un percorso di minor sofferenza e di mantenimento di relazioni umane.
3: E facciamo un piccolo passo indietro. Come avete sentito prima, all'Assemblea Generale i Vescovi hanno espresso all'unanimità anche la volontà di riconoscere patrono dei magistrati il Beato Livatino. Allora ricordiamo la sua figura con Francesco Durante.
4: È il primo magistrato beato nella storia della Chiesa Cattolica, Rosario Livatino, che a soli 27 anni divenne sostituto procuratore presso il Tribunale di Agrigento, occupandosi non solo di criminalità mafiosa, ma anche di tangenti e corruzione. Per il suo deciso impegno a favore della legalità, entrò nel mirino dei boss e il 21 settembre 1990 venne ucciso da 4 sicari assoldati dalla Stidda Agrigentina, organizzazione mafiosa in contrasto con Cosa Nostra. Il martirio formale di Rosario Livatino è il compimento di un cammino sostenuto dal costante riferimento a Dio e da un'autentica fiducia nella sua presenza, come evidenziato anche nella sigla con cui apriva i suoi scritti STD, Sub Tutela Dei, ovvero Sotto la Custodia di Dio. Nella continuità tra fede e professione traspariva il suo essere cristiano, soprattutto attraverso la virtù della mitezza che manifestò anche nella frase rivolta ai suoi assassini prima che lo freddassero. «Picciotti, che vi ho fatto? Non un rimprovero, ma un accorato invito a riflettere sulle proprie azioni, a ripensare la propria vita e a convertirsi». Giovanni Paolo II, dopo il suo omicidio, lo definì martire della giustizia e indirettamente della fede. Il rito di beatificazione è stato celebrato il 9 maggio 2021 nella cattedrale di Agrigento.
3: In Medio Oriente adesso, dove si infiamma il fronte del Libano, raid israeliani su Beirut colpiscono 135 obiettivi in sole 24 ore. Alessandra Buzzetti.
5: Un nuvolone di fumo avvolge su Haifat, sobborgo a sud di Beirut, nel primo pomeriggio. Un attacco mirato con nel mirino un comandante di Hezbollah di una milizia iraniana affiliata. L'esercito israeliano non ha ancora dato dettagli. Certo è che è la prima volta che viene bombardata l'area della capitale libanese. Dal 6 maggio scorso potrebbero essere gli ultimi colpi dell'offensiva di larga scala autorizzati alla Casa Bianca, dipende dall'accordo tra Stati Uniti e Iran. Intanto l'esercito israeliano avanza via terra e bombarda quasi tutto il sud del Libano con ordini di evacuazione di massa e altre vittime anche tra i civili libanesi, tra cui 5 donne e 2 bambini. A Sidone un drone israeliano ha colpito un condominio in cui vivevano delle famiglie sfollate, tra le vittime un giornalista che lavorava per un'emittente iraniana, almeno 5 bambini tra i feriti. Ad Adlun, sulla costa, un'altra famiglia è stata uccisa mentre scappava in automobile. Abbiamo colpito 135 obiettivi di Hezbollah in 24 ore, si legge in un comunicato dell'ADF, che ieri ha perso un'altra soldatessa uccisa da uno dei piccoli droni di Hezbollah, difficili da intercettare, vera minaccia per l'ultramoderno sistema di difesa israeliano, che ha in parte motivato l'avanzamento.

0: avanzata dei carri armati di Tel Aviv oltre la linea gialla. Le trattative tra il governo libanese e quello israeliano continuano sotto le bombe. Domani il capo delegazione di Beirut terrà la prima sessione di negoziati militari al Pentagono.
1: Giornata di attacchi e contrattacchi anche tra Stati Uniti ed Iran, anche se fonti statunitensi parlano di un accordo di pace ormai molto vicino. Facciamo il punto con Fabio Bolzetta.
2: L'intesa sarebbe stata raggiunta, ma mancherebbe il via libera della Casa Bianca. Secondo indiscrezioni di stampa oltreoceano, il memorandum tra Iran e Stati Uniti sarà valido per 60 giorni ad alcune condizioni: la riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni o pedaggi, l'impegno di Teheran a non dotarsi di armi nucleari, mentre Washington revocherà il blocco navale e sbloccherà parte dei fondi iraniani congelati. Resta da concordare la modalità di smaltimento dell'uranio altamente arricchito in possesso dell'Iran. Il presidente Trump ha preso 2 giorni per valutare la bozza, mentre le forze navali iraniane hanno aperto il fuoco contro 4 imbarcazioni, tra cui una petroliera americana, che avrebbero tentato di transitare nello stretto di Hormuz senza l'autorizzazione di Teheran. Oltre 6.000 persone sono state arrestate in Iran dall'inizio della guerra con Israele, ha denunciato Amnesty International. Il segretario del Tesoro USA, Bessent, ha avvertito che senza un esito positivo ai negoziati, gli Stati Uniti bloccheranno l'accesso agli aeroporti, alle compagnie aeree iraniane e manterranno la massima pressione sull'Iran.
1: In Ucraina, nella notte pesante attacco delle forze russe, la difesa del paese abbatte 138 droni. Intanto l'Europa accelera sull'adesione di Kiev all'Unione. È morto anche un contractor italiano in forza all'esercito ucraino. Sentiamo Vito De Torre.
3: L'attacco massiccio contro Kiev e i palazzi del potere può arrivare in qualsiasi momento. A dichiararlo è Sergei Shoigu, ex ministro della difesa e oggi segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa. Shoigu ha inoltre ribadito che l'invito a trasferire al più presto il personale diplomatico fuori da Kiev è un avvertimento serio. Il rischio di un'ulteriore escalation resta concreto, tanto da spingere il responsabile delle Nazioni Unite per i diritti umani a chiedere a Russia e Ucraina di tornare al tavolo dei negoziati prima che sia troppo tardi. Interpellato su una possibile ripresa dei colloqui, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha risposto con tono gelido: chiamate la Casa Bianca e chiedete. Poi ha aggiunto in modo polemico: quando i negoziatori americani saranno pronti, li accoglieremo con piacere appena ne avranno il tempo. Intanto le forze armate ucraine hanno colpito nuovamente la raffineria di petrolio di Tuapse, uno degli impianti energetici più strategici del settore energetico russo. Al fronte un altro volontario italiano è morto. Si tratta di Alex Pineschi, volontario con l'esercito di Kiev. Aveva già combattuto contro l'ISIS.
1: E sabato alle ore 19 Papa Leone reciterà il rosario per la pace presso la grotta di Nostra Signora di Lourdes dei Giardini Vaticani, al termine del mese dedicato alla Madre di Dio. Collegati all'iniziativa alcuni dei principali santuari mariani nel mondo, sarà possibile partecipare anche dai maxi schermi allestiti in Piazza San Pietro, naturalmente anche su TV 2000 in diretta. E ora è il momento della pagina politica. Il tema dell'adesione dell'Ucraina provoca non poche frizioni in seno alla maggioranza, mentre si discute anche di economia e legge elettorale. Augusto Cantelli.
4: Il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea divide la maggioranza. Dalla Lega arriva un secco no con Salvini, mentre l'altro vice premier Tajani si dice favorevole, mentre frena Fratelli d'Italia con Donzelli. Da Palazzo Chigi nessuna dichiarazione ufficiale, ma filtra che la posizione dell'esecutivo non si è modificata e resta per il sì all'ipotesi di ingresso di Kiev nell'Unione. Sulla questione è possibile un vertice tra i big europei già la settimana prossima per accelerare la pratica di integrazione. Sul punto, dunque, la Presidente del Consiglio mantiene la linea anche perché è impegnata su altri fronti con Bruxelles, soprattutto quello sulla deroga del patto di stabilità per utilizzare i fondi sull'energia. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono soltanto per le armi, spiega Meloni, in riferimento anche ad un presunto scontro con il ministro della difesa Crosetto. Il vicepresidente della Commissione europea Fitto, invece, in una lettera inviata ai 27 paesi dell'Unione, apre alla possibilità di utilizzare i fondi di coesione per far fronte alla crisi energetica. Intanto resta acceso il confronto sulla nuova legge elettorale che approderà in aula alla Camera il 26 giugno. Tra le modifiche apportate sale al 42% la soglia per accedere al premio di maggioranza, no al ballottaggio, è prevista l'indicazione del candidato premier alla presentazione delle liste.
1: La cronaca con la maxi operazione contro il riciclaggio internazionale. Sequestrato il tesoro di Matteo Messina Denaro pari a 200 milioni di euro. Ce ne parla Luigi Ferraiolo.
5: Da quando Matteo Messina Denaro divenne latitante all'indomani delle stragi, i sequestri e le confische dello Stato, carico di suoi beni diretti o indiretti, ammonterebbero a circa 4 miliardi di euro. È questo l'unico modo concretamente empirico per calcolare la ricchezza di un boss e scoprire il suo tesoro, sommare sequestri e confische. Questa mattina al conto si sono aggiunti circa 200 milioni di euro, ricompresi nei 4 miliardi, ma con la novità che è stata arrestata un'intera famiglia di prestanomi e riciclatori. La famiglia Tamburello di Campobello di Mazara. Il capofamiglia Giacomo è stato arrestato a casa della madre a Campobello, dove era agli arresti domiciliari. Era il terminale di tutte le operazioni di traffico di droga della cosca di Matteo Messina Denaro, che riceveva il 10% di tutto il fatturato per gli interessi del clan. La moglie Maria Antonia Bruno e il figlio Luca invece vivevano a Marbella, in Spagna, in una villa a mozzafiato e controllavano la gestione finanziaria con addentellati in tutto il mondo. Nonostante marito e moglie fossero formalmente separati, ma solo sulla carta. La mafia infatti non si lascia. Da qualche tempo stavano lavorando per spostare il terminal finanziario a Dubai. Forse temevano qualcosa, perché negli Emirati pensavano di essere meno controllati, ma sono stati battuti sul tempo. Le prime indagini sono partite 3 anni fa da alcune operazioni abnormi della Bruno, che movimentava 12 milioni di euro sui conti nel Principato di Andorra e in Lussemburgo, e sono state coadiuvate da 2 pentiti, Vincenzo Spiezia e Giuseppe Bruno. Tamburello era da sempre un uomo di Matteo Messina Denaro. Tra i beni sequestrati, oltre la quota di controllo di una banca libanese, decine di ville mozzafiato e svariati milioni di euro.
1: E il presidente Mattarella ha firmato i decreti con cui sono stati nominati 25 nuovi cavalieri del lavoro, fra questi l'imprenditrice vinicola Marika Cvetic, Giacomo Ponti e Ambrogio Invernizzi per le industrie alimentari, Roberto Coin artigianato Orafo e Micaela Pallini distillerie. Ancora la cronaca con la terribile storia di una ragazza colombiana che a Roma è stata drogata e stuprata per giorni da un branco. Alcuni di loro sono già stati arrestati dalla polizia. Ugo Scali.
6: Teatro delle violenze, uno stabile abbandonato in via Cesare Tallone a Tor Cervara, nella periferia est della capitale, dove poi è scattato il blitz della polizia. L'incubo era iniziato lo scorso 19 maggio, quando la donna colombiana di 32 anni, giunta a Roma da una decina di giorni, veniva avvicinata da un uomo. La donna chiede di acquistare una dose di hashish per ottenere la droga, accetta di seguirlo, ma viene fatta salire contro la sua volontà a bordo di un furgone e portata nello stabile abbandonato per 3 giorni. Viene minacciata, drogata, subendo ripetute violenze sessuali da parte di più persone prima di riuscire a fuggire. La polizia, nel corso dell'irruzione, ha identificato 22 cittadini extracomunitari irregolari. Per 11 di loro è scattato il provvedimento di espulsione. Tra le persone identificate anche 5 uomini successivamente riconosciuti dalla vittima quali autori delle violenze. Già anni fa, nella zona di Tor Cervara, le forze dell'ordine avevano fatto sgomberare alcuni edifici abbandonati e occupati in modo clandestino.
1: Attacco in Svizzera, grida all'Akbar e accoltella 3 persone, uno dei feriti ancora grave in ospedale. Per gli inquirenti è terrorismo. Antonella Mitola.
7: L'aggressore armato di coltello ha agito questa mattina davanti alla stazione ferroviaria di Winterthur, nella Svizzera tedesca, non lontano da Zurigo. Secondo testimoni oculari citati dalla polizia, l'aggressore avrebbe gridato Allah Akbar, cioè Dio è grande, dopo aver ferito 3 persone. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine che hanno bloccato e arrestato l'uomo. Le immagini diffuse da diverse testate giornalistiche svizzere sui social media mostrano l'attentatore, un uomo con i capelli lunghi castani con addosso una maglietta scura e pantaloncini, correre davanti alla stazione ferroviaria e passare accanto a un gruppo di bambini con il loro insegnante. Il fermato è un cittadino svizzero di 31 anni, cittadini svizzeri anche i feriti di 28, 43 e 52 anni che sono stati ricoverati in ospedale, uno di loro in condizioni gravi. Secondo la polizia si è trattato di un atto terroristico. Il movente va ricercato nell'ambito della radicalizzazione dell'estremismo, ha detto ai giornalisti il responsabile della sicurezza del cantone di Zurigo.
1: In Kenya si aggrava il bilancio dell'incendio scoppiato nella notte in un collegio femminile. Sono 16 le studentesse morte, 79 quelle rimaste ferite. È successo a Gilgil, a circa 120 chilometri dalla capitale Nairobi. Governo e polizia hanno affermato finora che le cause dell'incendio sono ancora ignote. E la bolla di calore che sta attraversando l'Europa è arrivata anche in Italia. Oggi ancora bollini rossi per le temperature sopra la media, ma la situazione cambierà. Sentiamo Amelia Cartia.
8: Temperature da bollino rosso in 4 città italiane oggi, mentre in alta quota resiste ancora la neve. Se sul Gran Sasso i camosci passeggiano ancora tra vette imbiancate, il paesaggio cambia scendendo di quota. Instabili le prossime giornate, che prevedono 48 ore caratterizzate da temporali e grandine. Nelle prossime ore, infatti, un fronte d'aria fresca in discesa dalla Scozia incontrerà il caldo africano. Le piogge interesseranno principalmente il nord e l'Appennino, ma non mancheranno rovesci anche sul centro Italia. Un quadro meteorologico anomalo su tutta la penisola, in linea con quello che coinvolge la gran parte dell'Europa occidentale, dove la colonnina di Mercurio ha toccato i 35 gradi in città come Londra e Parigi, un'ondata di caldo eccezionale per il periodo. Così anche sull'Italia, che ha già registrato temperature estive da bollino rosso a Firenze, Bologna, Torino e Roma.
9: Va abbastanza male, se iniziamo così sarà un'estate torrida.
8: Da domani il calore inizierà ad attenuarsi, lasciando solo nella città di Genova le temperature più elevate. Su parte dell'Italia centro-settentrionale torneranno le piogge. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per oggi allerta gialla su Marche, gran parte di Lazio e Molise e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo e Basilicata. Su queste 7 regioni sono attesi anche fulmini e grandinate.
1: E anche il caldo è tra i fattori che hanno messo KO il numero uno del tennis mondiale, Sinner, sul campo parigino del Roland Garros. Si è sentito male durante la partita contro l'argentino Cerundolo. L'altoatesino, ad un passo dalla vittoria del terzo set, ha avuto un malore e ha provato a continuare il match, ma si è trovato in grande difficoltà e ha subito la rimonta dell'avversario. Giriamo pagina, bambini e adolescenti a rischio obesità, ipertensione e colesterolo alto, i pediatri lanciano l'allarme, la prevenzione va fatta anche nei più piccoli. Lucia Scione.
10: Mai così tanti bambini, così precocemente in modo grave, in eccesso di peso, di colesterolo, con diabete e pressione alta. I controlli sono fondamentali anche durante l'infanzia. È il monito dei pediatri, allarmati dalla comparsa di alterazioni cardiovascolari già nei primi 10 anni di vita per effetto dei disturbi del metabolismo dei grassi e degli zuccheri. Sul banco degli imputati gli specialisti pongono innanzitutto il cibo spazzatura. Il 25% delle calorie assunte da bambini proviene da alimenti ultraprocessati, ma la questione non è squisitamente alimentare. I pediatri chiamano in causa anche la sedentarietà digitale, l'eccessiva esposizione a smartphone e tablet, sempre più associata a sovrappeso, alterazioni del sonno e ipertensione. Indispensabile correre ai ripari. La pressione arteriosa dovrebbe essere misurata almeno una volta l'anno a partire dai 5 anni. Il colesterolo monitorato almeno una volta tra i 9 e gli 11 anni. Glicemia, trigliceridi vanno tenuti a bada in presenza di sovrappeso, obesità o familiarità cardiovascolare. Ed in ultimo, ricordano gli esperti, attenzione alla crescita fetale, all'alimentazione materna, alle abitudini nei primi 2 anni di vita, fattori che influenzano il rischio cardiovascolare già nei bambini.
1: Al Teatro Torlonia di Roma fino al 7 giugno in scena il celebre racconto di Dostoevskij, Le notti bianche. Ce ne parla Michele Sciancalepore.
11: You have Amore.
12: Io vi amo, Nastenka.
11: Illusione.
12: Io sono un sognatore.
11: Solitudine.
13: Completamente solo.
11: Sono i tre fulcri che segnano l'esistenza dell'uomo delle notti bianche del racconto di Dostoevskij traslato sul palcoscenico da Lucia Rocco. Una trasposizione che delude chi si aspetta il classico sognatore romantico chiuso nel suo solipsismo. No, il sognatore siamo ancora noi.
14: È ancora oggi così. Lui, quando si rivolge a Nastenka, dice: io mi innamoro continuamente, mi innamoro di un ideale. È quello che facciamo ancora.
11: Non è esattamente un indolente romantico, pertanto il protagonista delle Notti Bianche, interpretato da un volitivo Paolo Cresta, non a caso a volte istrionico e con tratti psicotici. Vive una vita pressoché autistica senza relazioni.
13: Ma che cosa mi servono le relazioni?
11: Poi però incontra una donna, una coerente e ben centrata Francesca Piccolo, e se ne innamora. Lei lo illude, ma alla fine lo pianta per un altro amore da sempre atteso, che giunge proprio sul più bello a rompere il fragile incantesimo.
12: Ma chi è quello?
15: È lui.
11: Al sognatore non resta che consolarsi con quel minuto di beatitudine che dovrebbe colmare la vita di un uomo anonimo e senza alternative. Ma non è un caso che Dostoevskij ponga il punto interrogativo sull'ultima frase.
12: È forse poco per colmare tutta la vita di un uomo?
11: Una domanda che ammanta di onirico e fantasmagorico l'intera rappresentazione.
14: Per me anche l'incontro con Nastenka è il frutto di una sua fantasia.
1: Una piccola pausa, rimanete con noi che torniamo tra pochissimo.
16: Ma il colesterolo?
17: Dai, la parmigiana è verdura.
18: Con il colesterolo non si scherza.
19: Prova Danacol.
20: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
19: Basta scuse, prova Danacol.
20: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
21: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
22: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
23: E ora gioca a tennis tutte le settimane.
24: E non immagini quanto si arrabbia quando perde.
23: Se mi serve un partner per il doppio ti chiamo.
25: Nuance Audio è un dispositivo acustico invisibile completamente integrato nei tuoi occhiali.
26: Il gusto unico di Kinder cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
27: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri. Frontline Combo elimina pulci e zecche. Protegge la casa dalle pulci. Frontline Combo, un gesto di protezione.
28: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
29: Dolore articolare nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
30: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zimil. Buono, leggero e senza lattosio.
31: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
32: Dal 21 al 31 maggio Coca-Cola, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,69 euro.
33: Che favola!
31: Basta un penny.
34: Scopri I Love Kefir, fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
1: Eccoci di nuovo in diretta. Prima di chiudere, un'ultima notizia, perché anche il presidente Mattarella ha reso omaggio alla Camera Ardente allestita a Montecitorio a Giuseppe Gargani, il politico irpino più volte membro di governo scomparso ieri. Domani alle 16 ci saranno i funerali nel Duomo di Avellino. Con questo è tutto, prossima edizione alle 20:45 con tutti gli aggiornamenti, a più tardi.

Giovedì, al nord pressione in diminuzione. Giornata con cielo più nuvoloso e possibilità di locali precipitazioni a carattere irregolare nel corso del pomeriggio, anche temporalesche. Venerdì, pressione debole. La giornata trascorrerà all'insegna di un tempo più instabile su Liguria e settori alpini, specie occidentali. Cielo poco o parzialmente nuvoloso altrove. Al centro, lieve calo della pressione. Giornata che risulterà stabile e soleggiata al mattino, a tratti temporalesca nel pomeriggio sui settori appenninici e zone vicine. Caldo estivo. Venerdì, pressione debole. Giornata spiccatamente instabile, con temporali lungo l'Appennino e coste tirreniche, sole più presente altrove. Temperature sopra le medie stagionali. Al sud, pressione un po' meno forte. Giornata soleggiata al mattino. Nel pomeriggio invece ci saranno delle precipitazioni sparse sugli Appennini. Temperature massime sotto i 30 gradi. Venerdì, pressione in diminuzione. Correnti più instabili in quota fanno sì che al pomeriggio si possano sviluppare dei temporali sui rilievi di Calabria, Sicilia e Sardegna.

0: In prima visione TV.
1: Sei qui per riportarmi con te.
2: Prenditi cura di te.
3: Mi serve una donna, una domestica.
1: Ho visto il vostro annuncio al negozio.
4: Sono Maud.
2: Camminate in modo strano, siete zoppa.
1: Non tutte le persone accettano chi è diverso.
5: No, non va bene.
6: Hai dipinto tu quella gallinella felice?
1: Sì,
4: hai visto? Parlano anche di te.
1: Ho già tutto ciò che si possa desiderare.
4: Sì.
0: Tratto da una storia vera, Modi, una vita a colori. Domani, in prima serata.
7: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: Da Eucerin innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50 con complesso collagene elastina per il 30% di elasticità in più e tiamido il brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà per te fino a 15 euro di sconto.
9: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
10: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
0: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
11: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
12: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
13: Mamma, andiamo.
12: Don't worry, Be Ready.
14: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Concedi, o Signore, che il corso degli eventi nel mondo si svolga secondo la Tua volontà di pace e la Chiesa si dedichi con gioiosa fiducia al Tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, come bambini appena nati desiderate avidamente il genuino latte spirituale grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che buono è il Signore. Avvicinandovi a Lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruite anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai cattivi desideri della carne che fanno guerra all'anima. Tenete una condotta esemplare fra i pagani, perché, mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vostre opere buone, diano gloria a Dio nel giorno della sua visita.

Parola di Dio. Salmo responsoriale. Andiamo al Signore con canti di gioia. Andiamo al Signore con canti di gioia. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Andiamo al Signore con canti di gioia. Riconoscete che solo il Dio, il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo. Andiamo al Signore con canti di gioia. Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il Suo nome. Andiamo al Signore con canti di gioia. Buono è il Signore, il Suo amore per sempre, la Sua fedeltà di generazione in generazione. Andiamo al Signore con canti di gioia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabunì, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore.
2: Possiamo iniziare la nostra riflessione di oggi con una domanda: cosa significa questo nome, nome Bartimeo? Ce lo spiega lo stesso evangelista Marco: figlio di Timeo. Timeo a sua volta significa rispettato, stimato. In questo contesto emerge un enorme contrasto. Perché il figlio di una persona rispettata e stimata se ne sta per strada a mendicare? Suona familiare? Sì, ricorda la parabola del figlio il prodigo, che cercava di riempirsi lo stomaco con il cibo per i maiali, eppure a casa di suo padre aveva tutto. Queste due storie mostrano come la parola di Dio si spieghi da sé e ci istruisca. Bartimeo grida: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» Queste parole sono diventate il tema centrale della cosiddetta preghiera di Gesù. Ad averla resa popolare fu un monaco ortodosso anonimo due secoli fa. Scrisse l'opera intitolata «Racconti di un pellegrino». In esso testimonia come il ripetere sempre più

più spesso le parole «Gesù Cristo, figlio del Dio vivente, abbi pietà di me peccatore», lo conduca a una sempre maggiore unione con Dio. Molti cristiani, sia ortodossi sia cattolici, oggi pregano proprio in questo modo. Invece di preoccuparsi inutilmente di rimuginare sui propri pensieri, scelgono la preghiera incessante senza cercare alcun segno o frutto. E forse questa è una via anche per me. Sembra che la scena odierna, che si conclude con le parole, immediatamente riacquistò la vista e lo seguì lungo la strada, sia per noi un invito a intraprendere innanzitutto noi stessi il cammino della visione interiore, della nostra peccaminosità e al tempo stesso dell'immensa misericordia di Dio. In secondo luogo, affinché sviluppiamo questa grazia seguendo Gesù lungo il cammino della nostra quotidianità. Eppure, così spesso la rifiutiamo. È sicuramente anche un invito da parte di Gesù a saper pronunciare davanti alle nostre sorelle, ai nostri fratelli, parole che li conducano a Lui. È proprio ciò che è accaduto a Bartimeo, che ha udito dai compagni di Gesù: «Coraggio, alzati, ti chiama». «Signore Gesù, figlio del Dio vivente, abbi pietà di me, peccatore. Amen».

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, da Te provengono questi doni e Ti accetti come segno del nostro servizio sacerdotale. Fa che per Tua misericordia l'offerta che ascrivi a nostro merito ci ottenga il premio della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Padre Santo, per Gesù Cristo, Tuo amatissimo Figlio. Egli è la Tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la Tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli, nell'ora della Passione, stese le braccia sulla croce, morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la Tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione
1: nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il suo Vicario Baldo, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettila la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Alfonso e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
0: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Scambiatevi il dono della pace.
0: Amen.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla sua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

Preghiamo. Saziati dal dono di salvezza, invochiamo la tua misericordia, o Signore, questo sacramento che ci nutre nel tempo, ci renda partecipi della vita eterna. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi.

vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. O Vergine del Perpetuo Soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorri il tuo popolo che anela risorgere. Dona a tutti la gioia di camminare nella consapevole e attiva solidarietà con i più poveri, annunciando in modo nuovo e coraggioso il Vangelo del tuo Figlio, fondamento e culmine di ogni umana convivenza, che aspira ad una vera, giusta e duratura. Come il bambino Gesù, che ammiriamo in questa venerata icona, anche noi vogliamo stringere la tua destra. A te non manca né potenza né bontà per soccorrerci in ogni necessità e in ogni bisogno. Quella attuale è la tua. Vieni dunque in nostro aiuto e sii per tutti noi rifugio e speranza. Amen. Madre del Perpetuo Soccorso, Maria Regina della Pace, nel nome del Signore andate in pace.

Buonasera e bentrovati, un nuovo appuntamento di In Cammino. Questa sera parliamo di giovani e di affettività. Proveremo a raccontare anche le iniziative di una diocesi, quella di Modena Nonantola. Dopo la sigla.

0: Scoprire il corpo e l'affettività attraverso il dialogo e la conoscenza di se stessi e dell'altro, un percorso che diverse chiese in Italia stanno facendo. Noi oggi affronteremo il percorso che sta facendo la Diocesi di Modena, un percorso che ha strutturato e messo al servizio insieme ai ragazzi. Ne parliamo con in studio chi si occupa di famiglia a livello nazionale, Don Ignazio De Nichilo, dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia, della CEI, ben trovato.
1: Buonasera a voi, buonasera a tutti.
0: Grazie per essere con noi. E poi, a proposito di Modena, apriamo il collegamento perché abbiamo due ospiti da presentarvi. Elena Rocchi, ben trovata, buonasera Elena.
2: Buonasera a tutti, molto lieta di essere qui con voi in questa puntata.
0: È un piacere nostro, pedagogista, fa parte del servizio della pastorale giovanile dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola. E poi Don Simone Cornia, ben trovato Don Simone.
3: Ben trovati, buonasera a tutti, un saluto pieno di gioia dalla terra emiliana di Modena.
0: Fantastico, grazie, direttore del servizio della pastorale giovanile, adolescenti e giovani, anche tu chiaramente dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola, ma anche direttore del Centro Diocesano Vocazioni. Allora, insomma, un discorso ampio che vorremmo fare questa sera, partendo dall'ascolto dei giovani, del rapporto con l'affettività e Don Ignazio, anche per capire come è cambiato il modo in cui la Chiesa si interfaccia con questo tema.
1: Beh, è un tema che soprattutto forse nell'ultimo decennio, ma anche un po' di più, è un tema che è stato davvero ripreso in mano, ma perché è chiaro che è un argomento che per noi, per tutti, soprattutto anche per i nostri ragazzi adolescenti, è un tema totalizzante, perché riguarda tutto e tutti gli aspetti della loro vita. Quindi, ecco, poterne parlare, poter tornare su questo argomento, poterlo approfondire, è qualcosa che ci rende, diciamo...
0: Tu dici tornare a parlare, perché c'è stato, diciamo così... non dico un periodo, ma si faceva fatica all'interno della Chiesa nel parlare di questi argomenti.
1: Sì,

0: Diciamo, è chiaro che invece si poteva davvero far diventare, diciamo, la Chiesa, ma noi, ecco, cristiani, quasi persone che sull'argomento è meglio che non parlano perché sappiamo già come la pensate. E invece in questa maniera poter avere la possibilità di interrogarsi, essere anche critici, essere anche, diciamo, in cammino su questo, essere anche, diciamo, approfondire questi argomenti, diventa un modo anche per poter intercettare anche
1: Certo.
0: le nuove generazioni.
1: Don Simone è invece, diciamo così, al di là del detto non detto, una chiesa come quella di Modena sono diversi anni, direi lustri, che propone dei percorsi formativi, di dialogo, di interlocuzione, diciamo, su alcuni temi come quelli dell'affettività. Si chiama Quando si ama questo percorso? È molto interessante perché c'è anche un punto interrogativo.
2: Esatto, confermo, il titolo è proprio Quando si ama, con il punto di domanda finale che mi piace sottolineare perché il tema dell'affettività e della sessualità è una grande domanda che ogni giovane si porta nel cuore, ogni giovane, ogni adolescente, anche per questo appunto il nuovo servizio è per adolescenti e giovani, con adolescenti e giovani, la domanda dell'affettività e della sessualità che nasce. Fin da subito, ma poi in modo particolare adolescenti e giovani, insomma, esplode. E con questi percorsi di incontro, di condivisione, di formazione, vogliamo provare a trovare le risposte, o meglio, aprire ancora di più gli orizzonti della domanda e provare a vedere qual è quella risposta bellissima che alla luce dell'amore di Dio i giovani possono trovare. Un percorso che dava avanti da più di 30 anni nella nostra diocesi, nacque per i giovani, si ampliò poi nel tempo agli adolescenti, quindi arrivò a intercettare anche gli adulti. È infatti un progetto vissuto in collaborazione con l'ufficio famiglia della diocesi, per cui abbiamo vissuto dei weekend bellissimi dove lo stesso formatore accompagnava gli adulti al venerdì sera e gli adolescenti e i giovani il sabato pomeriggio, così attraverso lo stesso formatore arrivava con linguaggi diversi a raggiungere le diverse fasce di età. E c'è stato un momento importante che mi piace raccontare di questo percorso, che è il
1: Prego.
2: 2020. Il Covid blocca questi incontri con centinaia e centinaia di adolescenti e di adulti, tra i quali appunto famiglie, ma anche educatori, sacerdoti. Allora, come ripensare il progetto? In modo laboratoriale nelle parrocchie. Il Covid, appena c'è stata la possibilità, ci ha portato sul territorio, nelle varie parrocchie della diocesi, a vivere in modo laboratoriale con gli adolescenti e i giovani questi incontri, non solo nelle parrocchie, ma anche nelle scuole, quindi varie classi delle scuole superiori, ecco, con i quali, quindi, attraverso i prof di religione, siamo riusciti a raggiungere tantissimi ragazzi. E questo ha portato a vivere momenti bellissimi e anche alla produzione di alcune pubblicazioni, di alcuni sussidi, grazie anche alla presenza del Vescovo Erio, che è sempre stato un po'
1: Certo.
2: il capofila di questo progetto in questi anni qua.
1: Elena Rocchi, da pedagogista, te lo chiedo, insomma, qual è il rapporto che avete con queste giovani generazioni? Abbiamo visto anche delle immagini che ci raccontano delle vostre attività, ma quali sono le domande che poi vi arrivano, dai più giovani?
3: È un'immensa gioia per noi partecipare a questa missione di accompagnare le nuove generazioni a scoprire la bella e la buona notizia dell'amore. E devo condividere che ogni gruppo che incontriamo nelle comunità appunto parrocchiali o nelle scuole è una sorpresa. E soprattutto la vita di ogni giovane e di ogni adolescente è un dono e un mistero. Facciamo nostre le parole di Papa Francesco che diceva appunto di accostarsi togliendosi i sandali per poter accogliere appunto l'unicità, l'originalità di ciascuna storia, che è sempre una storia di amore e di salvezza. E i giovani nel loro cuore che cosa portano? Domande di radicalità, domande di autenticità. Desiderano essere felici, il desiderio della felicità batte nel loro cuore, anche nelle loro storie, molto spesso oggi ferite, proprio all'interno anche delle loro famiglie o da esperienze anche un po' precoci, così rispetto anche alle relazioni. Dunque, cerchiamo veramente di accoglierli, di accompagnarli, di ascoltarli con lo stile della pedagogia di Gesù, di guardarli con gli occhi di Dio, per poter cogliere la buona notizia che è inscritta nella loro vita e soprattutto cercare attraverso le domande, anche noi poniamo delle domande, di dilatare

0: i desideri del loro cuore, perché ricordiamo che i desideri più belli e più profondi scritti nel cuore portano verso l'alto, no?
1: Certo.
0: A dilatare l'orizzonte, i sogni, per rispondere poi personalmente con un cammino sia personale che di gruppo, che li faccia sentire anche il senso di appartenenza alla comunità cristiana, alla chiamata più bella dell'amore.
1: Certo. Don Ignazio, un percorso come questo aiuta poi anche le famiglie nel lavoro, diciamo, quotidiano con i propri figli.
2: Assolutamente, è sfidante e affascinante fare in modo che davvero i giovani, gli adolescenti e le famiglie possano, ecco, davvero parlare, diciamo, la stessa lingua, perché poi si rischia di parlare con due registri diversi, di non capirsi. Ed è poi l'esperienza che abbiamo fatto e che ha permesso poi anche a me di conoscere Don Simone ed Elena, con cui è nata una bella amicizia e abbiamo insieme al direttore dell'ufficio e a tutto l'ufficio realizzato questo scambio e questo intreccio tra i giovani e le famiglie, che è
1: Convegno
2: stato la
1: spiritualità a
2: settimana di
1: Verona, no?
2: spiritualità a Verona, dove appunto tutte le famiglie d'Italia, perché c'erano famiglie che venivano da tutte le regioni italiane, oltre 600 persone, che hanno ascoltato, quindi i relatori erano i ragazzi e da relatori sono passati ad essere parte di ogni tavolo, perché poi a Verona erano divisi in 40 tavoli, una dodicina di persone, 12-15 famiglie a tavolo, persone a tavolo, e ogni giovane è stato lì ad ascoltarli e a confrontarsi con gli adulti, con le famiglie. E poi ci hanno regalato e hanno regalato a tutta Italia, perché poi l'abbiamo resa pubblica la lettera che hanno scritto a termine di questa meravigliosa esperienza. E il fatto che poi le famiglie hanno apprezzato e abbiano anche vissuto in maniera molto emotiva, siamo stati tutti commossi da questo lavoro, ci dice, almeno a noi dice, la bellezza diciamo, e l'importanza di entrare in relazione.
1: Conforta anche questo feedback da parte dei più giovani nella missione, no? Che avete, diventa anche carburante per poter continuare con entusiasmo su questa
2: Assolutamente
1: strada.
2: sì, e lo dicevo, diciamo, ci si confrontava con Don Simone, Don Simone me lo rimandava, il fatto che questi giovani siano stati chiamati ad essere protagonisti di un modo di essere chiesa diverso dal
1: Diverso.
2: solito, li ha davvero fatti diventare qualcosa, ha fatto diventare l'evento qualcosa di
1: Ci
2: meraviglioso.
1: fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo, andremo anche a sentire dalla viva voce di questi ragazzi, quelli che insomma, fanno parte della pastorale giovanile di Modena e Nonantola, alcuni di loro erano anche a Verona, vediamo, proprio, ascolteremo dalla loro viva voce queste impressioni che abbiamo cercato di riassumere in questa prima
2: Certo.
1: parte di In Cammino. A tra poco.

0: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
1: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
3: Zinil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zinil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zinil in banco frigo con latte 100% italiano.
4: Questa salsa è deliziosa. E il tuo piatto? Com'è?
5: È davvero buonissimo, mi ha fatto sentire di nuovo in Grecia.
6: Nuance Audio è un dispositivo acustico invisibile completamente integrato nei tuoi occhiali.
7: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
8: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
9: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio.
10: Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
11: Penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
12: Dal 21 al 31 maggio anguria a 99 centesimi al chilo.
13: Che favola!
11: Basta un Penny.
14: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato, cremoso, croccante. Kinder Bueno gelato.
15: Sei una donna bella e piena di talento. Hai tutta la vita davanti a te.
16: Ma se sono così bella e piena di talento, allora perché lui mi ha lasciato?
17: E tu che ci fai qui? Pensavo che fossi alla Carnegie Hall.
18: Attento come qui, benvenuta a Instagram.
17: Brindisi. A Roberto.
19: Se lei riuscisse a insegnare ai nostri alunni a suonare bene come ai suoi figli, sarebbe fantastico.
20: Abbiamo un altro posto per il Fidelfest.
19: Quale?
20: La Carnegie Hall.
21: Con Meryl Streep, la musica del cuore. Questa sera, in prima serata.
22: In studio questa sera con i nostri ospiti stiamo affrontando il tema dei giovani e affettività, nello specifico l'impegno della Chiesa di Modena Nonantola su questo argomento. E allora andiamo subito a vedere e ad ascoltare i giovani della diocesi emiliana, che cosa hanno da dirci rispetto appunto al tema di cui stiamo parlando. Vediamo.
23: L'esperienza in pastorale giovanile è pienezza di vita, ovvero nei vari percorsi che vengono proposti nella nostra diocesi Modena-Nonantola e Carpi sono veramente tantissimi, a partire dalla vocazione, a poi proprio il sociale, la musica, il canto, la preghiera, la lode, è poter proprio stare in un ambiente in cui ci si sente a casa. L'affetto è quello, il calore è quello e la gioia è quella.
24: E diventa un'esperienza non solo di fede, di incontro importantissimo con Gesù, ma anche di chiesa. Di relazioni, amicizie intense che ti portano a camminare insieme verso il Signore.
25: Credo che sia bellissimo partecipare con altri giovani alle attività che la Chiesa propone E la cosa bella secondo me è condividere la fede con altri coetanei.
0: È stato un punto di svolta anche nel mio cammino di fede, un nuovo inizio, una nuova ripartenza, perché grazie appunto alla realtà della pastorale giovanile ho potuto scoprire un rapporto nuovo con il Signore e quindi anche un amore ancora più grande di quanto avessi mai fatto esperienza prima.
23: Verona per me è stata un'esperienza veramente arricchente. Io ho sentito, percepito veramente questo ascolto profondo, senza pregiudizi, quelli di cui avevo paura, e invece c'è stata proprio apertura. Quindi penso che sia stato proprio terreno fecondo per nuovi percorsi.
24: Sono state tantissime le parole buone, le parole bellissime che abbiamo acquisito dagli altri, dagli adulti.
0: Ho potuto incontrare famiglie, sacerdoti che veramente avevano un desiderio profondo di mettersi in dialogo con i giovani, di potersi, diciamo, anche aprire e mettere in gioco.
25: Quando abbiamo letto la lettera finale, dopo che abbiamo fatto i laboratori, ho percepito dal silenzio, dai loro sguardi, un interesse e anche una gratitudine che mi ha riempito molto.
23: Insieme alle persone che ci sono vicine, che possono essere coetanei, possono essere educatori, sacerdoti, consacrati, si trova insieme la gioia, perché proprio vuol dire far parte di una comunità e appunto sentirsi amati e quindi ricevendo questo amore poter amare altrettanto.
24: Cerco di non raccontare la mia esperienza cristiana con catechesi, ma se posso più con piccoli gesti, con sorrisi, cercando di portare un atteggiamento solare, leggero, ma anche sincero.
25: Anzitutto è un'amicizia che cresce nel tempo e alla luce del Vangelo si arricchisce enormemente.
0: Ho scoperto come in realtà anche un piccolo sorriso a volte, uno sguardo, un momento di ascolto possa fare anche tanto. Io questo l'ho sperimentato perché tante persone si sono messe di fianco a me, hanno camminato insieme a me, mi hanno guidato e spero nel mio piccolo di poterlo fare un po' anch'io.
22: Don Simone, dicevamo che questa iniziativa che avete, che si chiama Quando si ama, nelle parole di questi giovani ci sono un po' le risposte.
1: Sì, è stato bellissimo sentire questi racconti, anche per noi è la prima volta che ascoltiamo queste testimonianze, credo che sia proprio un frutto bellissimo di questi punti. Elisabetta parlava di punti di svolta, tanti punti di svolta. È stato bello sentirli adesso e che bello poterne vivere ancora. Chissà quanti altri ci attendono insieme come diocesi di Modena, Nonantola e Carpi insieme.
22: Bellissimo. Elena, quanto l'affetto e l'emozionalità fanno parte di questa ricerca di un continuo rapporto e dialogo tra generazioni? Mi sembra che da qui diventa più semplice il lavoro, avendo ascoltato questi giovani, vedi che da una parte c'è una chiesa che aiuta a fare discernimento, a trovare delle risposte, di conseguenza delle domande. È un po' la domanda che avevo fatto prima a Don Ignazio, no? Le famiglie credo che ne beneficino rispetto a tutte queste attività.
2: Sì, assolutamente sì, direi proprio che questo è un cammino di edificazione reciproca per poter far sbocciare le vocazioni nella Chiesa, perché la gioia di tutti possa essere piena. E quindi penso alle famiglie, agli educatori, agli insegnanti, ai sacerdoti, alle consacrate, ai consacrati, che vivono nella relazione con le nuove generazioni anche una generatività, una fecondità che viene donata anche dall'amore di Dio, dall'alto, e allo stesso tempo i giovani che vedono nel mondo degli adulti la possibilità di compiersi, di compiere il loro cammino, non soli ma in cordata appunto, certo, appartenenti a una famiglia più grande che si prende cura di loro e che li aiuta ad attraversare le loro domande, le loro crisi e così ad accogliere i desideri più grandi per realizzare il sogno di Dio, armonizzando, e questo ci tengo a dirlo, in modo integrale tutte le dimensioni della loro vita, della loro storia, l'aspetto della corporeità, dell'emotività, dei sentimenti, quello della ragione, quello della volontà e soprattutto quello anche della fede, accogliendola nel cuore.
22: 20 secondi prima di tornare da Don Ignazio, Don Simone, voi avete anche un luogo, la città dei ragazzi, insomma, che aiuta a sentirsi a casa, una battuta.
1: Sì, è un luogo speciale, l'anno prossimo vivremo l'80° dalla fondazione. Penso che lo Spirito Santo che vive in questo luogo sia anche frutto di chi ha dato la vita per questo luogo. Don Elio Monari, ispiratore, muore martire durante la Seconda Guerra Mondiale. Il sangue dei martiri è l'inizio di nuovi cristiani. Certo. Allora forse questi sono i giovani di oggi.
22: Don Ignazio, in chiusura, qui c'è lo zampino del cammino sinodale in tutta questa dinamica che abbiamo raccontato.
3: Assolutamente sì, perché dicevo prima, anche Verona noi l'abbiamo vissuta ai tavoli, diciamo, non c'era la platea e chi diciamo parlava in fila. Erano 40 tavoli con 40 adulti che si guardavano in faccia e si confrontavano. E condivido quello che diceva prima Don Simone, davvero riascoltare e ritornare su questo è davvero confortante, perché ci fa capire che non è stato un momento Verona, cioè Verona non è l'evento che adesso ricordiamo, ma è un'eredità che ci aiuta a continuare, certo, a porre i primi passi. Lo dicevi prima, c'è una chiesa che lavora, io penso che ci sia una chiesa che accompagna, una chiesa bella che accompagna e che ci permette di continuare a mettere un passo davanti all'altro.
22: Don Ignazio, Elena, Don Simone, grazie per questa condivisione. Se volete, anche questo è stato un tavolo,
3: abbiamo
22: messo in comune quanto avevamo da condividere, quindi è molto bello, pensando ai vostri ragazzi e a tutti i ragazzi che segue, se vogliamo, la chiesa, no? In tutto,
3: certo,
22: lo stivale, isole comprese. Grazie per essere stati con noi. Noi torniamo domani sera, come sempre, a partire dalle 19:30 con un altro appuntamento di In Cammino. Buona serata e a presto.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
2: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
3: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
4: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.

0: quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
2: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
3: È tutto un po' ovattato.
4: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente? È un'altra cosa.
5: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
6: Questa è una richiesta urgente di aiuto di Fondazione L'Albero della Vita per tanti bambini in Italia a cui manca tutto. A Luca manca da mangiare. Ad Angelo e alla sua mamma manca una casa. A Tania manca il materiale per la scuola. A Mario manca qualcuno che si prenda cura di lui. In Italia un bambino su 7 vive in povertà economica, sociale, educativa. Da 30 anni Fondazione L'Albero della Vita interviene per dare ai bambini in difficoltà tutto quello di cui hanno bisogno. Grazie all'Albero della Vita, Luca può avere da mangiare.
7: Sostieni l'Albero della Vita con una donazione regolare. Dona 5 euro al mese. Chiama il numero 859 2802 o vai sul sito.
6: Angelo e la sua mamma possono avere una casa. Tania può avere il materiale scolastico. Mario può avere qualcuno che si prenda cura di lui.
8: I bambini non possono aspettare. Dona 5 euro al mese. Chiama al numero 859 2802 o vai sul sito.
6: Sono ancora tanti i bambini che hanno bisogno di aiuto. Non lasciarli soli. Aiutali insieme a Fondazione L'Albero della Vita. Quando ai bambini manca tutto, non far mancare il tuo aiuto.
9: La seconda serata di TV 2000 si apre questa sera con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000. E a seguire il documentario Un uomo libero, l'ultima lezione di Don Lorenzo Milani.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Preghiamo per la pace. Il mondo ha tanto bisogno di pace. È diventato un grande campo di battaglia, nel quale muoiono le persone civili per il 90%. Sono loro che soffrono la guerra. Il mondo è stanco della guerra, è stanco delle armi, è stanco di questo odio che attraversa tutta la terra. Il Papa Leone XIV più volte ha gridato: basta le guerre, basta le armi, fermatevi, fermatevi. Noi chiediamo a Maria che con la sua intercessione porti veramente gli uomini a capire che devono preferire la pace e devono eliminare la guerra. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero della luce. Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni, appena vede Gesù, esclama: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Il Giordano è un fiume che oggi scorre dovunque, perché Gesù ormai percorre tutte le strade della vita degli uomini. Il Giordano passa anche accanto a noi, anche qui. Giovanni, quando vide Gesù avvicinarsi al Giordano in mezzo ai peccatori, provò tanta meraviglia. Ma Gesù è venuto per questo. È venuto a raccontarci l'amore sconfinato di Dio, l'amore che non prova ripugnanza per la nostra spirituale miseria, bensì un'infinita misericordia. Gesù è l'agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. Come Giovanni, gridiamo a tutti che l'agnello di Dio è presente in mezzo agli uomini di oggi. Gridiamo a tutti che il perdono di Dio è già offerto, perciò è possibile cambiare vita, è possibile il ritorno, è possibile ritrovare l'abbraccio di Dio, è possibile. E noi per pura misericordia ne abbiamo fatto l'esperienza per poterla raccontare agli altri con le lacrime agli occhi. Senza indugio, il grido di Giovanni diventa la nostra passione, la nostra missione. Aprendo il cuore a Gesù, è possibile diventare San Francesco d'Assisi, Santa Teresa di Calcutta, San Giovanni Paolo II, San Carlo Acutis, San Pier Giorgio Frassati e tanti altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dai

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della luce. Maria prega Gesù con il cuore di madre e Gesù compie il miracolo a Cana per salvare la gioia di una famiglia. Entriamo nella casa degli sposi di Cana. C'è festa, c'è gioia, c'è allegria perché è nata una nuova famiglia e Gesù volentieri partecipa alla festa perché Dio ama la famiglia. E la famiglia non è completa se non accoglie la presenza di Dio, che è la sorgente della festa. Non viene a mancare il vino, cioè sta per spegnersi la gioia. Può accadere, perché in questo mondo tutto ancora è all'insegna della fragilità. Maria, la donna dal cuore limpido, se ne accorge. Quanto è consolante sapere che Maria è attenta. Maria non sonnecchia, Maria non si chiude in sé, ma tiene sempre gli occhi aperti sulla nostra fragilità. Che cosa può fare Maria? Maria consegna a Gesù la fragilità della famiglia. È un gesto che la compie con delicata semplicità, con umiltà disarmante, con fiducia totale. E Gesù, come fa sempre Dio, aspetta che la preghiera lieviti, maturi, diventi un profumo di fede piena e poi fa il miracolo e salva la gioia della famiglia. O Maria, oggi, la storia di Cana la siamo rimossi debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo regno. Funesto per chi nasce di Natale, ha scritto un poeta, che pensava che la vita fosse un cammino insensato verso l'abisso del nulla. No, noi non pensiamo così. Lo sappiamo che la vita è un viaggio verso un meraviglioso incontro, verso una festa, verso un premio. E conosciamo la via che conduce alla festa, è Gesù. E Gesù ci ha dato una segnaletica precisa per non correre.

0: il rischio di prendere strade che non conducono alla festa. Gesù ha detto: beati sono i poveri nel cuore. E chi sono? I poveri sono coloro che hanno capito che è Dio l'unica vera ricchezza della vita e pertanto non si affannano ad accumulare zavorre che impediscono il cammino verso di Lui. Beati sono i miti. Chi ha messo Dio al centro della propria vita diventa mite, diventa incapace di violenza, incapace di rancore, incapace di vendetta. Dove c'è Dio c'è la pace, la mitezza, la benevolenza. Beati sono i puri di cuore. I puri di cuore sono le persone limpide nell'anima, le persone liberate dalle catene dell'egoismo e capaci di volare in alto per non raccogliere schizzi di fango. Seguiamo questa segnaletica e sentiremo la gioia del cielo fin da questa terra. Se il mondo vivesse il Vangelo delle beatitudini, sarebbe un'anticipazione del paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della luce. Gesù sul monte Tabor si manifesta agli apostoli nello splendore affascinante della divinità, nascosta nell'umiltà della sua umanità. Gli apostoli, dopo il primo annuncio della passione, rimasero sconvolti. Pietro addirittura tentò di reagire e con fermezza disse a Gesù: «Questo non ti accadrà mai». Gesù rimproverò Pietro e gli disse: «Metti dietro a me, come fa un vero discepolo. Non seguire la via dell'orgoglio, altrimenti diventi come Satana». Chiediamoci, perché gli apostoli si turbarono all'annuncio della passione? Si turbarono perché pensavano che la passione fosse una sconfitta di Dio. Essi purtroppo avevano un'idea errata dell'onnipotenza di Dio. Non sapevano ancora che l'onnipotenza di Dio è onnipotenza di amore, è onnipotenza di bontà, e pertanto la passione non è la sconfitta di Dio, ma è la vittoria dell'amore di Dio, piantato in mezzo alla nostra cattiveria come una croce. Gesù sulla cima del Tabor, con un raggio di luce che attraversava la sua umanità, fece vedere agli apostoli il futuro della sua umanità e il futuro del mondo, la trasfigurazione. E li preparò a guardare al di là della passione. Anche noi talvolta abbiamo paura a ogni annuncio di passione. Sediamo spesso sul Tabor e ricordiamoci che lì c'è stata annunciata la meta bella, vincente e luminosa, verso cui tutti stiamo camminando, la trasfigurazione. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della luce. Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme al comandamento dell'amore. E questo dono si ripete in ogni Santa Messa. Padre Pio, uomo modellato dall'Eucaristia, diceva con ferma convinzione: è più facile che il mondo possa vivere senza il sole piuttosto che senza Eucaristia. E aggiungeva: se la gente capisse il valore di una Santa Messa, ci sarebbe la ressa per poter entrare nelle chiese, e invece, purtroppo, la ressa è altrove. Che cos'è la Messa? Trema la voce nel ripetere che la Messa è il Calvario che attraversa i secoli e si fa vicino a noi e ci sussurra questa buona notizia: Cristo ti ha amato e ha dato la vita per te. Saremmo capaci di prendere sul serio la Santa Messa? Saremmo capaci di ascoltare la voce di Gesù, che ogni giorno insieme alla Messa ci consegna il comandamento dell'amore? Saremo leali verso la Messa, tenendo sempre uniti il mistero dell'altare e il comandamento dell'amore? Julian Green, scandalizzato dalla superficialità con cui tanti cristiani partecipano alla Messa, un giorno uscì con uno sfogo sdegnato e disse: ma voi sareste andati al Calvario così come andate alla Messa? Voi sareste scesi dal Calvario con la spensieratezza con cui vi allontanate dalla Messa? Questi interrogativi usciti dal cuore di una persona ritornata a Gesù, dopo un lungo vagare lontano da Lui, ci facciano riflettere e ci spremano dal cuore un po' di pentimento, pentimento per tante messe scivolate sopra la nostra deplorevole indifferenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: O Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina. Vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Amore, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.

0: misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna di Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di Misericordia, Vergine Prudente, Vergine Degna di Onore, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio di Perfezione, Sede della Sapienza, Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'Eterna Gloria, Dimora consacrata a Dio, Rosa Mistica, Torre della Santa Città di Davide, Fortezza Inespugnabile, Santuario della Divina Presenza, Arca dell'Alleanza, Porta nel Cielo, Sela del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio, preghiamo. O Maria, nel tuo grembo è avvenuto il più grande miracolo della storia. Il Figlio di Dio ha preso da te la nostra umanità e così Dio si è imparentato con ciascuno di noi. Grazie a te, o Maria. Grazie al coraggio del tuo sì. O Maria, tu sei la Madre di Dio, eppure hai conosciuto la povertà. Sei vissuta in una grande umiltà e hai fatto piena esperienza del dolore. Per questo ti sentiamo vicina e nel bambino che abbracci ci sentiamo abbracciati e protetti anche noi. O Maria, tu dolcemente intervenisti a Cana di Galilea e salvasti la gioia di una famiglia. Anche oggi sussurra all'orecchio di Gesù l'invocazione di misericordia per le nostre famiglie, le nostre case, tornino ad essere piene della luce di Dio per dare ai figli una segnaletica giusta per la loro vita. Madre di Dio, prega per noi e custodisci nel nostro cuore la pace e la gioia che mirabilmente tu hai cantato nel tuo Magnificat. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace e portate a tutti la pace.

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Dona il tuo 5 per 1000.

0: a Medici con l'Africa Kuam.
1: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream. Il loro piccolo grande gelato.
5: Questa è una richiesta urgente di aiuto di Fondazione L'Albero della Vita per tanti bambini in Italia a cui manca tutto. A Luca manca da mangiare. Ad Angelo e alla sua mamma manca una casa. A Tania manca il materiale per la scuola. A Mario manca qualcuno che si prenda cura di lui. In Italia un bambino su 7 vive in povertà economica, sociale, educativa. Da 30 anni Fondazione L'Albero della Vita interviene per dare ai bambini in difficoltà tutto quello di cui hanno bisogno. Grazie all'Albero della Vita Luca può avere da mangiare.
6: Sostieni l'Albero della Vita con una donazione regolare. Dona 5 euro al mese. Chiama il numero 800 08 26 97 o vai sul sito.
5: Angelo e la sua mamma possono avere una casa. Tania può avere il materiale scolastico. Mario può avere qualcuno che si prenda cura di lui.
7: I bambini non possono aspettare. Dona 5 euro al mese. Chiama al numero 800 08 26 97 o vai sul sito.
5: Sono ancora tanti i bambini che hanno bisogno di aiuto. Non lasciarli soli. Aiutali insieme a Fondazione L'Albero della Vita. Quando ai bambini manca tutto, non far mancare il tuo aiuto.
8: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
9: Sei una donna bella e piena di talento. Hai tutta la vita davanti a te.
10: Ma se sono così bella e piena di talento, allora perché lui mi ha lasciato?
11: E tu che ci fai qui? Pensavo che fossi alla Carnegie Hall.
12: Benvenuta a Instagram.
10: Brindisi.
11: A Roberta.
13: Se lei riuscisse a insegnare ai nostri alunni a suonare bene come ai suoi figli, sarebbe fantastico.
14: Abbiamo un altro posto per il Fidelfest.
13: Quale?
14: La Carnegie Hall.
15: Con Meryl Streep, la musica del cuore. Questa sera, in prima serata.

0: Ritroviamo il coraggio dell'essenziale. Papa Leone chiude i lavori dell'Assemblea dei Vescovi Italiani. La priorità della Chiesa non sono i numeri, ma il Vangelo, esorta il Pontefice. Raid israeliani su Beirut, la capitale libanese colpita nonostante la tregua, contrarietà degli Stati Uniti, centrato un condominio, si contano vittime civili. Resort extra lusso, fondi azionari e titoli per investire i proventi della droga, trovata una parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, recuperati 200 milioni di euro sparsi per il mondo. Parte alle 21 e durerà 24 ore lo sciopero dei trasporti indetto dalle sigle sindacali autonome, possibili disagi anche per il settore della scuola e della sanità. Buonasera, edizione delle 20:45, ben ritrovati negli studi del TG2000, dunque in apertura all'incontro di Papa Leone con i vescovi italiani. La Chiesa non si misura con i numeri, ha detto il Pontefice, la priorità è riportare al centro il Vangelo. Paolo Fucili.
1: La fecondità della Chiesa non si misura in numeri, visibilità, influenza, la sua forza non in risorse o strutture, predica Leone.
2: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
1: Ultima sessione di lavori oggi in Vaticano dell'Assemblea dei Vescovi Italiani con intervento del Papa. Ricorda le sue visite recenti a Pompei, Napoli, Acerra, parla di segni di stanchezza e solitudine, trasmissione faticosa della fede, difficoltà del coinvolgere i giovani, ma Dio esce ogni giorno a spargere nei cuori il desiderio di infinito, la messe è abbondante, bisogna far nostro lo sguardo di Dio per vedere il raccolto che Lui ci prepara.
2: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
1: Dove davvero la parola di Dio illumina le scelte, dove le famiglie non sono sole.
2: Dove la fede diventa impegno effettivo nella società, nella politica, nella cultura.
1: Poi un consiglio scomodo.
2: Ascoltare anche ciò che mette in discussione le nostre abitudini pastorali.
1: E per finire un invito al coraggio di ascoltare le domande dei giovani senza addomesticarle, di lasciarci evangelizzare dai poveri.
2: Il coraggio di comunità meno preoccupate di conservare tutto e più libere di annunciare Cristo.
0: E con il comunicato finale dell'Assemblea i Vescovi hanno approvato le linee di orientamento per l'attuazione del documento del cammino sinodale. I punti con Nicola Ferrante.
3: Riportare al centro il dono della fede e l'impegno assunto dall'82esima Assemblea Generale CEI. A conclusione dei lavori i Vescovi hanno approvato il documento dal titolo Radicati e costruiti in Cristo. Si tratta delle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle Chiese in Italia, valide per i prossimi 5 anni. Documento votato a larga maggioranza, 4 capitoli che saranno pubblicati nei prossimi giorni dopo che la Presidenza avrà integrato gli emendamenti decisi in Assemblea. Nel comunicato finale diffuso oggi vengono ribadite le 4 linee d'orizzonte: rimettere dunque al centro la fede, puntare alla vita comunitaria, dare impulso a una corresponsabilità differenziata, verificare l'adeguatezza delle strutture dalle parrocchie fino a quelle CEI. Capitolo tutela minori, costituito un gruppo di studio per elaborare strumenti volti a prevenire e affrontare abusi di potere e coscienza nelle comunità ecclesiali. Fronte internazionale, dall'Assemblea appello unanime per la pace. In linea con il Cardinale Presidente, i Vescovi hanno espresso vicinanza a quanti con sacrifici a rischio personale esprimono solidarietà verso i popoli colpiti da violenze. Fronte economico, approvata la ripartizione dei fondi 8 per 1000. Il 67% dei contribuenti sceglie di destinarli alla Chiesa Cattolica. Infine, i Vescovi, all'unanimità, hanno espresso parere favorevole a elevare il Beato Rosario Livatino, il giudice ucciso dalla mafia, martire della giustizia e della fede, a patrono dei magistrati italiani.
0: In Medio Oriente si infiamma il fronte del Libano, raid israeliani su Beirut e su altre aree del paese, flebili speranze da un round di colloqui domani a Washington. Sentiamo da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
4: Beirut doveva essere la linea rossa del nostro passare nella nuova offensiva israeliana di larga scala in Libano, ma oggi un raid dell'aviazione ha colpito Shuafat, sobborgo a sud della capitale libanese. un attacco mirato con nel mirino un comandante di Hezbollah di una milizia iraniana affiliata. Abbiamo eliminato 80 terroristi al 12 aprile, dice un portavoce dell'ADF, giorno in cui è iniziato un cessate il fuoco ormai solo sulla carta. Bombardate la valle di Bakr, le principali città del sud del Libano, dove l'esercito israeliano ha emanato ordini di evacuazione di massa e dove tra le vittime ci sono anche civili, almeno 5 donne e 2 bambini. Altri 5 ragazzini sono stati feriti e un'intera famiglia è stata uccisa mentre cercava di scappare in automobile. Non si fermano neppure le incursioni di terra, oltre la linea gialla. Alla caccia delle postazioni, da cui i miliziani di Hezbollah lanciano i piccoli droni a fibra ottica difficili da intercettare, stamattina è stata uccisa un'altra soldatessa israeliana. Non si sono fermate però neppure le trattative tra il governo libanese e quello israeliano. Domani il capo delegazione di Beirut terrà la prima sessione di negoziati militari al Pentagono. Primi passi di un percorso lungo e tutto in salita.
0: Stati Uniti ed Iran vicini all'accordo per porre fine alla guerra, mancherebbe solo il via libera del presidente Trump, che ha chiesto qualche giorno per valutare l'intesa. Sentiamo Fabio Bolzetta.
5: L'intesa sarebbe stata raggiunta, ma mancherebbe il via libera della Casa Bianca. Secondo indiscrezioni di stampa oltreoceano, il memorandum tra Iran e Stati Uniti sarà valido per 60 giorni ad alcune condizioni: la riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni o pedaggi, l'impegno di Teheran a non dotarsi di armi nucleari, mentre Washington revocherà il blocco navale e sbloccherà parte dei fondi iraniani congelati. Resta da concordare la modalità di smaltimento dell'uranio altamente arricchito in possesso dell'Iran. Il presidente Trump ha preso 2 giorni per valutare la bozza. Mentre le forze navali iraniane hanno aperto il fuoco contro 4 imbarcazioni, tra cui una petroliera americana, che avrebbero tentato di transitare nello stretto di Hormuz senza l'autorizzazione di Teheran. Oltre 6.000 persone sono state arrestate in Iran dall'inizio della guerra con Israele, ha denunciato Amnesty International. Il segretario al tesoro USA, Bessent, ha assicurato la massima pressione sull'Iran, mentre il presidente iraniano, Pezeshkian, ha incoraggiato la popolazione ad accettare le difficoltà derivanti dall'opporsi alla potenza statunitense, ma precisando di non intendere sviluppare armi nucleari.
0: In Ucraina, nella notte, pesante attacco delle forze russe, la difesa del paese abbatte 138 droni, intanto l'Europa accelera sull'adesione di Kiev all'Unione ed è morto anche un contractor italiano fra le forze ucraine. Sentiamo Vito De Torre.
6: Mosca alza ancora i toni dello scontro con Kiev. Un attacco massiccio contro i palazzi del potere può arrivare in qualsiasi momento, ha dichiarato Sergei Shoigu, ex ministro della difesa e oggi segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa. Shoigu ha inoltre ribadito che l'invito a trasferire al più presto il personale diplomatico fuori da Kiev è un avvertimento serio. Il rischio di un'ulteriore escalation resta concreto, tanto da spingere il responsabile delle Nazioni Unite per i diritti umani a chiedere a Russia e Ucraina di tornare al tavolo dei negoziati prima che sia troppo tardi. Interpellato su una possibile ripresa dei colloqui, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha risposto in modo polemico: quando i negoziatori americani saranno pronti, li accoglieremo con piacere, appena ne avranno il tempo. Intanto le forze armate ucraine hanno colpito nuovamente la raffineria di petrolio di Tuapse, uno degli impianti più strategici del settore energetico russo. Al fronte è morto un altro volontario italiano. Si tratta di Alex Pineschi, che combatteva con l'esercito di Kiev e aveva già preso parte alla guerra contro l'ISIS.
0: La pagina politica, perché il tema dell'adesione dell'Ucraina provoca frizioni in seno alla maggioranza. Augusto Cantelli.
7: Il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea divide la maggioranza. Dalla Lega arriva un secco no con Salvini, mentre l'altro vice premier Tajani si dice favorevole, mentre frena Fratelli d'Italia con Donzelli. Da Palazzo Chigi nessuna dichiarazione ufficiale, ma filtra che la posizione dell'esecutivo non si è modificata e resta per il sì all'ipotesi di ingresso di Kiev nell'Unione. Sulla questione è possibile un vertice tra i big europei già la settimana prossima per accelerare la pratica di integrazione. Sul punto dunque la Presidente del Consiglio mantiene la linea, anche perché impegnata su altri fronti con Bruxelles, soprattutto quello sulla deroga del patto di stabilità per utilizzare i fondi sull'energia. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono soltanto per le armi, spiega Meloni, in riferimento anche ad un presunto scontro con il ministro della difesa Crosetto. Il vicepresidente della Commissione europea Fitto, invece, in una lettera inviata ai 27 paesi dell'Unione, apre alla possibilità di utilizzare i fondi di coesione per far fronte alla crisi energetica.
0: La cronaca ha trovata una parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, recuperati 200 milioni di euro in mezzo mondo, dall'Italia alle isole Cayman, dalla Svizzera anche alla Spagna. Luigi Ferraiolo.
8: Vale 200 milioni di euro l'ultimo pezzo di tesoro sequestrato a Matteo Messina Denaro. Dal gennaio 2023, dall'arresto, la Procura di Palermo cerca di individuare il patrimonio segreto dell'ultimo superboss di Cosa Nostra. La novità è che a curarne gli interessi c'era un'intera famiglia di prestanomi e riciclatori, finita in carcere, la famiglia Tamburello di Campobello di Mazara. Il capofamiglia Giacomo è stato arrestato a casa della madre a Campobello, dove era agli arresti domiciliari. Era il terminale di tutte le operazioni di traffico di droga della cosca di Matteo Messina Denaro, che riceveva il 10% di tutto il fatturato per gli interessi del clan. La moglie Maria Antonia Bruno e il figlio Luca, invece, vivevano a Marbella, in Spagna, in una villa mozzafiato e controllavano la gestione finanziaria, con addentellati in tutto il mondo. Nonostante marito e moglie fossero formalmente separati, lavoravano insieme. Da qualche tempo volevano spostare il terminal finanziario a Dubai, perché negli Emirati pensavano di essere più sicuri, ma sono stati battuti sul tempo. Le prime indagini sono partite 3 anni fa da alcune operazioni abnormi della Bruno, che movimentava 12 milioni di euro su conti nel Principato di Andorra e in Lussemburgo, e sono state coadiuvate da 2 pentiti, Vincenzo Spiezia e Giuseppe Bruno. Tra i beni sequestrati, oltre la quota di controllo di una banca libanese, decine di ville mozzafiato e svariati milioni di euro.
0: Il presidente Mattarella ha firmato i decreti con cui sono stati nominati 25 nuovi cavalieri del lavoro, fra questi l'imprenditrice vinicola Marika Cvetic, Giacomo Ponti e Ambrogio Invernizzi per le industrie alimentari e Micaela Pallini per la distilleria. E dalle 21 mancano pochi minuti, per 24 ore ci sarà lo sciopero generale, a rischio il trasporto pubblico, la sanità e i servizi per la scuola. Sentiamo Antonella Mitola.
9: Si annuncia una giornata di disagi, quella di domani, per lo sciopero generale indetto dai sindacati di base. A incrociare le braccia i lavoratori della sanità, dell'istruzione e dei trasporti, coinvolto anche il personale delle autostrade. Per i treni l'agitazione inizia già questa sera alle 21 e durerà 24 ore fino alle 21 di domani. Nel settore sanitario saranno garantite le urgenze e servizi minimi essenziali, come previsto dalla legge. Nel trasporto pubblico locale saranno rispettate le fasce di garanzia diverse da città a città. La mobilitazione, spiegano i sindacati, è indetta contro la guerra e l'aumento delle spese militari, contro lo sfruttamento sul lavoro, la precarietà e il mancato adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori del settore pubblico e del settore privato. La giornata di sciopero cade a ridosso del ponte del 2 giugno, che si preannuncia difficile per chi ha deciso di spostarsi verso l'Alto Adige. Il Brennero infatti è a rischio caos sabato 30 maggio per il blocco totale del traffico dovuto a una manifestazione ambientalista sul versante tirolese per protestare contro l'insostenibilità del traffico merci.
0: L'ondata di caldo che sta investendo l'Europa è anche in Italia fino ad oggi, ma la situazione cambierà nei prossimi giorni, come ci dice Amelia Cartia.
10: Il caldo inizia ad allentare la sua morsa sull'Italia dopo le temperature estive raggiunte negli ultimi 2 giorni. Ondata di calore da bollino rosso oggi per Bologna, Brescia, Firenze, Roma e Torino, mentre in alta quota sul Gran Sasso ancora resistono le vette innevate. L'allerta scende già da domani, come emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute, che prevede un unico bollino arancione per la città di Genova. I meteorologi avvertono: un fronte d'aria fresca dalla Scozia incontrerà il caldo africano, procurando vento, scrosci e grandinate. Su parte dell'Italia centro-settentrionale tornano dunque le piogge. Diramata per oggi, allerta gialla sulle Marche, su gran parte di Lazio e Molise e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo e Basilicata. Un quadro meteorologico anomalo per il periodo, ma in linea con quello che ha interessato gran parte dell'Europa occidentale, che ha visto picchi di 35 gradi su Parigi. Un assaggio dei 5 anni di caldo torrido annunciati oggi dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale.
0: E c'è anche il caldo, probabilmente tra i fattori che hanno messo KO il numero uno del tennis mondiale. Sinner, sul campo parigino del Roland Garros, si è sentito male durante la partita contro l'argentino Cerundolo. L'altoatesino ad un passo dalla vittoria nel terzo set ha avuto un malore, ha provato poi a continuare il match ma si è trovato in forte difficoltà e ha subito la rimonta dell'avversario. Un paese che arranca fra fragilità e tensioni con molto di buono insieme a problemi che si trascinano da tempo è la fotografia dell'Italia nel rapporto Eurispes 2026. Sentiamo Federico Plotti.
11: Scoraggiati, un tantino stanchi e poi non più campioni di risparmio, gli italiani di oggi, fotografati dall'Eurispes nel rapporto 2026, sono in sofferenza in un momento difficile come questo, segnato da forti tensioni internazionali che si riflettono anche sulla vita di tutti i giorni. In difficoltà 3 famiglie su 4, in poche riescono ancora a risparmiare qualche euro, le altre devono barcamenarsi per arrivare a fine mese, colpa di una congettura economica non certo favorevole, ma anche di stipendi fermi al palo da anni e logorati da un'inflazione che al momento non ha visto misure concrete per il suo contenimento. E poi ci sono gli affitti, i mutui, le utenze, le spese sanitarie che per molti stanno diventando un ostacolo quasi insormontabile. Crescono di contro i super ricchi, ma il ceto medio, motore indispensabile per la nostra economia, continua a perdere terreno. Una crisi che attraversa un paese sempre più vecchio e dove si nasce con il contagocce e dove purtroppo prende piede una deriva verso l'eutanasia come risposta di comode sbagliata alle difficoltà reali di assistere persone in situazioni critiche.
0: 12 campagne pro-life con affissioni bloccate da amministrazioni o autorità a più livelli e con varie motivazioni. Buffer zone intorno alle cliniche abortiste per identificare e allontanare attivisti che pregano o che sostano in silenzio, algoritmi che sui social disinformano sui temi della vita. C'è un bavaglio europeo documentato contro chi porta avanti battaglie a tutela della vita, denuncia l'associazione Pro Vita e Famiglia in un incontro che si è tenuto oggi alla Camera. Occorre modificare le normative a tutela reale della libertà di espressione, la richiesta del movimento pro-life. Il liceo scientifico Giacomo Leopardi di Recanati ha vinto la 10ª edizione di Med for Science e si è aggiudicato 75.000 euro. Si è concluso a Roma la 10ª edizione del concorso nazionale i cui proventi saranno utilizzati dagli istituti scolastici per il potenziamento dei laboratori scientifici. L'Istituto Tecnico Grazia Deledda di Lecce si è aggiudicato il secondo posto, terzo classificato invece il liceo scientifico Ignazio Vian di Anguillara Sabazia. Ed è tutto pronto a Laurenzana per la festa del Beato Egidio, frate dei prodigi. Il 31 maggio la città lo celebrerà con una processione e un film. Lo ricorda. Sentiamo Alessandra Camarca.
12: Come sempre nella data che coincide con la solennità della Santissima Trinità che quest'anno cade il 31 maggio a Laurenzana, comune della Basilicata, è festa. Si celebra il Beato Egidio, religioso dell'Ordine dei Frati Minori, con un momento di grande devozione che si rinnova da secoli a Laurenzana. Questo culto antico è raccontato da Gianfranco Pannone nel film Devozioni, in cui il regista si concentra su un'indagine sul rapporto con il credo e la religione in luoghi sempre meno abitati dall'umano.
13: Portati a pensare sempre a perché tutto questo. E la cosa più bella è che le risposte ce le dà la natura ed è anche per quello che Beato Egidio è così presente anche nella nostra comunità.
12: Il culto verso il Beato Egidio è molto vivo tra le popolazioni della Basilicata. Circondato dalla suggestiva bellezza del creato che ammirava nella sua terra, il Beato Egidio nel 1500 ripercorreva il cantico delle creature del suo maestro San Francesco d'Assisi, contemplando l'onnipotenza divina nelle opere del creatore. Il fraticello di Laurenzana si affidava totalmente al Signore e la sua umile esistenza fu caratterizzata da fenomeni mistici e si attribuiscono alla sua intercessione, sia in vita sia dopo la morte, molti interventi miracolosi. Nel film di Pannone, il racconto di un bambino che ha riacquistato l'uso di un occhio, dopo aver pregato e chiesto l'intercessione del Beato.
14: Il dottore era molto scettico, molto scioccato e con questi documenti in mano mi faceva: signora, vostro figlio ha un occhio nuovo, oggi ha un occhio nuovo.
0: Ed è tutto, vi lascio al film La musica del cuore con Meryl Streep, la prossima edizione del telegiornale domattina alle 8:27. Grazie per averci seguito, buon proseguimento.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: E ora gioca a tennis tutte le settimane.
2: E non immagini quanto si arrabbia quando perde.
1: Se mi serve un partner per il doppio ti chiamo.
3: Nuance Audio è un dispositivo acustico invisibile completamente integrato nei tuoi occhiali.
4: Ma il colesterolo?
5: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza.
7: Prova Danacol.
8: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
7: Basta scuse, prova Danacol.
9: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
10: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
11: Ci riconosci subito. Siamo la Gem Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il Würstel è l'unico e inconfondibile.
12: Che gioia! Aia!
13: Ehi, Felix! È arrivato Roddy!
14: Ho portato la cena!
13: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura, ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Purina.
15: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno gelato.
16: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro, il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
17: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
18: Dal 21 al 31 maggio Coca-Cola, 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,69 euro.
19: Che favola!
17: Basta un penny.
20: Scopri i bocconcini ripieni Vallelata. Piccole morbide mozzarelle con un cuore cremoso. Bocconcini ripieni Vallelata. La perfezione va assaporata.
21: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
22: Zinil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zinil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zinil. Buono, leggero e senza lattosio.
23: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
24: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.

0: Artificial intelligence needs to be disarmed.
1: L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. È l'appello che arriva dalla prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La guerra, preparata culturalmente attraverso narrazioni semplificanti, logiche amico-nemico, disinformazione e paura, è sempre meno soggetta al controllo umano e sempre più delegata a modelli di intelligenza artificiale che decidono dove colpire, guidano le armi autonome e individuano il nemico. Ogni tecnologia che facilita attacchi senza vedere il volto degli esseri umani abbassa la soglia morale del conflitto, avverte il pontefice. La guerra rischia così di diventare un'operazione tecnica, non più una scelta gravata da responsabilità umane. Ma quando le bombe cadono su ospedali, scuole e bambini, non si può rimanere neutrali. Dobbiamo prendere posizione per rimanere umani. Servono limiti politici ed etici prima che la tecnologia finisca per dissolverli. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze.
2: Buonasera e ben ritrovati per l'ultima puntata dell'ottava stagione di Guerra e Pace. Anche quest'anno abbiamo cercato, o quantomeno ci siamo sforzati, nel dare una nostra lettura alle crisi internazionali. E ogni volta abbiamo provato a essere onesti nei nostri commenti, nelle nostre analisi, senza dimenticare i segni di speranza per uscire da queste guerre, perché in ogni conflitto vi sono sempre segni di speranza, in ogni guerra. E per l'ultima puntata abbiamo voluto un po' invertire la scaletta nostra consueta e abbiamo deciso di partire dalla rubrica finale, appunto Semi di Speranza. E la nuova enciclica del Papa, che avete visto nella copertina curata da Francesco Esposito come sempre, la nuova enciclica del Papa sull'intelligenza artificiale è un bel seme piantato da Papa Leone XIV in una tecnologia che ci sta travolgendo nel quotidiano. Una tecnologia che purtroppo viene utilizzata anche per seminare morti. Da qui l'appello del Papa che avete sentito in apertura: l'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Saluto gli ospiti per quest'ultima puntata, Laura Silvia Battaglia. Buonasera Laura e ben ritrovati. Appena uscito il tuo ultimo libro, ce l'ho qui in mano, I partigiani di Allah, dall'Iran all'Arabia Saudita, la lotta per il controllo del Medio Oriente, edizioni Strade Blu, Mondadori, poi ne parleremo. Alberto Negri. Buonasera.
3: Buonasera a tutti voi.
2: Alberto, e poi in collegamento chiudiamo con loro due amici di Guerra e Pace ed è un vero piacere, in collegamento da Odessa abbiamo Ugo Puletti, eccolo, lo vedo. Ciao Ugo.
4: Saluti da Odessa.
2: E dalla striscia di Gaza Giorgio Monti, medico in missione per Emergency. Buonasera Giorgio.
5: Buonasera, ciao Antonio.
2: Allora Giorgio Monti, io direi cominciamo con te perché ci raccontavi, mentre ci sentivamo prima dell'inizio della trasmissione, che c'è un ordine di evacuazione, cosa c'è adesso?
5: C'è un avviso di attacco aereo che è arrivato qui a Deir el-Bala. Ero fino a un attimo fa a controllare qui sul tetto, abbiamo visto sganciare un paio di ordigni, sono passati i caccia militari, l'area di evacuazione qui è a circa un chilometro da casa mia, l'ordine è quello di rimanere all'interno delle case, è ancora attivo l'allarme perché si teme un secondo attacco, è nelle vicinanze di un ospedale, l'ospedale Al-Aqsa.
2: Bene Giorgio, io ti voglio far vedere, prego la regia di mandarli in onda, no? Abbiamo preso degli estratti dall'enciclica del Papa, enciclica sull'intelligenza artificiale, e adesso li leggiamo insieme, eccoli qua. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, la tecnologia che rende

0: più facile colpire senza vedere l'altro, dell'altro abbassa la soglia morale del conflitto. E ci sono conflitti in cui non è giusto rimanere neutrale, non basta ritenere di non essere complici quando siamo davanti a bombardamenti sui civili, ad attacchi contro ospedali, scuole, infrastrutture vitali, a violenze che colpiscono bambini, ci troviamo davanti a scandali che feriscono l'umanità stessa. E poi ancora abbiamo un altro cartello, oggi è più che mai importante ribadire il superamento della teoria della guerra giusta, troppo spesso invocata a giustificare qualsiasi guerra. In paesi segnati da gravi tensioni sociali non possiamo escludere che qualcuno finisca per considerare il conflitto armato come un modo efficace di distogliere l'attenzione dai problemi interni. Magnifica Humanitas, Leone XIV, Giorgio Monti, un commento dalla striscia di Gaza. Cosa ti suscitano queste parole?
1: Mi suscitano grande emozione, perché le sottoscrivo ovviamente tutte. È un uomo saggio, un uomo santo che ci dice con parole molto semplici, molto dirette, quello che è la verità, e cioè che la guerra non è uno strumento efficace, è uno strumento da aborrire, e tutte le volte che togliamo la persona a prendere decisioni ci avviciniamo a una logica perversa, che è quella di un gioco, quasi di un gioco elettronico. E invece dobbiamo non dimenticare mai che qui ci sono persone, ci sono famiglie. Due giorni fa io ero nella mia clinica, un elicottero che sorvolava la clinica ha lanciato un missile. Pochi minuti dopo abbiamo saputo che era stata colpita una tenda dove abitava una donna con 5 bambini. Ecco, questo significa la guerra, non significa risolvere problemi ma creare disgrazie.
0: Ugo Poletti, a te cosa provocano le parole del Papa, dell'enciclica papale?
2: Ma certamente il Papa va a mettere il dito in un problema grosso, quello della tecnologia, di come è pervasiva nel nostro mondo. E qui poi noi viviamo ogni giorno sotto nuove tecnologie, sotto nuovi attacchi, sotto nuovi ordigni. Sono necessari, perché servono a contrastare la tecnologia dell'avversario, però obiettivamente mentre li subisci, mentre li usi, la popolazione si rende conto che la cosa migliore sarebbe non usarli e non avere la guerra.
0: Ugo, a proposito di guerra, negli ultimi giorni i russi hanno intensificato gli attacchi. Com'è la situazione e che state ti aspetti?
2: Ma diciamo che la situazione in generale, se vogliamo fare una sintesi molto larga, questo è l'anno in cui i russi si sono forse svegliati, guardano in faccia la realtà, perché non è importante quello che dicono gli ucraini, ma quello che sentiamo dire dai russi stessi, da qualche politico, da molti commentatori militari, che si rendono conto che in 4 anni non hanno raggiunto quello che volevano, non hanno provato a loro stessi soprattutto e poi al mondo che sono forti, vincenti e vittoriosi, e si sono resi conto che il loro paese si sta degradando dal punto di vista economico, con perdite umane. Quindi in questo momento la novità è quella che, se ieri guardavano la guerra, come ha detto prima il collega, un videogioco, quindi in televisione, vedendo che i cattivi, il nemico, cioè sarebbero gli ucraini, subiscono perdite, oggi si rendono conto che è sempre più insensato, perché vedono le loro vite peggiorare e il rischio che vengano anche loro risucchiati, le persone che fino adesso potevano, certo, condurre, se vogliamo, una vita tranquilla. Ecco, questa è la novità di quest'anno. Abbiamo avuto il primo anno lo shock dell'attacco, il trauma, il secondo anno l'impressione che finisse la guerra e che ci fosse la rivincita, il terzo l'abbandono dell'America. Quest'anno sono i russi che si domandano: ha senso continuare? Ecco, questa forse è la premessa che ci fa sperare per la
0: speriamo davvero che queste tue ultime parole abbiano seguito positivo per il popolo ucraino. Grazie Ugo, e per quel che vale, buona estate a te e al popolo ucraino. Grazie davvero per averci accompagnato anche nell'ottava stagione. E per chiudere anche con Giorgio Monti, voglio chiudere, al quale voglio chiedere la stessa cosa: l'estate, che estate sarà secondo lui per la popolazione striscia di Gaza? Poche ore fa Netanyahu ha detto che occupiamo il 60% della striscia di Gaza, ma raggiungeremo il 70%, ho dato ordine per raggiungere il 70%.
1: Sarà un'estate molto calda, sarà un'estate molto difficile, È già cominciato il caldo, ha portato con sé le infestazioni di parassiti e le invasioni dei topi. Quest'idea di prendere un altro 10% di striscia significherebbe tecnicamente tagliare l'unica strada che congiunge il nord e il centro di Gaza, vorrebbe dire tagliare a metà la striscia. Quindi ci si aspetta un'estate pesante, un'estate difficile e purtroppo queste dichiarazioni di guerra, questo incrementare la pressione, quando era stato promesso, vi ricordo, 7 mesi fa di ritirare le armate, è veramente molto preoccupante.
0: Grazie anche a te Giorgio, speriamo che ci sia una svolta
1: Grazie
0: positiva, anche se al momento si fa fatica, stando alle parole del governo israeliano, del premier israeliano, a intravederla, però veramente non perdiamo la speranza e per quel che vale, buona estate anche a te dall'interno della Striscia di Gaza. Grazie
1: Grazie, grazie, grazie per il
0: Giorgio.
1: vostro lavoro e per la vostra ospitalità. Un
0: Grazie a voi
1: abbraccio.
0: soprattutto che siete testimoni concreti, dal mio punto di vista, anche di un bellissima vita, testimonianza cristiana. Allora, un commento libero a quello che avete sentito dall'interno di queste due crisi. Giorgio Monti vale per Gaza, ma potremmo dire le stesse parole anche per il Libano.
3: Siamo nel triangolo delle Bermude, perché abbiamo tre personaggi di cui due sono due criminali di guerra, come ha sentenziato la Corte Penale Internazionale, Putin e Netanyahu. E il terzo è uno psicopatico alla Casa Bianca che ha aperto una guerra il 28 di febbraio sulla spinta dell'altro criminale di guerra, cioè di Netanyahu, che è andato lì l'11 settembre e l'ha convinto di una breve guerra e di un trionfo in Medio Oriente. Siccome siamo in mano a questo, siamo in questo triangolo delle Bermude, ancora di più, in qualche modo l'appello del Papa è qualcosa che ci colpisce e che ci spinge a lottare sempre di più, a lottare sempre di più e a svegliare questa Europa che sta facendo troppo poco. Oggi sentivo che la Callas non voleva fare la mediazione, mi diceva no, perché noi europei siamo dalla parte di Kiev. Va bene, ma questo non impedisce che tu possa fare qualcosa, perché finora non hai fatto
0: Un
3: niente.
0: negoziato, sì.
3: Puoi sbagliare, puoi fallire, ma fai qualche cosa. E poi sul Medio Oriente, in cui ci accontentiamo, come dire, di dare un buffetto a Ben-Gvir, che è uno dei peggiori, ma però dobbiamo in realtà non punire Ben-Gvir, ma in realtà prendere provvedimenti seri rispetto a uno Stato, quello di Israele, che in questo delirio del grande Israele pensa in qualche modo di violare qualunque legge. Adesso picchiano quelli della Fortiglia quando vanno lì, tra un po' verranno a pestarci a casa.
0: Ecco questo, Laura e Silvia Battaglia, no? Questo è un po' anche il tema del tuo libro, no? Come è stata raccontata quest'ultima guerra, ma come viene raccontata da sempre il Medio Oriente. Nel tuo libro, I partigiani di Allah, il tuo sforzo è proprio questo, no? Di dare un punto di vista dall'interno, che sia un po' diverso dal mainstream occidentale. Non è il caso di Alberto Negri, che conosciamo benissimo, perché il Medio Oriente lo conosce, su 35 anni che ci va, che c'è stato tante volte, e quindi l'ha raccontato dall'interno. Però non è sempre così, non è stato così anche con quest'ultima guerra. Fino a poche ore fa Donald Trump ci ha sempre detto abbiamo annientato la forza navale iraniana, abbiamo annientato la loro capacità di lancio dei missili, eppure scopriamo che lanciano droni, lanciano missili, attaccano navi. Evidentemente la narrativa è ricca di propaganda.
4: Beh, direi che non è mai stato così, nel senso che una delle modalità che si hanno da parte, soprattutto diciamo, al mondo atlantico, gli Stati Uniti, ma anche direi sicuramente l'ex impero britannico, è osservare quello che accade nell'Asia sud-occidentale, nell'Africa subsahariana, dalla posizione che spesso viene detta top-down, cioè io sono superiore a te perché ho più tecnologia, perché ho più cultura, perché eccetera, eccetera. Senza considerare una serie di cose che, per esempio, vediamo molto chiaramente nel confronto con la Cina, e cioè che sono innanzitutto società millenarie, che hanno una filosofia, che hanno una strategia, e una parte di questa strategia è basata sul lungo, lunghissimo periodo, sulla pazienza, è quello che io spiego nel libro, parlando diciamo del cosiddetto asse della resistenza che parte appunto dalle guardie appunto della Repubblica Islamica.

0: che è basata sul tema della resistenza che si chiama in modo specifico, si chiama muakkama, che vuol dire, diciamo, resistenza, ma in termini filosofici, in termini fisici, diciamo, militari, in termini di struttura sociale, per cui tutti quanti, coloro che fanno parte di quella società, sono chiamati ad una partecipazione vasta, ognuno secondo le sue possibilità, quella che viene chiamata tabia. Questo discorso si è visto molto chiaramente in questa guerra con l'Iran, cioè noi abbiamo gli iraniani che sono gli strateghi, perché è chiaro, hanno chiuso lo stretto di Hormuz, hanno portato avanti una
1: Hanno
0: strategia
1: scoperto
0: di
1: anche
0: lungo
1: quanto è
0: periodo,
1: potente l'arma dello stretto
0: naturalmente,
1: di Hormuz
0: e di
1: chiuso.
0: fatto, diciamo così, hanno anche stretto in un panino, potremmo dire, Trump, perché Trump chiaramente è messo sotto scacco Netanyahu, perché gli fa fare le cose che magari lui in teoria non vorrebbe fare, poi questo insomma è anche un po' da capire, ma dall'altro canto ovviamente si è messo anche in un vicolo cieco, che è un vicolo che potrebbe anche non portare da nessuna parte. Oppure portare da qualche parte lì dove, se vai da quella parte, fai una scelta di un certo tipo. Qualcuno parlò ad un certo punto tra i ministri israeliani anche di uso di bomba, intendo bomba nucleare. Naturalmente potresti essere costretto a fare qualcosa per la quale pagherai caro per
1: Chiaro.
0: molti, molti anni a venire, insomma.
1: In queste ore, Alberto, le agenzie hanno battuto che la notizia che è stato raggiunto un accordo, forse secondo me con troppa fretta, no? Si cerca, come dire, il positivo in un pantano, perché l'attacco all'Iran è un pantano, come diceva anche Laura Silvia Battaglia. Come prima ricordavo che.

0: lontani da un accordo.
1: Beh, guarda, io andai in Iran nel 1980 quando c'era la guerra Iran-Iraq, quindi sono passati 46 anni, cari signori, purtroppo. E allora si diceva che l'Iran sarebbe stato facilmente sconfitto dall'Iraq di Saddam Hussein, che era sostenuto dall'Occidente, dall'Unione Sovietica, dai paesi arabi, no? E poi sappiamo com'è finita, no? Una guerra sanguinosa in un sanguinosissimo pareggio. Ora, anche stavolta hanno sbagliato i calcoli qui in Occidente, soprattutto a causa di Netanyahu che ha convinto che sarebbe stata una passeggiata, no? Ma come si poteva pensare a una cosa simile di un paese come l'Iran che sta combattendo da 46 anni su quel fronte? Ha combattuto in Libano, ha combattuto in Siria, hanno combattuto in Yemen. Quando c'era l'ISIS, chi ha fermato l'ISIS? A 60 km da Baghdad, un'ora d'auto, il generale Soleimani, Qassem Soleimani, comandante dei Pasdaran, non l'hanno fermato gli Stati Uniti sul campo, no? Ora, se uno tiene presente tutto questo e i danni enormi che sono stati fatti dagli interventi occidentali che hanno precipitato il Medio Oriente, e non solo il Medio Oriente, nel disastro, uno ha detto, beh, adesso ne avete fatto anche questo perché Hormuz è l'ennesimo disastro. Dopo l'Afghanistan, dopo la Siria, dopo l'Iraq, dopo la Libia
0: La
1: è
0: Libia.
1: arrivato anche il disastro di Hormuz. Però sono 45 anni che il Ministero dell'Energia americano scrive un libretto all'inizio dell'anno dove c'è scritto da 45 anni lo stretto di Hormuz è il più strategico del mondo. Perché non avevano letto questa cosa qua negli Stati Uniti? E questo è il vero problema. E oggi l'accordo costerà caro. Perché questa guerra costerà cara e anche l'accordo costerà caro.
0: Costa già cara, vero Laura Sibilia Battaglia? Perché noi abbiamo un difetto, noi di occidentali, noi che vogliamo esportare la democrazia, vogliamo esportare il diritto internazionale quando ci fa comodo, poi quando ci fa comodo lo mettiamo da parte. E abbiamo anche un altro difetto, che vogliamo raccontare i fatti come fa comodo a noi. Per esempio, tu racconti in questo libro 20 anni che vai in Medio Oriente e dall'Iraq, tra Yemen, Libano, passati i tuoi vari viaggi, incontri, che riporti molti qua dentro, in Siria, Iraq, Iran, Qatar, Emirati. Sono tanti paesi diversissimi, con all'interno realtà molto complesse, eppure per noi occidentali sono lo stesso paese, un unico mondo, mondo islamico.
2: Sì, c'è questo problema che poi mi sentirei di dire, un po' è vero che tutto il mondo è il paese, nel senso che c'è anche una percezione in altre parti del mondo e l'Europa, anche qui come un'entità unica, quando un finlandese è diversissimo da un italiano e un maltese è diversissimo anche da un portoghese, no? Quindi ci sono tante, tante varianti, che fanno parte poi della semplificazione che di solito si utilizza. Diciamo che, una delle questioni veramente da capire in questa situazione è quanto ha pesato in tutti questi anni, partendo certamente dall'Ottocento, la posizione di paesi che hanno portato avanti delle forme di colonialismo, le hanno portate avanti prima occupando le terre, cosa che diciamo, continua a essere fatta da qualcuno che sta da quelle parti, e comunque è un atteggiamento che è anche collegato poi allo sfruttamento delle risorse. L'anti-americanismo, che parte proprio da questa radice, cioè rendersi conto che cos'è il sistema coloniale, che cosa significa subirlo. Questo è una costante, cioè un comune denominatore nel sentimento popolare ed è assolutamente palpabile ed è quello sul quale naturalmente si sono formate queste milizie, milizie che sono diventate partiti, che sono diventate assi di governo, che sono diventate eserciti, strutture. Paesi,
0: Welfare,
2: repubbliche,
0: welfare.
2: esatto, questo è il caso per esempio dell'Iran e in tutto questo anche c'è da dire una cosa, cioè il fatto che tante volte, direi la maggior parte delle volte, per poter mantenere una serie di privilegi, naturalmente abbiamo fatto degli accordi con dei dittatori, cioè dei soggetti ovviamente che erano dalla nostra parte. Questo ha creato un'enorme spaccatura sociale tra l'elite che aveva tutto e governava e fasce molto ampie della popolazione, anche con una grande differenza tra le città e le campagne, che poi sono quelle per esempio che hanno partecipato alla rivoluzione in Iran nel 1979. 1979, sono quelle a cui quel sistema ha dato l'ascensore sociale, la possibilità di fare in modo che un contadino a un certo punto studiasse nell'università statale iraniana, che anche dove è difficile.

0: Difficilissimo entrare e diventare uno scienziato o partecipare, diciamo, alla cosa pubblica, avere un pezzo di quel potere. Ecco, diciamo che è stato completamente perpetuato questo sistema coloniale e su questa chiave ovviamente si è andata avanti e si sono create le reazioni.
1: Per chiudere Alberto, perché tornando all'Iran, stando all'Iran, che è l'ultima citazione di Laura Silvia Battaglia, a me ha sorpreso una cosa, no, della narrativa occidentale, no? Anche quella di Trump, ma non solo, anche qui in Europa, tanti giornali, adesso ci sarà la reazione del popolo iraniano. Non c'è stata la reazione del popolo iraniano e la lettura occidentale è stata, ah, ma perché hanno paura del regime? Ma è mai possibile che sarà solo quella la motivazione? Forse perché, come raccontava Laura, il sentimento anti-americano è fortissimo in Iran.
2: C'è una grande diffidenza nei confronti dell'Occidente, perché l'Occidente ha imbrogliato l'Iran. Guardate che il più grosso imbroglione prima di Trump è stato Obama, perché fece fare un accordo nel 2015, ma non tolse mai le sanzioni e quindi ha suscitato soltanto una grande diffidenza. Se allora Obama avesse veramente dato seguito a quell'accordo, forse oggi sarebbero meno Pasdaran al potere, forse qualcun altro di più ragionevole, ma come diceva giustamente Laura, c'è purtroppo questa ottica colonialista nel guardare quello che succede lì. E poi ci meravigliamo di quello che fa Israele. Guardate che il sionismo è un'ideologia colonialista.

0: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio, che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zimil. Buono, leggero e senza lattosio.
1: E ora gioca a tennis tutte le settimane.
2: E non immagini quanto si arrabbia quando perde.
1: Se mi serve un partner per il doppio ti chiamo.
3: Nuance Audio è un dispositivo acustico invisibile completamente integrato nei tuoi occhiali.
4: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
5: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxi Bon Stranger Things.
1: Scopri Tigullio Cacio e Pepe, il gusto sorprendente che ti farà dire Tigullio è rustico e si sente.
2: In prima visione.
3: Noi non sappiamo nemmeno come si chiama.
4: Che ne dite di lampo?
2: Esistono cani che cambiano la vita.
5: Che cane grazioso! Sapevo che era un viaggiatore, ma non pensavo che fosse una celebrità.
3: Ha persino il suo hashtag.
2: La storia di un cane straordinario.
6: Vorrei trovare Lampo per mamma e papà.
2: Un cane, una ragazza, un destino.
7: Clicca e fai una donazione. Dobbiamo raccogliere 1 milione di zloty per l'operazione di Susia, così potrà tornare da Lampo.
2: Lampo, il cane viaggiatore. Sabato, in prima serata.

Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisognose. Salus Populi Romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre peccati, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le nostre peccati. Salus popolo romane. Terzo mistero doloroso, Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani,
1: prega per noi.
0: Quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri come anche noi rimettiamo i nostri debitori, non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Quinto mistero del dolore. Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, permetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alle tentazioni, ma liberaci da noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia.

Grazie il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le del Signore, della tua misericordia. Salus populi romani, prego.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre di Misericordia. Madre della Divina Grazia. Madre della speranza, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello Spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, che spenda essa la luce perpetua, il prossimo la pace. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie.

Vi rito, ma anche se non eravate nate vi va bene lo stesso perché è stato un periodo molto speciale. Nei mitici anni 80 voi che facevate? E la risposta ognuno se la dà, ma la risposta oggi è in questa puntata assolutamente speciale dell'Ora Solare, in cui noi parleremo molto di quei meravigliosi anni 80, non avete neanche idea come. Intanto cominciamo in bellezza, sono poveri ma belli, omaggio al grande Dino Risi, e con loro la notte vola!

0: Non so cosa stia accadendo in regia, ma qua ballano tutti. Quindi questa è una puntata molto particolare. La voce di Martina Corso, dei Poveri ma Belli, voce e chitar di Ago Sperino e Giancarlo Nisi, voce e chitarra. Bravissimi. Ci accompagneranno per tutta la puntata. Ma ho bisogno della voce originale, in questo caso, e della canzone originale. Perché se lo chiedeva Raff, cosa resterà? E dovremmo sentirla. Questa canzone la conosciamo bene. Domandona, di questi anni Ottanta. La risposta ce la dà Carlo Cozzi, ma proprio ce la dà lui. In prima persona.
1: Ciao, buongiorno Paola, buongiorno.
0: Questo signore ha dato veramente la risposta del cosa resterà di questi anni Ottanta, mettendo in piedi il museo degli anni Ottanta nel cuore di Viterbo, dal quale ha portato dei pezzi che sono di una ormai rarità assoluta.
1: Assolutamente sì, dei cimeli proprio indicativi della decade pop per eccellenza che sono stati gli anni Ottanta.
0: Maglietta inclusa.
1: Dedicata a Goldrake.
0: Allora, cosa rimane di questi anni Ottanta?
1: Allora, rimane tantissima nostalgia innanzitutto, ma soprattutto rimane un'eredità culturale che tutt'oggi noi possiamo toccare con mano.
0: Allora, Retro 80 è il nome del museo, attenzione, ingresso libero. E Carlo, non è questione solo di essere un collezionista. No, vabbè. Guardate che cosa ha messo in piedi. Ma è di una bellezza.

0: il flipper, il jukebox, il bruco. Perché?
1: Allora, tutto è nato nel 1996, quando in TV c'era Anima Mia, il programma condotto da Fabio Fazio,
0: certo,
1: con la partecipazione di Baglioni, dove
0: il
1: facevano...
0: Il strepitoso Claudio Baglioni,
1: bellissimo,
0: che fece delle cose...
1: Esatto, tra l'altro servì per rilanciare anche i Cugini di Campagna, che erano,
0: certo,
1: ormai... insomma, non ero più sulla cresta dell'onda, e come quel programma praticamente si occupava di fare un revival degli anni 70, io mi sono detto: perché non cominciare una collezione per poi aprire questo museo? Quindi sono il risultato di 29 anni di collezionismo.
0: Tu sei un produttore televisivo, tu hai,
1: sì,
0: comunque l'occhio giusto per cercare queste cose. Ma tu cosa facevi negli anni 80?
1: Allora, negli anni 80 ero ancora piccolino, perché comunque io sono del 1978, però appartengo...
0: Ancora piccolino? Eri appena nato? Cioè,
1: no, sì, nel senso...
0: Camminavi appena
1: quando
0: sono iniziati gli anni 80.
1: Quando sono finiti gli anni 80 avevo 12 anni. Però ho la fortuna di appartenere a una famiglia matriarcale, dove abitavamo,
0: sì,
1: tutti quanti insieme, cugini, zii, tutto quanto, e la differenza, per dirti, tra il cugino maggiore e me erano ben di 17 anni, quindi io i loro anni 80, che se li sono vissuti in pieno, li ho vissuti in pieno anche io di riflesso, perché tutto quello che succedeva all'interno di casa praticamente io lo assorbivo.
0: Con quel riflesso, che quando si è più piccoli però, e ci sono i grandi che ti raccontano che cosa stiano facendo, quanto sia importante quello che stiano vivendo, eccetera, secondo me arriva in maniera ancora più forte. Tu
1: assolutamente
0: ne sei,
1: sì,
0: l'esempio, insomma,
1: assolutamente,
0: anzi,
1: sì,
0: sei il campione. Signori, qui c'è di tutto. La nostra Marianna, la mia capopopolo, come dico sempre io, qui delle nostre ragazze e ragazzi del pubblico, ha detto quante volte ho cercato di aprire quel lucchetto. C'era il telefono con la rotella e i papà mettevano il lucchetto, perché sennò arrivavano delle bollette stratosferiche. C'era il telegatto, c'era... Cioè, tutti questi oggetti, dove li hai?
1: Allora, ho iniziato attraverso online, attraverso una piattaforma di aste online, poi col tempo ho iniziato a frequentare anche i mercatini vintage e praticamente, insomma, siamo arrivati a fare questa collezione. Considera poi che quello che vediamo all'interno del museo è una piccolissima parte di tutta l'oggettistica da collezione che ho a casa, è 20 volte per ce l'ho a casa.
0: Quindi 20 volte quello che c'è nel,
1: sì,
0: museo tu ce l'hai,
1: esatto,
0: casa. E qui la domanda è di rito, signori: a quale oggetto sei più legato?
1: Che... Assolutamente la risposta è il telegatto. Il telegatto, innanzitutto, perché faccio televisione, quindi
0: certo, certo,
1: è proprio, poi tra l'altro, la voglia di fare televisione, sono 24 anni quest'anno che lavoro in TV, è nata proprio dal fatto che da piccolo...
0: Ci fossero i telegatti.
1: Sì. No, ma ci fossero soprattutto quella televisione di quel periodo, che ero piccolo, ma mi ha incantato in una maniera tremenda.
0: Quella televisione veniva premiata ogni anno con questo premio, ma abbiamo anche Goldrake, abbiamo il dolce forno, che era quel regalo che tutte le bambine volevano. Io vi do una notizia: non so cucinare perché non me l'hanno mai regalato da piccola, non è vero, è la scusa che mi sono data per una vita. Anni 80, ci vediamo tra un attimo, l'ora solare.

0: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
1: Effettivamente piace.
0: No. Alla fine non è difficile. No? Vola sta pasta, va?
2: La telecamera va bene,
0: ecco,
2: qua.
0: Idee a profusione.
3: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
4: Buongiorno!
5: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
6: Siamo nel cuore di Cascia.
7: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
8: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
9: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
10: Vi faccio una bella fotografia.
3: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
11: Signori, qua in studio abbiamo anche dei nostri operatori che candidamente hanno detto sono nato nell'87, vergogna. No, non è vero, abbiamo dei bambini ovviamente qui a TV 2000, ma noi ce li ricordiamo quegli anni, se ce li ricordiamo. E allora con i nostri poveri ma belli, con il nostro Carlo Cozzi che tra poco ci racconterà altre cose del suo formidabile museo dedicato agli anni 80, noi andiamo, e ci fa tanto piacere risentire questo brano, con Un'estate al mare di Giuni Russo. Andiamo.

0: ragazzi poveri ma belli, qua l'ho detto, c'è la speranza che anche voi, guardate che vale anche il ballo da seduti, ci sono quelli che sono professionisti del ballo da seduti, sta succedendo di tutto, durante la pubblicità c'è stato AO dalla regia, voglio vedere se Alessandro Tresa lo replica, questo saluto a Carlo Cozzi, Tresa?
1: Ciao Carlo Cozzi.
0: E mo mi fai l'educato però.
2: Ciao
0: Ale. No, no, era bellissimo, AO! Grazie al nostro Alessandro Tresa. State ballando su in regia? Tresa, si balla in regia?
1: Sì, stanno ballando tutti, guarda, guarda fuori, io sono da solo.
0: Da solo? L'unico uomo seduto, un uomo solo al comando, benissimo. Grazie al nostro Alessandro Tresa. Carlo Cozzi, beh, questa musica anche è parte
2: integrante.
0: Dimmi, erano sono stati anche anni tanto complicati, però avevamo, non lo so, c'era più...
2: Io dico sempre a tutti quelli che ci vengono a visitare al museo, eravamo felici, non sapevamo d'esserlo in realtà.
0: Che bella questa cosa.
2: Con una oggi invece abbiamo una consapevolezza di vivere un periodo abbastanza complicato.
0: Le persone che vengono al tuo museo, eccolo qua, lui ha un meraviglioso jukebox, cercano giustamente anche il contatto fisico con quegli oggetti, cioè
2: assolutamente
0: il flipper,
2: sì.
0: Il mangiadischi, il cubo di Rubik, che tu sei mai riuscito a farlo, il cubo
2: mai.
0: Di Rubik? No,
2: infatti.
0: Siamo in due, però quello lì è fatto bene, perché non è stato mai usato,
2: esatto,
0: diciamo così.
2: Bravissimo.
0: Ecco, che cosa cercano le persone che vengono nel tuo museo a Viterbo?
2: Allora, appena entrano, io do subito una monetina da 500 lire, le vecchie lire, per poter scegliere una canzone del jukebox.
0: Dai.
2: Esattamente, sì.
0: Ma che meraviglia!
2: E si trovano un attimino spiazzati perché comunque il jukebox porta ben 160 brani, quindi 80-45 giri col doppio lato. E allora ogni tanto dico sempre se voglio non aiuto. E qui ad esempio vediamo la playlist che ho fatto, perché ho caricato tutti i vincitori di Sanremo dall'80 all'89, incluse le nuove proposte dall'84 con Terra Promessa di Eros Ramazzotti.
0: Ma... La domanda è, intanto tu hai fatto una cosa bellissima, perché questo museo è gratuito e aperto
2: a
0: tutti. La domanda è, che età hanno i tuoi visitatori? Cioè c'è un piccolo Carlo che viene portato lì da un fratello più grande o da uno zio,
2: sì,
0: a volte anche da un nonno?
2: Sì, assolutamente sì. Allora guarda, l'età media, diciamo il visitatore medio è quello che ha sui 55 anni circa,
0: certo,
2: ok?
0: Certo.
2: Però ultimamente ti devo dire che con molto
0: stupore,
2: vengono questi ragazzi che hanno tra i 14 e i 25 anni, che sono proprio appassionati degli anni 80, e io, diciamo, per me è una malattia gli anni 80,
0: sì,
2: però non mi aspetto invece che da parte di questa generazione ci sia tanto interesse. Sì, e questo me lo spiego soprattutto anche perché nell'ultimo periodo sono state mandate in onda soprattutto delle serie televisive che sono ambientate in quel periodo.
0: In quel periodo, hai ragione. Poi, guardate, e poi la fascinazione che ogni generazione trova in un tempo precedente, no? Che magari non ha conosciuto, ma che incontra anche grazie a persone come Carlo Cozzi. Tu ci hai portato alcuni pezzi che sono di una,
2: esatto,
0: ribadisco, di una bellezza esagerata. E quanti ne hai a casa? Hai fatto mai un censimento?
2: No, non ho fatto un censimento, però insomma, considerando che ho 20 volte quello che c'è lì dentro.
0: Quindi. Ma non hai pensato di produrre da te un tuo documentario su tutto questo museo e tutti i tuoi anni 80?
2: Assolutamente sì.
0: Vedi che lo sapevo.
2: Quindi, no, soprattutto poi ho avuto anche il piacere di partecipare, anzi come direttore di produzione, alla realizzazione del documentario dedicato a Claudio Cecchetto, che poi era soprattutto un pretesto per parlare di tutti i talent che lui ha lanciato, da Gerry Scotti a Fiorello,
0: a Giovanotti,
2: esattamente.
0: Gli dobbiamo tanto.
2: A Sabrina
0: dobbiamo
2: Salerno.
0: Tanto. E lo salutiamo, comandante Cecchetto. E grazie Carlo,
2: grazie,
0: sei proprio, guarda, un piacere averti avuto qui con noi, un piacere grande. Noi abbiamo tentato di dirgli, ma lasciaci qualcosa, ma va bene anche se, non so, no, neanche a lui, neanche il dolce forno vuole lasciarmi,
2: no.
0: Ormai è il mio tormentone, Carlo Cozzi, grazie infinite. I poveri ma belli, giustamente, si lanciano con i ricchi e poveri. e per ogni oggetto la frase sarà perché ti amo, è così, grazie Carlo Cozzi.

0: Chi risponde al nome di Giancarlo Nisi? Chi risponde al nome di Giancarlo Nisi?
1: Vado a chiedere.
0: Fermoli. Allora, attenzione. Innanzitutto, bravissimi.
1: Grazie.
0: Voi ve li ricordate i Milk and Coffee? Sì, cioè io sto interrogando la mia curva. Allora, hai partecipato a Sanremo 1982. E siamo negli anni 80, è perfetto. Esatto. 1980, il microfono. Grazie, grazie Martina. 1982. Ora, ci ha fatto ballare quest'uomo in maniera esagerata ed esagitata, diciamola così. Esagitata mai, bellissima. L'idea dei poveri ma belli, poi, com'è venuta?
1: Ma guarda, abbiamo preso spunto perché in realtà noi abbiamo...
2: Sì, più vicino.
0: È incredibile dover dire a un artista microfono più vicino, ma sapete, devo tornare, è un altro uso del microfono.
2: Devo tornare a scuola.
0: Sì, come no.
2: Quindi... Allora, no, questo gruppo, questa band, nasce per uno spettacolo itinerante, quindi sia in Italia che all'estero, dedicato ai ricchi e poveri. A me mi legava un'amicizia profonda dal povero Franco che ci ha lasciato, e quando Agostino l'ho contattato, lui lavorava in Spagna alle Canarie, e mi diceva sempre: sai che qui vanno forti i ricchi e poveri, le canzoni, facciamo uno spettacolo dedicato a loro. Abbiamo fatto lo spettacolo e abbiamo preso spunto, come hai detto tu prima, grande Dino Risi con Poveri ma belli, una chicca. Tutte e tre, anche lei che è più giovane, siamo amanti dei film degli anni 80, 60, 70, 80. E Poveri ma belli, perché non ci chiamiamo, non dedichiamo...
0: Ma questa
2: Poveri
0: è l'idea, signori, Poveri ma belli. Poveri, nel frattempo, Milk and Coffee, eccolo là, ve lo facciamo vedere. E quella, chi di voi si ricorda tutto di Milk and Coffee? Tutti. Allora, Martina Corso, eccola qua. Quanto si diverte la gente a ballare?
3: Tantissimo.
0: Intanto ballate pure voi.
3: Tantissimo.
0: Guardateli qua, scatenati. Sì. Scatenati e scatenanti.
3: Allora, ci divertiamo noi insieme, ma ci divertiamo a vedere la gente che è contenta,
0: che
3: ma
0: è contenta.
3: Soprattutto nelle piazze. E noi abbiamo fatto anche l'estero, facciamo l'estero, e vedi proprio la gente che balla, che ti coinvolge.
0: Martina, ma tu, cosa, tu che ne sai degli anni Ottanta?
3: Io mi documento tanto perché
4: bella lei.
3: Ho una passione infinita.
0: È la più bella risposta.
3: Però devo dire
0: tanto.
3: Che personalmente non li ho vissuti perché poi sono degli anni 90.
0: 90,
3: quindi...
0: stiamo andando sempre.
1: Abbiamo fatto apposta per abbassare l'età.
0: Esatto, avete fatto apposta.
1: Abbiamo chiamato apposta.
0: Assolutamente.
1: Allora, ci fa anche da badante.
0: No, ma adesso lei fa da angelo assolutamente a tutti gli effetti. Allora, Agos Perino con la sua lunga esperienza in Spagna, dove appunto hai detto qua
5: 25 anni
0: e lunghissima esperienza musicale, sia chiaro.
5: Sì.
0: Suona uno strumento molto particolare, non l'ho potuta chiamare chitarra. Perché la keitar che cos'è?
5: La keitar è un po' differente.
0: È un po' differente. Martina, dammi la mano.
2: Ecco, Martina me lo abbassa, ecco. Perché è gelosa lei.
0: Non è gelosa, vuole
2: è gelosa. La keitar, eccola qua.
0: Ah, no,
2: è un po' differente,
0: questo, scusami,
2: sì.
0: Scusami.
2: Diciamo che si suona un pianoforte al contrario. Un teclado.
0: Cioè,
2: teclado è stavo parlando in spagnolo.
0: Un teclado.
2: Teclado è una tastiera. Mi ha parlato dello spagnolo. Stavo parlando.
0: Adesso la chitarra già l'ho sbagliata,
2: ecco.
0: Ma voglio dire, tu mi parli in spagnolo, abbi pazienza.
2: mi sto medesimando.
0: Ti stavi medesimando.
2: Voi siete 25
0: bellissimi.
2: Anni.
0: 25
2: insomma,
0: anni, siete bellissimi. Vi vestite anche in un modo che. Fantastico, perché
2: questo
0: cioè,
2: devo dire
0: tutti
2: sì,
0: particolari.
2: È lui. Lui
1: questo
2: mi fa, ci fa una testa.
1: Li sempre io.
2: È lui che ci dice quello.
0: È lui.
2: È Giancarlo.
0: Signori, i poveri ma belli rimangono con noi per questa puntata che avrete capito a tutti gli effetti è molto speciale, anche perché abbiamo tutti quanti noi abbassato l'età dello studio. Adesso voglio invece alzare ancora di più la vostra attenzione. Lui si chiama Andrea Caschetto, è un ragazzo che viene da quella terra nobile per cultura, per tradizione, per accoglienza, che è la Sicilia, e riesce a fare questo. Guardate.

0: persone che fanno di professione l'ambasciatore. Ci sono persone che vengono nominate, perché sì, dal resto del mondo, ambasciatore del sorriso. Questo è Andrea Caschetto, che ha una storia, una vita, un cuore, una capacità di amare che sono incredibili. Andrea, ben arrivato innanzitutto.
1: Grazie mille.
0: Grazie, posso darti del tu?
1: Certo, ovviamente.
0: Ti ringrazio. Tu di che anno sei?
1: Sono proprio al confine con questi anni 80.
0: Quindi c'eri?
1: Sì, sì, 1990 esattamente, quindi proprio il super confine.
0: Super, no, l'avevi sì. Proprio superato il confine, ma va bene lo stesso, glielo passiamo. Il confine c'era, evidentemente quando Andrea è nato ci deve essere stato il bacio di qualche stella, perché tu hai fatto la tua bella vita di ragazzo, ragazzino, sorridente, allegro, felice, fino all'età di 15 anni, dove succede qualcosa.
1: Sì, vabbè, a 15 anni ho avuto questo tumore che mi ha cambiato la vita, perché grazie